R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: di tutti quelli che partecipano al Tortorella Challenge qui fuori da Largo Donegani.
1: Sì, però invece fame. Delle mani o dei piedi le chiappe devono lasciare nel cemento.
2: Ma Paolo ha detto walk of fame. Brava, zia. Preciso.
0: Filippo Misciglia, giudice di gara oggi insieme a Iginio Massari.
2: Sì, ragazzi, sì. Io e Iginio siamo pronti per ascoltare questi audio. Cado, non si vede il video, ma sta strozzando.
0: Il video, se volete, si vede sul canale 67 del Digitale Terrestre. Ci potete trovare la banda di R101 ogni giorno, anche durante il challenge. E scoprire che non è stato un bellissimo weekend per la brioche, perché il bignè l'ha tradita. Sono i cornetti.
1: La tradita perché la brioche ha i cornetti.
0: Esatto. E le risposte sono arrivate copiose al 331 80 90 101.
1: Dai,
0: vai.
3: Ciao banda, Corrado da Vicenza.
0: Corrado.
3: Ma come hanno fatto a scoprirli che si stanno tradendo? Li hanno beccati in desabignè.
1: Bello.
3: E we were.
0: L'entusiasmo di Corrado da Vicenza è contagioso.
1: È spettacolare. Non si capisce, hanno perso anche il derby col Verona 2-1.
0: Eppure,
1: ma Corrado da Vicenza stoicamente.
4: Bravo, tiene alto il morale.
0: Abbiamo anche un piccolo amico che vuole partecipare. Prego, prima di entrare a scuola.
5: Ciao, R101. Ciao. Sono Maria da Seveso. Questa è una battuta per il Tortorella Challenge.
0: Vai.
5: Sapete qual è il vestito preferito di un orso?
0: Qual è?
5: I pandaloni. Ciao, Maria da Seveso.
0: I pandaloni. I pandaloni.
1: Ah, adesso ho capito.
4: Fa ridere adesso.
1: Cristiano, perché non ridi con me?
6: È perché l'ho capito.
1: Seguimi, seguimi nella risata.
0: Allora è perfetta, rischia di vincere, però se la dovrà vedere anche coi prossimi sfidanti e i giudici di gara valuteranno alla fine.
4: Stia zitta.
0: Sentiamo.
7: Sì, Chiara, ben gli sta il bignè. È stato veramente poco diplomatico.
2: E wiwa.
7: Claudia, dalla provincia di Ascoli Piceno.
0: Ciao Claudia. Ascoli Piceno c'è.
1: Poi
0: proseguiamo.
8: Tortorella, questa mi è piaciuta un saccottino.
0: Aia, aia, aia.
1: Mamma mia, siamo proprio sul banco delle brioche.
2: E riassumeremo questa puntata con un bignami.
4: Ma basta lei, Filippo Vaniglia.
0: La vittoria in pugno.
6: Ma c'è anche chi esce un po' dal seminato, dalla pasticceria in questo caso.
1: Dai,
6: è il caso dell'ultimo.
1: Vediamo.
9: Chiara, lo sai qual è l'animale che puzza di più al mondo?
0: Qual è?
9: Il bruco del culo.
1: No!
2: Ma ragazzi,
1: eroe!
2: Ma che
1: lo sapevo!
6: Peppino, il bip non lo devi mettere sul punto esclamativo, ma sulla parola.
4: Ha messo il bip su bruco.
0: Non si dice.
4: Ma che bello. Non si dice bruco in radio.
0: Esatto.
1: Cioè, un istante fa eravamo pieni di profumi, di brioche fresche.
6: Di crema.
1: E
6: di
1: poi arriva il bruco.
6: Ma ragazzi. Oh, ma
0: ognuno può fare come vuole. Al
6: ma vedi che a volte soffrire poi ti ripaga.
4: A lei è piaciuta, eh?
6: Sì, molto, molto.
4: Molto, lo sapevo.
6: Sì, anche perché non pur nella sua trivialità non la conoscevo.
1: Davvero?
6: No. L'animale che puzza di più, che bellezza.
0: Beh, non siamo noi a dover giudicare, sono i giudici di gara contrattualizzati questi 5 minuti.
2: Questa puntata speciale di Temptation Island e poi con Iginio. Sei pronto?
4: Lei, Filippo Vaniglia, mi ha fatto due marron glacé così, posso andare?
2: No, vai, Filippo, ho un video per te.
0: C'è un video per te, Iginio.
4: Ma non lo voglio vedere. Lei deve fare i video che piacciono agli altri.
2: Ho una battuta per te, Iginio.
4: Quale?
2: Devi sceglierla.
4: The winner is, ecco.
8: Tortorella, questa mi è piaciuta un saccottino.
1: E comunque per me avrebbe vinto il bruco.
6: Sì, la contrada del bruco.
1: Io?
6: La contrada del bruco delle cose.
1: Oh mamma mia.
0: Vabbè, allora se vi è piaciuto, visto che stavamo per chiudere, a questo punto ne facciamo un altro domani di Tortorella Challenge.
1: Inventati
0: dopo
1: qualcosa.
0: Questo grande successo.
1: Inventati qualcosa sul bruco nell'ozono.
6: Dottore.
0: Ci sentiamo qua alle 8 domani per il challenge, ma state con noi perché tra poco torniamo indietro nel tempo, il viaggio nel tempo con il bim bum bum.

0: raccontandoci oggi quella volta che vi hanno dato un consiglio davvero sbagliato.
1: E che vi siete detti, maledetto me, che gliel'ho chiesto.
0: Esatto.
1: A questo. O anche voi che, insomma, un consiglio dato poi si è ritorto contro la persona che...
2: Ribadirei il punto di partenza, perché il nostro Matteo Torre ha chiesto a Raja, così, dove posso andare a tagliarmi i capelli? Ha dato una di queste boutique del taglio, sì, dove un taglio da uomo è costato 88 euro.
1: Ha mandato in Place Vendôme.
3: Io ci manderei Striscia a indagare.
4: Scusate, sono Federico Versiostalma, vi sembra tanto?
0: Federico, cosa ne pensi di questo taglio da telespalla Bob?
2: Allora,
0: da 88
2: costa di uno shampoo.
4: Io ho visto che il vostro Matteo ha degli occhialetti.
2: Sì.
4: Sapete quanto ci costa a noi togliere gli occhiali e lavorare sul capello?
2: No, ma tra l'altro, scusi signor Federico Fashion Style. Sì. Curiosamente Matteo ci diceva che lui, avendo gli occhiali, si è tolto gli occhiali durante il taglio.
3: Certo.
2: E quindi aveva chiesto un tipo di taglio. Quando si è rimesso gli occhiali, oltre ad aver pagato un braccio, un rene che gli ha lasciato lì,
3: non gli è piaciuto.
2: Non è neanche manco piaciuto il taglio. Cioè,
3: benissimo.
4: Ho capito, però capisci, la prossima volta va al paradiso del cane, è meglio.
2: Sicuramente.
4: C'è sta
2: probabilmente
0: la tonsatura comunque costa.
4: Ho capito, ma scusate, allora lo stesso taglio del Levriero, il vostro amichetto là. Quindi se non gli va bene, non gli va bene, i tagli quelli là di solito si fanno 180 euro per l'uomo.
3: Ma l'ha anche spulciato? Perché Torre va spulciato.
2: Non c'è bisogno di difendere la categoria parrucchieri esosi. Andiamo invece a 331 80 90 101, perché siamo appena tornati dalle vacanze e i consigli sulle vacanze nei posti belli / economici solitamente
3: là.
2: A maggio, aprile e maggio si sprecano. Andiamo.
0: Vai.
5: Sono Fabio da Bologna.
0: Fabio.
5: Io nel 92, la primavera vacanza, con un amico zaino in spalla, mi dicono: vai in Giamaica che non si spende niente.
3: Dai.
5: E stai via con 700.000 lire tutto un mese. Allora io e il mio amico a testa siamo riusciti a spendere 7 milioni e mezzo in 3 settimane di vacanza in Giamaica.
0: Ma dipende che cosa fai.
3: Ma neanche a Monte Carlo.
2: Sì.
3: Ma cosa spendi?
0: Zaino in spalla 7 milioni e mezzo, che diciamo sono quasi 4.000 euro di adesso, per
3: capito,
0: fare un conto.
3: Ma sei pazzo.
0: Con l'inflazione.
2: Giamaica.
1: Poi?
6: Ciao ragazzi,
0: ciao.
6: Il più brutto consiglio che ascoltate è quello di mio zio, che mi ha insegnato ad accendere la caldaia.
0: Oh,
6: praticamente mi ha detto: schiaccia quel pulsantino, tienilo schiacciato per una decina di secondi, poi avvicina il fiammifero e si accende il tutto. Sì, si accende il tutto.
0: Come?
6: Mi sono acceso io.
3: No.
6: Sono diventato tipo Mago G, biondo,
3: l'uomo
6: riccio,
3: no.
6: Una puzza di pollo impressionante.
3: No.
6: Non avevo più le sopracciglia,
3: no,
6: perché ha preso fuoco e il pulsantino era il gas.
3: È una
6: io
3: tragedia.
6: Per 30 secondi ha fatto una bella vampata su di me. Ciao a tutti, Mario.
0: Ma non fatelo a casa.
2: Mi viene in mente, se ho riso, ma l'immagine dell'ascoltatore come il coyote quando
3: no,
2: gli salta il candelotto di dinamite.
1: A me è venuta in mente quella barzelletta di quello a cui non si apre il paracadute e sta precipitando.
0: Mm-hmm.
1: E vede un pontino da terra che invece sale verso di lui. Ed è un tizio in tuta blu. E questo gli grida: tu te ne intendi di paracadute? No, e tu di caldaie? Nel senso che, vabbè.
3: Ottimo.
1: Aveva provato ad accenderla come quell'altra.
0: Immagine che ti sia sbloccata.
1: Mamma mia.

0: 101 abbiamo anche tanti ospiti. La mattina li mandiamo a casa di Leonardo Fiaschi. Abbiamo un nuovo promotore del comune di Manduria che sostiene la candidatura della città a capitale italiana della cultura 2029.
1: Chi è?
0: Bruno Vespa.
2: Sì, bene, benvenuti a questo nuovo portando di porta a porta versione Temptation Vespa. Politici che si affronteranno di fronte a un falò. Bene. Ma dove vai se da Tajani non ci vai? Tajani non sarebbe contento del nuovo taglio di capelli di Matteo Torre. E chi
0: vabbè. Anche delle minigonne che metto spesso io.
2: Sì, certo. Non facciamo finta di niente. Il weekend di calcio che fastidio, le amichevoli della nazionale nei cantanti che fastidio, la bava di Lumaca sui nei che fastidio, traslochi al tuo piano che fastidio, 18 minuti di diavolo WhatsApp che fastidio, svegliarsi e avere accanto nel letto Gasparri per colpa di una sbornia la sera prima che fastidio.
1: Che schifo proprio.
2: Fatemelo dire, bel ragazzo però. Vince Putin in Russia, vince con il 54%, battendo Fratelli di Putin con il 29%, e Movimento 5 Putin e Putin viva con il 2%. Bene, bene. Tra poco in edicola uscirà il nuovo libro di Mussolini. Mussolini con il nuovo allenatore del Tottenham avrebbe fatto bene.
1: Ma cosa dice?
0: Alessandra Mussolini.
2: No, il nipote.
1: C'è il nipote calciatore. Anche.
2: Mussolini vinceva le guerre di Cortomuso e poi libro che ha commosso i tifosi. Se avessi fatto il saluto romano con entrambe le braccia sarebbero stati grandi suca. Ma comunque... In allegato e le dico alle gommose e all'equalizia di Vannacci. Molto bene.
0: Masticate.
2: Allora, con lui e con la sua chitarrina e più tatuato che mai, si parla solo di lui, Ed Sheeran. Ed, posso chiamarti e darti dell'Ed o devo chiamarti Sheeran? E non te la stai passando bene, hai parlato al tuo pubblico, giustamente hai detto la tua, hai tutta la mia stima, soprattutto perché hai saputo leggere bene il discorso sul gobbo senza saltare le piccole. Io devo ancora usare la cartellina comunque per questo. È vero che subito dopo hai licenziato il gobbista? Hai qualcosa a dire al pubblico italiano?
3: No, meglio. Scusa, si è rubato il cestino, avevo fame. Scusa, si è preso punizione in pericolo.
0: Somiglia un po'.
3: Si vuoi bene. È vero che mi state tradendo con altri cantanti.
1: Ma non parla così.
4: Qualcuno già ti chiama ex Sheeran.
2: Bene, bene. Povia comunque non avrebbe pianto. Arrivederci. E adesso. Shape of You. La metto sul campanello.
1: Shape of You.
2: Hanno suonato il campanello?
0: Questo è il nuovo campanello di Porta a Porta.
2: Porta a Porta, questo qua si dice.

0: assumere un esercizio collettivo di memoria, dicono che i suoni dell'infanzia si radicano ben bene, pronti per essere evocati con tutte le immagini che portano con sé di quel felice periodo. E allora vi abbiamo fatto ascoltare due melodie. La prima è questa, il suono di un'arpa. Compositore napoletano, Paradisi, vissuto tra il 1700 e il 1800. E poi quest'altra. Questo è il tedesco Handel, vissuto qualche decade prima.
1: Sempre l'arpa.
0: Sempre l'arpa, sempre l'arpa. Poi
1: suonate veramente.
0: Venivano eseguite
1: poi,
0: inizialmente
1: all'epoca,
0: al clavicembalo, poi sono le versioni per arpa, quelle che sono diventate popolari al pubblico italiano. Vi abbiamo chiesto quale programma in particolare accompagnavano queste melodie e quali immagini proponevano gli schermi della TV quando in sottofondo c'erano queste
1: melodie. Siete arrivati in tantissimi.
0: Per forza, bravi, sentiamovi.
2: Ciao Radio 101.
1: Ciao.
2: È almanacco del giorno dopo e l'immagine era quella di un menestrello.
0: No.
2: Ciao a tutti.
1: Allora, questa è R101 innanzitutto.
0: Esatto.
1: E hai sbagliato. No. Ma come?
3: Rossana da Cagliari. Cagliari. Dovrebbe essere Carosello. Le immagini, le città di tutta Italia.
4: Mamma mia, quanto sono boomer. Ma le musichette sono quelle dell'almanacco del giorno dopo.
5: La musica è per l'intervallo e le immagini erano delle nuvole.
6: Ma dai, no. Per noi boomer questo è troppo facile. Era l'intervallo dove c'era questa melodia e si vedevano le piazze, le chiese e i monumenti principali di tutte le città d'Italia.
0: E poi?
6: Ciao Linda da Catania.
0: Manca ancora qualcosa.
7: Pavia, il castello. Lomellina, le risaie.
0: Ci siamo.
7: Monza, l'autodromo.
0: Sì.
7: Intervallo. Claudia, verso Sant'Angelo.
1: Grande Claudia.
0: E quando diceva Palo del Colle, casa natale di Peppino.
8: Buongiorno, Massimo da Verolengo. L'intervallo, che c'erano delle le città italiane come immagini.
9: Si vedevano gli sfondi delle campagne, degli animali, era l'intervallo.
1: Come funzionava? Immagini delle città?
0: Non era l'almanacco, non era quello delle nuvole, perché quello delle nuvole era la fine delle trasmissioni.
10: Sì.
0: Okay. Lì si vedevano le nuvole. Questa musichetta accompagnava l'intervallo. Era un espediente quando i programmi finivano anzitempo, quando venivano interrotti perché la linea del satellite saltava.
11: Un tampone.
0: Era un tampone
11: così
0: riempitivo e utilizzavano delle immagini di cartoline di luoghi italiani, celebri monumenti, piazze, località, paesi, eccetera, eccetera. E poi l'altra risposta valida poteva essere quella che non in molti l'hanno beccata. Le pecore!
1: I pecori!
0: Perché apparivano inspiegabilmente sempre soltanto pecore. Io non so chi avesse scelto quell'immagine, potevano mettere uno stambecco, rappresentava le Alpi, potevano mettere una nutria,
1: la pianura padana,
0: un maiale.
1: Ovunque.
0: No, c'erano solo pecore.
10: La sequenza iniziale era un gregge di pecore.
0: C'erano pecore dal davanti, pecore dal di dietro, pecore dal di sopra, pecore dappertutto.
11: Vabbè, così vabbè, allora però.
0: La malizia sta nelle orecchie di chi ascolta.
11: Sì, certo.
0: Ecco, e quindi erano pecore e paesaggi.
10: E poi cominciava Heidi. Fu lì che andava quell'idea.
0: Era proprio
10: la pastorella che portava a pascolare,
0: esatto,
10: queste pecore.
0: L'intervallo dagli anni 50 fino agli anni 90, quindi ha vissuto tutta la transumanza.
1: È vero.
0: Dal bianco e nero al colore, e siete arrivati in moltissimi. Poi vabbè, qualcuno fa confusione con l'almanacco, con le nuvole,
1: Carosello,
0: eccetera, eccetera.
1: Carosello.
0: Era l'intervallo. L'intervallo
10: zero,
0: e le sue pecore.
10: 2-0.
11: L'intervallo.
10: Intervallo.
0: Ah, c'è anche chi l'ha scritto in grossetto, sì, per far capire quello. Va bene.
1: Bravi!
0: Bravi, avete memoria, bravi boomer. Voglio vedere misurarvi di nuovo la prossima settimana, il prossimo lunedì, quando tornerà questo Bim Boom.

0: Vi do il consiglio di chiedere la vostra canzone anche per le prossime ore, perché tra poco parte il procediamo, quindi tre con loro e poi per tutto il giorno avrete questa bella possibilità. A proposito di consigli, ci state raccontando quelli sbagliati che vi hanno dato. Sentiamo qua.
1: Nel 1992, quasi alla fine del servizio militare, il maresciallo cercò di convincermi a mettere firma. Gliene dissi di tutti i colori perché ai tempi lavoro ce n'era. Mannaggia il suo consiglio, l'avessi seguito adesso sarei quasi vicino alla pensione. Ciao Davide da Torino.
0: Non ha firmato, quindi non è rimasto militare.
2: Però diciamo che poi per il resto della vita hai avuto a che fare comunque con i carabinieri, da quello che vedo dalla tua fedina penale.
3: Già, perché abbiamo chiesto a inizio programma, un paio d'ore fa circa, quando vi hanno dato quel consiglio con la tipica sicumera di chi dice ma tu devi chiedere a me per questa cosa, io sono influencer di vacanze, influencer di ristoranti, influencer di parrucchieri, come nel caso di Raja, che ha detto al nostro Matteo, ma vai tranquillamente da lui, e poi gli hanno messo un taglio da uomo, 88 euro.
0: Taglio.
3: Non gli è neanche piaciuto.
2: Quelli sicuri, quelli che ti dicono, sì, non preoccupare, ti risolvo io la cosa.
0: Sì, l'hanno spettinato e gli hanno fatto pagare 90 euro praticamente.
3: Ecco, detto questo, anche il messaggio del nostro ultimo amico che abbiamo appena sentito va anche sul caso contrario, no? Cioè di quando quello ti dà il consiglio, tu ti intestardisci, non lo segui, fai di testa tua e poi scopri che avevi ragione lui. Non voglio tirare panni sporchi, si lavano in casa, la mia compagna non me ne vorrà, ma ha avuto due giorni il nervoso perché lei è andata al parrucchiere, ha detto vorrei fare la permanente, ok, le ha detto ma non hai i capelli adatti per fare, no, voglio fare la permanente, e poi aveva ragione il parrucchiere.
0: Perché?
3: È uscita, hai capito? Ma a metà tra
4: puoi fare tu,
3: Cocciante
2: e il Re Leone.
3: Esatto. Io di capelli bene, stia zitto, quindi non c'è niente da ridere. Insomma, questo vi dovevo, restituisco la linea allo studio.
0: Grazie. Visto che l'avevamo anticipata anche sempre due ore fa, la notizia del tipo che ha dichiarato sui suoi social: ma sì, io posso spendere 30.000 euro in un giorno.
3: In TV.
2: Sì, bravo.
3: Abbiamo il Bread and Fox Award, ogni tanto questo premio, questo riconoscimento che diamo a chi si rende appunto protagonista di una furbata. Questo è andato in televisione, in un'intervista ha fatto talmente lo sborone che a un certo punto ha detto ma io posso spendere 30.000 euro al giorno. C'era lì la guardia di finanza che guardava il programma con i popcorn, ha detto metti un po' il nome dentro di questo, e così è venuta fuori
0: una
3: max evasione di 400.000 euro.
2: C'è un aggiornamento sulla notizia del taglio di capelli di Matteo,
3: bene,
2: 90
3: bene.
2: Euro, ma gli ha fatto anche il pieno di gasolio.
4: Bello,
2: questo non l'ha detto.
3: Ormai vado dal benzinaio col contagocce.

0: Forse conveniva ad andare da Milano fino a Bangkok, fare i capelli e tornare indietro. Perché io con 80 euro,
1: 90.
0: Non so se 88 euro e qualcosa, ecco. Ci faccio la tinta, la piega e anche forse una sistematina al taglio.
2: Sì, ma anche me, una periscena.
3: Quando chiedi consiglio a qualcuno su cosa fare, dove andare, devi anche automaticamente cercare di capire il potenziale di spesa che ha questo, cioè quello che dà per scontato uno che per un taglio maschio 90 euro evidentemente pensa che tutti possano tra virgolette permetterselo farlo con nonchalance, quindi devi stare attento anche a qual è la capacità di spesa del tuo consigliere.
0: Esatto.
3: E fare il parametro, hai capito?
2: Puoi chiedere dove mangiare il kebab a Briatore.
3: Esatto, ecco. Proprio questo intendevo. Bravo.
2: Ti manda in un posto dove innanzitutto costa 7 euro l'ora al parcheggio.
3: Sì.
2: E quindi è di lì in giù.
0: Succede di ricevere il consiglio proprio quello sbagliato, ce lo state raccontando anche voi con le vostre voci, sentiamo.
4: 1979, a militare davano il 10 più 1 di ordinario, ho consigliato a un mio commilitone di andare in Sicilia in un paesino così da farsi dare 4 giorni di in più. Abitava a Milano, combinazione era il paesino dove abitava il colonnello, che noi non sapevamo, l'ha chiamato e gli ha fatto portare delle cose ai dei suoi familiari, quindi ha dovuto andare per forza.
5: Ottimo.
3: Cioè, gli dai il consiglio di farla sporca e va a finire proprio davanti al colonnello.
0: La tana del lupo.
3: Ma questa è una di quelle che ricorrono, solo dal titolo l'ho capita, vai.
6: Ciao, sono Andrea da Milano. Allora, il pessimo consiglio che ho ricevuto è stato un po' di anni fa, quando il mio ex suocero mi disse: compra quelle azioni lì che in banca mi hanno detto che è un'azienda nuova che farà il botto. Per rientrare di quell'investimento, e forse ci ho perso anche qualcosa, ci sono voluti 3 lunghissimi anni. E meno male che ero un esperto.
0: Il botto mi sa che l'ha fatto, ma non come si aspettava lui.
3: Consigli sulla finanza, mai.
2: Vabbè, io ho seguito quelli di mio padre, e poi mio padre, un paio d'anni dopo, ha seguito i miei, tutti e due. Uno, titolo che non c'è più, cioè è stato proprio escluso dalla
0: fatto
2: borsa.
0: Ha fatto il botto anche lui.
2: L'altro ha perso il 99%, cioè rispetto alla cifra che abbiamo messo, adesso vale l'1% di quelli. Quindi non sono stato io a infamarlo per 2 anni.
3: E poi lui,
2: perché tu invece?
0: Anche Leonardo Fiaschi può chiedere questo tipo di consigli.
5: È un gran consulente.
0: Dove investire per poi andare all'opposto.
5: Attenzione.
3: Allora, ragazzi,
5: sì.
3: Su di me ci ho guadagnato, perché è possibile non aver guadagnato, ma i consigli che ho dato agli altri sono stati pessimi, perché hanno acquistato in un momento altissimo, e quindi non riescono a riprendersi da questa cosa.
2: Praticamente gli hai fatto comprare quello che hai venduto tu lo stesso giorno.
5: Infatti non ha amici, è per questo che alle 7 del mattino è con noi.
3: I consigli che poi rischiano di rovinare anche l'amicizia, perché a volte rischio anche questo.

0: fame di tutti quelli che partecipano al Tortorella Challenge qui fuori da Largo Donegani.
1: Sì, però invece fame delle mani o dei piedi, le chiappe devono lasciare nel cemento.
2: Brava Paola, ha detto walk of fame. Brava, zia. Preciso.
0: Filippo Misciglia, giudice di gara oggi insieme a Iginio Massari.
2: Eh sì, ragazzi, eh sì. Io e Iginio siamo pronti per ascoltare questi audio. Cado, non si vede il video, ma sta strozzando.
0: Il video, se volete, si vede sul canale 67 del Digitale Terrestre. Ci potete trovare la banda di R101 ogni giorno, anche durante il challenge, e scoprire che non è stato un bellissimo weekend per la brioche, perché il bignè l'ha tradita. Sono i cornetti.
1: Ah, la tradita perché la brioche ha i cornetti.
0: Esatto. E le risposte sono arrivate copiose al 331 80 90 101.
1: Dai,
0: vai.
3: Ciao banda, Corrado da Vicenza. Ma come hanno fatto a scoprirli che si stanno tradendo? Li hanno beccati in desabignè.
4: Bello.
3: E we were.
0: L'entusiasmo di Corrado da Vicenza è contagioso.
1: È spettacolare.
5: Non si capisce, hanno perso anche il derby col Verona 2-1. Ma Corrado da Vicenza stoicamente.
1: Bravo, tiene alto il morale.
0: Abbiamo anche un piccolo amico che vuole partecipare. Prego, prima di entrare a scuola.
6: Ciao, R101. Ciao. Sono Valentina da Seveso. Questa è una battuta per il Tortorella Challenge.
0: Vai.
6: Sapete qual è il vestito preferito di un orso?
0: Qual è?
6: I pantaloni. Ciao, Valentina da Seveso.
0: I pantaloni. I pantaloni.
1: Ah, adesso ho capito.
4: Fa ridere adesso.
1: Cristiano, perché non ridi con me?
5: Perché l'ho capito.
1: Seguimi, seguimi nella risata.
0: Allora è perfetta, rischia di vincere, però sì, se la dovremo perfetta vedere anche coi prossimi sfidanti e i giudici di gara valuteranno alla fine.
4: Stia zitta.
0: Sentiamo.
7: Eh sì, Chiara, ben gli sta al bignè. È stato veramente poco diplomatico. Claudia dalla provincia di Ascoli Piceno.
0: Ciao Claudia. Ascoli Piceno c'è.
1: Poi
0: proseguiamo.
8: Tortorella, questa mi è piaciuta un saccottino.
0: Aia, aia, aia.
1: Mamma mia, siamo proprio sul banco delle brioche.
2: E riassumeremo questa puntata con un bignami.
4: Ma basta lei, Filippo Vaniglia.
0: La vittoria in pugno.
5: Io ma c'è anche chi esce un po' dal seminato, dalla pasticceria in questo caso.
1: Dai,
5: è il caso dell'ultimo.
1: Vediamo.
9: Chiara, lo sai qual è l'animale che puzza di più al mondo?
0: Qual è?
9: Il bruco del culo.
1: No!
2: Ma ragazzi,
1: eroe!
2: Ma che
0: lo sapevo!
1: Peppino, il bip non lo devi mettere sul punto esclamativo, ma sulla parola.
4: Vabbè. Ha messo il bip su bruco.
0: Non si dice.
1: Ma che
4: non si dice bruco in radio.
0: Esatto.
1: Cioè, un istante fa eravamo pieni di profumi, di brioche fresche.
5: Di crema.
1: E
5: di
1: poi
5: cosa
1: arriva il bruco.
5: Ma ragazzi. Oh, ma
0: vedi ognuno può fare come vuole al
5: ma
0: challenge.
5: Ma vedi che a volte soffrire poi ti ripaga.
4: A lei è piaciuta, eh?
5: Sì, molto, molto.
4: Molto,
5: sì.
4: Lo sapevo.
5: Sì, anche perché non pur nella sua trivialità non la conoscevo.
1: Davvero?
5: No. L'animale che puzza di più, che bellezza.
0: Però non siamo noi a dover giudicare, sono i giudici di gara contrattualizzati apposta per questi 5 minuti.
2: Questa puntata speciale di Temptation Island e poi con Iginio. Beh, sei pronto?
4: Lei, Filippo Vaniglia, mi ha fatto
2: un video per te.
4: Due marron glacé così, posso andare?
2: No, Filippo, ho un video per te.
0: C'è un video per te, Iginio.
4: Ma non lo voglio vedere. Lei deve fare i video che piacciono agli altri.
2: Ho una battuta per te, Iginio.
4: Quale?
2: Devi sceglierla.
4: The winner is, ecco.
8: Tortorella, questa mi è piaciuta un saccottino.
1: E comunque per me avrebbe vinto il bruco.
5: Sì, la contrada del bruco.
1: Io?
5: La contrada del bruco delle cose.
1: Oh mamma mia.
0: Vabbè, allora se vi è piaciuto, visto che stavamo per chiudere, a questo punto ne facciamo un altro domani di Tortorella Challenge.
1: Dai.
0: Inventati
1: dopo questo
0: qualcosa. Grande successo.
1: Inventati qualcosa sul bruco nell'ozono.
5: Dottore.
0: Ci sentiamo qua alle 8 domani per il challenge, ma state con noi perché tra poco torniamo indietro nel tempo, il viaggio nel tempo con il bim bum bum.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene.
1: R101.

0: Boomer, un esercizio collettivo di memoria, dicono che i suoni dell'infanzia si radicano ben bene, pronti per essere evocati con tutte le immagini che portano con sé di quel felice periodo. E allora vi abbiamo fatto ascoltare due melodie. La prima è questa, il suono di un'arpa. Compositore napoletano, Paradisi, vissuto tra il 1700 e il 1800. E poi quest'altra. Questo è il tedesco Handel, vissuto qualche decade prima.
1: Sempre l'arpa.
0: Sempre l'arpa, sempre l'arpa. Poi
1: suonate veramente.
0: Venivano eseguite inizialmente al clavicembalo, poi sono le versioni per arpa, quelle che sono diventate popolari al pubblico italiano. Vi abbiamo chiesto quale programma in particolare accompagnavano queste melodie e quali immagini proponevano gli schermi della TV quando in sottofondo c'erano queste
1: melodie. Siete arrivati in tantissimi.
0: Per forza, bravi, sentiamovi.
2: Ciao Radio 101.
1: Ciao.
2: E al manacco del giorno dopo e l'immagine era quella di un menestrello.
0: No.
2: Ciao a tutti.
1: Allora,
2: Lago Maggiore.
1: Questa è R101 innanzitutto.
0: Esatto.
1: E hai sbagliato. No. Ma come?
3: Rossana da Cagliari. Cagliari. Dovrebbe essere Carosello. Le immagini, le città di tutta Italia.
4: Mamma mia, quanto sono boomer. Ma le musichette sono quelle dell'almanacco del giorno dopo.
5: La musica è per l'intervallo e le immagini erano delle nuvole.
6: Ma dai, no. Per noi boomer questo è troppo facile. Era l'intervallo dove c'era questa melodia e si vedevano le piazze, le chiese e i monumenti principali di tutte le città d'Italia.
0: E poi?
6: Ciao Linda da Catania.
0: Ma manca Linda. Ancora qualcosa, manca ancora.
7: Pavia, il castello. L'Omellina, le risaie.
0: Ci siamo.
7: Monza, l'autodromo.
0: Sì.
7: Intervallo. Claudia verso Sant'Angelo.
1: Grande Claudia.
0: E quando diceva Palo del Colle, casa natale di Peppino.
8: Buongiorno, Massimo da Verolengo. L'intervallo e c'erano delle le città italiane come immagini.
9: Si vedevano gli sfondi delle campagne, degli animali, era l'intervallo.
1: Come funzionava? Immagini delle città?
0: Non era l'almanacco, non era quello delle nuvole, perché quello delle nuvole era la fine delle trasmissioni.
10: Sì.
0: Lì si vedevano le nuvole. Questa musichetta accompagnava l'intervallo. Era un espediente quando i programmi finivano anzitempo, quando venivano interrotti perché la linea del satellite saltava.
10: Un tampone.
0: Era un tampone riempitivo e utilizzavano delle immagini di cartoline di luoghi italiani, celebri monumenti, piazze, località, paesi, eccetera, eccetera. E poi l'altra risposta valida poteva essere quella che non in molti l'hanno beccata. Le pecore!
1: I pecori!
0: Perché apparivano inspiegabilmente sempre soltanto pecore. Io non so chi avesse scelto quell'immagine, potevano mettere un stambecco, rappresentava le Alpi, potevano mettere una nutria,
1: una pianura padana,
0: un maiale.
1: Ovunque.
0: No, c'erano solo pecore.
11: La sequenza iniziale era un gregge di pecore.
0: C'erano pecore dal davanti, pecore dal di dietro, pecore dal di sopra, pecore dappertutto.
10: Vabbè, così vabbè, allora però.
0: Tu hai letto. No, cioè, no, tu sì. Sei,
10: detto,
0: la malizia
10: detto.
0: Sta nelle orecchie di chi ascolta.
10: Sì, certo.
0: Ecco, e quindi erano pecore e paesaggi.
11: E poi cominciava Heidi. Fu lì che andava quell'idea.
0: Era proprio
11: la pastorella che portava a pascolare queste pecore.
0: L'intervallo. Sì. L'intervallo dagli anni 50 fino agli anni 90, quindi ha vissuto tutta la transumanza.
1: È vero.
0: Dal bianco e nero al colore. E siete arrivati moltissimi. Poi, vabbè, qualcuno fa confusione con l'almanacco, con le nuvole,
1: Carosello,
0: eccetera, eccetera. Era l'intervallo. L'intervallo
11: zero,
0: e le sue pecore.
11: 2-0.
10: Intervallo.
11: Intervallo.
0: Ah, c'è anche chi l'ha scritto in grossetto, sì, per far capire quello. Va bene.
1: Bravi!
0: Bravi, avete memoria, bravi boomer. Voglio vedere misurarvi di nuovo la prossima settimana, il prossimo lunedì, quando tornerà questo Bim Boom.

0: Vi do il consiglio di chiedere la vostra canzone anche per le prossime ore, perché tra poco parte il procediamo, quindi tre con loro e poi per tutto il giorno avrete questa bella possibilità. A proposito di consigli, ci state raccontando quelli sbagliati che vi hanno dato. Sentiamo qua.
1: Nel 1992, quasi alla fine del servizio militare, il maresciallo cercò di convincermi a mettere firma. Gliene dissi di tutti i colori perché ai tempi lavoro ce n'era. Mannaggia il suo consiglio, l'avessi seguito adesso sarei quasi vicino alla pensione. Ciao Davide da Torino.
0: Non ha firmato, quindi non è rimasto militare.
2: Però diciamo che poi per il resto della vita hai avuto a che fare comunque con i carabinieri, da quello che vedo dalla tua fedina penale.
3: Già, perché abbiamo chiesto a inizio programma, un paio d'ore fa circa, quando mi hanno dato quel consiglio con la tipica sicumera di chi dice ma tu devi chiedere a me per questa cosa, io sono influencer di vacanze, influencer di ristoranti, influencer di parrucchieri, come nel caso di Rajà, che ha detto al nostro Matteo, ma vai tranquillamente da lui, e poi gli hanno messo un taglio da uomo, 88 euro taglio, non gli è neanche piaciuto.
2: Quelli sicuri, quelli che ti dicono sì, non preoccupare, ti risolvo io la cosa.
0: Sì, l'hanno spettinato e gli hanno fatto pagare 90 euro praticamente.
3: Ecco, detto questo, anche il messaggio del nostro ultimo amico che abbiamo appena sentito va anche sul caso contrario, no? Cioè di quando quello ti dà il consiglio, tu ti intestardisci, non lo segui, fai di testa tua e poi scopri che avevi ragione lui. Non voglio tirare panni sporchi, si lavano in casa, la mia compagna non me ne vorrà, ma tempo fa ha avuto due giorni il nervoso perché lei è andata dal parrucchiere, ha detto vorrei fare la permanente, ok, le ha detto ma non hai i capelli adatti per fare, no, voglio fare la permanente, e poi aveva ragione il parrucchiere. È uscita, hai capito? Ma a metà tra
4: puoi fare tu,
3: Cocciante
2: e il Re Leone.
3: Esatto. Io di capelli e bene, stia zitto, quindi non c'è niente da ridere. Insomma, questo vi dovevo, restituisco la linea allo studio.
0: Grazie. Visto che l'avevamo anticipata anche sempre due ore fa, la notizia del tipo che ha dichiarato sui suoi social: ma sì, io posso spendere 30.000 euro in un giorno.
3: In TV.
2: Sì, bravo.
3: Abbiamo il Brad and Fox Award, ogni tanto questo premio, questo riconoscimento che diamo a chi si rende appunto protagonista di una furbata. Questo è andato in televisione, in un'intervista ha fatto talmente lo sborone che a un certo punto ha detto ma io posso spendere 30.000 euro al giorno. C'era lì la guardia di finanza che guardava il programma con i popcorn, ha detto metti un po' il nome dentro di questo, e così è venuta fuori una max evasione di 400.000 euro.
2: C'è un aggiornamento sulla notizia del taglio di capelli di Matteo, sì, 90 euro, ma gli ha fatto anche il pieno di gasolio.
4: Bello.
2: Questo non l'ha detto.
3: Mai vado dal benzinaio col contagocce.

0: Forse conveniva ad andare da Milano fino a Bangkok, fare i capelli e tornare indietro. Perché io con 80 euro,
1: 90.
0: Non so se 88 euro e qualcosa, ecco. Ci faccio la tinta, la piega e anche forse una sistematina al taglio.
2: Secondo
0: anche
2: me, una periscena.
3: Quando chiedi consiglio a qualcuno su cosa fare, dove andare, devi anche automaticamente cercare di capire il potenziale di spesa che ha questo, cioè quello che dà per scontato uno che per un taglio maschio 90 euro evidentemente pensa che tutti possano tra virgolette permetterselo farlo con nonchalance, quindi devi stare attento anche a qual è la capacità di spesa del tuo consigliere.
0: Esatto.
3: E fare il parametro, hai capito?
2: Non puoi chiedere dove mangiare il kebab a Briatore.
3: Esatto, ecco. Proprio questo intendevo.
2: Bravo. Ti manda in un posto dove innanzitutto costa 7 euro l'ora al parcheggio.
3: Sì.
2: E quindi è di lì in giù.
0: Succede di ricevere il consiglio proprio quello sbagliato, ce lo state raccontando anche voi con le vostre voci, sentiamo.
4: 1979, al militare davano il 10+1 di ordinario consigliato a un mio commilitone di andare in Sicilia in un paesino così da farsi dare i 4 giorni di in più. Abitava a Milano, combinazione era il paesino dove abitava il colonnello, che noi non sapevamo, l'ha chiamato e gli ha fatto portare delle cose ai dei suoi familiari, quindi ha dovuto andare per forza.
5: ottimo.
3: Cioè, gli dai il consiglio di farla sporca e va a finire proprio davanti al colonnello.
0: La tana del lupo.
3: Ma questa è una di quelle che ricorrono, solo dal titolo l'ho capita, vai.
6: Ciao, sono Andrea da Milano. Allora, il pessimo consiglio che ho ricevuto è stato un po' di anni fa, quando il mio ex suocero mi disse: compra quelle azioni lì che in banca mi hanno detto che è un'azienda nuova che farà il botto per rientrare di quell'investimento.

0: e forse ci ho perso anche qualcosa, ci sono voluti 3 lunghissimi anni. E meno male che ero un esperto.
1: Il botto mi sa che l'ha fatto, ma non come si aspettava lui.
2: Consigli sulla finanza, mai.
3: Vabbè, io ho seguito quelli di mio padre, e poi mio padre un paio d'anni dopo ha seguito i miei, tutti e due. Uno titolo che non c'è più, cioè è stato proprio escluso dalla
1: fatto
3: borsa.
1: Ha fatto il botto anche lui.
3: L'altro ha perso il 99%, cioè rispetto alla cifra che abbiamo messo, adesso vale l'1% di quelli. Quindi non sono stato io a infamarlo per 2 anni.
2: E poi lui,
3: perché tu invece?
1: Beh, oddio, anche Leonardo Fiaschi può chiedere questo tipo di consigli.
4: Ah, è un gran consulente.
1: Dove investire per poi andare all'opposto.
4: Attenzione.
5: Allora, ragazzi, sì. Su di me ci ho guadagnato, perché è possibile non aver guadagnato, ma i consigli che ho dato agli altri sono stati pessimi, perché hanno acquistato in un momento altissimo, e quindi non riescono a riprendersi da questa cosa.
2: Praticamente gli hai fatto comprare quello che hai venduto tu lo stesso giorno.
4: Infatti non ha amici, è per questo che alle 7 del mattino è con noi.
2: I consigli che poi rischiano di rovinare anche l'amicizia, perché a volte rischio anche questo.

0: di tutti quelli che partecipano al Tortorella Challenge qui fuori da Largo Donegani.
1: Sì, però invece fame. Delle mani o dei piedi le chiappe devono lasciare nel cemento.
2: Ma Paola ha detto walk of fame. Brava, zia. Preciso.
0: Filippo Misciglia, giudice di gara oggi insieme a Iginio Massari.
2: Eh sì, ragazzi, eh sì. Io e Iginio siamo pronti per ascoltare questi audio. Cado, non si vede in video, ma sta strozzando.
0: Il video, se volete, si vede sul canale 67 del Digitale Terrestre. Ci potete trovare la banda di R101 ogni giorno, anche durante il challenge. E scoprire che non è stato un bellissimo weekend per la brioche, perché il bignè l'ha tradita. Sono i cornetti.
1: Ah, la tradita perché la brioche ha i cornetti.
0: Esatto. Bah. E le risposte sono arrivate copiose al 331 80 90 101.
1: Dai,
0: vai.
3: Ciao banda, Corrado da Vicenza. Ma come hanno fatto a scoprirli che si stanno tradendo? Li hanno beccati in desabignè.
4: Bello. E wiwa.
0: L'entusiasmo di Corrado da Vicenza è contagioso.
1: È spettacolare.
5: Non si capisce, hanno perso anche il derby col Verona 2-1.
0: Eppure,
5: ma Corrado da Vicenza stoicamente.
1: Bravo, tiene alto il morale.
0: Abbiamo anche un piccolo amico che vuole partecipare. Prego, prima di entrare a scuola.
6: Ciao, R101. Ciao. Sono Venia da Seveso, che fa una battuta per il Tortorella Challenge.
0: Vai.
6: Sapete qual è il vestito preferito di un orso?
0: Qual è?
6: I pantaloni. Ciao, Venia da Seveso.
0: I pantaloni. I pantaloni.
1: Ah, adesso ho capito.
4: Ah, fa ridere adesso.
1: Cristiano, perché non ridi con me?
5: Perché l'ho capito.
1: Seguimi, seguimi nella risata.
0: Allora è perfetta, rischia di vincere, però sì, se la dovrà vedere anche coi prossimi sfidanti e i giudici di gara valuteranno alla fine.
4: Stia zitta.
0: Sentiamo.
7: Eh sì, Chiara, ben gli sta il bignè. È stato veramente poco diplomatico.
2: E wiwa.
7: Claudia dalla provincia di Ascoli Piceno.
0: Ciao Claudia. Ascoli Piceno c'è.
1: Poi
0: proseguiamo.
8: Tortorella, questa mi è piaciuta un saccottino.
0: Aia, aia, aia.
1: Mamma mia. Siamo proprio sul banco delle brioche.
2: E riassumeremo questa puntata con un bignami.
4: Ma basta lei, Filippo Vaniglia.
0: La vittoria in pugno.
5: Oh. Ma c'è anche chi esce un po' dal seminato, dalla pasticceria in questo caso.
1: Dai,
5: è il caso dell'ultimo.
1: Vediamo.
9: Chiara, lo sai qual è l'animale che puzza di più al mondo?
0: Qual è?
9: Il bruco del culo.
1: No! Ma ragazzi,
2: eroe!
1: Ma che
2: lo sapevo!
1: Peppino, il bip non lo devi mettere sul punto esclamativo, ma sulla parola.
4: Vabbè. Ha messo il bip su bruco.
0: Non si dice.
1: Ma che
4: non si dice bruco in radio.
0: Esatto.
1: Cioè, un istante fa eravamo pieni di profumi, di brioche fresche.
5: Di crema.
1: E
5: di
1: poi
5: cosa.
1: Arriva il bruco.
5: Ma ragazzi. Oh, ma
0: ognuno
5: che,
0: può fare come vuole al
5: ma
0: challenge.
5: Ma vedi che a volte soffrire poi ti ripaga.
4: A lei è piaciuta, eh?
5: Sì, molto, molto.
4: Molto,
5: sì.
4: Lo sapevo.
5: Sì, anche perché pur nella sua trivialità non la conoscevo.
1: Davvero?
5: No.
0: Te la
5: l'animale
0: questa.
5: Che puzza di più, che bellezza.
0: Però non siamo noi a dover giudicare, sono i giudici di gara contrattualizzati apposta per questi 5 minuti.
2: Questa puntata speciale di Temptation Island e poi con Iginio.
4: Beh.
2: Sei pronto?
4: Lei, Filippo Vaniglia, mi ha
2: ho
4: fatto
2: un video per te.
4: Due marron glacé così, posso andare?
2: No, vai. Filippo, ho un video per te.
0: C'è un video per te, Iginio.
4: Ma non lo voglio vedere. Lei deve fare i video che piacciono agli altri.
2: Ho una battuta per te, Iginio.
4: Quale?
2: Devi sceglierla.
4: The winner is, ecco.
8: Bella, questa mi è piaciuta un saccottino.
1: E comunque per me avrebbe vinto il bruco.
5: Sì, la contrada del bruco.
1: Io?
5: La contrada del bruco delle cose.
1: Oh mamma mia.
0: Vabbè, allora se vi è piaciuto, visto che stavamo per chiudere, a questo punto ne facciamo un altro domani di Tortorella Challenge.
1: Dai.
0: Dopo questo
1: qualcosa.
0: Grande successo.
1: Inventati qualcosa sul bruco nell'ozono.
5: Dottore.
0: Ci sentiamo qua alle 8 domani per il challenge, ma state con noi perché tra poco torniamo indietro nel tempo, il viaggio nel tempo con il bim bum bum.

0: raccontandoci oggi quella volta che vi hanno dato un consiglio davvero sbagliato
1: e che vi siete detti maledetto me che gliel'ho chiesto.
0: Esatto.
1: A questo. O anche voi che insomma un consiglio dato poi si è ritorto contro la persona che...
2: Ribadirei il punto di partenza, perché il nostro Matteo Torre ha chiesto a Raja, così, dove posso andare a tagliarmi i capelli? È andato una di queste boutique del taglio, sì, dove un taglio da uomo è costato 88 euro.
1: Ha mandato in Place Vendôme.
3: Io ci manderei Striscia a indagare.
4: Scusate, sono Federico Vecchiostalma, vi sembra tanto?
0: Federico, cosa ne pensi di questo taglio da telespalla Bob?
2: Allora,
0: da 88
2: costa di uno shampoo.
4: Io ho visto che il vostro Matteo ha degli occhialetti.
2: Sì.
4: Sapete quanto ci costa a noi togliere gli occhiali lavorare sul capello?
2: No, tra l'altro, scusi signor Federico Fashion Style.
4: Sì.
2: Curiosamente Matteo Torre ci diceva che lui, avendo gli occhiali, si è tolto gli occhiali durante il taglio.
3: Certo.
2: E quindi aveva chiesto un tipo di taglio. Quando si è rimesso gli occhiali, oltre ad aver pagato un braccio, un rene che gli ha lasciato lì,
3: non gli è piaciuto.
2: Non è neanche manco piaciuto il taglio. Cioè,
3: benissimo.
4: Cosa. Ho capito, però capisci, la prossima volta va al paradiso del cane, è meglio.
2: Sicuramente.
4: C'è sta
2: probabilmente
0: la tonnatura comunque costa.
4: Ho capito, ma scusate. Allora, lo stesso taglio del levriero, il vostro amichetto là. Quindi se non gli va bene, non gli va bene, i tagli quelli là di solito si fanno 180 euro per l'uomo.
3: Vabbè, ma l'ha anche spulciato? Perché Torre va spulciato.
2: Non c'è bisogno di difendere la categoria parrucchieri esosi. Andiamo invece al 331 80 90 101 perché siamo appena tornati dalle vacanze e i consigli sulle vacanze nei
0: sprecano
2: belli barra economici.
3: Vai,
2: solitamente
3: là.
2: A maggio, aprile maggio si sprecano. Andiamo.
0: Vai.
5: Ah, sono Fabio da Bologna.
0: Ciao Fabio.
5: Io nel 92 la primavera alla vacanza con un amico, zaino in spalla, mi dicono vai in Giamaica che non si spende niente.
3: Dai.
5: E stai via con 700.000 lire tutto un mese.
3: Dai.
5: Allora io e il mio amico a testa siamo riusciti a spendere 7 milioni e mezzo in 3 settimane di vacanza in Giamaica.
0: Ma dipende che cosa fai,
3: ma neanche a Monte Carlo.
2: Sì.
3: Ma cosa spendi?
0: Zaino in spalla 7 milioni e mezzo, che diciamo sono quasi 4.000 euro di adesso, per
3: Vito,
0: fare un conto.
3: Ma sei pazzo.
0: Con l'inflazione.
2: Giamaica.
3: Poi?
6: Ciao ragazzi,
0: ciao.
6: Il più brutto consiglio che ascoltate è quello di mio zio che mi ha insegnato ad accendere la caldaia.
0: Oh,
6: praticamente mi ha detto schiaccia quel pulsantino, tienilo schiacciato per una decina di secondi, poi avvicina il fiammifero e si accende il tutto.
0: Oh,
6: sì, si accende il tutto.
0: Come?
6: Mi sono acceso io.
3: No.
6: Sono diventato tipo Mago G, biondo riccio, una puzza di pollo impressionante, non avevo più le sopracciglia perché ha preso fuoco e il pulsantino era il gas.
3: È una tragedia.
6: Per 30 secondi ha fatto una bella vampata su di me. Ciao a tutti, Mario.
0: Non fatelo a casa.
2: Mi viene in mente. Scusa se ho riso, ma l'immagine dell'ascoltatore come Vil Coyote quando gli salpa il candelotto di dinamite.
1: A me è venuta in mente quella barzelletta di quello a cui non si apre il paracadute e sta precipitando.
0: Mm-hmm.
1: E vede un pontino da terra che invece sale verso di lui. Ed è un tizio in tuta blu. E questo gli grida: tu te ne intendi di paracadute? No, e tu di caldaie? Nel senso che, vabbè,
3: ottimo.
1: Aveva provato ad accenderla come quell'altra.
0: Immagine che ti sia sbloccata.
1: Mamma mia.

0: Fare 101 abbiamo anche tanti ospiti, la mattina li mandiamo a casa di Leonardo Fiaschi, abbiamo un nuovo promotore del comune di Manduria che sostiene la candidatura della città a capitale italiana della cultura 2029.
1: Chi è?
0: Bruno Vespa.
2: Sì, bene, benvenuti. Io questo nuovo portando di porta a porta versione Temptation Vespa, politici che affronteranno il fronte a un falò. Bene. Ma dov'è se da Tajani non ci vai? Tajani non sarebbe contento del nuovo taglio di capelli di Matteo Torre. E
0: anche delle minigonne che metto spesso io.
2: Sì, non facciamo finta di niente. Il weekend di calcio che fastidio, le amichevoli delle nazionali cantanti che fastidio, la bava di Lumanca sui nei che fastidio, traslochi all'ultimo piano che fastidio, 18 minuti di audio WhatsApp che fastidio, svegliarsi e avere accanto nel letto Gasparri per colpa di una sbornia la sera prima che fastidio.
1: Che schifo proprio.
2: Fatemelo dire, bel ragazzo però. Vince Putin in Russia, vince con il 54%, battendo Fratelli di Putin con il 29%. E Movimento 5 Putin e Putin viva con il 2%. Bene bene. Tra poco in edicola uscirà il nuovo libro di Mussolini. Mussolini con il nuovo allenatore del Tottenham avrebbe fatto bene.
1: Ma cosa dice?
0: Alessandra Mussolini.
2: No, il nipote.
1: C'è il nipote calciatore.
2: Mussolini vinceva le guerre di Cortomuso e poi libro che ha commosso i tifosi. Se avessi fatto il saluto romano con entrambe le braccia sarebbero stati grandi suca. Ma comunque. In allegato, in edicola, le gommose alla liquirizia di Vannacci. Molto bene.
0: Masticate.
2: Allora, con lui e con la sua chitarrina e più tatuato che mai si parla solo di lui, Ed Sheeran. Ed, posso chiamarti e darti dell'Ed o devo chiamarti Sheeran? E non te la stai passando bene, hai parlato al tuo pubblico, giustamente hai detto la tua, hai tutta la mia stima, soprattutto perché hai saputo leggere bene il discorso sul gobbo senza saltare le virgole. E io devo ancora usare la cartellina comunque per questo. È vero che subito dopo hai licenziato il gobbista? Hai qualcosa da dire al pubblico italiano?
3: No, meglio. Scusa, se ho rubato il cestino, avevo fame. Scusa, se ho preso punizioni in pericolo.
0: Somiglia un po'
3: si no, vuoi bene. È vero che mi state tenendo con altri cantanti.
1: Ma non parla così.
4: Qualcuno già ti chiama ex Sheeran.
2: Bene bene, Povia comunque non avrebbe pianto. Arrivederci e adesso Shape of You. Lo metto sul campanello.
1: Shape of You.
2: Hanno suonato il campanello.
0: E questo è il nuovo campanello di porta a porta.
2: Porta a porta, questo qua.

0: Boom Boom era un esercizio collettivo di memoria. Dicono che i suoni dell'infanzia si radicano ben bene, pronti per essere evocati con tutte le immagini che portano con sé di quel felice periodo. E allora vi abbiamo fatto ascoltare due melodie. La prima è questa, il suono di un'arpa. Compositore napoletano, Paradisi, vissuto tra il 1700 e il 1800. E poi quest'altra. Questo è il tedesco Handel, vissuto qualche decade prima.
1: Sempre l'arpa.
0: Sempre l'arpa, sempre l'arpa. Poi
1: suonate veramente.
0: Venivano eseguite inizialmente al clavicembalo, poi sono le versioni per arpa, quelle che sono diventate popolari al pubblico italiano. Vi abbiamo chiesto quale programma in particolare accompagnavano queste melodie e quali immagini proponevano gli schermi della TV quando in sottofondo c'erano queste
1: melodie. Siete arrivati in tantissimi.
0: Per forza, bravi, sentiamovi.
2: Ciao Radio 101.
1: Ciao.
2: E al manecco del giorno dopo e l'immagine era quella di un menestrello.
0: No.
2: Ciao a tutti.
1: No.
2: Allora, Lago Maggiore.
1: Questa è R101 innanzitutto.
0: Esatto.
1: E hai sbagliato.
3: No.
1: Ma come?
3: Tutti. Rossana da Cagliari. Cagliari. Dovrebbe essere Carosello. Le immagini, le città di tutta Italia.
4: Mamma mia, quanto sono boomer. Ma le musichette sono quelle dell'almanacco del giorno dopo.
5: La musica è per l'intervallo e le immagini erano delle nuvole.
6: Ma dai, no. Per noi boomer questo è troppo facile. Era l'intervallo dove c'era questa melodia e si vedevano le piazze, le chiese e i monumenti principali di tutte le città d'Italia.
0: E poi?
6: Ciao Linda da Catania.
0: Ma manca Linda. Ancora qualcosa, manca ancora.
7: Pavia, il castello. L'Omellina. Risaie.
0: Ci siamo.
7: Monza, l'autodromo.
0: Sì.
7: Intervallo. Claudia verso Sant'Angelo.
1: Grande Claudia.
0: Quando diceva Palo del Colle, casa natale di Peppino.
8: Buongiorno, Massimo da Verolengo. L'intervallo e c'erano delle le città italiane come immagini.
9: Si vedevano gli sfondi delle campagne, degli animali, era l'intervallo.
1: Come funzionava? Immagini delle città?
0: Non era l'almanacco, non era quello delle nuvole, perché quello delle nuvole era la fine delle trasmissioni.
10: Sì.
0: Lì si vedevano le nuvole. Questa musichetta accompagnava l'intervallo. Era un espediente quando i programmi finivano anzitempo, quando venivano interrotti perché la linea del satellite saltava.
10: Un tampone.
0: Era un tampone riempitivo e utilizzavano delle immagini di cartoline di luoghi italiani, celebri monumenti, piazze, località, paesi, eccetera, eccetera. E poi l'altra risposta valida poteva essere quella che non in molti l'hanno beccata. Le pecore!
1: I pecori!
0: Perché apparivano inspiegabilmente sempre soltanto pecore. Io non so chi avesse scelto quell'immagine, potevano mettere un stambecco, rappresentava le Alpi, potevano mettere una nutria,
1: una pianura padana,
0: un maiale.
1: Ovunque.
0: No, c'erano solo pecore.
10: La sequenza iniziale era un gregge di pecore.
0: C'erano pecore dal davanti, pecore dal di dietro, pecore dal di sopra, pecore dappertutto.
11: Vabbè, così vabbè, allora però.
0: Tu hai letto. No, cioè, no, tu sì. Sei,
11: l'hai detto,
0: la malizia sta nelle orecchie di chi ascolta.
11: Sì, certo.
0: Ecco, e quindi erano pecore e paesaggi.
10: E poi cominciava Heidi. Fu lì che andava quell'idea.
0: Era proprio
10: la pastorella che portava a pascolare queste pecore.
0: L'intervallo dagli anni 50 fino agli anni 90, quindi ha vissuto tutta la transumanza.
1: È vero.
0: Dal bianco e nero al colore. E siete arrivati moltissimi. Poi, vabbè, qualcuno fa confusione con l'almanacco, con le nuvole,
1: carosello,
0: eccetera, eccetera.
1: Carosello.
0: Era l'intervallo. L'intervallo
10: zero,
0: e le sue pecore.
10: 2-0.
11: L'intervallo.
10: L'intervallo.
0: Ah, c'è anche chi l'ha scritto in grossetto, sì, per far capire quello. Va bene.
1: Bravi!
0: Bravi, avete memoria, bravi boomer. Voglio vedere misurarvi di nuovo la prossima settimana, il prossimo lunedì, quando tornerà questo Bim Boom.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: di tutti quelli che partecipano al Tortorella Challenge qui fuori da Largo Donegani.
1: Sì, però invece fame. Delle mani o dei piedi le chiappe devono lasciare nel cemento.
2: Ma Paolo ha detto walk of fame. Brava, zia. Preciso.
0: Filippo Visciglia, giudice di gara oggi insieme a Iginio Massari.
2: Eh sì, ragazzi, eh sì. Io e Iginio siamo pronti per ascoltare questi audio. Non si vede in video, ma sta strozzando.
0: Il video, se volete, si vede sul canale 67 del Digitale Terrestre. Ci potete trovare la banda di R101 ogni giorno, anche durante il challenge. E scoprire che non è stato un bellissimo weekend per la brioche, perché il bignè l'ha tradita. C'hanno i cornetti.
1: Ah, la tradita perché la brioche ha i cornetti.
0: Esatto. E le risposte sono arrivate copiose al 331 80 90 101.
1: Dai,
0: vai.
3: Ciao banda, Corrado da Vicenza. Ma come hanno fatto a scoprirli che si stanno tradendo? Li hanno beccati in desabignè.
4: Bello.
3: E we were.
0: L'entusiasmo di Corrado da Vicenza è contagioso.
1: È spettacolare.
5: Non si capisce, hanno perso anche il derby col Verona 2-1. Ma Corrado da Vicenza stoicamente.
1: Bravo, tiene alto il morale.
0: Abbiamo anche un piccolo amico che vuole partecipare. Prego, prima di entrare a scuola.
6: Ciao, R101. Ciao. Sono Venia da Seleso. Una
0: battuta
6: per il Tortorella.
0: Vai.
6: Sapete qual è il vestito preferito di un orso?
0: Qual è?
6: I pantaloni. Ciao, Venia da Seleso.
0: I pantaloni.
1: I
0: pantaloni.
1: Ah, adesso ho capito.
4: Fa ridere adesso.
1: Cristiano, perché non ridi con me?
5: È perché l'ho capito.
1: Seguimi, fai la risata.
0: Allora perfetta, rischia di vincere, però sì, se la dovrà vedere anche coi prossimi sfidanti e i giudici di gara valuteranno alla fine.
4: Stia zitta.
0: Sentiamo.
7: Eh sì, Chiara, benista al bignè. È stato veramente poco diplomatico.
2: E wiwa.
7: Claudia della provincia di Ascoli Piceno.
0: Ciao Claudia. Ascoli Piceno c'è.
1: Poi
0: proseguiamo.
8: Tortorella, questa mi è piaciuta un saccottino.
0: Aia.
1: Siamo proprio sul banco delle brioche.
2: Riassumeremo questa puntata con un bignami.
4: Ma basta lei, Filippo Vaniglia.
0: La vittoria in pugno.
5: Oh. Ma c'è anche chi esce un po' dal seminato, dalla pasticceria in questo caso.
1: Dai,
5: è il caso dell'ultimo.
1: Vediamo.
9: Chiara, lo sai qual è l'animale che puzza di più al mondo?
0: Qual è?
9: Il bruco del culo.
1: No! Ma cos'è?
2: Eroe!
1: Ma che
2: lo sapevo!
1: Peppino, il bip non lo devi mettere sul punto esclamativo, ma sulla parola!
4: Vabbè. Ha messo il bip su bruco!
0: Non si dice!
4: Non si dice bruco in radio!
0: Esatto!
1: Cioè, un istante fa eravamo pieni di profumi, di brioche fresche.
5: Di crema.
1: E
5: di
1: poi
5: cosa.
1: Arriva il bruco.
5: Ma ragazzi. Oh, ma
0: vedi ognuno può fare come vuole. Al
5: ma
0: challenge.
5: Vedi che a volte soffrire poi ti ripaga.
4: A lei è piaciuta, eh?
5: Sì, molto, molto.
4: Molto,
5: sì.
4: Lo sapevo.
5: Sì, anche perché non pur nella sua trivialità non la conoscevo.
1: Davvero?
5: No. L'animale che puzza di più, che bellezza.
0: Però non siamo noi a dover giudicare, sono i giudici di gara contrattualizzati apposta per questi 5 minuti.
2: Questa puntata speciale di Temptation Island e poi con Iginio. Beh. Sei pronto?
4: Lei, Filippo Vaniglia, mi ha fatto
2: un video per te.
4: Due marron glacé così, posso andare?
2: No, Filippo, ho un video per te.
0: C'è un video per te, Iginio.
4: Ma non lo voglio vedere. Lei deve fare i video che piacciono agli altri.
2: Ho una battuta per te, Iginio.
4: Quale?
2: Devi sceglierla.
4: The winner is, ecco.
8: Tortorella, questa mi è piaciuta un saccottino.
1: E comunque per me avrebbe vinto il bruco.
5: Sì, la contrada del bruco.
1: Io?
5: La contrada del bruco delle cose.
1: Oh mamma mia.
0: Vabbè, allora se vi è piaciuto, visto che stavamo per chiudere, a questo punto ne facciamo un altro domani di Tortorella Challenge.
1: Dai.
0: Inventati
1: dopo questo
0: qualcosa. Grande successo.
1: Inventati qualcosa sul bruco nell'ozono.
5: Dottore.
0: Ci sentiamo qua alle 8 domani per il challenge, ma state con noi perché tra poco torniamo indietro nel tempo, il viaggio nel tempo con il bim bum bum.

0: raccontandoci oggi quella volta che vi hanno dato un consiglio davvero sbagliato.
1: E che vi siete detti: maledetto me che gliel'ho chiesto.
0: Esatto.
1: A questo. O anche voi che, insomma, un consiglio dato poi si è ritorto contro la persona che...
2: Ribadirei il punto di partenza, perché il nostro Matteo Torre ha chiesto a Raja, così, dove posso andare a tagliarmi i capelli? È andato a una di queste boutique del taglio, sì, dove un taglio da uomo gli è costato 88 euro.
1: Ha mandato in Place Vendôme.
3: Scusate,
4: io ci manderei Striscia a indagare.
3: Scusate, sono Federico Vecchiostal, ma vi sembra tanto?
0: Federico, cosa ne pensi di questo taglio da telespalla Bob?
2: Allora,
0: da 88
2: costa di uno shampoo.
3: Io ho visto che il vostro Matteo ha degli occhialetti.
4: Sì.
3: Sapete quanto ci costa noi togliere gli occhiali e lavorare sul capello?
2: No, tra l'altro, scusi signor Federico Fashion Style,
3: sì,
2: curiosamente Matteo Torre ci diceva che lui, avendo gli occhiali, si è tolto gli occhiali durante il taglio,
4: certo,
2: e quindi aveva chiesto un tipo di taglio. Quando si è rimesso gli occhiali, sì, oltre ad aver pagato un braccio, un rene che gli ha lasciato lì,
4: non gli è piaciuto,
2: non è neanche manco piaciuto il taglio. Cioè,
4: benissimo,
2: questa cosa.
3: Ho capito, però capisci, la prossima volta va al paradiso del cane, è meglio.
2: Sicuramente
3: c'è sta stessa.
2: Probabilmente
0: la tosatura comunque costa.
3: Ho capito, ma scusate, allora lo stesso taglio del levriero, il vostro amichetto là. Quindi se non gli va bene, non gli va bene, i tagli quelli là di solito si fanno 180 euro per l'uomo.
4: Vabbè, ma l'ha anche spulciato? Perché Torre va spulciato.
2: Non c'è bisogno di difendere la categoria parrucchieri esosi. Andiamo invece a 331 80 90 101, perché siamo appena tornati dalle vacanze e i consigli sulle vacanze nei
0: sprecano.
2: Nelly barra economici,
4: vai
2: solitamente
4: là.
2: A maggio, aprile maggio si sprecano. Andiamo.
0: Vai.
5: Ah, sono Fabio da Bologna.
0: Fabio.
5: Io nel 92, la primavera vacanza, con un amico, zaino in spalla, mi dicono: vai in Giamaica che non si spende niente.
4: Dai.
5: E stai via con 700.000 lire tutto un mese. Allora io e il mio amico a testa siamo riusciti a spendere 7 milioni e mezzo in 3 settimane di vacanza in Giamaica.
0: Ma dipende che cosa fai.
4: Ma neanche a Monte Carlo.
2: Sì.
4: Cioè, ma cosa spendi?
0: Zaino in spalla 7 milioni e mezzo, che diciamo sono quasi 4.000 euro di adesso, per
4: Vito,
0: fare un conto.
4: Ma sei pazzo.
0: Con l'inflazione.
2: Giamaica.
4: Poi?
5: Ciao ragazzi, il
0: Ciao.
5: Più brutto consiglio che ascoltate è quello di mio zio, che mi ha insegnato ad accendere la caldaia.
0: Oh,
5: praticamente mi ha detto: schiaccia quel pulsantino, tienilo schiacciato per una decina di secondi, poi avvicina il fiammifero e si accende il tutto.
0: Oh,
5: sì, si accende il tutto.
0: Come?
5: Mi sono acceso io.
4: No.
5: Sono diventato tipo Mago G, biondo, riccio, una puzza di pollo impressionante.
4: No.
5: Non avevo più le sopracciglia perché ha preso fuoco e il pulsantino era il gas.
4: È una tragedia.
5: Per 30 secondi ha fatto una bella vampata su di me. Ciao a tutti, Mario.
0: Ma non fatelo a casa.
2: Mi viene in mente se ho riso, ma l'immagine dell'ascoltatore come Vil Coyote quando gli salva il candelotto di dinamite.
1: A me è venuta in mente quella barzelletta di quello a cui non si apre il paracadute e sta precipitando.
0: Mm.
1: E vede un pontino da terra che invece sale verso di lui. Ed è un tizio in tuta blu. E questo gli grida: tu te ne intendi di paracadute? No, e tu di caldaie? Nel senso che, vabbè.
4: Ottimo.
1: Aveva provato ad accenderla come quell'altra.
0: Immagine che ti sia sbloccata.
1: Mamma mia.

0: RTR 101, abbiamo anche tanti ospiti. La mattina li mandiamo a casa di Leonardo Fiaschi. Abbiamo un nuovo promotore del comune di Manduria che sostiene la candidatura della città a capitale italiana della cultura 2029.
1: Chi è?
0: Bruno Vespa.
2: Sì, bene, benvenuti a questo nuovo portatore di Porta a Porta versione Temptation Vespa. Politici che ti affronteranno di fronte a un falò. Bene. Ma dov'è? Se da Tajani non ci vai, Tajani non sarebbe contento del nuovo taglio di capelli di Matteo Torre. E chi
0: vabbè. Anche delle minigonne che metto spesso io.
2: Sì, non facciamo finta di niente. Il weekend di calcio che fastidio, le amichevoli della nazionale, i cantanti che fastidio, la bava di Lumaca sui nei che fastidio, trasloca nel tuo piano che fastidio, 18 minuti di audio WhatsApp che fastidio, svegliarsi e avere accanto nel letto Gasparri per colpa di una sbornia la sera prima che fastidio.
1: Che schifo proprio.
2: Fatemelo dire, bel ragazzo però. Vince Putin in Russia, vince con il 54%, battendo Fratelli di Putin con il 29%. E Movimento 5 Putin e Putin viva con il 2%. Bene bene. Tra poco in edicola uscirà il nuovo libro di Mussolini. Mussolini con il nuovo allenatore del Tottenham avrebbe fatto bene.
1: Ma cosa dice?
0: Alessandra Mussolini.
2: No, il nipote.
1: C'è il nipote calciatore. Anche.
2: Mussolini vinceva le guerre di Cortomuso e poi il libro che ha commosso i tifosi. Se avessi fatto il saluto romano con entrambe le braccia sarebbero stati grandi suca. Ma comunque... In allegato e le dico alle gommose alla liquirizia di Vannacci. Molto bene.
0: Masticate.
2: Allora, con lui e con la sua chitarrina e più tatuato che mai, si parla solo di lui, Ed Sheeran. Ed, posso chiamarti e darti dell'Ed o devo chiamarti Sheeran? E non te la stai passando bene, hai parlato al tuo pubblico, giustamente hai detto la tua, hai tutta la mia stima, soprattutto perché hai saputo leggere bene il discorso sul gobbo senza saltare le parole. Io devo ancora usare la cartellina comunque per questo. È vero che subito dopo hai licenziato il gobbista?
1: Ah, dai.
2: Hai qualcosa a dire al pubblico italiano?
3: No, meglio. Scusa, se ho rubato il cestino, avevo fame. Scusa, se ho preso punizione in pericolo.
0: Somiglia un po'.
3: Si può bene. È vero che mi state tradendo con altri cantanti.
1: Ma non parla così.
4: Qualcuno già ti chiama ex Sheeran.
2: Bene bene, Povia comunque non avrebbe pianto. Arrivederci e adesso Shape of You. La metto sul campanello.
1: Shape of You.
2: Hanno suonato il campanello.
0: E questo è il nuovo campanello di Porta a Porta.
2: Porta a Porta, questo qua.

0: Boom Boomer, un esercizio collettivo di memoria, dicono che i suoni dell'infanzia si radicano ben bene, pronti per essere evocati con tutte le immagini che portano con sé di quel felice periodo. E allora vi abbiamo fatto ascoltare due melodie. La prima è questa, il suono di un'arpa. Compositore napoletano, Paradisi, vissuto tra il 1700 e il 1800. E poi quest'altra. Questo è il tedesco Handel, vissuto qualche decade prima.
1: Sempre l'arpa.
0: Sempre l'arpa, sempre l'arpa. Poi
1: suonate veramente.
0: Venivano eseguite inizialmente
1: all'epoca
0: al clavicembalo, poi sono le versioni per arpa, quelle che sono diventate popolari al pubblico italiano. Vi abbiamo chiesto quale programma in particolare accompagnavano queste melodie e quali immagini proponevano gli schermi della TV quando in sottofondo c'erano queste
1: melodie. Siete arrivati in tantissimi.
0: Per forza, bravi, sentiamovi.
2: Ciao Radio 101.
1: Ciao.
2: È almanacco del giorno dopo e l'immagine era quella di un menestrello.
0: No.
2: Ciao a tutti.
1: Allora,
2: Lago Maggiore.
1: Questa è R101 innanzitutto.
0: Esatto.
1: E hai sbagliato. No.
3: Ciao a tutti. Rossana da Cagliari.
1: Cagliari.
3: Dovrebbe essere Carosello. Le immagini, le città di tutta Italia.
4: Mamma mia, quanto sono boomer. Ma le musichette sono quelle dell'almanacco del giorno dopo.
5: La musica è per l'intervallo e le immagini erano delle nuvole.
6: Ma dai, no, per noi boomer questo è troppo facile. Era l'intervallo dove c'era questa melodia e si vedevano le piazze, le chiese e i monumenti principali di tutte le città d'Italia.
0: E poi?
6: Ciao Linda da Catania.
0: Ma manca ancora qualcosa, manca ancora.
7: Pavia, il castello. L'Omellina, le risaie.
0: Ci siamo.
7: Monza, l'autodromo.
0: Sì.
7: Intervallo. Claudia, verso Sant'Angelo.
1: Grande Claudia.
0: Quando diceva Palo del Colle, casa natale di Peppino.
8: Buongiorno, Massimo da Verolengo. L'intervallo e c'erano delle le città italiane come immagini.
9: Si vedevano gli sfondi delle campagne, degli animali, era l'intervallo.
1: Come funzionava? Immagini delle città?
0: Non era l'almanacco, non era quello delle nuvole, perché quello delle nuvole era la fine delle trasmissioni.
10: Sì.
0: Lì, lì si vedevano le nuvole. Questa musichetta accompagnava l'intervallo. Era un espediente quando i programmi finivano anzitempo, quando venivano interrotti perché la linea del satellite saltava.
11: Un tampone.
0: Era un tampone riempitivo e utilizzavano delle immagini di cartoline di luoghi italiani, celebri monumenti, piazze, località, paesi, eccetera, eccetera. E poi l'altra risposta valida poteva essere quella che non in molti l'hanno beccata. Mm. I pecori. Perché apparivano inspiegabilmente sempre soltanto pecore. Io non so chi avesse scelto quell'immagine, potevano mettere uno stambecco, rappresentava le Alpi, potevano mettere una nutria,
1: no, una pianura padana,
0: un maiale.
1: Ovunque.
0: No, c'erano solo pecore.
10: La sequenza iniziale era un gregge di pecore.
0: C'erano pecore dal davanti, pecore dal di dietro, pecore dal di sotto, pecore dappertutto.
11: Vabbè, così poi va bene allora, guardavi. Però.
0: Tu hai letto. No, c'hai dubbi.
11: Sì.
0: La malizia
11: detto.
0: Sta nelle orecchie di chi ascolta.
11: Sì, certo.
0: Ecco, e quindi erano pecore e paesaggi.
10: E poi cominciava Heidi. Fu lì che andava quell'idea.
0: Era proprio
10: la pastorella che portava a pascolare queste pecore.
0: L'intervallo. Sì. L'intervallo dagli anni 50 fino agli anni 90. Quindi ha vissuto tutta la transumanza.
1: È vero.
0: Dal bianco e nero al colore. E siete arrivati in moltissimi. Poi, vabbè, qualcuno fa confusione con l'almanacco, con le nuvole,
1: Carosello,
0: eccetera, eccetera.
1: Carosello.
0: Era l'intervallo. L'intervallo e le sue pecore.
10: 2-0.
11: Intervallo.
10: Intervallo.
0: Ah, c'è anche chi l'ha scritto in grossetto,
11: certo.
0: Sì, per far capire quello. Va bene.
1: Bravi!
0: Bravi, avete memoria. Bravi boomer, voglio vedere misurarvi di nuovo la prossima settimana, il prossimo lunedì, quando tornerà questo Bim Boom.

0: Vi do il consiglio di chiedere la vostra canzone anche per le prossime ore, perché tra poco parte il procediamo, quindi tre con loro e poi per tutto il giorno avrete questa bella possibilità. A proposito di consigli, ci state raccontando quelli sbagliati che vi hanno dato. Sentiamo qua.
1: Nel 1992, quasi alla fine del servizio militare, il maresciallo cercò di convincermi a mettere firma. Gliene dissi di tutti i colori perché ai tempi lavoro ce n'era. Mannaggia il suo consiglio, l'avessi seguito adesso sarei quasi vicino alla pensione. Ciao Davide da Torino.
0: Non ha firmato, quindi non è rimasto militare.
2: Però diciamo forse che poi per il resto della vita hai avuto a che fare comunque con i carabinieri, da quello che vedo dalla tua fedina penale.
3: Già, perché abbiamo chiesto a inizio programma, un paio d'ore fa circa, quando vi hanno dato quel consiglio con la tipica sicumera di chi dice ma tu devi chiedere a me per questa cosa, io sono influencer di vacanze, influencer di ristoranti, influencer di parrucchieri, come nel caso di Raja, che ha detto al nostro Matteo ma vai tranquillamente da lui, e poi gli hanno messo un taglio da uomo 88 euro.
0: Taglio.
3: Non gli è neanche piaciuto.
2: Quelli sicuri, quelli che ti dicono sì non preoccupare, ti risolvo io la cosa.
0: Sì, l'hanno spettinato e gli hanno fatto pagare 90 euro praticamente.
3: Ecco, detto questo, anche il messaggio del nostro ultimo amico che abbiamo appena sentito va anche sul caso contrario, no? Cioè di quando quello ti dà il consiglio, tu ti intestardisci, non lo segui, fai di testa tua e poi scopri che avevi ragione lui. Non voglio tirare panni sporchi, si lavano in casa, la mia compagna non me ne vorrà, ma ha avuto due giorni il nervoso perché lei è andata al parrucchiere, ha detto vorrei fare la permanente. Ok, gli ha detto ma non hai i capelli adatti per fare? No, voglio fare la permanente. E poi aveva ragione il parrucchiere.
0: Perché?
3: Vabbè, insomma, è uscita, hai capito? Ma a metà tra
4: puoi fare tu,
3: Cocciante
2: e il Re Leone.
3: Esatto. Io di capelli è bene che stia zitto, quindi non c'è niente da ridere. Insomma, questo vi dovevo, restituisco la linea allo studio.
0: Grazie. Visto che l'avevamo anticipata anche sempre due ore fa, la notizia del tipo che ha dichiarato sui suoi social: ma sì, io posso spendere 30.000 euro in un giorno.
3: In TV.
2: Sì, bravo.
3: Abbiamo il Brad & Fox Award, ogni tanto questo premio, questo riconoscimento che diamo a chi si rende appunto protagonista di una furbata. Questo è andato in televisione, in un'intervista ha fatto talmente lo sborone che a un certo punto ha detto ma io posso spendere 30.000 euro al giorno. C'era lì la guardia di finanza che guardava il programma con i popcorn, ha detto metti un po' il nome dentro di questo, e così è venuta fuori una max evasione di 400.000 euro.
2: C'è un aggiornamento sulla notizia del taglio di capelli di Matteo. Bene, 90 bene. euro, ma gli ha fatto anche il pieno di gasolio.
4: Bello,
2: questo non l'ha detto.
3: Ormai vado dal benzinaio col contagocce.

0: forse conveniva ad andare da Milano fino a Bangkok, fare i capelli e tornare indietro. Perché io con 80 euro, 90. Adesso non so se... 88 euro e qualcosa, ecco. Ci faccio la tinta, la piega e anche forse una sistematina al taglio.
1: Sì, ma anche me, una pericena.
2: Quando chiedi consiglio a qualcuno su cosa fare, dove andare, devi anche automaticamente cercare di capire il potenziale di spesa che ha questo, cioè quello che dà per scontato uno che per un taglio maschio 90 euro evidentemente pensa che tutti possano tra virgolette permetterselo, farlo con nonchalance, quindi devi stare attento anche a qual è la capacità di spesa del tuo consigliere.
0: Esatto.
2: E fare il parametro, hai capito?
1: Non puoi chiedere dove mangiare il kebab a Briatore.
2: Esatto, ecco. Proprio questo intendevo.
1: Bravo. Ti manda in un posto dove innanzitutto costa 7 euro l'ora al parcheggio.
2: Sì.
1: E quindi è di lì in giù.
0: Succede di ricevere il consiglio proprio quello sbagliato, ce lo state raccontando anche voi con le vostre voci, sentiamo.
3: 1979, a militare, davano il 10+1 di ordinario, ho consigliato a un mio commilitone di andare in Sicilia in un paesino così da farsi dare 4 giorni in più. Abitava a Milano, combinazione era il paesino dove abitava il colonnello, che noi non sapevamo, l'ha chiamato e gli ha fatto portare delle cose ai suoi familiari, quindi ha dovuto andare per forza.
4: ottimo.
2: Cioè, gli dai il consiglio di farla sporca e va a finire proprio davanti al colonnello.
0: La tana del lupo.
2: Ma questa è una di quelle che ricorrono, solo dal titolo l'ho capita, vai.
5: Ciao, sono Andrea da Milano. Allora, il pessimo consiglio che ho ricevuto è stato un po' di anni fa, quando il mio ex suocero mi disse: compra quelle azioni lì che in banca mi hanno detto che è un'azienda nuova che farà il botto per rientrare di quell'investimento, e forse ci ho perso anche qualcosa. Ci sono voluti 3 lunghissimi anni. E meno male che ero un esperto. E
0: il botto mi sa che l'ha fatto, ma non come si aspettava lui.
2: Consigli sulla finanza, mai.
1: Vabbè, io ho seguito quelli di mio padre, e poi mio padre un paio d'anni dopo ha seguito i miei, tutti e due. Uno, titolo che non c'è più, cioè è stato proprio escluso dalla
0: borsa.
1: Ha fatto
0: il botto anche lui.
1: L'altro ha perso il 99%, cioè rispetto alla cifra che abbiamo messo, adesso vale l'1% di quelli. Quindi non sono stato io a infamarlo per 2 anni.
2: E poi lui,
1: perché tu invece?
0: Beh, anche Leonardo Fiaschi può chiedere questo tipo di consigli.
4: È un gran consulente.
0: Dove investire per poi andare all'opposto.
4: Attenzione.
6: Allora, ragazzi, su di me ci ho guadagnato, perché non aver guadagnato, ma i consigli che ho dato agli altri sono stati pessimi, perché hanno acquistato in un momento altissimo, e quindi non riescono a riprendersi da questa cosa.
2: Praticamente gli hai fatto comprare quello che hai venduto tu lo stesso giorno.
4: Infatti non ha amici, è per questo che alle 7 del mattino è con noi.
2: I consigli che poi rischiano di rovinare anche l'amicizia, perché a volte rischiano anche

0: di tutti quelli che partecipano al Tortorella Challenge qui fuori da Largo Donegani.
1: Sì, però invece fame. Delle mani o dei piedi le chiappe devono lasciare nel cemento.
2: Ma Paola ha detto walk of fame. Brava, zia. Preciso.
0: Filippo Misciglia, giudice di gara oggi insieme a Iginio Massari.
2: Eh sì, ragazzi, eh sì. Io e Iginio siamo pronti per ascoltare questi audio. Cado, non si vede in video, ma sta strozzando.
0: Il video, se volete, si vede sul canale 67 del Digitale Terrestre. Ci potete trovare la banda di R101 ogni giorno, anche durante il challenge. E scoprire che non è stato un bellissimo weekend per la brioche, perché il bignè l'ha tradita. Sono i cornetti.
1: Ah, la tradita perché la brioche ha i cornetti.
0: Bah, esatto. Bah. E le risposte sono arrivate copiose al 331 80 90 101.
1: Dai.
0: Vai.
3: Ciao banda, Corrado da Vicenza.
0: Corrado.
3: Ma come hanno fatto a scoprirli che si stanno tradendo? Li hanno beccati in desabignè.
4: Bello.
3: E we won!
0: L'entusiasmo di Corrado da Vicenza è contagioso.
1: È spettacolare.
5: Non si capisce, hanno perso anche il derby col Verona 2-1. Ma Corrado da Vicenza stoicamente.
1: Bravo, tiene alto il morale.
0: Abbiamo anche un piccolo amico che vuole partecipare. Prego, prima di entrare a scuola.
6: Ciao, R101. Ciao. Sono Valentina da Siena. Sono una
0: battuta
6: per il Tortorella.
0: Vai.
6: Sapete qual è il vestito preferito di un orso?
0: Qual è?
6: I pantaloni. Ciao, Valentina da Siena.
0: I pandaloni! I pandaloni!
1: Ah, adesso ho capito!
4: Fa ridere adesso!
1: Cristiano, perché non ridi con me?
5: È perché l'ho capito!
1: Seguimi, seguimi nella risata!
0: Beh, allora è perfetta, rischia di vincere, però sì, se la dovrà vedere anche coi prossimi sfidanti e i giudici di gara valuteranno alla fine!
4: Stia zitta!
0: Sentiamo!
7: Eh sì, Chiara, ben gli sta il bignè! È stato veramente poco diplomatico. Claudia della provincia di Ascoli Piceno.
0: Ciao Claudia! Ascoli Piceno c'è!
1: Poi?
0: Proseguiamo!
8: Tortorella, questa mi è piaciuta un saccottino.
0: Aia, aia, aia.
1: Mamma mia. Siamo proprio sul banco delle brioche.
2: E riassumeremo questa puntata con un bignami.
4: Ma basta lei, Filippo Vaniglia.
0: La vittoria in pugno. Oh,
5: ma c'è anche chi esce un po' dal seminato, dalla pasticceria in questo caso.
1: Dai,
5: è il caso dell'ultimo.
1: Vediamo.
9: Chiara, lo sai qual è l'animale che puzza di più al mondo?
0: Qual è?
9: Il bruco del culo.
1: No! Ma ragazzi, eroe! Ma che
5: lo sapevo!
1: Peppino, il bip non lo devi mettere sul punto esclamativo, ma sulla parola.
4: Ha messo il bip su bruco.
0: Non si dice.
1: Ma che
4: non si dice bruco in radio.
0: Esatto.
1: Cioè, un istante fa eravamo pieni di profumi, di brioche fresche.
5: Di crema.
1: E
5: di
1: poi
5: cosa.
1: Arriva il bruco.
5: Ma ragazzi. Oh, ma
0: vedi ognuno può fare come vuole al
5: ma
0: challenge.
5: Vedi che a volte soffrire poi ti ripaga.
4: A lei è piaciuta, eh?
5: Sì, molto, molto.
4: Molto,
5: sì.
4: Lo sapevo.
5: Sì, anche perché non pur nella sua trivialità non la conoscevo.
1: Davvero?
5: No.
0: L'animale
5: che puzza di più, che bellezza.
0: Complimenti. Non siamo noi a dover giudicare, sono i giudici di gara contrattualizzati apposta per questi 5 minuti.
2: Questa puntata speciale di Temptation Island e poi con Iginio. Iginio, sei pronto?
4: Lei, Filippo Vaniglia, mi ha fatto due marron glacé così, posso andare?
2: No, Filippo, ho un video per te.
0: C'è un video per te, Iginio.
4: Ma non lo voglio vedere. Lei deve fare i video che piacciono agli altri.
2: Ho una battuta per te, Iginio.
4: Quale?
2: Devi sceglierla.
4: The winner is, ecco.
8: Bella, questa mi è piaciuta un saccottino.
1: E comunque per me avrebbe vinto il bruco.
5: Sì, la contrada del bruco.
1: Io?
5: La contrada del bruco delle cose.
1: Oh mamma mia.
0: Vabbè, allora se vi è piaciuto, visto che stavamo per chiudere, a questo punto ne facciamo un altro domani di Tortorella Challenge.
1: Dai.
0: Inventati
1: dopo questo
0: qualcosa. Grande successo.
1: Inventati qualcosa sul bruco nell'ozono.
5: Dottore.
0: Ci sentiamo qua alle 8 domani per il challenge, ma state con noi perché tra poco torniamo indietro nel tempo, il viaggio nel tempo con il bim bum bum.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Il presidente Mattarella in visita a Amatrice per i 10 anni del sisma. Ha auspicato una scuola aperta a tutti nel messaggio per l'inizio dell'anno scolastico. Il capo dello Stato ha sottolineato che la nostra libertà è autentica se esiste per la collettività. La cultura rende liberi, ha sottolineato Mattarella. Intanto richiamo una scuola inclusiva è arrivato anche dal presidente della CEI, il Cardinal Zuppi. Cronaca giudiziaria, il Tribunale di Sorveglianza di Verona ha concesso la semi libertà a Chico Forti, l'ex imprenditore condannato all'ergastolo negli Stati Uniti per l'omicidio di Anthony Dale Pike avvenuto a Miami nel febbraio del 1998. Forti si è sempre dichiarato innocente. CNN, MS Now e Politico, alle quali è stato vietato l'accesso alla Casa Bianca, annunciano una causa contro l'amministrazione Trump per riottenere i loro pass. In un attacco alla stampa libera ha replicato il presidente americano, ma le fake news. Cambiamo argomento, potrebbero essere spostati in zone più sicure, in parte rimossi dal territorio, i militari italiani nel Golfo Persico. Nel vertice a Palazzo Chigi, valutazione dei rischi sull'impegno del personale in alcuni territori del Golfo, che prevederà una rimodulazione dei contingenti. Ora la Spagna, che teme l'arrivo di migranti a Ceuta provenienti dal Marocco. Il ministro degli interni di Madrid, Marlaska, esprime preoccupazione per mercoledì 23 settembre, giorno delle elezioni legislative in Marocco. Chiudiamo tornando in Italia con il calcio. A Milano, nella chiesa di Sant'Ambrogio, i funerali di Sandro Mazzola, leggenda dell'Inter. Il presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio Malagò ha definito Mazzola un esempio per le generazioni di oggi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: ragazzi, ma questa disciplina è difficilissima, come cercare due molari in un letame.
1: Ah, basta!
2: Io non dico più niente.
1: Non ne usciremo mai, Paolo. No. Andiamo a scuola, che è meglio, va? Oddio, meglio non lo so, perché poi stiamo leggendo tutte le note disciplinari vere, reali, un po' assurde, che troviamo su scuola.net. Beh, c'è questo insegnante che scrive sul registro: entrando in classe ho notato che l'armadio è tagliato a metà. Si cercano i responsabili.
2: Vabbè.
1: Beh, oh, classi di teppisti come questo. L'alunno.
3: Maghi, no?
1: L'alunno butta il proprio banco e la sedia del suo compagno fuori dalla classe per motivi ignoti. Però volano di queste cose. L'alunno assente dall'aula dalle ore 12.03 rientra in classe alle 12.57 con un taglio nuovo di capelli, però. Cioè, è l'appuntamento.
4: È l'appuntamento.
1: Oh, metà della classe è assente, l'altra metà tenta di convincermi che gli assenti non sono mai esistiti. Oddio, volete altre? Va. Ne volete altre?
4: Se ne hai.
3: Un'ultima.
1: Allora, l'alunno disturba la lezione dando testate al muro. Oppure l'alunno ritorna dal bagno, eccolo là, dopo 20 minuti dicendo: la stitichezza è una cosa brutta, professore.
3: Torniamo vale. Sempre lì, quindi.
1: Niente, poi stamattina
4: ci parliamo di come manchino i professori ogni anno. Si arriva che mestiere, a questo momento.
2: Che mestiere difficile, deve essere quello dell'insegnante. Okay.

0: può succedere quando ci sbagliamo e ne arriva anche qualcuna bella. Vale un po' tutto il Tortorella Challenge. Io ieri sera ho visto un documentario bellissimo sulle balene e ho scoperto che non sono tutte uguali, perché cetaceo e taceo.
1: Secondo me, se mettiamo l'ultimo anno delle battute di Chiara nell'intelligenza artificiale, ne azzeriamo lo sviluppo.
2: Sì, ma sai che hai ragione, la rallentiamo. La rallentiamo e riusciamo a correre ai ripari, visto che è l'allarme delle ultime ore.
3: Salviamo il mondo.
2: Sì, sì, la mandiamo in danno.
4: Si lamentano che va troppo veloce perché l'abbiamo formata noi, a nostra insaputa e gratis, ma evidentemente non hanno mai, hanno trovato chiuso da Chiara Tortorella.
2: Aiuto, bambino!
3: Chi è?
2: Bambino!
3: Pinocchio.
0: La balena e Pinocchio. Chi è la balena di voi due? Cioè, chi è che si è mangiato l'altro?
2: Paolo.
3: Ma che Paolo?
2: Ma che stupidi.
5: Ho detto una bugia, mi è cresciuto il naso.
2: Sì.
5: Aia. Fammi una domanda.
0: Ah, quindi Riccardo è la balena, sto capendo.
2: Sì. Se ti sei comportato bene ieri?
5: Sì.
2: Sì, e quindi succede. Guarda che devi stare davanti alla balena, non dietro.
4: Ci vuoi bene ai pisani?
2: Sì, e quindi succede. Guarda che devi stare davanti alla balena, non dietro.

0: Per sentito e andiamo avanti.
1: Vabbè,
0: andiamo
1: avanti. Nel frattempo non gettate cibo agli ascoltatori.
2: Buongiorno per il Tortorella Challenge. Chiara, ho saputo che tre di questi grossi cetacei si sono riuniti per una spaghettata di mezzanotte.
3: Dai.
2: Si chiamano Capodaglio, Capodoglio e Capo Peperoncino. Ciao a tutti, Mino da Palermo.
4: Francescino.
1: E Capodanno?
0: Mino da Palermo?
1: Sì.
3: Grande Nino!
0: La risposta a Giulio da Catania.
1: Esatto.
3: Si sfida la Sicilia anche qui alla banda di R101. Ma andiamo da un delfino stonato.
5: Sapete qual è il contrario di melodia? Se lo tenga. Ciao da Matteo da Udine. Ciao ciao.
3: Io non l'avevo selezionato.
4: No, la prendono come anche possibile? A caso.
2: Francescino.
4: Francescino.
0: Vabbè.
3: Anche solo questa.
6: Buongiorno banda, Tio D'Andrea per il bellissimo Tortorella
3: in Puglia.
6: Io sono stato da un torino laringoiatra e non sentivo molto bene, mi ha controllato l'orecchio e poi mi ha detto qui c'è rume.
3: È arrivata, l'hai chiamata Ricky.
4: Ho chiamata
1: ma vesche Zelleritz, come dice Peppino.
3: Quindi Balena, Pinocchio, ti è piaciuto il Tortorella Challenge?
7: Sì. Purtroppo mi cresce il naso
3: la più
7: tanto
3: di oggi.
7: Mi cresce il naso tanto. Sì. Devo dire che mi è piaciuto tanto.
3: Perché?
2: Buongiorno per il Tortorella Challenge. Chiara, ho saputo che tre di questi grossi cetacei si sono riuniti per una spaghettata di mezzanotte. Si chiamano Capodaglio, Capodoglio e Capo Peperoncino. Ciao a tutti, Mino da Palermo.
3: Ciao Mino!
0: Bene, bene, allora ringraziamo Pinocchio e la balena a cui.
4: C'è Geppetto,
8: Pinocchio, accidenta a te.
0: Ecco Geppetto, vai. E beh, domani invece avremo Cappuccetto Rosso, così oltre in culo alla balena facciamo in bocca al lupo.
4: Dai, smettiamola.
1: Ragazzi, ma è un modo comune di dire, non ha detto niente di volgare il mio amico Cristiano.
0: È saggezza popolare questa.
1: Esatto.
0: Va bene, grazie balena, grazie.
3: Quindi mi vuol dire che ci sarà di nuovo il Tortorella Challenge, ma l'hai detto tu.
0: Ma io ormai capito.
3: Quindi è ufficiale, allora ci risentiamo domani intorno alle 8 per la sfida, la battuta più brutta del giorno, ma siamo qui come tutti i giorni fino alle 9.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: La banda di R101.
1: Ciao da Marianna
2: e Gabriele
1: da Bergamo
3: e Wiwa.
4: Ciao ragazzi, Wilva da Prato e Wiwa.
5: Maria Antonietta da Catania. Ragazzi, siete grandi.

0: un aneddoto su mio figlio. Andava in seconda elementare, il compitino era racconta l'esperienza della caduta del primo dentino. E mio figlio scrisse: ancora non mi è successo. Non so se prese un mediocre o uno scarso come giudizio, perché la maestra disse che doveva lavorare di fantasia. Insomma.
1: Beh, se non l'hai ancora perso.
2: Paolo, racconta l'ultima volta che ti...
3: Lo sapevo, lo sapevo.
1: Ma stamattina
3: vi avresti preso 10 e l'ora. Vi ho visto. Io mi sono allontanato un istante.
2: L'alunno chiede di andare in bagno.
3: Sì, mi sono allontanato a bere un bicchiere d'acqua. Sono tornato, ho visto Peppino che bofonchiava con Chiara e guardavano di sbie con me.
1: Però... perché proprio stamattina Graziano da Gela ci ha scritto: buongiorno, scusate, vorrei risentire la puntata della banda quando Paolo Dini racconta che mangiando la focaccia ingoia due denti. Come
2: la
1: posso fare? Grazie.
2: È stata più
1: anticipo.
2: Scaricata in assoluto.
4: Vabbè, possiamo andare a due lunedì. Possono andare o no? Sul
1: sì,
4: sito.
1: Sì, certo, era il giorno del compleanno di Paolo, quindi sì, 7 settembre.
3: Festeggiatelo così.
1: Cioè. Esatto, sì. C'è la sezione repliche.
4: Bene.
1: E quindi andate a cercare quella file audio.
4: Ma perché venerdì non stiamo a casa e mettiamo la replica di lunedì? Di due lunedì.
2: Vai con la notizia, Paolo. Vai con notizia.
3: Totalmente argomento, parliamo di sport ed è giusto far parlare di sport chi come me ne pratica e se ne intende. Parliamo di Irox. Che cos'è questa disciplina definita Irox? È un percorso a circuito chiuso che una serie di atleti in sequenza uno dopo l'altro devono affrontare, ma attenti, consiste in 1 chilometro di corsa, poi 1000 metri con lo ski erg, simulatore di sci di fondo, un altro chilometro di corsa, 50 metri di sled push, spinta della slitta appesantita, un altro chilometro di corsa, 50 metri di sled pull, tiro della slitta appesantita, un altro chilometro di corsa, 80 metri di burpee broad jump. Che cos'è il burpee?
4: Lo sciroppo.
3: Squat.
1: Il burping, devi saltare.
3: Sì, squat, è un insieme di squat, plank, ernia del disco e quelle robe.
1: Salti.
3: Poi un altro chilometro di corsa, 1000 metri al vogatore, ok? Un altro chilometro di corsa, 200 metri di farmer's carry.
1: Sono già stanca.
3: Un altro chilometro di corsa, 100 metri di all you can eat, no scusate, 100 metri di sandbag lunges, affondi con un sacco di sabbia sulle spalle.
1: No, è difficile, è complicatissimo.
3: Un altro chilometro di corsa
2: basta.
3: E alla fine i funerali di tutti i compagni.
2: Ma per forza.
3: Perché parliamo di una gara di Irox? Perché un artista australiana in gara a Pechino aveva problemi di intestino, ok? Erano in 150 a partecipare.
4: Sì.
3: E lei alla fine, dopo l'ultimo chilometro di corsa, ha fatto mezzo chilometro di sguaraus.
2: No, vabbè, ma
4: una prova dell'Irox?
3: No, non era una prova. Il problema è che lei era tra le prime ad essere partite.
4: Sì.
3: E quindi ha lasciato.
4: Come pollicino.
3: Ha lasciato come pollicino, sì, poveretta.
2: Perché
3: non è stata fermata la gara. Il problema è che questi hanno lo stesso percorso, usano gli stessi attrezzi, siedono sulle stesse panche.
1: Mamma.
3: E gli altri. Lei ha vinto questa gara, per forza.
1: Ha vinto.
4: Non si è presentato più nessuno.
3: Ma perché all'inizio hanno detto: mi raccomando, merda. Cos'è successo? È successo che addirittura la polemica nasce perché alcuni atleti sono scivolati sul souvenir.
4: E hanno trovato due molari tuoi.
2: Ma la smettiamola.
3: Questa cosa fa nascere il problema del fatto che l'arbitro doveva fermare tutto anche per le condizioni di igiene problematiche che si erano venute a.
4: Però si andava già a padel, non le succedeva, almeno non la faceva nella sua metà campo, rimaneva lì.
3: Sì, è vero. La padel, quella dell'ospedale, però.
4: Ma guarda, io per come la vedo io.
3: Ha vinto, però.
4: Quelli vanno a fare questi
2: sport. Ha vinto, sì, è da sola.
1: Ha fatto fortuna, poi, no?
4: No, dico questo.
3: E ci sono delle foto che documentano.
2: Basta! C'è gente che fa colazione
4: ma
2: qua.
4: Ma questo non è un sport, è un massacro, è giusto si cacciano addosso. Per come la vedo io.
5: Scusate, questo qua che è un sport meraviglioso.
3: Raccontiamo di Cristiano che ha avuto la stessa
5: esperienza con la tazza.
3: Cristiano ha avuto la stessa esperienza dopo 3 gradini con la visita dell'elettrocardiogramma. Vabbè, ma cosa è successo qua?
1: Non lo so, hanno lanciato il vassoio. una notizia migliore di questa.
3: Allora, io
1: non
3: sto,
1: potevamo trovarla.
3: Io sto a portarvi informazione, sto a portarvi esperienza, competenza.
4: Va bene.
3: Posso, e voi avete la puzza sotto il naso.
1: Tutti insieme, grazie Paolo.
4: Grazie a te per
5: sono venuto con la tazza

0: suona la chitarra, l'armonica, il kazoo e il tamburello a pedale durante i suoi concerti.
1: E ha licenziato la band per questo.
2: Fece una meravigliosa meraviglioso tour in montagna con Luca Carboni ed Edoardo Bennato, con questa emittente, con R101.
3: Anche io l'avevo fatto.
0: Stava perdendo una vastità, ma no, dai, una bella notizia.
2: No, beh, perché parlavo della radio e quindi niente, quindi grandissimo musicista, grande persona e personaggio anche.
0: È vero. Quando sarò grande, in realtà, più che lui è un grande, questo è il titolo del suo tour, che venerdì toccherà Milano al Mind Live Theater. E voglio avvisare tutti, perché è una cosa che non sapevo e mi è successa venerdì scorso, andando al concerto di Alessandro Mannarino. Non si può più portare l'antizanzare dentro un concerto.
2: Questo
0: cioè
2: perché?
0: Mi hanno sequestrato.
2: Ma perché?
0: L'auto.
3: Ma non bevi l'acqua?
0: Dalla borsa. No, io sai tutto, no? Cosa puoi portare, cosa no? E in borsa c'avevo l'antizanzare, niente.
2: Ma era quello spray, tipo bomboletta spray.
0: Sì, ma quello liquido. In realtà, comunque. Potrebbe prendere fuoco, quindi ce lo spengo il fuoco con quello. Vabbè. Comunque non portatevi l'antizanzare ai concerti.
3: Pieno di zanzare ai concerti, vanno tutti in prima fila.
2: Anche tu potresti prendere fuoco con questo ragionamento. Ormai è tutto vietato.
0: È vero.
2: Si fa presto a vietare.
0: Oh, sono suonate le campanelle in tante altre regioni italiane. Entro la fine della settimana concluderemo con la Puglia, ma stiamo scoprendo i vostri voti e le note più assurde mai prese.
4: Ciao banda, mia figlia alle elementari è venuta a casa tutta felice e mi ha detto: mamma, guarda, ho preso bene uguale. Era bene meno meno, non me la sono sentita di deluderla.
3: Uguale.
4: Ciao,
3: bene uguale.
0: Bene uguale,
5: ho preso uguale.
0: Bene, benino,
2: così. Bene meno meno.
0: Bene meno meno.
3: Bene, ma non benissimo.
6: Certo. Ciao banda, io in quinta liceo la insegnante di italiano emiliana ci mise una nota sul registro che recitava, ve la dico in emiliano: l'alunno Cristiano V ha slazzato il reggiseno alla Maria P. Queste cose non si fanno. E chiudo. Simona da Milano, viva!
0: Simona.
2: Ciao Simo.
0: L'alunno

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Dopo le nuove norme sulla scuola annunciate da Meloni è arrivato il richiamo di Mattarella, che ieri ha inaugurato l'anno scolastico ad Amatrice. La scuola è aperta a tutti, è la più grande leva di integrazione. Il ministro Valditara ha ribadito la necessità della padronanza della lingua italiana per evitare discriminazioni. Dopo l'attacco degli Houthi alla base saudita di Taif, in cui è stato colpito un caccia italiano, Palazzo Chigi ha deciso di rimodulare i contingenti nel Golfo. Le ipotesi sono la movimentazione dei militari verso territori più sicuri o la riduzione. Il ministro Crosetto ha assicurato la continuità delle attività operative. Francia al lavoro su una nuova risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU per sbloccare lo stretto di Hormuz. Macron ne ha parlato con Trump a margine dell'Assemblea generale. Intanto l'alta rappresentante europea Callas ha lanciato l'allarme sulla missione Aspides. Abbiamo bisogno di altre navi, ma non ne abbiamo. Oggi a New York è previsto l'incontro fra Trump e Zelensky. La guerra in Ucraina deve finire, il monito del presidente americano sui social. Il leader ucraino ha incontrato ieri in Irlanda il direttore della CIA Ratcliffe. La Casa Bianca lancia la nuova Trump TV, una piattaforma streaming attiva 24 ore su 24 dedicata agli eventi dell'amministrazione. È la risposta alle proteste arrivate dopo il bando di CNN Politico e MS Now. Le tre emittenti hanno annunciato una causa, mentre il pool di TV che segue il presidente smetterà di coprire gli appuntamenti. Chico Forti ha ottenuto la semilibertà. Il 67enne detenuto per 25 anni in Florida dopo un ergastolo e rientrato nel maggio 2024 in Italia passerà più tempo fuori dal carcere di Verona. Continuerà a svolgere attività di volontariato, ma le 40 ore attuali saranno ampliate. A febbraio l'udienza sulla libertà condizionale. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: ragazzi, ma questa disciplina è difficilissima, come cercare due molari in un letame.
1: Ah, basta.
2: Io non dico più niente.
1: Non ne usciremo mai, Paolo. No, andiamo a scuola, che è meglio, oddio, meglio non lo so, perché poi stiamo leggendo tutte le note disciplinari vere, reali, un po' assurde, che troviamo su scuola.net. Beh, c'è questo insegnante che scrive sul registro: entrando in classe ho notato che l'armadio è tagliato a metà, si cercano i responsabili.
2: Vabbè.
1: Beh, classi di teppisti come questo. L'alunno
3: maghi, no?
1: L'alunno butta il proprio banco e la sedia del suo compagno fuori dalla classe per motivi ignoti. Però volano di queste cose. L'alunno assente dall'aula dalle ore 12.03 rientra in classe alle 12.57 con un taglio nuovo di capelli, però. c'è l'appuntamento.
4: È l'appuntamento.
1: Metà della classe è assente, l'altra metà tenta di convincermi che gli assenti non sono mai esistiti. Oddio, volete altre? Ne volete altre?
2: Se ne hai.
3: Un'ultima.
1: Allora, l'alunno disturba la lezione dando testate al muro. Oppure l'alunno ritorna dal bagno, eccolo là, dopo 20 minuti dicendo: la stitichezza è una cosa brutta, professore.
3: Torniamo sempre lì, quindi.
1: Niente, stamattina non se ne
4: parliamo di come manchino i professori ogni anno, si arriva
2: che mestiere,
4: a questo momento.
2: Che mestiere difficile, deve essere quello dell'insegnante.

0: La banda di R101.
1: Ciao banda, sono Salvatore da Napoli. E Wiwa!
2: Nicola da Castelguidi, Pistoia. Per la banda, e Wiwa!
3: Ciao banda, sono la Cri dalla provincia.

0: può succedere quando ci sbagliamo e ne arriva anche qualcuna bella. Vale un po' tutto il Tortorella Challenge. Io ieri sera ho visto un documentario bellissimo sulle balene e ho scoperto che non sono tutte uguali, perché c'è Taceo e Taceo.
1: Secondo me, se mettiamo l'ultimo anno delle battute di Chiara nell'intelligenza artificiale, ne azzeriamo lo sviluppo.
2: Sì, ma sai che hai ragione, la rallentiamo. La rallentiamo e riusciamo a correre ai ripari, visto che è l'allarme delle ultime ore.
3: Salviamo il mondo.
2: Sì, sì, la mandiamo in danno.
4: Si lamentano che va troppo veloce perché l'abbiamo formata noi, a nostra insaputa e gratis, ma evidentemente non hanno mai, hanno trovato chiuso da Chiara Tortorella.
2: Aiuto, bambino!
3: Chi è?
2: Bambino!
3: Ah, Pinocchio.
0: La balena e Pinocchio. Chi è la balena di voi due? Cioè, chi è che si è mangiato l'altro?
2: Paolo.
3: Ma che Paolo?
2: Ma che stupidi.
5: Ho detto una bugia, mi è cresciuto il naso.
2: Sì.
5: Aia. Fammi una domanda.
0: Ah, quindi Riccardo è la balena, sto capendo.
2: Sì. Se ti sei comportato bene ieri?
5: Sì.
2: Sì, e quindi succede. Guarda che devi stare davanti alla balena, non dietro.
4: Ti vuoi bene ai pisani?
5: Sì.
0: Ah, yeah. Dai, allora sentiamo se vi piace questa, il primo sfidante.
6: Ciao banda, ciao. Davide da Padova. Orca, che notizia, non la sapevo.
2: Allora, ragazzi, orca.
0: Balene, orche.
2: Oggi martedì pesce, cambiamo, invece del venerdì diventa il martedì.
0: Siamo allo zoo.
6: Ma invece Chiara, io sono adesso qua allo zoo, ma è tutto sporco, non c'è stino.
2: Vabbè,
0: perché
2: lo
0: zoo?
2: No, no,
0: capisco,
2: no,
0: un attimo.
4: Su questa battuta noi ci siamo incagliati l'anno scorso.
3: È vero, è vero.
4: 4-5 giorni, non so se ve lo ricordate.
3: Cerino, Cerume,
0: Ceronte.
4: Intasammo la segreteria telefonica nostra, messaggistica, quindi facciamo finta di non aver sentito e andiamo avanti.
0: Vabbè, andiamo avanti.
2: Nel frattempo non gettate cibo agli ascoltatori.
7: Buongiorno per il Tortorella Challenge. Chiara, ho saputo che tre di questi grossi cetacei si sono riuniti per una spaghettata di mezzanotte.
0: Dai.
7: Si chiamano Capodaglio, Capodoglio e Capo Peperoncino. Ciao a tutti, Mino da Palermo.
3: Non c'è Stino.
2: E Capodanno?
4: Mino da Palermo?
2: Sì.
0: Grande Nino!
4: La risposta a Giulio da Catania.
2: Esatto,
0: si sfida la Sicilia anche qui alla banda di R101. Ma andiamo da un delfino stonato.
8: Mette qual è il contrario di melodia? Se lo tenga. Ciao da Matteo da Udine. Ciao ciao.
0: Io non l'avevo
3: selezionato. No, la prendono anche a caso.
8: Non c'è Stino.
3: Abbiamo capito.
0: Stino.
2: Vabbè.
0: E allora manca solo questa.
9: Buongiorno banda, Tio D'Andrea per il bellissimo Tortorella.
0: In Puglia!
9: Io sono stato da un torino laringoiatra e non sentivo molto bene, mi ha controllato l'orecchio e poi mi ha detto qui c'è rume.
0: È arrivata! L'hai chiamata, Ricky!
3: Ho chiamata.
2: Ma vesche Zelleritz, come dice Peppino.
0: Quindi, balena, Pinocchio, ti è piaciuto il Tortorella Challenge?
5: Sì. Purtroppo mi cresce il naso tanto
0: di oggi.
5: Mi cresce il naso tanto. Sì. Devo dire che mi è piaciuto tanto.

0: a cui
1: no!
2: C'è Geppetto,
1: come stai, Pinocchio? Accidentate!
0: Ecco Geppetto, vai. E beh, domani invece avremo Cappuccetto Rosso, così oltre in culo alla balena facciamo in bocca al lupo.
2: Dai, smettiamola.
3: Ragazzi, ma è un modo comune di dire, non ha detto niente di volgare il mio amico Cristiano.
0: È saggezza popolare questa.
3: Esatto.
0: Va bene, grazie balena, grazie.
4: Quindi mi
0: Pinocchio.
4: Vuol dire che ci sarà di nuovo il Tortorella Challenge, ma l'hai detto tu.
0: Ma io ormai, capito.
4: Quindi è ufficiale, allora ci risentiamo domani intorno alle 8 per la sfida, la battuta più brutta del giorno, ma siamo qui come tutti i giorni fino alle 9.

0: aneddoto su mio figlio. Andava in seconda elementare, il compitino era racconta l'esperienza della caduta del primo dentino. E mio figlio scrisse: ancora non mi è successo. Non so se prese un mediocre o uno scarso come giudizio, perché la maestra disse che doveva lavorare di fantasia. Insomma.
1: Se non l'hai ancora perso.
2: Paolo, racconta l'ultima volta che ti.
3: Lo sapevo.
1: Ma stamattina
3: io avresti preso 10 e l'ora.
4: Vi ho visto. Io mi sono allontanato un istante.
2: L'alunno chiede di andare in bagno.
4: Sì, mi sono allontanato a bere un bicchiere d'acqua. Sono tornato, ho visto Peppino che bofonchiava con Chiara e guardavano di sbieco me.
1: Perché proprio stamattina Graziano da Gela ci ha scritto: buongiorno, scusate, vorrei risentire la puntata della banda quando Paolo Dini racconta che mangiando la focaccia ingoia due denti. Come
2: la,
1: posso fare? Grazie.
2: È stata più scaricata in assoluto.
3: Vabbè, possiamo andare a due lunedì. Possono andare o no? Sul
1: sito. Sì, certo. Era il giorno del compleanno di Paolo, quindi il 7 settembre.
4: Festeggiatelo così.
1: Esatto, c'è la sezione repliche.
3: Bene.
1: E quindi andate a cercare quella.
3: Ma perché venerdì non stiamo a casa e mettiamo la replica di lunedì? Di due lunedì.
2: Vai con la notizia, Paolo. Vai con notizia.
4: Totalmente argomento. Parliamo di sport ed è giusto far parlare di sport chi come me ne pratica e se ne intende. Parliamo di Irox. Che cos'è questa disciplina definita Irox? È un percorso a circuito chiuso che una serie di atleti in sequenza uno dopo l'altro devono affrontare, ma attenti, consiste in 1 chilometro di corsa, poi 1000 metri con lo ski erg, simulatore di sci di fondo, un altro chilometro di corsa, 50 metri di sled push, spinta della slitta appesantita, un altro chilometro di corsa, 50 metri di sled pull, tiro della slitta appesantita, altro chilometro di corsa, 80 metri di burpee broad jump, che cos'è il burpee?
3: Uno sciroppo.
4: Squat.
1: Il burping che devi saltare.
4: Sì, è un insieme di squat, plank, ernia del disco e quelle robe. Poi un altro chilometro di corsa, 1000 metri al vogatore, ok? Un altro chilometro di corsa, 200 metri di farmer's carry.
1: Sono già stanca.
4: Un altro chilometro di corsa, 100 metri di all you can eat, no scusate, 100 metri di sandbag lunges, affondi con un sacco di sabbia sulle spalle.
1: No, è difficile, è complicatissimo.
4: Un altro chilometro di corsa
2: basta.
4: E alla fine i funerali di tutti i compagni.
2: Ma per forza.
4: Perché parliamo di una gara di Irox? Perché un artista australiana in gara a Pechino aveva problemi di intestino, ok? Erano in 150 a partecipare.
3: Sì.
4: E lei alla fine, dopo l'ultimo chilometro di corsa, ha fatto mezzo chilometro di Sguaraus.
2: No, era
3: una prova dell'Irox?
4: No, non era una prova. Il problema è che lei era tra le prime ad essere partite.
3: Sì.
4: E quindi ha lasciato.
3: Come pollicino.
4: Sì, poveretta.
2: Ma che immagine brutta.
4: Perché non è stata fermata la gara. Il problema è che questi hanno lo stesso percorso, usano gli stessi attrezzi, siedono sulle stesse panche.
1: Mamma.
4: E gli altri. Lei ha vinto questa gara, per forza.
1: Vinta pure.
3: Sì, non si è presentato più nessuno.
4: Ma perché all'inizio hanno detto: mi raccomando, merda. Cos'è successo? È successo che addirittura la polemica nasce perché alcuni atleti sono scivolati sul venir.
3: Sì, e hanno trovato due molari tuoi.
2: Ma la smettiamola.
4: Questa cosa fa nascere il problema del fatto che l'arbitro doveva fermare tutto anche per le condizioni di igiene problematiche che si erano venute
3: se andava giù a padel non le succedeva, almeno non la faceva nella sua metà campo, rimaneva lì.
4: Sì, è vero. La padel, quella dell'ospedale, però.
3: Ma guarda, io per come la vedo io.
4: Ha vinto, però.
3: Quelli vanno a fare così.
2: Ha vinto, è da sola.
1: È stata fortuna, poi, no?
3: No, dico questo.
4: E ci sono delle foto che documentano.
2: Basta! C'è gente che fa colazione
3: qua. Ma questo non è un sport, è un massacro, è giusto, si cacciano addosso. Per gente così, per come la vedo io.
5: Scusate, questo qua che è un sport meraviglioso.
1: Fermi!
4: Raccontiamo di Cristiano, che ha avuto la stessa
5: esperienza. Con la tazza.
4: Cristiano ha avuto la stessa esperienza dopo 3 gradini. Con la visita dell'elettrocardiogramma. Vabbè, ma cosa è successo qua?
1: Non lo so, hanno lanciato il vassoio. Una notizia migliore di questa, non potevamo trovarla.
4: Io sto a portarvi informazione, sto a portarvi esperienza, competenza.
3: Va bene.
4: E voi avete la puzza sotto il naso.
1: Tutti insieme, grazie Paolo.
3: Grazie a te per averlo fatto.

0: La banda di R101.
1: Ciao da Marianna
2: e Gabriele
1: da Bergamo
3: e Wiwa.
4: Ciao ragazzi, Milva da Prato e Wiwa.
5: Maria Antonietta da Catania. Ragazzi, siete grandi.

0: Suona la chitarra, l'armonica, il kazoo e il tamburello a pedale durante i suoi concerti.
1: E ha licenziato la band per questo. Fece una meravigliosa, un meraviglioso tour in montagna con Luca Carboni ed Edoardo Bennato, con questa emittente, con R101.
2: Anche io, anche
1: fa.
2: L'avevo fatto.
0: Stava perdendo una vastità, ma no, dai, una bella notizia.
1: No, peccato, perché parlavo della radio e quindi niente, quindi grandissimo musicista, grande persona e personaggio anche.
0: È vero. Quando sarò grande, in realtà, più che lui è un grande, questo è il titolo del suo tour, che venerdì toccherà a Milano al Mind Live Theater. E voglio avvisare tutti, perché è una cosa che non sapevo e mi è successa venerdì scorso, andando al concerto di Alessandro Mannarino. Non si può più portare l'antizanzare dentro un concerto.
1: Questo
0: cioè
1: perché?
0: Mi hanno sequestrato.
1: Ma perché?
0: L'auto.
2: Ma non bevi l'acqua?
0: Dalla borsa. No, io sai tutto, no? Cosa puoi portare, cosa no? E in borsa c'avevo l'antizanzare, niente.
1: Ma era quello spray, tipo bomboletta spray.
0: Sì, ma quello liquido. In realtà, comunque. Potrebbe prendere fuoco, quindi ce lo spengo il fuoco con quello. Vabbè. Comunque non portatevi l'antizanzare ai concerti.
3: Pieno di zanzare ai concerti, adesso vanno tutti in prima fila.
1: Anche tu potresti prendere fuoco con questo ragionamento. Ormai è tutto vietato. Si fa presto a vietare.
0: Oh, sono suonate le campanelle in tante altre regioni italiane. Entro la fine della settimana concluderemo con la Puglia, ma stiamo scoprendo i vostri voti e le note più assurde mai prese.
4: Ciao banda, mia figlia alle elementari è venuta a casa tutta felice. Mi ha detto: mamma, guarda, ho preso bene uguale. Era bene meno meno. Non me la sono sentita di deluderla.
0: Uguale.
4: Ciao!
3: Bene uguale.
0: Bene uguale.
5: Ho preso uguale.
0: Bene, benino.
1: Così bene, meno meno.
0: Bene meno meno.
3: Bene, ma non benissimo, io.
4: Ciao banda, io in quinta liceo la insegnante di italiano emiliana ci mise una nota sul registro che recitava, ve la dico in emiliano: l'alunno Cristiano V ha slazzato il reggiseno alla Maria P. Queste cose non si fanno. E chiudo. Simona da Milano, viva!
0: Simona.
1: Ciao Simo.
0: Accordo!

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Inaugurando l'anno scolastico ad Amatrice, Mattarella ha ricordato come la scuola debba essere aperta a tutti. Per il capo dello Stato è la più grande leva di integrazione. Il ministro Valditara ha ribadito la necessità della padronanza dell'italiano per evitare discriminazioni. Le nuove misure giovedì in Consiglio dei Ministri. Al via oggi l'Assemblea Generale dell'ONU con Ucraina e Medio Oriente al centro. La Francia sta lavorando su una nuova risoluzione per sbloccare lo stretto di Hormuz. Macron ne ha già parlato con Trump, mentre l'alta rappresentante europea Callas ha lanciato l'allarme sulla missione Aspides. Abbiamo bisogno di altre navi. Oggi a New York è previsto anche l'incontro fra Trump e Zelensky. La guerra in Ucraina deve finire subito, il monito del presidente americano sui social. Il leader ucraino ha incontrato ieri in Irlanda il direttore della CIA Ratcliffe, stallo dell'Unione Europea su un nuovo pacchetto di sanzioni alla Russia. La Casa Bianca lancia la Trump TV, una piattaforma streaming dedicata agli eventi dell'amministrazione. La risposta alle proteste arrivate dopo il bando di CNN, Politico e MS Now. Le tre emittenti hanno annunciato una causa. Lo studio ovale non può essere profanato da pagliacci, ha replicato il presidente americano. Chico Forti ha ottenuto la semilibertà. Il 67enne continuerà a svolgere attività di volontariato in un'azienda agricola, ma le 40 ore settimanali saranno ampliate. Condannato all'ergastolo per omicidio negli Stati Uniti, nel maggio 2024 è rientrato in Italia dopo 25 anni di detenzione in Florida. Ora potrà chiedere la libertà condizionale. Calcio in nazionale, è iniziato il Mancini bis. Sono felice di essere tornato, ha detto ieri il CT in conferenza stampa. Dovrò fare bene per riconquistare i tifosi azzurri. Venerdì all'Olimpico l'esordio nella prima partita della fase a gironi della Nations League contro il Belgio. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

Clarida.

0: ragazzi, ma questa disciplina è difficilissima, come cercare due molari in un letame.
1: Ah, basta.
2: Io non dico più niente.
3: Non ne usciremo mai, Paolo. No, sai. Andiamo a scuola, che è meglio,
4: andiamo.
3: Oddio, meglio non lo so, perché poi stiamo leggendo tutte le note disciplinari vere, reali, un po' assurde, che troviamo su scuola.net. Beh, c'è questo insegnante che scrive sul registro: entrando in classe ho notato che l'armadio è tagliato a metà. Si cercano i responsabili.
2: Vabbè.
3: Beh, classi di teppisti come questo. L'alunno.
4: Maghi, no?
3: L'alunno butta il proprio banco e la sedia del suo compagno fuori dalla classe per motivi ignoti. Però volano di queste cose. L'alunno assente dall'aula dalle ore 12.03 rientra in classe alle 12.57 con un taglio nuovo di capelli, però. c'è l'appuntamento.
1: L'appuntamento.
3: Metà della classe è assente, l'altra metà tenta di convincermi che gli assenti non sono mai esistiti. Oddio, volete altre? Va. Ne volete altre?
2: Se ne hai.
4: Un'ultima.
3: Allora, l'alunno disturba la lezione dando testate al muro. Oppure l'alunno ritorna dal bagno, eccolo là, dopo 20 minuti dicendo: la stitichezza è una cosa brutta, professore.
4: Torniamo sempre lì, quindi.
3: Niente, poi stamattina
1: non se ne parliamo di come manchino i professori ogni anno, si arriva
2: che mestiere,
1: a questo momento.
2: Che mestiere difficile, deve essere quello dell'insegnante.

0: può succedere quando ci sbagliamo e ne arriva anche qualcuna bella. Vale un po' tutto il Tortorella Challenge. Io ieri sera ho visto un documentario bellissimo sulle balene e ho scoperto che non sono tutte uguali, perché cetaceo e taceo.
1: Secondo me, se mettiamo l'ultimo anno delle battute di Chiara nell'intelligenza artificiale, ne azzeriamo lo sviluppo.
2: Sì, ma sai che hai ragione, la rallentiamo. La rallentiamo e riusciamo a correre ai ripari, visto che è l'allarme delle ultime ore.
3: Salviamo il mondo.
2: Sì, sì, la mandiamo in danno.
4: Si lamentano che va troppo veloce, perché l'abbiamo formata noi, a nostra insaputa, gratis, ma evidentemente non hanno mai hanno trovato chiuso da Chiara Tortorella.
2: Aiuto, bambino!
3: Chi è?
2: Bambino!
3: Ah, Pinocchio!
0: La balena e Pinocchio. Chi è la balena di voi due? Cioè, chi è che si è mangiato l'altro?
2: Paolo!
3: Ma che Paolo!
2: Ma che stupidi!
5: La balena. Ho detto una bugia, mi è cresciuto il naso!
2: Sì!
5: Aia. Fammi una domanda!
0: Ah, quindi Riccardo è la balena, sto capendo.
2: Sì. Ti sei comportato bene ieri?
5: Sì.
2: Sì, e quindi succede. Guarda che devi stare davanti alla balena, non dietro.
4: Gli vuoi bene ai pisani?
5: Sì.
0: Dai, allora sentiamo se vi piace questo, è il primo sfidante.
6: Ciao banda, Davide da Padova. Orca! Che notizia? Non la sapevo.
2: Oh, ragazzi, orca.
0: Balene, orche.
2: Oggi martedì pesce, cambiamo. Invece del venerdì diventa il martedì.
0: Andiamo allo zoo.
7: Ma invece Chiara, io sono adesso qua allo zoo. Mm? Ma è tutto sporco, non c'è stino.
0: Vabbè, perché allo zoo?
4: No, lo
0: stupendo.
4: Su questa battuta noi ci siamo incagliati l'anno scorso.
3: È vero, è vero.
4: 4-5 giorni, non so se ve lo ricordate.
3: Cerino, Cerume.
0: Ceronte.
4: Intasammo la segreteria telefonica nostra, messaggistica. Quindi facciamo finta di non aver sentito e andiamo avanti.
0: Vabbè, avanti.
2: Nel frattempo non gettate cibo agli ascoltatori.
8: Buongiorno per il Tortorella Challenge. Chiara, ho saputo che tre di questi grossi cetacei si sono riuniti per una spaghettata di mezzanotte.
0: Dai.
8: Si chiamano Capodaglio, Capodoglio e Capopeperoncino. Ciao a tutti, Mino da Palermo.
3: Non c'è Stino.
2: E Capodanno?
4: Mino da Palermo?
2: Sì.
0: È grande Nino!
4: La risposta a Giulio da Catania.
2: Esatto.
0: Si sfida la Sicilia anche qui alla banda di R101. Ma andiamo da un delfino stonato.
9: Sapete qual è il contrario di melodia? Se lo tenga. Ciao da Matteo da Udine. Ciao ciao.
0: Io non l'avevo
3: No, la prendono anche a caso.
9: Non c'è stino.
3: Abbiamo capito.
0: Stino.
2: Vabbè.
0: E allora manca solo questa.
10: Buongiorno banda, Tio D'Andrea per il bellissimo Tortorella.
0: In Puglia!
10: Ieri sono stato da un torino laringoiatra che non sentivo molto bene, mi ha controllato l'orecchio e poi mi ha detto: qui c'è rume.
0: È arrivata! L'hai chiamata, Ricky!
3: Ho chiamata.
2: Ma Veschezelleritz, come dice Peppino.
0: Quindi, balena, Pinocchio, ti è piaciuto il Tortorella Challenge?
5: Sì.
0: Purtroppo mi cresce il naso tanto. È la più brutta di oggi.
5: Mi cresce il naso tanto. Sì. Devo dire che mi è piaciuto tanto. Perché?
8: Buongiorno per il Tortorella Challenge. Chiara, ho saputo che tre di questi grossi cetacei si sono riuniti per una spaghettata di mezzanotte. Si chiamano Capodaglio, Capodoglio e Capopeperoncino. Ciao a tutti, Mino da Palermo.
0: Ciao Mino!
4: Bene, bene, allora ringraziamo Pinocchio e la balena a cui.
3: C'è Geppetto,
11: Pinocchio, accidenta a te.
4: Ecco Geppetto, vai. E beh, domani invece avremo Cappuccetto Rosso, così oltre in culo alla balena facciamo un bocca al lupo.
3: Dai, smettiamola.
2: Ragazzi, ma è un modo comune di dire, non ho detto niente di volgare, il mio amico Cristiano.
4: È saggezza popolare questa.
2: Esatto.
4: Va bene, grazie balena, grazie.
0: Quindi mi vuol dire che ci sarà di nuovo il Tortorella Challenge, ma l'hai detto tu.
4: Ma io ormai capito.
0: Quindi è ufficiale, allora ci risentiamo domani intorno alle 8 per la sfida, la battuta più brutta del giorno, ma siamo qui come tutti i giorni fino alle 9.

0: La banda di R101.
1: Ciao banda, sono Salvatore da Napoli. E Wiwa!
2: Nicola da Castelguidi, Pistoia. Per la banda, e Wiwa!
3: Ciao banda, sono la Crida.

0: un aneddoto su mio figlio. Andava in seconda elementare, il compitino era racconta l'esperienza della caduta del primo dentino. E mio figlio scrisse: ancora non mi è successo. Non so se prese un mediocre o uno scarso come giudizio, perché la maestra disse che doveva lavorare di fantasia. Insomma.
1: Se non l'hai ancora perso.
2: Paolo, racconta l'ultima volta che ti...
3: Lo sapevo.
1: Ma stamattina
3: Di averti preso 10 e l'ora.
4: Io ho visto. Io
1: tema.
4: Mi sono allontanato un istante.
2: L'alunno chiede di andare in bagno.
4: Sì, mi sono allontanato a bere un bicchiere d'acqua. Sono tornato, ho visto Peppino che bofonchiava con Chiara e guardavano di sbieco me.
1: Perché proprio stamattina Graziano D'Agela ci ha scritto: buongiorno, scusate, vorrei risentire la puntata della banda quando Paolo Dini racconta che mangiando la focaccia ingoia due denti. Come posso fare? Grazie.
2: È stata più
1: anticipo.
2: Scaricata in assoluto.
3: Beh, possiamo andare a due lunedì. Possono andare, no? Sul sito.
1: Sì, certo, era il giorno del compleanno di Paolo, quindi il 7 settembre.
4: Festeggiatelo così. Certo.
1: Esatto, sì. C'è la sezione repliche.
3: Bene.
1: E quindi andate a cercare quella file
3: ma
1: audio.
3: Ma perché venerdì non stiamo a casa e mettiamo la replica di lunedì? Di due lunedì.
2: Vai con la notizia, Paolo. Vai con notizia.
4: Totalmente argomento, parliamo di sport ed è giusto far parlare di sport chi
1: male.
4: Come me ne pratica e se ne intende. Parliamo di Irox. Che cos'è questa disciplina definita Irox? È un percorso a circuito chiuso che una serie di atleti in sequenza uno dopo l'altro devono affrontare, ma attenti, consiste in 1 chilometro di corsa, poi 1000 metri con lo ski erg, simulatore di sci di fondo, un altro chilometro di corsa, 50 metri di sled push, spinta della slitta appesantita, un altro chilometro di corsa, 50 metri di sled pull, tiro della slitta appesantita.
1: Mamma
4: un altro
1: mia,
4: chilometro
1: fatica.
4: Di corsa. 80 metri di burpee broad jump. Che cos'è il burpee?
3: Lo sciroppo.
4: Squat.
1: Il burping e devi saltare.
4: Sì, squat, un insieme di squat, plank, ernia del disco e quelle robe.
1: Esatto.
4: Poi un altro chilometro di corsa, 1000 metri al vogatore, ok? Un altro chilometro di corsa, 200 metri di farmer's carry.
1: Sono già stanca.
4: Un altro chilometro di corsa, 100 metri di all you can eat, scusate, 100 metri di sandbag lunges, affondi con un sacco di sabbia sulle spalle.
1: No, è difficile, è complicatissimo.
4: Un altro chilometro di corsa e alla fine i funerali di tutti i compagni.
2: Ma per forza.
4: Perché parliamo di una gara di Irox? Perché un artista australiana in gara a Pechino aveva problemi di intestino, ok? Erano in 150 a partecipare.
3: Sì.
4: E lei alla fine, dopo l'ultimo chilometro di corsa, ha fatto mezzo chilometro di sguaraus.
2: No, era una
3: prova dell'Irox?
4: No, non era una prova. Il problema è che lei era tra le prime ad essere partite.
3: Sì.
4: E quindi ha lasciato.
3: Come pollicino.
4: Ha lasciato come pollicino, sì, poveretta.
2: Ma che immagine brutta.
4: Perché non è stata fermata la gara. Il problema è che questi hanno lo stesso percorso, usano gli stessi attrezzi, siedono sulle stesse panche.
1: Mamma.
4: E gli altri. Lei ha vinto questa gara, per forza.
1: Ha vinto!
3: Non si è presentato più nessuno.
4: Ma perché all'inizio l'hanno detto: mi raccomando, merda. Cos'è successo? È successo che addirittura la polemica nasce perché alcuni atleti sono scivolati sul souvenir.
3: E hanno trovato due molari tuoi.
2: La smettiamola.
4: Questa cosa fa nascere il problema del fatto che l'arbitro doveva fermare tutto anche per le condizioni di igiene problematiche che si erano venuti a.
3: Se andava già a padel non le succedeva, almeno non la faceva nella sua metà campo, rimaneva lì.
4: Sì, è vero. La padel, quella dell'ospedale, però.
3: Ma guarda, io per come la vedo io.
4: Ha vinto. Però.
3: Quelli vanno a fare
2: questi sport. Ha vinto, da sola.
1: Fortuna, poi, no?
3: No, dico questo.
4: E ci sono delle foto che documentano.
2: Basta! C'è gente che fa colazione qua.
3: Ma questo non è un sport, è un massacro, è giusto si cacciano addosso per gente così, per come la vedo io.
5: Scusate, questo qua che è un sport meraviglioso.
1: Fermi!
4: Raccontiamo di Cristiano che ha avuto la stessa
5: esperienza. Con la tazza.
1: Cosa sta succedendo?
4: Cristiano ha avuto la stessa esperienza dopo 3 gradini. Con la visita dell'elettrocardiogramma. Vabbè. Ma cosa è successo qua?
1: Non lo so, hanno lanciato il vassoio. notizia migliore di questa.
4: Allora io
1: non potevamo trovarla.
4: Io sto a portarvi informazione, sto a portarvi esperienza, competenza.
3: Va bene.
4: Posso, e voi avete la puzza sotto il naso.
1: Tutti insieme, grazie Paolo.
3: Grazie a te per
5: aver venuto con la tazza.

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'hai?

0: suona la chitarra, l'armonica, il kazoo e il tamburello a pedale durante i suoi concerti.
1: E ha licenziato la band per questo.
2: Fece una meravigliosa meraviglioso tour in montagna con Luca Carboni ed Edoardo Bennato, con questa emittente, con R101.
3: Anche io anche l'avevo fatto.
0: Stava perdendo una vastità, ma no, dai, una bella notizia.
2: Eh no, bello, perché parlavo della radio e quindi niente, quindi grandissimo musicista, grande persona e personaggio anche.
0: È vero. Quando sarò grande, in realtà, più che lui è un grande, questo è il titolo del suo tour, che venerdì toccherà Milano al Mind Live Theater. E voglio avvisare tutti, perché è una cosa che non sapevo e mi è successa venerdì scorso, andando al concerto di Alessandro Mannarino. Non si può più portare l'antizanzare dentro un concerto.
2: Questo
0: cioè
2: perché?
0: Mi hanno sequestrato.
2: Ma perché?
3: Ma non bevi l'acqua?
0: Dalla borsa. No, io sai tutto, no? Cosa puoi portare, cosa no? E in borsa c'avevo l'antizanzare, niente.
2: Ma era quello spray, tipo bomboletta spray.
0: Sì, ma quello liquido. In realtà, comunque. Potrebbe prendere fuoco, quindi ce lo spengo il fuoco con quello. Vabbè. Comunque non portatevi l'antizanzare ai concerti.
3: Pieno di zanzare ai concerti, adesso vanno tutti in prima fila.
2: Anche tu potresti prendere fuoco con questo ragionamento. Ormai è tutto vietato. Si fa presto a vietare.
0: Oh, sono suonate le campanelle in tante altre regioni italiane. Entro la fine della settimana concluderemo con la Puglia, ma stiamo scoprendo i vostri voti e le note più assurde mai prese.
4: Ciao banda, mia figlia alle elementari è venuta a casa tutta felice. Mi ha detto: mamma, guarda, ho preso bene uguale. Era bene meno meno. Non me la sono sentita di deluderla.
3: Uguale.
4: Ciao,
3: bene uguale.
0: Bene uguale.
5: Ho preso uguale.
0: Bene, benino.
2: Bene
0: dice?
2: Meno meno.
0: Bene meno meno.
3: Bene, ma non benissimo. Io.
6: Ciao banda, io in quinta liceo la insegnante di italiano emiliana ci mise una nota sul registro che recitava, ve la dico in emiliano: l'alunno Cristiano V ha slazzato il reggiseno alla Maria P. Queste cose non si fanno. E chiudo. Simona da Milano, viva!
0: Simona.
2: Ciao Simo.
0: L'alunno

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Mattia Venini. New York accoglie i leader mondiali per l'Assemblea Generale dell'ONU al via oggi. Ucraina e Medio Oriente al centro. La Francia sta lavorando su una nuova risoluzione per sbloccare lo stretto di Hormuz. Macron ne ha già parlato con Trump. Il presidente americano incontrerà anche Zelensky. Il monito di Mattarella sulla scuola deve essere aperta a tutti, è la più grande leva di integrazione. Il capo dello Stato ha inaugurato ieri l'anno scolastico ad Amatrice. Sulle misure in arrivo è arrivato anche il richiamo della CEI, mentre il ministro Valditara ha ribadito la necessità della padronanza dell'italiano. Rientro a scuola da eroe per il ragazzo congolese che venerdì ha salvato la docente accoltellata da uno studente di 13 anni a Roma. Gli investigatori continuano a cercare eventuali istigatori in rete e chi ha diffuso il video dell'aggressione. Una prima informativa dei carabinieri è stata trasmessa ieri alla procura. Sarà ascoltato di nuovo il 35enne Roberto Mollo, accusato di omicidio e tentato omicidio, dopo aver aperto il fuoco contro i ladri domenica a Baldissero d'Alba, a Cuneo, uccidendone uno. Forse i malviventi erano già in fuga. Per avere la conferma sarà necessario attendere l'esito dell'autopsia. Blitz dei carabinieri del Pesarese che hanno effettuato perquisizioni e sequestri nei confronti di quattro giovanissimi che fabbricavano Molotov. Si indaga per capire le loro reali intenzioni. Avevano già testato diverse bottiglie incendiarie in un capannone industriale di Pesaro. Ieri i funerali di Sandro Mazzola alla Basilica di Sant'Ambrogio di Milano. Centinaia di tifosi si sono riuniti per dare l'ultimo saluto alla storica bandiera dell'Inter. In nazionale è cominciato il Mancini bis. Venerdì l'esordio in Nations League contro il Belgio. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: ragazzi, ma questa disciplina è difficilissima, come cercare due molari in un letame.
1: Ah, basta!
2: Io non dico più niente.
3: Non ne usciremo mai, Paolo. No, sai. Andiamo a scuola, che è meglio, va? Oddio, meglio non lo so, perché poi stiamo leggendo tutte le note disciplinari vere, reali, un po' assurde, che troviamo su scuola.net. Beh, c'è questo insegnante che scrive sul registro: entrando in classe ho notato che l'armadio è tagliato a metà. Si cercano i responsabili.
2: Vabbè.
3: Beh, ho classi di teppisti come questo. L'alunno...
4: maghi, no?
3: L'alunno butta il proprio banco e la sedia del suo compagno fuori dalla classe per motivi ignoti. Però volano di queste cose. L'alunno assente dall'aula dalle ore 12.03 rientra in classe alle 12.57 con un taglio nuovo di capelli, però. c'è l'appuntamento. L'appuntamento. Metà della classe è assente, l'altra metà tenta di convincermi che gli assenti non sono mai esistiti. Oddio, volete altre? Va. Ne volete altre?
2: Se ne hai.
4: Un'ultima.
3: Allora, l'alunno disturba la lezione dando testate al muro. Oppure l'alunno ritorna dal bagno, eccolo là, dopo 20 minuti dicendo: la stitichezza è una cosa brutta, professore.
4: Torniamo sempre lì, quindi.
3: Niente, poi stamattina
2: ci parliamo di come manchino i professori ogni anno. Si arriva che mestiere, a questo momento.
5: Che mestiere difficile, deve essere quello dell'insegnante. Vabbè.

sogno in questa strada in cui mi ricordo. Ora è buio ed è vuoto intorno e alla fine sai che

0: può succedere quando ci sbagliamo e ne arriva anche qualcuna bella. Vale un po' tutto il Tortorella Challenge. Io ieri sera ho visto un documentario bellissimo sulle balene e ho scoperto che non sono tutte uguali, perché cetaceo e taceo.
1: Secondo me, se mettiamo l'ultimo anno delle battute di Chiara nell'intelligenza artificiale, ne azzeriamo lo sviluppo.
2: Sì, ma sai che hai ragione, la rallentiamo. La rallentiamo e riusciamo a correre ai ripari, visto che è l'allarme delle ultime ore.
3: Salviamo il mondo.
2: Sì, la mandiamo in danno.
4: Si lamentano che va troppo veloce perché l'abbiamo formata noi, a nostra insaputa e gratis, ma evidentemente non hanno mai, hanno trovato chiuso da Chiara Tortorella.
2: Aiuto, bambino!
3: Chi è?
2: Bambino!
3: Pinocchio.
0: La balena e Pinocchio. Chi è la balena di voi due? Cioè, chi è che si è mangiato l'altro?
2: Paolo.
3: Ma che Paolo?
2: Ma che stupidi.
5: Ho detto una bugia, mi è cresciuto il naso.
2: Sì.
5: Aia. Fammi una domanda.
0: Ah, quindi Riccardo è la balena, sto capendo.
2: Sì. Se ti sei comportato bene ieri?
5: Sì.
2: Sì, e quindi succede. Guarda che devi stare davanti alla balena, non dietro.
4: Gli vuoi bene ai pisani?
5: Sì, sì.
0: Dai, allora sentiamo se vi piace. Questo è il primo sfidante.
6: Ciao banda, ciao. Davide da Padova. Orca, che notizia, non la sapevo.
2: Allora, ragazzi, orca.
0: Balene, orche.
2: Oggi martedì pesce, cambiamo, invece del venerdì diventa il martedì.
0: Siamo allo zoo.
6: Ma invece Chiara, io sono adesso qua allo zoo, ma è tutto sporco, non c'è stino.
0: Perché lo zoo? No, capisco. Stupendo.
4: Su questa battuta noi ci siamo incagliati l'anno scorso.
3: È vero, è vero.
4: 4-5 giorni, non so se ve lo ricordate.
3: Cerino, Cerume.
0: Rinoceronte.
4: Intasammo la segreteria telefonica nostra, la messaggistica, quindi facciamo finta di non aver sentito e andiamo avanti.
0: Vabbè, andiamo avanti.
2: Nel frattempo non gettate cibo agli ascoltatori.
7: Buongiorno per il Tortorella Challenge. Chiara, ho saputo che tre di questi grossi cetacei si sono riuniti per una spaghettata di mezzanotte.
0: Dai.
7: Si chiamano Capodaglio, Capodoglio e Capo Peperoncino. Ciao a tutti, Mino da Palermo.
3: Non c'è Stino.
2: E Capodanno?
4: Mino da Palermo?
2: Sì.
0: Grande Nino!
4: La risposta a Giulio da Catania.
2: Esatto.
0: Si sfida la Sicilia anche qui alla banda di R101. Ma andiamo da un delfino stonato.
8: Mette qual è il contrario di melodia? Se lo tenga. Ciao da Matteo da Udine. Ciao ciao.
0: Io non l'avevo
3: selezionato. No, la prendono anche a caso.
8: Non c'è Stino.
3: Abbiamo capito.
0: Stino.
2: Vabbè.
0: Anche solo questa.
9: Buongiorno banda, Tio D'Andrea per il bellissimo Tortorello
0: in Puglia.
9: Io sono stato da un otorino laringoiatra che non sentivo molto bene, mi ha controllato l'orecchio e poi mi ha detto: qui c'è rume.
0: È arrivata, l'hai chiamata Ricky.
3: Ho chiamata.
2: Ma vesche Zelleritz, come dice Peppino.
0: Quindi balena, Pinocchio, ti è piaciuto il Tortorella Challenge?
5: Sì. Purtroppo mi cresce il naso tanto
0: di oggi.
5: Mi cresce il naso tanto. Sì. Devo dire che mi è piaciuto tanto.
0: Perché?
7: Buongiorno per il Tortorella Challenge. Chiara, ho saputo che tre di questi grossi cetacei si sono riuniti per una spaghettata di mezzanotte. Si chiamano Capodaglio, Capodoglio e Capo Peperoncino. Ciao a tutti, Mino da Palermo.
0: Ciao Mino!
4: Bene, bene, allora ringraziamo Pinocchio e la balena.
10: Pinocchio!
4: A cui
10: c'è Geppetto, Pinocchio, accidenta a te.
4: Ecco Geppetto, vai. E beh, domani invece avremo Cappuccetto Rosso, così oltre in culo alla balena facciamo in bocca al lupo.
3: Dai, smettiamola.
2: Ragazzi, ma è un modo comune di dire, non ha detto niente di volgare il mio amico Cristiano.
4: È saggezza popolare questa.
2: Esatto.
4: Va bene, grazie balena, grazie.
0: Quindi mi vuol dire che ci sarà di nuovo il Tortorella Challenge, l'hai detto tu.
4: Ma io ormai capito.
0: Quindi ufficiale, allora ci risentiamo domani intorno alle 8 per la sfida, la battuta più brutta del giorno, ma siamo qui come tutti i giorni fino alle 9.

0: aneddoto su mio figlio. Andava in seconda elementare, il compitino era racconta l'esperienza della caduta del primo dentino. E mio figlio scrisse: ancora non mi è successo. Non so se prese un mediocre o uno scarso come giudizio, perché la maestra disse che doveva lavorare di fantasia. Insomma.
1: Se non l'hai ancora perso.
2: Paolo, racconta l'ultima volta che ti.
3: Lo sapevo.
1: Ma stamattina
3: io avresti preso 10 e l'ora.
4: Io ho visto. Io mi sono allontanato un istante.
2: L'alunno chiede di andare in bagno.
4: Sì, mi sono allontanato a bere un bicchiere d'acqua. Sono tornato, ho visto Peppino che bofonchiava con Chiara e guardavano di sbieco me.
1: Perché proprio stamattina Graziano da Gela ci ha scritto: buongiorno, scusate, vorrei risentire la puntata della banda quando Paolo Dini racconta che mangiando la focaccia ingoia due denti. Come
2: la,
1: posso fare? Grazie.
2: È stata più scaricata in assoluto.
3: Vabbè, possiamo andare a due lunedì. Possono andare o no? Sul sito?
1: Sì, certo. Era il giorno del compleanno di Paolo, quindi il 7 settembre.
4: Festeggiatelo così.
1: Esatto, c'è la sezione repliche.
3: Bene.
1: E quindi andate a cercare quella file
3: ma
1: audio.
3: Ma perché venerdì non stiamo a casa e mettiamo la replica di lunedì? Di due lunedì.
2: Vai con la notizia, Paolo. Vai con notizia.
4: Totalmente argomento. Parliamo di sport ed è giusto far parlare di sport chi come me ne pratica e se ne intende. Parliamo di Aerox. Che cos'è questa disciplina definita Aerox? È un percorso a circuito chiuso che una serie di atleti in sequenza uno dopo l'altro devono affrontare, ma attenti, consiste in 1 chilometro di corsa, poi 1000 metri con lo ski erg, simulatore di sci di fondo, un altro chilometro di corsa, 50 metri di sled push, spinta della slitta appesantita, un altro chilometro di corsa, 50 metri di sled pull, tiro della slitta appesantita, un altro chilometro di corsa, 80 metri di burpee broad jump, che cos'è il burpee?
3: Uno sciroppo.
4: Squat.
1: Il burping che devi saltare.
4: Sì, squat, è un insieme di squat, plank, ernia del disco e quelle robe. Poi un altro chilometro di corsa, 1000 metri al vogatore, ok? Un altro chilometro di corsa, 200 metri di farmer's carry.
1: Sono già stanca.
4: Un altro chilometro di corsa, 100 metri di all you can eat, no scusate, 100 metri di sandbag lunges, affondi con un sacco di sabbia sulle spalle.
1: No, è difficile, è complicatissimo.
4: Un altro chilometro di corsa
2: basta.
4: E alla fine i funerali di tutti i compagni.
2: Ma per forza.
4: Perché parliamo di una gara di Aerox? Perché un artista, secondo me, un artista australiana in gara a Pechino aveva problemi di intestino, ok? Erano in 150 a partecipare.
2: Sì.
4: E lei alla fine, dopo l'ultimo chilometro di corsa, ha fatto mezzo chilometro di sguarhouse.
2: No, vabbè,
3: era una prova dell'Aerox?
4: No, non era una prova. Il problema è che lei era tra le prime ad essere partite.
3: Sì.
4: E quindi ha lasciato.
3: Come pollicino.
4: Ha lasciato come pollicino, sì, poveretta.
2: Ma anche perché l'immagine è brutta.
4: Perché non è stata fermata la gara. Il problema è che questi hanno lo stesso percorso, usano gli stessi attrezzi, siedono sulle stesse panche.
1: Mamma.
4: E gli altri. Lei ha vinto questa gara, per forza.
1: Vinta pure.
3: Sì, non si è presentato più nessuno.
4: Ma perché all'inizio hanno detto: mi raccomando, merda. Cos'è successo? È successo che addirittura la polemica nasce perché alcuni atleti sono scivolati su souvenir.
3: Sì, e hanno trovato due molari tuoi.
2: Ma la smettiamola.
4: Questa cosa fa nascere il problema del fatto che l'arbitro doveva fermare tutto anche per le condizioni di igiene problematiche che si erano venute
3: se andava giù a padel non le succedeva, almeno uno la faceva nella sua metà campo e rimaneva lì.
4: Sì, è vero. La padel, quella dell'ospedale, però.
3: Ma guarda, sì. Guarda, io per come la vedo io.
4: Ha vinto, però.
3: Quelli vanno a fare
2: questi sport. Ha vinto, da sola.
1: È stata fortuna, poi, no?
3: No, dico questo.
4: E ci sono delle foto che documentano.
2: Basta! C'è gente che fa colazione qua.
3: Ma questo non è un sport, è un massacro, è giusto si cacciano addosso. Per come la vedo io.
5: Guardate questo qua che è un sport meraviglioso.
4: Raccontiamo di Cristiano che ha avuto la stessa
5: esperienza con la tazza.
4: Cristiano ha avuto la stessa esperienza dopo 3 gradini con la visita dell'elettrocardiogramma. Vabbè, ma cosa è successo qua?
1: Non lo so, hanno lanciato il vassoio. Una notizia migliore di questa, linea, allora io non potevamo trovarla.
4: Io sto a portarvi informazione, sto a portarvi esperienza, competenza.
3: Va bene.
4: E voi avete la puzza sotto il naso.
1: Tutti insieme, grazie Paolo.
3: Grazie a te per
5: averlo con la tazza.

Non mi toccare perché ti odio. Non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa e ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta. Cosa ti lascio di me?

andiamo altrove, ma torneremo. Non ti ho mai avuto, ma tu nemmeno. Non temi neanche Dio, spero ti perdoni lui almeno. L'avevo già previsto,

0: La banda di R101.
1: Ciao banda, sono Salvatore da Napoli. E wiwa!
2: Nicola da Castelguidi, Pistoia, per la banda. E wiwa!
3: Ciao banda, sono la Cristina.

0: suona la chitarra, l'armonica, il kazoo e il tamburello a pedale durante i suoi concerti.
1: E ha licenziato la band per questo.
2: Fece una meravigliosa meraviglioso tour in montagna con Luca Carboni ed Edoardo Bennato, con questa emittente, con R101.
3: Anche io l'avevo fatto.
0: Stava perdendo una vastità, ma no, dai, una bella notizia.
2: No, beh, perché parlavo della radio e quindi niente, quindi grandissimo musicista, grande persona e personaggio anche.
0: È vero. Quando sarò grande, in realtà, più che lui è un grande, questo è il titolo del suo tour, che venerdì toccherà a Milano al Mind Live Theater. E voglio avvisare tutti, perché è una cosa che non sapevo e mi è successa venerdì scorso, andando al concerto di Alessandro Mannarino. Non si può più portare l'antizanzare dentro un concerto.
2: Questo
0: cioè
2: perché?
0: Mi hanno sequestrato.
2: Ma perché?
0: L'auto.
3: Ma non bevi l'acqua?
0: Dalla borsa. No, io sai tutto, no? Cosa puoi portare, cosa no? E in borsa c'avevo l'antizanzare, niente.
2: Ma era quello spray, tipo bomboletta spray.
0: Sì, ma quello liquido. In realtà, comunque. Potrebbe prendere fuoco, quindi ce lo spengo il fuoco con quello. Vabbè. Comunque non portatevi l'antizanzare ai concerti.
4: Pieno di zanzare ai concerti, adesso vanno tutti in prima fila.
2: Anche tu potresti prendere fuoco con questo ragionamento. Ormai è tutto vietato.
0: È vero.
2: Si fa presto a vietare.
0: Oh, sono suonate le campanelle in tante altre regioni italiane. Entro la fine della settimana concluderemo con la Puglia, ma stiamo scoprendo i vostri voti e le note più assurde mai prese.
5: Ciao banda, mia figlia alle elementari è venuta a casa tutta felice e mi ha detto: mamma, guarda, ho preso bene uguale. Era bene meno meno, non me la sono sentita di deluderla.
0: Uguale.
5: Ciao,
4: bene uguale.
0: Bene uguale,
1: ho preso uguale.
0: Bene, benino,
2: così. Bene meno meno.
0: Bene meno meno.
4: Bene, ma non benissimo.
6: Certo. Ciao banda, io in quinta liceo la insegnante di italiano Emiliana ci mise una nota sul registro che recitava, ve la dico in emiliano: l'alunno Cristiano V ha slazzato il reggiseno alla Maria P. Queste cose non si fanno. E chiudo. Simona da Milano, evviva!
0: Simona.
2: Ciao Simo.
1: Accorda.

0: Abbracciami.
1: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buongiorno da Mattia Venini. La Francia sta lavorando a una nuova risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU per sbloccare lo stretto di Hormuz. Macron ne ha già parlato con Trump a margine dell'Assemblea Generale, al via oggi a New York. L'obiettivo è collaborare con gli americani e gli altri partner per garantire la libertà di navigazione. Al centro dei colloqui dei leader mondiali anche la questione ucraina. Da New York l'alta rappresentante europea Callas ha esortato gli stati membri dell'UE a mantenere le sanzioni alla Russia, un pilastro fondamentale della nostra risposta alla guerra, ha detto, ma tra i 27 è stallo su nuovi provvedimenti. Da Amatrice il monito di Mattarella sulla scuola: deve essere aperta a tutti, è la più grande leva di integrazione. Aiuta a non formare ghetti, a non alzare barriere, a rendere più sicure le nostre comunità. Il capo dello Stato ha inaugurato ieri l'anno scolastico rispondendo alle domande degli studenti. Blitz dei carabinieri tra Bologna, Rimini e Pesaro nei confronti di 4 giovanissimi che fabbricavano Molotov. Dai primi accertamenti sarebbero vicini agli ambienti antagonisti. Sequestrati tablet, computer e smartphone, avevano già testato diverse bottiglie incendiarie in un capannone abbandonato. Il tifone Dujuan flagella la costa orientale del Giappone. Il bilancio è di almeno 2 morti, ma sono diversi i dispersi. Ingenti danni nella regione del Kanto, comprese le zone limitrofe a Tokyo. La perturbazione si sta ora allontanando dall'arcipelago, ma le autorità meteorologiche invitano a mantenere alta la vigilanza. La Casa Bianca lancia Trump TV, una piattaforma streaming dedicata agli eventi dell'amministrazione. È la risposta alle proteste arrivate dopo il bando di CNN, Politico e MS Now. Le 3 emittenti hanno annunciato una causa, mentre il pool di televisioni che segue il presidente smetterà di coprire gli appuntamenti. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: R101. R101.

0: ragazzi, ma questa disciplina è difficilissima, come cercare due molari in un letame.
1: Ah, basta!
2: Io non dico più niente.
3: Non ne usciremo mai, Paolo. No, andiamo a scuola, che è meglio. Oddio, meglio non lo so, perché poi stiamo leggendo tutte le note disciplinari vere, reali, un po' assurde, che troviamo su scuola.net. Beh, c'è questo insegnante che scrive sul registro: entrando in classe ho notato che l'armadio è tagliato a metà. Si cercano i responsabili.
2: Vabbè.
3: Beh, ho classi di teppisti come questo. L'alunno...
4: maghi, no?
3: L'alunno butta il proprio banco e la sedia del suo compagno fuori dalla classe per motivi ignoti. Però volano di queste cose. L'alunno assente dall'aula dalle ore 12.03 rientra in classe alle 12.57 con un taglio nuovo di capelli, però. c'è l'appuntamento. L'appuntamento. Metà della classe è assente, l'altra metà tenta di convincermi che gli assenti non sono mai esistiti. Oddio, volete altre? Va. Ne volete altre?
2: Se ne hai.
4: Un'ultima.
3: Allora, l'alunno disturba la lezione dando testate al muro. Oppure l'alunno ritorna dal bagno, eccolo là, dopo 20 minuti dicendo: la stitichezza è una cosa brutta, professore.
4: Torniamo sempre lì, quindi.
3: Niente, poi stamattina
2: ci parliamo di come manchino i professori ogni anno. Si arriva che mestiere, a questo momento.
5: Che mestiere difficile, deve essere quello dell'insegnante.

0: può succedere quando ci sbagliamo e ne arriva anche qualcuna bella. Vale un po' tutto il Tortorella Challenge. Io ieri sera ho visto un documentario bellissimo sulle balene e ho scoperto che non sono tutte uguali, perché cetaceo e taceo.
1: Secondo me, se mettiamo l'ultimo anno delle battute di Chiara nell'intelligenza artificiale, ne azzeriamo lo sviluppo.
2: Sì, ma sai che hai ragione, la rallentiamo. La rallentiamo e riusciamo a correre ai ripari, visto che è l'allarme delle ultime ore.
3: Salviamo il mondo.
2: Sì, sì, la mandiamo in danno.
4: Si lamentano che va troppo veloce perché l'abbiamo formata noi, a nostra insaputa e gratis, ma evidentemente non hanno mai, hanno trovato chiuso da Chiara Tortorella.
2: Aiuto, bambino!
3: Chi è?
2: Bambino!
3: Ah, Pinocchio.
0: La balena e Pinocchio. Chi è la balena di voi due? Cioè, chi è che si è mangiato l'altro?
2: Paolo.
3: Ma che Paolo?
2: Ma che stupidi.
5: La balena. Ho detto una bugia, mi è cresciuto il naso.
2: Sì.
5: Aia. Fammi una domanda.
0: Ah, quindi Riccardo è la balena, sto capendo.
2: Sì. Ti sei ti sei comportato bene ieri?
5: Sì.
2: Sì, e quindi succede. Guarda che devi stare davanti alla balena, non dietro.
4: Ti vuoi bene ai pisani?
5: Sì, sì.
0: Ah, yeah. Dai, allora sentiamo se vi piace questo, il primo sfidante.
6: Ciao banda, Davide. Ciao. Da Padova. Orca, che notizia, non la sapevo.
2: Oh, ragazzi, orca.
0: Balene, orche.
2: Oggi martedì pesce, cambiamo, invece del venerdì è diventa il martedì.
0: Andiamo allo zoo.
7: Ma invece Chiara, io sono adesso qua allo zoo, ma è tutto sporco, non c'è stino.
0: Vabbè, perché lo zoo?
4: No, stupendo. Su questa battuta noi ci siamo incagliati l'anno scorso.
3: È vero, è vero.
4: 4-5 giorni, non so se ve lo ricordate.
3: Cerino, Cerume,
0: Ceronte.
4: Intasammo la segreteria telefonica nostra, messaggistica. Quindi facciamo finta di non aver sentito e andiamo avanti.
0: Vabbè, andiamo avanti.
2: Nel frattempo, non gettate cibo agli ascoltatori.
8: Buongiorno per il Tortorella Challenge. Chiara, ho saputo che tre di questi grossi cetacei si sono riuniti per una spaghettata di mezzanotte.
0: Dai.
8: Si chiamano Capodaglio, Capodoglio e Capopeperoncino. Ciao a tutti, Mino da Palermo.
7: Non c'è Stino.
2: E Capodanno?
4: Mino da Palermo?
2: Sì.
0: È grande Nino!
4: La risposta a Giulio da Catania.
2: Esatto, si
0: sfida la Sicilia anche qui alla banda di R101. Ma andiamo da un delfino stonato.
9: Mette qual è il contrario di melodia? Se lo tenga. Ciao da Matteo da Udine. Ciao ciao.
0: Io non l'avevo
3: No, la prendono come anche a caso.
7: Non c'è Stino.
0: Stino.
2: Vabbè.
0: E allora manca solo questa.
10: Buongiorno banda, Tio D'Andrea per il bellissimo Tortorello.
0: In Puglia!
10: Io sono stato da un otorino laringoiatra che non sentivo molto bene, mi ha controllato l'orecchio e poi mi ha detto: qui c'è rume.
0: È arrivata! L'hai chiamata, Ricky!
3: Ho chiamata.
2: Ma vesche Zelleritz, come dice Peppino.
0: Quindi, balena, Pinocchio, ti è piaciuto il Tortorella Challenge?
5: Sì. Purtroppo mi cresce il naso tanto
0: di oggi.
5: Mi cresce il naso tanto. Sì. Devo dire che mi è piaciuto tanto. Perché?
8: Buongiorno per il Tortorella Challenge. Chiara, ho saputo che tre di questi grossi cetacei si sono riuniti per una spaghettata di mezzanotte. Si chiamano Capodaglio, Capodoglio e Capopeperoncino. Ciao a tutti, Mino da Palermo.
0: Ciao Mino!
4: Bene, bene, allora ringraziamo Pinocchio e la balena.
11: Pinocchio!
4: A cui.
3: C'è Geppetto,
11: Pinocchio, accidenta a te!
4: Ecco Geppetto, vai. Beh, domani invece avremo Cappuccetto Rosso, così oltre in culo alla balena facciamo in bocca al lupo.
3: Dai, smettiamola.
2: Ragazzi, ma è un modo comune di dire, non ha detto niente di volgare il mio amico.
4: È saggezza popolare questa.
2: Esatto.
4: Va bene, grazie balena, grazie.
0: Quindi mi vuol dire che ci sarà di nuovo il Tortorella Challenge, ma l'hai detto tu.
4: Ma io ormai capito.
0: Quindi è ufficiale, allora ci risentiamo domani intorno alle 8 per la sfida, la battuta più brutta del giorno, ma siamo qui come tutti i giorni fino alle 9.

0: aneddoto su mio figlio. Andava in seconda elementare, il compitino era racconta l'esperienza della caduta del primo dentino. E mio figlio scrisse: ancora non mi è successo. Non so se prese un mediocre o uno scarso come giudizio, perché la maestra disse che doveva lavorare di fantasia. Insomma.
1: Se non l'hai ancora perso.
2: Paolo, racconta l'ultima volta che ti...
3: Lo sapevo, lo sapevo.
1: Ma stamattina
3: io avresti preso 10 e l'ora. Vi ho visto. Io
1: che tema.
3: Mi sono allontanato un istante.
2: L'alunno chiede di andare in bagno.
3: Sì, mi sono allontanato a bere un bicchiere d'acqua. Sono tornato, ho visto Peppino che bofonchiava con Chiara e guardavano di sbieco me.
1: Però... Perché proprio stamattina Graziano da Gela ci ha scritto: buongiorno, scusate, vorrei risentire la puntata della banda quando Paolo Dini racconta che mangiando la focaccia ingoia due denti. Come
2: la,
1: posso fare? Grazie.
2: È stata più scaricata in assoluto.
4: Beh, possiamo andare a due lunedì. Possono andare o no? Sul
1: sito? Sì, certo. Era il giorno del compleanno di Paolo, quindi il 7 settembre.
3: Festeggiatelo così. Fa. Certo.
1: Esatto, sì. C'è la sezione repliche.
4: Bene.
1: E quindi andate a cercare quella.
4: Ma perché venerdì non stiamo a casa e mettiamo la replica di lunedì? Di due lunedì.
2: Vai con la notizia, Paolo. Vai con notizia.
3: Totalmente argomento. Parliamo di sport ed è giusto far parlare di sport chi come me ne pratica e se ne intende. Parliamo di Aerox. Che cos'è questa disciplina definita Aerox? È un percorso a circuito chiuso che una serie di atleti in sequenza uno dopo l'altro devono affrontare, ma attenti, consiste in 1 chilometro di corsa, poi 1000 metri con lo ski erg, simulatore di sci di fondo, un altro chilometro di corsa, 50 metri di sled push, spinta della slitta appesantita, un altro chilometro di corsa, 50 metri di sled pull, tiro della slitta appesantita, un altro chilometro di corsa, 80 metri di burpee broad jump. Che cos'è il burpee?
4: Lo sciroppo.
3: Squat.
1: Il burping e devi saltare.
3: Sì, è un insieme di squat, plank, ernia del disco e quelle robe. Poi un altro chilometro di corsa, 1000 metri al vogatore, ok? Un altro chilometro di corsa, 200 metri di farmer's carry.
1: Sono già stanca.
3: Un altro chilometro di corsa, 100 metri di all you can eat, no scusate, 100 metri di sandbag lunges, affondi con un sacco di sabbia sulle spalle.
1: No, è difficile, è complicatissimo.
3: Un altro chilometro di corsa
2: basta.
3: E alla fine i funerali di tutti i comuni.
2: Ma per forza.
3: Perché parliamo di una gara di Aerox? Perché un artista australiana in gara a Pechino aveva problemi di intestino, ok? Erano in 150 a partecipare. E lei alla fine, dopo l'ultimo chilometro di corsa, ha fatto mezzo chilometro di sguaraus.
4: Una prova dell'Aerox?
3: Non era una prova. Il problema è che lei era tra le prime ad essere partite.
4: Sì.
3: E quindi ha lasciato
4: come pollicino.
3: Ha lasciato come pollicino, poveretta.
2: Ma che immagine brutta.
3: Perché non è stata fermata la gara. Il problema è che questi hanno lo stesso percorso, usano gli stessi attrezzi, siedono sulle stesse panche.
1: Mamma.
3: E gli altri. Lei ha vinto questa gara, per forza.
4: Non si è presentato più nessuno.
3: Ma perché all'inizio hanno detto: mi raccomando, merda. Cos'è successo? È successo che addirittura la polemica nasce perché alcuni atleti sono scivolati sul venire.
4: E hanno trovato due molari tuoi.
2: Ma la smettiamola.
3: Questa cosa fa nascere il problema del fatto che l'arbitro doveva fermare tutto anche per le condizioni di igiene problematiche che si erano venute a
4: Se andava già a

0: padel non le succedeva, almeno non la faceva nella sua metà campo, rimaneva lì.
1: Sì, è vero. La padel, quella dell'ospedale, però.
0: Ma guarda, sì, guarda, io per come la vedo io.
1: Ha vinto, però.
0: Quelli vanno a fare così.
2: Ha vinto, sì, è da sola.
3: Tanta fortuna, poi, no?
0: No, dico questo.
1: E ci sono delle foto che documentano.
2: Basta! C'è gente che fa colazione qua.
0: Ma questo non è un sport, è un massacro, è giusto si cacciano addosso. Per gente così, per come la vedo io.
4: Guardate questo qua che è un sport meraviglioso.
3: Fermi!
1: Raccontiamo di Cristiano, che ha avuto la stessa
4: esperienza. Con la tazza.
1: Cristiano ha avuto la stessa esperienza dopo tre gradini con la visita dell'elettrocardiogramma. Vabbè, ma cos'è successo qua?
3: Lo so, hanno lanciato il vassoio. Una notizia migliore di questa,
1: allora io
3: non potevamo trovarla.
1: Io sto a portarvi informazione, sto a portarvi esperienza, competenza.
0: Va bene.
1: E voi avete la puzza sotto il naso.
3: Tutti insieme, grazie Paolo.
0: Grazie a te per aver avuto la puzza.

0: suona la chitarra, l'armonica, il kazoo e il tamburello a pedale durante i suoi concerti.
1: E ha licenziato la band per questo.
2: Fece una meravigliosa meraviglioso tour in montagna con Luca Carboni ed Edoardo Bennato, con questa emittente, con il Recinto 1.
3: Anche io anche l'avevo fatto.
0: Stava perdendo una vastità, ma no, dai, una bella notizia.
2: No, bello, legato perché parlavo della radio e quindi niente, quindi grandissimo musicista, grande persona e personaggio anche.
0: È vero. Quando sarò grande, in realtà, più che lui è un grande, questo è il titolo del suo tour, che venerdì toccherà Milano al Mind Live Theater. E voglio avvisare tutti, perché è una cosa che non sapevo e mi è successa venerdì scorso, andando al concerto di Alessandro Mannarino. Non si può più portare l'antizanzare dentro un concerto.
2: Questo
0: cioè
2: perché?
0: Mi hanno sequestrato.
2: Ma perché?
3: Ma non bevi l'acqua?
0: Dalla borsa. No, io sai tutto, no? Cosa puoi portare, cosa no? E in borsa c'avevo l'antizanzare, niente.
2: Ma era quello spray, tipo bomboletta spray.
0: Sì, ma quello liquido. In realtà, comunque. Potrebbe prendere fuoco, quindi se lo spengo il fuoco con quello. Vabbè. Comunque non portatevi l'antizanzare ai concerti.
4: Pieno di zanzare ai concerti, vanno tutti in prima fila.
2: Anche tu potresti prendere fuoco con questo ragionamento. Ormai è tutto vietato. Si fa presto a vietare.
0: Oh, sono suonate le campanelle in tante altre regioni italiane. Entro la fine della settimana concluderemo con la Puglia, ma stiamo scoprendo i vostri voti e le note più assurde mai prese.
5: Ciao banda, figlia alle elementari è venuta a casa tutta felice. Alice mi ha detto: mamma, guarda, ho preso bene uguale. Era bene meno meno. Non me la sono sentita di deluderla.
3: Uguale.
5: Ciao!
4: Bene uguale.
0: Bene uguale.
3: Ho preso uguale.
0: Bene, benino.
2: Bene meno meno.
0: Bene meno meno.
4: Bene, ma non benissimo. Io.
5: Ciao banda, io in quinta liceo la insegnante di italiano emiliana ci mise una nota sul registro che recitava, ve la dico in emiliano: l'alunno Cristiano V ha slazzato il reggiseno alla Maria P. Queste cose non si fanno. E chiudo. Simona da Milano, viva!
0: Simona.
2: Ciao Simo.
3: Accordo!

0: puntata di Leonardo Fiaschi, Antonio Cassano.
1: Buongiorno ragazzi, buongiorno, back to school. Come state?
2: No, scuola.
1: Allora,
0: cominciamo bene.
1: Voglio dire una cosa sola. Mm-hmm. Paolo.
3: Ehi.
1: Allora, gli 11 giorni di scuola che tu hai andato.
3: Ma tu la devi smettere di usare ChatGPT per i discorsi, lo sai?
1: Lo so, però è il futuro. È il futuro. 6-7 aura.
3: Però sei troppo avanti, 6-7 aura.
1: Io sono incompreso. Mi ricordo bene che l'ultimo esame, quando mi dicevano cosa leggi, e io con un occhio chiuso rispondevo E. Z
2: della patente
1: e con l'occhio sinistro che ci vedo poco.
4: L'ultima cosa che ha letto è la visita di controllo della patente.
1: È vero, Cristiano, posso confermare.
3: L'ultima cosa che ha letto è stata lasciate il bagno come l'avete trovato.
1: Allora, e se io ho per tutto l'anno con un Ferrari, l'anno prossimo ritrovo la stessa maniera tutta sporca l'auto?
0: C'è un traduttore simultaneo.
1: Capito?
4: Incartato anche.
3: Prendi il sacchetto delle preposizioni, Peppino, che ne manca qualcuna qua.
1: Napoleone, sapete cosa diceva sempre quando allenava la Francia?
2: Ma quando allenava la Francia?
1: E io non lo so perché non so il francese, se no te lo dicevo.
0: L'hai sentito, ma.
1: Chiara!
0: Sì!
1: Le materie più difficili con la quale ti sei studiata.
0: Spagnolo e francese.
2: Ah, siamo a posto.
1: Lo vedi? Io spagnolo lo so perché ci sono stato.
3: Sì.
0: A Real Madrid, certo.
1: Allora fai una cosa, problemi di matematica.
3: Dai.
1: Totti ha detto.
0: Sì.
1: Se Totti e Noemi fanno anniversario di 5 anni.
2: Sì. Aia.
1: 5 anni fa Totti stava con Ilaria.
2: Aia.
0: Ilari?
1: Qualcosa non torna, capisci?
0: Hai ragione, spieghiamolo un attimo bene.
1: Allora, Totti ha detto,
0: è un caso degli ultimi giorni.
1: Totti ha detto, amore, buon anniversario dei 5 anni.
0: A Noemi c'è stato il post, tra l'altro il giorno del matrimonio di Ilari Blasi con Bastian Muller.
2: Vabbè, fatta apposta.
1: Allora,
0: 5 anni però non tornano.
1: Il matrimonio con Bastianelli.
2: No, allora, con Bastianelli, sei
0: Bastian Muller.
2: No.
3: Bastian Muller.
1: Allora, sì. In 5 anni fa Totti stava ancora con Ilari.
0: Lui ha ripostato la foto che ha messo su.
1: Quindi qualcosa lo torna, no, capisci?
3: Perché, a sto punto lei 5 anni fa stava sia con uno che con l'altro.
1: Quindi fa 5 meno 1 fa 1. Quindi lui 5 per 5 un anno 1. Stava con tutti e due.
2: Sì, vabbè.
0: Vabbè, comunque alla fine la storia torna. Sì. Ma allora,
1: il diametro
0: sbagliato
1: delle corna.
0: L'anno scorso ha scritto 3 anni di noi, quindi come sono diventati 5.
1: No, non mi pazzavo che faceva così. Se hai 8 diamanti e te ne rubano 5, come fa ad avere ancora 8? Chiamo Mario Rogero. Non lo so. Allora,
0: stavo andando sui Rolex a questo punto.
1: Back to school.
3: Sì, bravo.
1: Back to school. Vai.

0: Hai finito il tuo tour? Come è andato al Circo Massimo?
1: Insomma, ragazzi, c'era tanta gente.
0: Come no? Era pieno.
1: Pensavo di più, ragazzi. Mi trovavo bene sulla sabbia. Quando facevo i giochi beach party,
2: Ma a Roma è difficile, hai scelto una location un po'.
1: Vabbè,
0: sta
1: a
0: Fregene. Vai giù di là. C'era anche il sindaco sul palco.
3: Ha suonato la chitarra.
0: Sì.
3: La chitarra.
0: La chitarra.
2: Giusto.
0: La samba della rosa di Tocchigno. Insieme a Jovanotti. Sorpresone sul palco del Circo Massimo.
1: È vero, ragazzi. Pazzesco.
0: Grande Giova!
2: Non si è ripreso, non si è ancora ripreso.
3: Non capisco se sta piangendo o ridendo a volte.
0: Si capisce mai. Beh, gli studenti laziali oggi rientrano sui banchi, una delle regioni in cui suonerà la campanella tra
3: salutare
0: un'oretta.
3: Mio fratello Enrico che inizia oggi alla prima liceo.
2: Oh, ma ragazzi, ho aperto scuola.net, il portale dove si segnalano, volendo, anche quelle note assurde che sono capitate per davvero, sono state scritte da professori sul registro. Volete questa qua è successa qualche anno fa, l'alunno Stefano puntino, cognome non lo diciamo, lascia l'aula prima dell'orario di uscita dopo aver fotografato la lavagna col cellulare, sostenendo che avrebbe riesaminato la lezione a casa sua.
0: Certo.
2: L'avrebbe fatto. Sì, però è bella come idea.
3: Un po' come quando vanno per negozi, fanno la foto all'articolo e poi lo comprano via internet. Quello purtroppo è una prassi.
2: Un'altra classe divertentissima, nonostante i continui richiami del professore, continua imperterrita durante le lezioni di inglese ad emanare flatulenze senza che i colpevoli si dichiarino. E l'aria ormai è resa irrespirabile da tali esalazioni. Si prega di fare nota ai genitori di tale maleducazione.
3: Ecco, capisco perché solo il 3,5% delle scuole italiane ha la climatizzazione. Per il resto mi sembra che siano autonomi in molte classi.
2: Va bene, ce ne saranno altre nel corso della puntata.
0: Ci sono anche le voci dei nostri amici che ci raccontano proprio le note e i voti più assurdi mai presi.
4: Buongiorno banda.
0: Ciao.
4: La nota più assurda sul registro. La ragazza viene allontanata dalla classe perché disturba la lezione starnutendo. Ma freddore impressionante.
0: Certo, come fa a fingerlo?
3: Oddio, però se qualcuno starnutisce come dico io.
5: No, c'è gente che tira delle saracche.
3: Io
0: ma che colpa ne ha?
5: Ho capito, però
2: mica alla 25esima esci, però.
6: Il problema è si disputa addosso.
5: Ok, ma le chiedi, esci, sistemati un istante, perché le metti la nota? Dai, la nota
3: perché dopo al quarto starnuto ti piglia la ridarola, la gente ride, cominciano a dire: oh, stai male, curati, stai a casa, ed è finita.
2: L'altro di fianco, flatulenzia. Che classe è?
0: Avanti.
7: Ebbene sì, buongiorno ragazzi.
0: Ciao.
7: Io ho presi uno in storia, il grande professor Biscacciante, docente di lettere e storia. Mi diede uno perché feci scena muta. Buona giornata.
0: Ti è andata bene. Io ho preso uno meno una volta.
3: Ho preso
0: quindi
3: due invece, vedi che ero migliore.
2: Cosa fate le schedine? Facevate
5: uno meno.
2: Cos'è?
0: meno.
3: Io ho preso due perché vinsi in trasferta.
0: Era un compito in bianco, che lo zero forse non potevano darlo.
6: Invece sempre sempre perché dirigevo il gioco ai professori a lavorare al mare, io stavo zitto.
0: Ma tu sapevi imitare la voce del preside
6: di matematica.
3: Come professori andavano al mare.
6: Il professore di matematica una volta l'ho visto al mare e lui mi disse: stai buono, ti regalo il 6, tanto non vuoi diventare un matematico.
2: Ma i professori tagliavano.
3: No, devo dire, vabbè, non hai neanche tenuto il conto di tutte le imitazioni che sai fare.
0: Voto e note, voti e note.
8: Ciao,
0: una nota.
8: Sono Roberta, buongiorno. Io personalmente le mie note non me le ricordo, però vi racconto una nota che ha preso mio figlio,
0: certo,
8: in seconda elementare, che adesso è già alle superiori, quasi in quinta, e me la ricordo come se fosse ieri. È arrivato a casa con una nota sul diario con scritto: l'alunno va in scivolata sotto la cattedra. E ancora oggi tutte le volte che ne parlo mi squarto dal ridere.
0: Ma
8: buona
0: come?
8: Giornata a tutti.
0: Devi fare la serie, devi fare quella che fa finta di arrabbiarsi.
3: Salutiamo la mamma di Barella che ha voluto testimoniare anche lei.
5: In scivolata. E cosa entrava in tackle per rubare il pallone al professore?
3: Sapete che forse la mia prima risata sì? mi è costata la prima nota.
5: Davvero?
3: Sì, perché c'era quella davanti a me, che saluto Giovanna Ostinato, che si ostinava a dondolare con la sedia.
5: Sì.
3: E a un certo punto gli ho dato una botta a una delle due leve della sedia portanti ed è cascata di schiena.
2: Ah, che bello scherzo!
0: E lì è uscito naturalmente.
3: Certo.
5: E da lì?
3: E lì è stata la prima nota, la prima risata agghiacciante di una lunga serie.
5: Ma c'è un record.
9: Buongiornissimo ragazzi, che vi posso dire il voto più strano? Il voto più strano, peso superiori, tecnologia, disegno tecnico, tecnologia, sono riuscito a prendere meno zero.
0: Meno zero, dai.
5: Meno zero, neanche le impostazioni del freezer ce l'hanno.
0: Ha vinto però per ora.
3: Sì, per ora ha vinto lui. Ma sto leggendo la scaletta musicale. Un'altra volta la strappona col peluscione?
0: Dicendo Carol G e Manu Ciao?
3: Sì, no, nel
2: che
3: senso.
2: Che presentazione
3: no.
2: è?
3: No, perché potete vederla anche sul nostro canale 67
5: dovresti dirlo formalmente. Come se fosse veramente così, la strappona con... Dai,
0: fai questo annuncio da zero meno.
3: Amici, stiamo per ascoltare Viajando por el Mundo, eseguono Manu Ciao e la strappona.

0: ragazzi, ma questa disciplina è difficilissima, come cercare due molari in un letame.
1: Ah, basta!
2: Io non dico più niente.
3: Non ne usciremo mai, Paolo. No, sai. Andiamo a scuola, che è meglio, va? Oddio, meglio non lo so, perché poi stiamo leggendo tutte le note disciplinari vere, reali, un po' assurde, che troviamo su scuola.net. Beh, c'è questo insegnante che scrive sul registro: entrando in classe ho notato che l'armadio è tagliato a metà. Si cercano i responsabili. Beh, ho classi di teppisti come questo. L'alunno
4: maghi, no?
3: L'alunno butta il proprio banco e la sedia del suo compagno fuori dalla classe per motivi ignoti. Però volano di queste cose. L'alunno assente dall'aula dalle ore 12.03 rientra in classe alle 12.57 con un taglio nuovo di capelli, però. c'è l'appuntamento. L'appuntamento. Metà della classe è assente, l'altra metà tenta di convincermi che gli assenti non sono mai esistiti. Oddio, volete altre? Ne volete altre?
1: Se ne hai.
4: Un'ultima.
3: Allora, l'alunno disturba la lezione dando testate al muro. Oppure l'alunno ritorna dal bagno, eccolo là, dopo 20 minuti dicendo: la stitichezza è una cosa brutta, professore.
4: Torniamo sempre lì, quindi.
3: Niente, stamattina
1: ci parliamo di come manchino i professori ogni anno. Si arriva
2: che mestiere,
1: a questo momento.
2: Che mestiere difficile, deve essere quello dell'insegnante.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. La scuola è la più efficace leva di integrazione. Deve aiutare a rendere più sicure le nostre comunità, a unire e non lacerare. È chiamata a produrre coesione sociale. Sono le parole del presidente Mattarella all'inaugurazione ieri dell'anno scolastico ad Amatrice, poche ore dopo l'annuncio della Premier Meloni sul tetto, nelle classi, agli studenti stranieri. La Francia sta lavorando con gli americani e i propri partner a una nuova risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU per sbloccare lo stretto di Hormuz, garantendo la libertà di navigazione. Macron ha avuto un colloquio molto costruttivo, dice, con Trump a margine dell'assemblea a Palazzo di Vetro. Preparavano Molotov e le testavano nei capannoni abbandonati. Un'inchiesta della procura di Pesaro ha portato a perquisizioni e sequestri dei carabinieri per quattro giovanissimi tra Pesaro, Bologna e Rimini. Indagini in corso per capire se miravano ad azioni dimostrative nella galassia antagonista. Un 12enne abusato a Torino da un ragazzo di 20 anni, fermato nella notte, ha confermato di aver costretto il bambino ad avere rapporti contro la sua volontà al parco dell'Arrivore, dopo averlo descato nel cortile di casa e convinto a salire sul suo monopattino. È di almeno 2 morti il bilancio del tifone Dujuan sulla costa orientale del Giappone, ma ci sono diversi dispersi. Diffusa l'allerta massima per il rischio frane nella catena delle isole Izu, cancellati oltre 270 voli, sospesi anche alcuni collegamenti ferroviari. La Casa Bianca lancia la Trump TV, una piattaforma streaming attiva 24 ore su 24, dedicata agli eventi dell'amministrazione. L'iniziativa arriva dopo che il presidente americano ha revocato gli accrediti stampa ai giornalisti di CNN, MS Now e Politico, perché sostiene le fake news sono una minaccia alla sicurezza nazionale. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: suona la chitarra, l'armonica, il kazoo e il tamburello a pedale durante i suoi concerti.
1: E ha licenziato la band per questo.
2: Fece una meravigliosa, un meraviglioso tour in montagna con Luca Carboni ed Edoardo Bennato, con questa emittente, con R101.
3: Anche io l'avevo fatto.
0: Stava perdendo una vastità, ma no, dai, una bella notizia.
2: No, beccato, perché parlavo della radio e quindi niente, quindi grandissimo musicista, grande persona e personaggio anche.
0: È vero. Quando sarò grande, in realtà, più che lui è un grande, questo è il titolo del suo tour, che venerdì toccherà Milano al Mind Live Theater. E voglio avvisare tutti, perché è una cosa che non sapevo e mi è successa venerdì scorso, andando al concerto di Alessandro Mannarino. Non si può più portare l'antizanzare dentro un concerto.
2: Questo
0: cioè
2: perché?
0: Mi hanno sequestrato.
2: Ma perché?
3: Ma non bevi l'acqua?
0: Dalla borsa. No, io sai tutto, no? Cosa puoi portare, cosa no? E in borsa c'avevo l'antizanzare, niente.
2: Era quello spray, tipo bomboletta spray.
0: Sì, ma quello liquido. In realtà, comunque. Potrebbe prendere fuoco, quindi ce lo spengo il fuoco con quello. Vabbè. Comunque non portatevi l'antizanzare ai concerti.
3: Pieno di zanzare ai concerti, adesso vanno tutte in prima fila.
2: Anche tu potresti prendere fuoco con questo ragionamento. Ormai è tutto vietato. Si fa presto a vietare.
0: Oh, sono suonate le campanelle in tante altre regioni italiane. Entro la fine della settimana concluderemo con la Puglia, ma stiamo scoprendo i vostri voti e le note più assurde mai prese.
4: Ciao banda, mia figlia alle elementari è venuta a casa tutta felice. Mi ha detto: mamma, guarda, ho preso bene uguale. Era bene meno meno. Non me la sono sentita di deluderla.
3: Uguale.
4: Ciao!
3: Bene uguale.
0: Bene uguale.
5: Ho preso uguale.
0: Bene, benino.
2: Così bene, meno meno.
0: Bene meno meno.
3: Bene, ma non benissimo, io.
6: Ciao banda, io in quinta liceo la insegnante di italiano emiliana ci mise una nota sul registro che recitava, ve la dico in emiliano: l'alunno Cristiano V ha slazzato il reggiseno alla Maria P. Queste cose non si fanno. E chiudo. Simona da Milano, viva!
0: Simona.
2: Ciao Simo.
0: Accordo!

0: Hey, Macklemore, can we go thrift shopping?
1: What?

0: casa di Leonardo Fiaschi, Antonio Cassano.
1: Buongiorno ragazzi, buongiorno Back to School. Come state?
2: No, scuola.
1: Allora,
0: cominciamo bene.
1: Voglio dire una cosa sola. Mm-hmm. Paolo.
3: Ehi.
1: Allora, gli 11 giorni di scuola che tu hai andato.
3: Sì, certo. Ma senti, ma tu la devi smettere di usare ChatGPT per i discorsi, lo sai?
1: Lo so, però è il futuro. È il futuro. 6-7 aura.
3: Però sei troppo avanti, 6-7 aura.
1: Io sono incompreso. Mi ricordo bene che l'ultimo esame, quando mi dicevano sì, cosa leggi, e io con un occhio chiuso rispondevo E. Z
2: è della patente quella.
1: E con l'occhio sinistro che ci vedo poco.
4: L'ultima cosa che ha letto è la visita di controllo della patente.
2: Sì.
1: È vero, Cristiano, la posso confermare.
3: L'ultima cosa che ha letto è stata lasciate il bagno come l'avete trovato.
1: Allora, e se io ho per tutto l'anno con un Ferrari, l'anno prossimo ritrovo la stessa.
2: Com'è?
1: Maniera tutta sporca l'auto?
0: C'è un traduttore simultaneo.
1: Capito?
4: Incartato anche
3: prendi il sacchetto delle preposizioni, Peppino, che ne manca qualcuna.
1: Napoleone, sapete cosa diceva sempre quando allenava la Francia?
2: Ma quando allenava la Francia?
1: E io non lo so perché non so il francese, se no te lo dicevo.
0: L'hai sentito, ma.
1: Chiara?
0: Sì.
1: Le materie più difficili con la quale ti sei studiata?
0: Spagnolo e francese.
2: Ah, siamo a posto.
1: Lo vedi? Io spagnolo lo so perché ci sono stato.
3: Sì.
0: A Real Madrid, certo.
1: Allora fai una cosa, problemi di matematica.
3: Dai.
0: Mm.
1: Totti ha detto.
0: Sì.
1: Se Totti e Noemi fanno anniversario di 5 anni.
2: Sì. Aia.
1: 5 anni fa Totti stava con Ilaria.
2: Aia.
0: Ilari?
1: Qualcosa non torna, capisci?
0: Hai ragione, spieghiamolo un attimo bene.
1: Allora, Totti ha detto,
0: caso degli ultimi giorni.
1: Totti ha detto, amore, buon anniversario dei 5 anni.
0: A Noemi c'è stato il post, tra l'altro il giorno del matrimonio di Ilari Blasi con Bastian Muller.
2: Vabbè, fatta apposta.
1: Allora,
0: 5 anni allora, però non tornano.
1: Il matrimonio con Bastianelli.
2: No, allora, con Bastianelli, sei
0: Bastian Muller.
2: No.
3: Bastian Muller.
1: Allora, sì. 5 anni fa Totti stava ancora con Ilari.
0: Lui ha ripostato la foto che ha messo su.
1: Quindi qualcosa lo torna, capisci?
3: Perché, a questo punto lei 5 anni fa stava sia con uno che con l'altro.
1: Quindi fa 5 meno 1 fa 1. Quindi lui per un anno stava con tutti e due.
2: Sì, vabbè.
0: Vabbè, comunque alla fine la storia torna. Sì. Ma allora,
1: il diametro delle corna.
0: L'anno scorso ha scritto 3 anni di noi, quindi come sono diventati 5?
1: No, non mi pazzavo che faceva così. Se hai 8 diamanti, te ne rubano 5, come fa a avere ancora 8? Chiamo Mario Rogero. Non lo so. Allora,
0: stavo andati sui Rolex a questo punto.
1: Back to school.
3: Sì, bravo.
1: Back to school. Vai.

0: finito il tuo tour? Com'è andato al Circo Massimo?
1: Insomma, ragazzi, c'era tanta gente.
0: Come no? Era pieno.
1: Pensavo di più, ragazzi. Mi trovavo bene sulla sabbia. Quando facevo i giovani beach party, ragazzi.
2: Ma a Roma è difficile, hai scelto una location un po'.
0: Vabbè, sta Fregene. Vai giù di là. C'era anche il sindaco sul palco.
3: Ha suonato la chitarra.
0: Ha suonato la chitarra.
3: La chitarra.
0: La chitarra.
2: Giusto.
0: La samba della rosa di Tocchigno. Insieme a Jovanotti. Sorpresone sul palco del Circo Massimo.
1: È vero, ragazzi. Pazzesco.
0: Grande Giova!
2: Non si è ripreso, non si è ancora ripreso.
3: Non capisco se sta piangendo o ridendo a volte.
0: Non si capisce mai, ecco. Beh, gli studenti laziali oggi rientrano sui banchi, una delle regioni in cui suonerà la campanella tra
3: un'oretta.
0: Salutare
3: mio fratello Enrico, che inizia oggi alla prima liceo.
2: Oh, ma ragazzi, ho aperto scuola.net, il portale dove si segnalano, volendo, anche quelle note assurde che sono capitate per davvero, sono state scritte da professori sul registro. Volete questa qua è successa qualche anno fa. L'alunno Stefano Puntino, vabbè, cognome non lo diciamo, lascia l'aula prima dell'orario di uscita dopo aver fotografato la lavagna col cellulare, sostenendo che avrebbe riesaminato la lezione a casa sua.
0: Certo.
2: L'avrebbe fatto. Sì, però è bella come idea.
3: Un po' come quando vanno per negozi, fanno la foto all'articolo e poi lo comprano via internet. Quello purtroppo è una prassi.
2: Un'altra classe divertentissima, nonostante i continui richiami del professore, continua imperterrita durante le lezioni di inglese ad emanare flatulenze senza che i colpevoli si dichiarino. E l'aria ormai è resa irrespirabile da tali esalazioni. Si prega di fare nota ai genitori di tale maleducazione.
3: Ecco, capisco perché solo il 3,5% delle scuole italiane ha la climatizzazione. Per il resto mi sembra che siano autonomi in molte classi.
2: Va bene, ce ne saranno altre nel corso della puntata.
0: Ci sono anche le voci dei nostri amici che ci raccontano proprio le note e i voti più assurdi mai presi.
4: Buongiorno banda.
0: Ciao.
4: La nota più assurda sul registro. La ragazza viene allontanata dalla classe perché disturba la lezione starnutendo. Ma freddore impressionante.
0: Certo, ma come fa a fingerlo?
3: Oddio, però se qualcuno starnutisce come dico io.
5: No, c'è gente che tira delle saracche.
3: Io
0: ma che colpa ne ha?
3: Ho capito, però mica
2: alla 25esima esci, però.
5: Il problema è che si disputa addosso.
3: Ok, ma le chiedi, esci, sistemati un istante, perché le metti la nota? Dai, la nota perché dopo al quarto starnuto ti piglia la ridarola, la gente ride, cominciano a dire: oh, stai male, curati, stai a casa, ed è finita.
2: L'altro di fianco, flatulenzi. Che classe è?
0: Avanti.
6: Ebbene sì, buongiorno ragazzi.
0: Ciao.
6: Io ho presi uno in storia, il grande professor Biscacciante, docente di lettere e storia. Mi diede uno perché feci scena muta. Buona giornata.
0: Ah, ti è andata bene. Io ho preso uno meno una volta.
3: Ho preso
0: quindi
3: due invece, vedi che ero migliore.
2: Cosa fate le schedine? Facevate
5: uno meno meno.
2: Cos'è?
0: Meno meno.
3: Io ho preso due perché vinsi in trasferta.
0: Era un compito in bianco.
3: Invece vedi che ero migliore.
2: Cosa fate le schedine? Facevate
5: uno meno meno.
2: Cos'è?
0: Meno meno.

0: Ciao. Sono Roberta, buongiorno. Io personalmente le mie note non me le ricordo, però vi racconto una nota che ha preso mio figlio, certo, in seconda elementare, che adesso è già alle superiori, quasi in quinta, e me la ricordo come se fosse ieri. È arrivato a casa con una nota sul diario con scritto: l'alunno va in scivolata sotto la cattedra. E ancora oggi tutte le volte che ne parlo mi squarto dal ridere.
1: Ma
0: buona
1: come?
0: Giornata a tutti.
1: Seria, devi fare quella che fa finta di arrabbiarsi.
2: Salutiamo la mamma di Barella che ha voluto testimoniare anche lei.
3: In scivolata. E cosa entrava in tackle per rubare il pallone al professore?
2: Sapete che la mia prima risata sì? Mi è costata la prima nota.
3: Davvero?
2: Sì, perché c'era quella davanti a me, che saluto, Giovanna Ostinato, che si ostinava a dondolare con la sedia.
3: Ah, sì.
2: E a un certo punto gli ho dato una botta a una delle due leve della sedia portanti ed è cascata di schiena.
4: Ah, che bello scherzo.
1: E lì è uscito naturalmente.
2: Certo.
3: E da lì?
2: E lì è stata la prima nota, la prima risata agghiacciante di una lunga serie.
3: Ma c'è un record.
5: Buongiornissimo ragazzi, che vi posso dire il voto più strano? Il voto più strano l'ho preso le superiori, tecnologia, disegno tecnico e tecnologia, sono riuscito a prendere meno zero.
1: Meno zero, dai.
3: Meno zero, neanche le impostazioni del freezer ce l'hanno.
1: Ha vinto però per ora.
2: Sì, per ora ha vinto lui. Ma sto leggendo la scaletta musicale. Un'altra volta la strappona col peluscione?
1: Dicendo Carol G e Manu Chao?
2: Sì, no, nel
4: che
2: senso.
4: Che presentazione
2: no.
4: È?
2: No, perché potete vederla anche sul nostro canale 67
3: dovresti
2: video.
3: Farlo, dovresti dirlo formalmente. Come se fosse veramente così, la strappona con. Dai
1: fai questo annuncio da zero meno.
2: Amici, stiamo per ascoltare Viajando por el Mundo e seguono Manu Chao e la strappona.

0: Sì, ma questa disciplina è difficilissima, come cercare due molari in un letame.
1: Ah, basta!
2: Io non dico più niente.
1: Non ne usciremo mai, Paolo. No, sai. Andiamo a scuola, che è meglio, va?
3: School.
1: Oddio, meglio non lo so, perché poi stiamo leggendo tutte le note disciplinari vere, reali, un po' assurde, che troviamo su scuola.net. Beh, c'è questo insegnante che scrive sul registro: entrando in classe ho notato che l'armadio è tagliato a metà. Si cercano i responsabili.
2: Vabbè.
1: Beh, oh, classi di teppisti come questo. L'alunno.
3: Maghi, no?
1: L'alunno butta il proprio banco e la sedia del suo compagno fuori dalla classe per motivi ignoti. Però volano di queste cose. L'alunno assente dall'aula dalle ore 12.03 rientra in classe alle 12.57 con un taglio nuovo di capelli, però. Cioè, all'appuntamento. All'appuntamento. Metà della classe è assente, l'altra metà tenta di convincermi che gli assenti non sono mai esistiti. Oddio, volete altre? Va. Ne volete altre?
2: Se ne hai.
3: Un'ultima.
1: Allora, l'alunno disturba la lezione dando testate al muro. Oppure l'alunno ritorna dal bagno, eccolo là, dopo 20 minuti dicendo: la stitichezza è una cosa brutta, professore.
3: Torniamo sempre lì, quindi.
1: Niente, stamattina
2: non se ne parliamo di come manchino i professori ogni anno. Si arriva che mestiere, a questo momento.
4: Che mestiere difficile, deve essere quello dell'insegnante.

0: arriva anche qualcuna bella. Vale un po' tutto il Tortorella Challenge. Io ieri sera ho visto un documentario bellissimo sulle balene e ho scoperto che non sono tutte uguali, perché cetaceo e taceo.
1: Secondo me, se mettiamo l'ultimo anno delle battute di Chiara nell'intelligenza artificiale, ne azzeriamo lo sviluppo.
2: Sì, ma sai che hai ragione, la rallentiamo. La rallentiamo e riusciamo a correre ai ripari, visto che è l'allarme delle ultime ore.
3: Salviamo il mondo.
0: Vero.
2: Sì, sì, la mandiamo in danno.
4: Si lamentano che va troppo veloce perché l'abbiamo formata noi, a nostra insaputa e gratis, ma evidentemente non hanno mai, hanno trovato chiuso da Chiara Tortorella.
0: Vero.
4: Aiuto, bambino!
2: Chi è?
4: Bambino!
2: Ah, Pinocchio.
0: La balena e Pinocchio. Chi è la balena di voi due? Cioè, chi è che si è mangiato l'altro?
4: Paolo.
2: Ma che Paolo? Ma che stupidi. La balena.
4: Ho detto una bugia, mi è cresciuto il naso.
2: Sì.
4: Aia. Fammi una domanda.
0: Ah, quindi Riccardo è la balena, sto
3: sì.
2: Sì. Se ti sei comportato bene ieri?
4: Sì.
2: Sì, e quindi succede. Guarda che devi stare davanti alla balena, non dietro.
4: Gli vuoi bene ai pisani? Sì, sì.
0: Dai, allora sentiamo se vi piace. Questo è il primo sfidante.
5: Ciao banda, ciao. Davide da Padova. Orca, che notizia, non la sapevo.
2: Allora, ragazzi, orca.
0: Balene, orche.
2: Oggi martedì pesce, cambiamo, invece del venerdì e diventa il martedì.
0: Siamo allo zoo.
6: Ma invece Chiara, io sono adesso qua allo zoo, ma è tutto sporco, non c'è stino.
0: Vabbè, perché lo zoo?
2: No,
0: non lo capisco.
4: Su questa battuta noi ci siamo incagliati l'anno scorso.
3: È
4: per
3: vero, è vero.
4: 4-5 giorni, non so se ve lo ricordate.
3: Cerino, Cerume,
0: Ceronte.
4: Intasammo la segreteria telefonica nostra, messaggistica. Quindi facciamo finta di non aver sentito e andiamo avanti.
0: Vabbè, andiamo avanti.
2: Nel frattempo, non gettate cibo agli ascoltatori.
7: Buongiorno per il Tortorella Challenge. Chiara, ho saputo che tre di questi grossi cetacei si sono riuniti per una spaghettata di mezzanotte.
0: Dai.
7: Si chiamano Capodaglio, Capodoglio e Capo Peperoncino. Ciao a tutti, Mino da Palermo.
3: Non c'è stino.
2: E Capodanno?
4: Mino da Palermo?
2: Sì.
0: È grande Nino!
4: La risposta a Giulio da Catania.
2: Esatto.
0: Si sfida la Sicilia anche qui alla banda di R101. Ma andiamo da un delfino stonato.
8: Mette qual è il contrario di melodia? Se lo tenga. Ciao da Matteo da Udine. Ciao ciao.
0: Io non l'avevo selezionato.
3: No, la prendono anche a caso.
8: Non c'è stino.
3: Abbiamo capito.
2: Vabbè.
0: E allora manca solo questa.
9: Buongiorno banda, Tio D'Andrea per il bellissimo Tortorello.
0: In Puglia!
9: Io sono stato da un otorino laringoiatra che non sentivo molto bene, mi ha controllato l'orecchio e poi mi ha detto qui c'è rume.
0: È arrivata, l'hai chiamata Ricky.
3: Ho chiamata.
2: Ma vesche Zelleritz, come dice Peppino.
0: Quindi balena, Pinocchio, ti è piaciuto il Tortorella Challenge?
4: Sì. Purtroppo mi cresce il naso tanto
0: di oggi.
4: Mi cresce il naso tanto. Sì. Devo dire che mi è piaciuto tanto. Perché? Perché?
7: Buongiorno per il Tortorella Challenge. Chiara, ho saputo che tre di questi grossi cetacei si sono riuniti per una spaghettata di mezzanotte. Si chiamano Capodaglio, Capodoglio e Capo Peperoncino. Ciao a tutti, Mino da Palermo.
0: Ciao Mino!
4: Bene, bene, allora ringraziamo Pinocchio e la balena a cui.
3: C'è Geppetto,
10: Pinocchio, accetta a te.
4: Ecco Geppetto, vai. Beh, domani invece avremo Cappuccetto Rosso, così oltre in culo alla balena facciamo in bocca al lupo.
3: Dai, smettiamola.
2: Ragazzi, ma è un modo comune di dire, non ha detto niente di volgare il mio amico Cristiano.
4: È saggezza popolare questa.
2: Esatto.
4: Va bene, grazie balena, grazie.
0: Quindi mi vuol dire che ci sarà di nuovo il Tortorella Challenge, ma l'hai detto tu.
4: Ma io ormai capito.
0: Quindi è ufficiale, allora ci risentiamo domani intorno alle 8 per la sfida, la battuta più brutta del giorno, ma siamo qui come tutti i giorni fino alle 9.

0: aneddoto su mio figlio. Andava in seconda elementare, il compitino era racconta l'esperienza della caduta del primo dentino. E mio figlio scrisse: ancora non mi è successo. Non so se prese un mediocre o uno scarso come giudizio, perché la maestra disse che doveva lavorare di fantasia. Insomma.
1: Beh, se non l'hai ancora perso.
2: Paolo, racconta l'ultima volta che ti...
3: Lo sapevo, lo sapevo.
1: Ma stamattina
3: vi avresti preso 10 e l'ora. Vi ho visto. Io mi sono allontanato un istante.
2: L'alunno chiede di andare in bagno.
3: Sì, mi sono allontanato a bere un bicchiere d'acqua. Sono tornato, ho visto Peppino che bofonchiava con Chiara e guardavano di sbieco me.
1: Però... perché proprio stamattina Graziano da Gela ci ha scritto: buongiorno, scusate, vorrei risentire la puntata della banda quando Paolo Dini racconta che mangiando la focaccia ingoia due denti. Come la, posso fare? Grazie.
2: È stata più scaricata in assoluto.
4: Vabbè, possiamo andare a due lunedì. Possono andare, no? Sul
1: sì,
4: sito.
1: Sì, certo. Era il giorno del compleanno di Paolo, quindi 7 settembre.
3: Festeggiatelo così.
1: Certo. Esatto, c'è la sezione repliche.
4: Bene.
1: E quindi andate a cercare quella. Fai l'audio.
4: Ma perché venerdì non stiamo a casa e mettiamo la replica di lunedì? Di due lunedì.
2: Vai con la notizia, Paolo. Vai con notizia.
3: Totalmente argomento. Parliamo di sport ed è giusto far parlare di sport chi come me ne pratica e se ne intende. Parliamo di Irox. Che cos'è questa disciplina definita Irox? È un percorso a circuito chiuso che una serie di atleti in sequenza uno dopo l'altro devono affrontare, ma attenti, consiste in 1 chilometro di corsa, poi 1000 metri con lo ski erg, simulatore di sci di fondo, un altro chilometro di corsa, 50 metri di sled push, spinta della slitta appesantita, un altro chilometro di corsa, 50 metri di sled pull, tiro della slitta appesantita, un altro chilometro di corsa, 80 metri di burpee broad jump, che cos'è il burpee?
4: Lo sciroppo.
3: Squat.
1: Il burping, devi saltare.
3: Sì, è un insieme di squat, plank, ernia del disco e quelle robe. Poi un altro chilometro di corsa, 1000 metri al vogatore, ok? Un altro chilometro di corsa, 200 metri di farmer's carry.
1: Sono già stanca.
3: Un altro chilometro di corsa, 100 metri di all you can eat, no scusate, 100 metri di sandbag lunges, affondi con un sacco di sabbia sulle spalle.
1: No, è difficile, è complicatissimo.
3: Un altro chilometro di corsa
2: e
3: alla fine i funerali di tutti i compagni.
2: Ma per forza.
3: Perché parliamo di una gara di Irox? Perché un artista australiana in gara a Pechino aveva problemi di intestino, ok? Erano in 150 a partecipare.
4: Sì.
3: E lei alla fine, dopo l'ultimo chilometro di corsa, ha fatto mezzo chilometro di sguarhouse.
2: No, vabbè, ma
4: era una prova dell'Irox?
3: No, non era una prova. Il problema è che lei era tra le prime ad essere partite.
4: Sì.
3: E quindi ha lasciato.
4: Come pollicino.
3: Ha lasciato come pollicino, sì, poveretta.
2: Ma che immagine brutta.
3: Perché non è stata fermata la gara. Il problema è che questi hanno lo stesso percorso, usano gli stessi attrezzi, siedono sulle stesse panche.
1: Mamma.
3: E gli altri. Lei ha vinto questa gara, per forza.
1: Ha vinto!
4: Non si è presentato più nessuno.
3: Ma perché all'inizio hanno detto: mi raccomando, merda. Cos'è successo? È successo che addirittura la polemica nasce perché alcuni atleti sono scivolati sul souvenir.
4: E hanno trovato due molari tuoi.
2: Ma la smettiamola.
3: Questa cosa fa nascere il problema del fatto che l'arbitro doveva fermare tutto anche per le condizioni di igiene problematiche che si erano venute a.
4: Se andava giù a padel non le succedeva, almeno non la faceva nella sua metà campo, rimaneva lì.
3: Sì, è vero. La padel, quella dell'ospedale, però.
4: Ma guarda, io, per come la vedo io.
3: Ha vinto. Però.
4: Quelli vanno a fare questi
2: sport. Ha vinto, da sola.
1: Ha avuto fortuna, poi, no?
4: No, dico questo.
3: E ci sono delle foto che documentano.
2: Basta! C'è gente che fa colazione
4: ma
2: qua.
4: Ma questo non è un sport, è un massacro, è giusto si cacchino addosso. Per come la vedo io.
5: Scusate, questo qua che è un sport meraviglioso.
1: Fermi!
3: Raccontiamo di Cristiano che ha avuto la stessa
5: esperienza. Con la tazza.
3: Cristiano ha avuto la stessa esperienza dopo 3 gradini. Con la visita dell'elettrocardiogramma. Vabbè. Ma cosa è successo qua?
1: Lo so, hanno lanciato il vassoio. notizia migliore di questa.
3: Allora io
1: non
3: sto,
1: potevamo trovarla.
3: Io sto a portarvi informazione, sto a portarvi esperienza, competenza.
4: Va bene.
3: Posso, voi avete la puzza sotto il naso.
1: Tutti insieme, grazie Paolo.
4: Grazie a te per
5: sono venuto con la tazza.

0: suona la chitarra, l'armonica, il kazoo e il tamburello a pedale durante i suoi concerti.
1: E ha licenziato la band per questo.
2: Fece una meravigliosa, meraviglioso tour in montagna con Luca Carboni ed Edoardo Bennato, con questa emittente, con R101.
3: Anche io anche l'avevo fatto.
0: Stava perdendo una vastità, ma no, dai, una bella notizia.
2: Eh no, beh, perché parlavo della radio e quindi niente, quindi grandissimo musicista, grande persona e personaggio anche.
0: È vero. Quando sarò grande, in realtà, più che lui è un grande, questo è il titolo del suo tour, che venerdì toccherà Milano al Mind Live Theater. E voglio avvisare tutti, perché è una cosa che non sapevo e mi è successa venerdì scorso, andando al concerto di Alessandro Mannarino. Non si può più portare l'antizanzare dentro un concerto.
2: Questo
0: cioè
2: perché?
0: Mi hanno sequestrato.
2: Ma perché?
3: Ma non bevi l'acqua?
0: Dalla borsa. No, io sai tutto, no? Cosa puoi portare, cosa no? E in borsa c'avevo l'antizanzare, niente.
2: Ma era quello spray, tipo bomboletta spray.
0: Sì, ma quello liquido. In realtà, comunque. Potrebbe prendere fuoco, quindi ce lo spengo il fuoco con quello. Vabbè. Comunque non portatevi l'antizanzare ai concerti.
4: Pieno di zanzare ai concerti, non si fanno tutti in prima fila.
2: Anche tu potresti prendere fuoco con questo ragionamento. Ormai è tutto vietato. Si fa presto a vietare.
0: Oh, sono suonate le campanelle in tante altre regioni italiane. Entro la fine della settimana concluderemo con la Puglia, ma stiamo scoprendo i vostri voti e le note più assurde mai prese.
5: Ciao banda, mia figlia alle elementari è venuta a casa tutta felice. Mi ha detto: mamma, guarda, ho preso bene uguale. Era bene meno meno. Non me la sono sentita di deluderla.
6: Uguale.
5: Ciao.
4: Bene uguale.
0: Bene uguale.
6: Ho preso uguale.
0: Bene, benino.
2: Bene,
0: dice?
2: Meno meno.
0: Bene, meno meno.
4: Bene, ma non benissimo.
5: Ciao banda. Io in quinta liceo, la insegnante di italiano, Emiliana, ci mise una nota sul registro che recitava, ve la dico in emiliano: l'alunno Cristiano V ha slazzato il reggiseno alla Maria P. Queste cose non si fanno. E chiudo. Simona da Milano, viva!
0: Simona.
2: Ciao Simo.
6: Accordo.
0: L'alunno Cristiano M dietro la lavagna.
2: Ne ha fatte.
0: Hai voglia quante ne abbiamo? Ne abbiamo scoperte anche con voi oggi in queste due

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Bentrovati da Virginia Giacomin. L'Istat rivede al rialzo il PIL. Nel 2025 il tasso di variazione del prodotto interno lordo in volume è stato pari a 0,6%, 0,1 punti percentuali in più rispetto alla stima di marzo. Il ministro Giorgetti: purtroppo l'Italia non uscirà anticipatamente già quest'anno dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo, come avevamo sperato, ma coerentemente con i dati già espressi nel documento di finanza pubblica questo potrà accadere nel 2027. La scuola è chiamata a produrre coesione sociale, non ghetti, così il presidente Mattarella all'inaugurazione dell'anno scolastico ieri ad Amatrice, poche ore dopo l'annuncio della premier Meloni sul tetto nelle classi agli studenti stranieri. La Francia sta lavorando con gli americani e i propri partner a una nuova risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU per sbloccare lo stretto di Hormuz, garantendo la libertà di navigazione. Macron ha avuto un colloquio molto costruttivo, ha detto, con Trump, a margine dell'assemblea a Palazzo di Vetro. Un 12enne abusato a Torino da un ragazzo di 20 anni, fermato nella notte, ha confessato di aver costretto il bambino ad avere rapporti contro la sua volontà al parco dell'Arrivore, dopo averlo adescato nel cortile di casa e convinto a salire sul suo monopattino. Preparavano molotov e le testavano nei capannoni abbandonati. Un'inchiesta della procura di Pesaro ha portato a perquisizioni e sequestri dei carabinieri per quattro giovanissimi tra Pesaro, Bologna e Rimini. Indagini in corso per capire se miravano ad azioni dimostrative nella galassia antagonista. La Casa Bianca lancia la Trump TV, una piattaforma streaming attiva 24 ore su 24, dedicata agli eventi dell'amministrazione. L'iniziativa arriva dopo che il presidente americano ha revocato gli accrediti stampa ai giornalisti di CNN, MS Now e Politico. Questa è Breaking News di TGCOM 24.
0: R101.

0: ragazzi, ma questa disciplina è difficilissima, come cercare due molari in un letame.
1: Ah, basta!
2: Io non dico più niente.
3: Non ne usciremo mai, Paolo. No, andiamo a scuola, che è meglio, va? Oddio, meglio non lo so, perché poi stiamo leggendo tutte le note disciplinari vere, reali, un po' assurde, che troviamo su scuola.net. Beh, c'è questo insegnante che scrive sul registro: entrando in classe ho notato che l'armadio è tagliato a metà. Si cercano i responsabili.
2: Vabbè.
3: Beh, oh, classi di teppisti come questo. L'alunno.
4: Maghi, no?
3: L'alunno butta il proprio banco e la sedia del suo compagno fuori dalla classe per motivi ignoti. Però volano di queste cose. L'alunno assente dall'aula dalle ore 12.03 rientra in classe alle 12.57 con un taglio nuovo di capelli, però. c'è l'appuntamento. L'appuntamento. Metà della classe è assente, l'altra metà tenta di convincermi che gli assenti non sono mai esistiti. Oddio, volete altre? Ne volete altre?
2: Se ne hai.
4: Un'ultima.
3: Allora, l'alunno disturba la lezione dando testate al muro. Oppure l'alunno ritorna dal bagno, eccolo là, dopo 20 minuti dicendo: la stitichezza è una cosa brutta, professore.
4: Torniamo sempre lì, quindi.
3: Niente, stamattina
2: parliamo di come manchino i professori ogni anno. Si arriva che mestiere, a questo momento.
5: Che mestiere difficile, deve essere quello dell'insegnante.

0: Ieri il presidente Mattarella era ad Amatrice in visita all'istituto Sergio Marchionne per l'inaugurazione dell'anno scolastico. A un certo punto un bimbo ha alzato la mano e ha fatto una domanda al presidente.
1: Certo, gli ha chiesto: ma perché non possiamo, non può presidente lei far rimettere il sì alla fine dell'inno nazionale che è stato tolto di recente e non si capisce bene il perché? Come facciamo?
0: Non si può neanche
1: vabbè, ci sta anche il sì, no? Allora a sto punto.
2: Ma sì, infatti.
1: Oppure sia bravo, cosa... sì, sì, infatti. Io direi così. L'Italia chiamò, sì, infatti.
2: Potrebbe l'Italia chiamò, secondo me tanti fanno.
1: No,
2: sì.
1: Beh, si parla anche di diserzione, cioè, per forza.
0: Loro sono già avanti, sono già all'università, nonostante la loro giovine età, sono i bambini eruditi qui alla banda di R101. Chiediamo loro.
3: Buongiornissima!
0: Buongiorno.
2: Prima di sentire questi due idioti non ci potete dire cosa ha risposto Mattarella al bambino?
0: Ha riso. Toccato, insomma,
4: il signore con i capelli bianchi altissimo che è convinto di parlare con due deficienti?
1: Porta rispetto, ok?
4: Allora, bambini, non si parla così ai bambini, lento, come se non capissero.
3: Siamo intelligentissimi.
4: E noi bambini eruditi abbiamo scritto, siamo andati al presidente, abbiamo elencato alcune proposte urgenti per il miglioramento della vita familiare e scolastica.
1: Dai, sentiamo.
3: Tipo?
4: È per questo che noi abbiamo chiesto, appena lui ci ha visto, naturalmente il signor Mattarella si è alzato in piedi, noi siamo rimasti seduti.
1: Addirittura?
4: Sì. Abbiamo chiesto l'abolizione dell'ora della nanna nei giorni feriali.
3: Okay. Molto importante, molto importante. L'introduzione della paghetta minima garantita ai genitori in sesterzi.
0: Addirittura?
3: Sì.
4: La sostituzione dei compiti, i bambini eruditi, abbiamo chiesto la sostituzione dei compiti con attività culturali a scelta, tipo investire in borsa, giocare all'allego chirurgo con persone vere.
1: Ah, addirittura!
4: Dobbiamo riuscire a imparare a operare le persone così tranquillamente, cioè, se succede qualcosa.
0: Soprattutto un po' troppo.
3: Giocare in borsa, ma non chiedere a Leonardo Fiaschi. Sostituire la ricreazione con attività come restauro, opere d'arte, rinascimentali.
0: Ma gli altri bambini sono d'accordo?
3: Come no? Certo, è ovvio.
4: La possibilità di guardare film con il bollino rosso.
3: Ecco.
0: Adesso.
3: Questo è molto
0: per voi.
1: È già tanto se vi fa vedere le banane col bollino blu.
3: Ripristinare le Ius prime notti.
2: Chiedi a mamma delle banane col bollino blu.
0: Che ce l'hai con i genitori di questi due bambini così cari?
1: La mamma ha detto.
3: Poi abbiamo chiesto lo statuto albertino di nuovo, di reintrodurlo. Sì. E che oggi incontreremo Papa Leone e chiederemo di reintrodurre le messe in latino.
1: Addirittura?
4: Sì.
3: Siamo a posto.
2: Che bellezza.
4: E poi ci avanza tutta la giornata davanti, purtroppo. Non sappiamo, abbiamo attività ricreative importanti.
1: Ma voi avete un sogno? Cosa volete fare da grandi oltre che venire qui dal fastidio?
4: Mantellare il vostro programma.
1: Ah.
3: Insegnare come si fa la radio a Paolo Dini.
1: Oh, grazie.
4: Grande, abbiamo 5.
2: C'ho un'altra domanda io per vostra madre.
3: Sì. No!
2: Potete farlo
3: tutte le volte così.
2: Ma no, chiedeteli voi. Mamma, è vero che quando fai la spaccata rimani attaccata in terra? Provate a sentire.
0: Cosa stai
2: dicendo? No, ma per sentire
0: comunque,
2: cosa risponde.
0: Mattarella alla fine ha risposto: voi bambini potete fare tutto quello che volete.
2: Bravo,
0: quindi anche
2: Sergione.
0: Urlare il sì alla fine dell'inno.
1: Ma certo.
0: Le richieste dei bambini eruditi, però, le mettiamo da parte. Ecco.
4: Vabbè.

0: Invece io volevo, stavo riscicciando questa cosa che aveva detto in apertura del programma Chiara, che adesso ci ripeterà, perché per il conto di Meta,
1: sì,
0: che c'è stata un po' una piccola querelle con
1: i
0: News, gruppo musicale. Cosa è successo?
2: Siamo partiti con Uprising stamattina e quindi sì, scopriamo che i News hanno dovuto cambiare il nome delle loro pagine Instagram e X da Muse a Muse Band, perché ormai Muse è l'intelligenza artificiale di Meta, e quindi si trova quello cercando Muse.
0: Ecco, ma non poteva chiederlo a Ermal Meta invece di chiederlo
1: anche
0: a Ermal
1: Meta?
0: No?
1: Ermal come si dovrà chiamare adesso?
0: Non lo so, ma appunto
1: Ermal.
0: Sono andate a rompere le scatole ai Muse, c'era lì Ermal Meta che
1: appunto.
0: Magari va bene. Oh, vedo che curiosamente il ministro Giuli,
1: sì?
0: Il ministro
2: della cultura,
0: il ministro della cultura, ha scelto come proprio consulente per il cinema,
1: sì, avrà un regista famoso probabilmente,
0: no, il proprio Sarto ha scelto stilista anche famoso, dicono, è Domenico Vacca. Domenico Vacca era
2: famosissimo, lo conoscono tutti.
0: Ma sì, beh certo, era indeciso tra lui e la mamma dei bambini eruditi, diciamo.
2: Sì.
0: A questo punto però
2: stesso cognome
0: più o meno, cioè, siamo lì. E quindi
1: il suo Sarto sarà il consulente per il cinema.
0: Ma sì, ora perché ora dice, ma come proprio Sarto? Perché è uno stilista che comunque bazzica il mondo del cinema. Scrive il Corriere della Sera, magari, capito, gli suggerisce la sera quale serie guardare su Netflix.
2: A proposito,
0: e da lì il ministro ha detto, quindi, sarebbe un buon consulente.
1: Io che bazzico l'orto potrei diventare dell'agricoltura, giusto?
0: Esatto.
2: A proposito di film e serie TV, ragazzi, è stata venduta, anzi è in vendita ufficialmente, la villa della serie TV con Will Smith.
0: Sì.
2: Willy il principe di Bel-Air.
0: Sì.
2: Ah, sì. È presente quella dove alla fine la sigla, lui arriva, sì, e sì, questa è la maxi storia.
3: Lo zio ricco di Bel-Air.
1: È dato sapere anche il prezzo oppure no?
4: Ma perché ti interessa?
1: No, perché c'era Leo stava cercando casa in Piazza Udine,
0: allora. Sì, anche Pisciotta.
2: Quasi 30 milioni di dollari, 29,5 milioni di dollari.
0: Posso darvi uno scoop?
1: Dai,
0: che c'è dillo? Questa villa coloniale, questo ingresso importante, in realtà non era a Bel Air, che è un quartiere di Los Angeles.
2: Ma sì, come dice la sigla?
0: Esatto.
4: A Carugate?
0: No, era a Brentwood, un altro quartiere, insomma, quindi no, questo che vi svolterà la giornata, ma ci tenevo a dirlo agli amanti della serie.
5: Vabbè, sai come ci arrivi laggiù?
0: No?
5: Chiamando un taxi giallo col tuo fischio con l'auto.
4: Beh, certo. Bravo.
2: Ti devi sentire gasato come in Formula 1. E oggi poi andava in onda la prima puntata di Friends.
4: Belli aneddoti, bravi, grazie.
0: In che anno?
2: Siamo nel 1900, sta arrivando 94.
1: 94.
2: Quindi 20, 30, 40, non voglio fare i conti.
0: Ecco, appunto, guardiamo avanti.

0: Ormai è il Bronx, ragazzi. Cioè, internet, ecco, trovare qualcosa di originale su internet è difficile. Sapete quanti amici mi hanno detto quest'estate: ma hai visto quei video degli squali con la telecamera che vanno nelle grotte? C'è una festa? Ecco, questo è stato uno di quelli su cui sono cadute più persone. Perché... le telecamere nascoste sugli animali.
1: Esatto, esatto.
0: Sono tutti finti.
1: Esatto, qualcuno tende a ritenerle verosimili ormai, e questo è il rischio, e si è arrivati, no? A quello che era il rischio, ovvero non credi più neanche a quello che... credi a quello che è verosimile, però se riescono a contraffarlo...
2: Sì, sì, sì. La verità è un dettaglio ormai.
0: Attesissimo il ritorno di Stromae, quello di Alors on danse, Papa Uté. Quest'estate il suo fan club ha fatto una canzone con l'intelligenza artificiale usando la sua voce, ma a parte meravigliosa, credibilissima, certo, ed è difficilissimo capire che in realtà
1: non,
0: alla
1: è lui,
0: fine non è lui.
1: È il budello di Stromae.
0: Maman Croix, e se avete voglia di andare ad ascoltare anche solo per curiosità,
2: no,
0: perché ci siamo cascati anche noi poco fa, cercavamo la canzone che è il cuore della disputa tra Amanda Lear e Miley Cyrus, ne abbiamo beccata una sbagliata.
2: Mi sta bene.
0: Capita anche noi che facciamo questo di lavoro, quindi risentiamo quella ufficiale originale di Miley Cyrus e la mettiamo in comparazione con Amanda Lear.
1: Vabbè, è tutta un'altra roba.
0: Questa è Miley.
1: Sì. Free like birds and go
0: wild like white horses in the night. Beh, già così è Amanda comunque.
3: Sì, è vero.
0: Driving with red light. Sphinx invece, canzone di qualche anno fa di Amanda Lear, fa così.
3: Intro.
1: E adesso arrivano i pistoleri.
3: Intro. I
1: wish I could be like the king. Beh, vabbè.
3: È un po' più lenta, ma. Vabbè. Però già ci può stare meglio di prima, ovviamente.
1: Ma in effetti.
0: Visto che c'è Amanda!
1: Qualcosa, sì. Forse, qualcosa. Cristiano, esprimiti.
2: Io?
0: Spremiti.
2: Io no, voglio ricordare, c'era un comico di Livorno, Claudio Marmugi, che a Zelig propose dei plagi, faceva dei pezzi con i plagi, ce n'era dei plagi incredibili. Beh.

0: diciamola, la luna gibbosa crescente al 77% questa notte.
1: Gibbosa anche, pure gibbosa.
0: Lunatica potrebbe essere un'unione di due attività,
1: sì,
0: una
1: luna
0: di astrologia e una di trattamenti per la cellulite.
1: Ah, pensavo una luna a forma di chiappa.
0: Giù di lì.
1: Lunatica, ecco.
0: Partendo dal piloga, questa attività che unisce Pilates e yoga, stiamo prendendo due attività per farne una sola.
2: Beh, Paolo ha fatto, no, storicamente l'inventore della congiunzione tra l'enoteca e la ludoteca, fu lì che nacque il gioco della bottiglia, no? Che
1: sì, esatto.
2: Hai inventato tu.
1: Ha avuto, a proposito, ne ha rubate 3.000 stanotte, poi lo dico.
0: Ah, aia,
1: 3.000
0: aia,
1: bottiglie
0: aia
1: di Barolo.
2: Aia.
1: Non guardate me. Vabbè, quindi l'unione tra due diverse professioni, due diversi concetti che creano un nuovo ruolo.
0: Tipo vai così.
3: Io ho una grande idea per un'attività commerciale, la gin broderia, un locale che serve esclusivamente gin tonic e brodini.
4: Finalmente curioso.
2: Ah, che bello. Fa un bel piatto di anolini e ci bevi un gin tonic.
1: Ma esiste già quello che beve il gin e si preoccupa dell'ambiente. Il gin ecologo.
2: Sì, va bene, io non commento perché è meglio. C'è qua in zona Corso Como, insomma, non lontano da questa radio, un posto che è abbastanza noto che fa pizza e cocktail. Devo dire, ci sono andato un po' scettico.
1: Sì.
2: Invece era buonissimo, degli accostamenti ganzissimi.
1: Dai.
2: Se qua si chiama i dry, non vorrei dire Isacco.
5: Okay. No? Poi c'è l'enologo che dice no, tutto quello che non devi prendere.
0: A Chiavari c'è il trofiaio, dove fanno però solo trofie.
4: Aia, aia.
0: Sì, sì.
4: Dilla bene.
2: E lì non si sbaglia.
1: Va bene, poi.
6: Ciao Wanda.
0: Ciao.
6: Io da settembre ho iniziato il corso di salata, salsa e baciata.
0: Vai.
6: Ciao.
2: Hai visto?
0: La salata.
1: Salsa e baciata.
2: Mi prendevate in giro con la merumba, metà merengue, metà zumba, invece lei.
7: Ciao amici di R101, penso che si potrebbe fare anche magari un bar che fa da toilettatura per cani,
0: tipo?
7: Bar Boncino, potrebbe stare.
4: Ottimo,
2: accidentati.
4: Siamo già in odore challenge qua.

0: è lo stesso nome scelto da Meta per l'intelligenza artificiale dei vari social legati al mondo di Mark Zuckerberg.
1: Quindi c'è un problema di nome adesso?
0: Sì, alla fine Muse, che avevano da sempre usato Muse per le loro pagine Instagram, hanno dovuto cambiare tutto.
1: Cioè, loro?
0: Loro, si chiamano Muse Band, mentre cercando Muse si trova questa intelligenza artificiale di Meta.
2: E hanno fatto un'offerta che non potevano rifiutare.
0: Dici? Matt Bella mi ha incassato.
2: Dovreste cambiare nome, non ci pensiamo nemmeno. Qui ci sono questi 7 miliardi di euro per voi.
3: Band potrebbe andare bene.
2: A me tra l'altro non mi piaceva neanche più il Band News. Quello che volevamo chiamati Gilbertos.
1: Sì. Se Zuckerberg si sveglia un mattino e decide di chiamarsi come te, come la tua azienda, come...
2: Io spero che mi imprenda, che mi piaccia tanto Cristiano Militello.
1: Ho capito, ma poi se la tiene lui. Sì, certo, ma perché ti paga, questo intendi?
2: È chiaro.
1: Perché ti fai pagare?
2: Beh, mi sembra a me.
1: Ovvio.
2: Faccio anche la fattura.
1: Vuol dire tu.
2: Al contrario di quello che fai tu.
1: Che mi paghino, mi farei chiamare anche Wanda, è questo che intendi?
2: Ovvio.
0: Non è detto, questi dettagli bene, non sono venuti fuori, però effettivamente dopo tutti questi anni ad avere un punto di riferimento sui social con lo stesso nome, hanno dovuto cambiare tutto.
1: E se decideva Zuckerberg di chiamarla Beatles, sta cosa? Cosa succedeva?
0: Doveva vedersela.
4: Ma Puglia, chiamati Puglia.
0: Come?
2: L'ha chiamati
1: Puglia.
2: Più però.
0: Stiamo dando nomi a nuove attività. Abbiamo scoperto che esiste il Piloga, un mix tra Pilates e yoga. Due attività insieme, come le chiamereste? Sentiamo.
5: Io direi il dottologo, quello che ti visita, ti fa una diagnosi e poi ti predice anche il futuro.
0: Tipo l'astrologo insieme al dottore.
2: Ecco.
0: Un po' lo fanno, eh.
1: C'è il proctologo già, giusto?
3: Certo. Con lo stesso dito ti guarda se c'è il tiravento.
1: Ti fa un prototipo e ti controlla il logo.
2: Allora, io ho inventato. Allora, il nome dell'attività è Ti gonfio.
1: Sì?
2: Gonfio. Da una parte pneumatici, dall'altra palestra di box.
0: Bella!
2: Allora, piaciuta?
1: A me una volta avevano chiesto l'idea per un locale.
2: Sì.
1: Gliel'ho data. Non l'hanno messa in pratica perché dice che non è, l'avrei chiamato il massacro. E dove andiamo? Andiamo al massacro. Mi piaceva l'idea.
2: Ma
1: no?
2: Che tipo di locale è?
1: Ma dove si beve, ovviamente.
0: E anche lì impari ad allenarti per andare contro quelli della tua palestra.
1: Ma non può essere carina. Dove andate stasera? Andiamo al massacro.
2: Provo a sentire Zuckerberg cosa ne pensa. E magari ti dà due spicci. Vabbè, sì, oddio, non te la prendere.
1: Allora la
2: chiami... grande.
1: Allora a fare in. Dove andiamo? Andiamo
0: vale
1: tutti
0: tutto.
1: A fare in.
2: Massacro, immagino quando arriva il conto al massacro, cosa.
1: Vabbè,
2: non rimestiamo.
1: No,
2: il taglio
1: stare.
2: Di capelli del nostro Matteo Torre, 88 euro.
1: Ok.
0: Il parrucchiere, però.
2: Il parrucchiere.
1: Sì, io mi ricordo
0: 88. Entista.
4: Magari 88, 90.
2: Ah, 90
1: euro.
2: Ti ha lasciato anche 2 euro di mancia.
1: I due erano quelli della fattura, il pollo.
2: Scusate, non vorrei passasse sotto silenzio il DJ Entista.
0: Esatto. DJ Entista. Cioè? Fa la pulizia dei denti, ma con musica techno a pallettoni.
2: Ah, beh.
1: Oppure l'igienista mentale, non dentale. Cioè quello che ti dà una pulita qua dentro perché c'è tanto di quel casino.
2: Beh, il mio dentista, che è un grande bassista, non solo ha una musica da ascolto mentre quello ti ravana dentro la bocca di gran classe, ma ogni tanto mette anche della roba che fa lui. Mauro Riva, lo saluto,
1: Mauro.
2: Grande dentista.

0: divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Potrebbe essercene scappata qualcuna bella oggi, non lo so, perché in giuria sta succedendo di tutto. Abbiamo Fedez e Beppe Grillo pronti
2: Beppe,
1: a giudicare gli sfidanti.
2: Beppe, cioè, il fatto che tu adesso sia fermo politicamente, sia venuto qua a esprimere, cioè, hai sempre detto voglio passare la mia pensione col... parlando solo del Tortorella Challenge.
3: Sì.
2: Questa cosa
1: vero?
2: Che hai detto.
4: Era un obiettivo proprio di
5: Però... ti rendi conto che sul palco ho invitato 3 premi Nobel, adesso sono il Tortorella Challenge. Mi dovete capire, voi umanamente, ragazzi.
6: Riesco quasi a preferire le battute che arrivano alle vostre indicazioni.
1: Beh, ieri in realtà mi hanno solo chiesto le indicazioni per 20 miglia. Mi hanno detto, tutto dritto per poco più di 32 chilometri.
4: Bella, già, bella.
6: Ma sentiamo voi cosa avete prodotto, dai!
1: Vai!
7: Ciao a tutti, ciao agli amici del Tortorella Challenge, il mio nome è Edoardo da Torino.
1: Ciao,
7: e la mia battuta è questa.
1: Vai!
7: In Romania stanno facendo dei lavori in una strada. Tolgono i dossi, ma la Bucarest. Ciao a tutti!
6: Bella. Capito?
4: Ottimo.
5: Questa qua neanche negli anni 70 mi ammazzavano se dicevo una battuta così.
6: Tolgono i dossi, ma Bucarest. Sì. Ecco, buttatici.
1: Perfetta per il
2: scusa,
1: challenge.
2: Volevo dire una cosa, Beppe, questa qua l'avrebbero censurata, no, anni fa.
4: Certo.
2: E tu ne sai qualcosa.
5: Ma una roba che preferirei vedere le repliche di Un posto al sole, io, piuttosto che sentire una battuta così.
1: Allora puntiamo tutto sulla seconda sfidante.
8: Chiara, ma tu la sai qual è l'unità di misura preferita dalle estetiste? I pollici e i piedi. Buona giornata, Sabina da Treviso.
1: Ciao Sabina.
4: Bella, bella. No, nessun commento.
6: I pollici e i piedi.
5: Io preferirei stare a mollo nello yogurt invece che andare avanti con una roba così.
1: Cristiano ha scoperto che con la voce di Grillo può dire veramente cosa pensa.
6: Secondo me faccio anche più serate.
1: Piccoli sfidanti all'ascolto, sentiamo.
9: Ciao banda, sapete che mio padre è un fisico stellare?
1: Davvero?
9: E infatti è un astrofisico. Ciao Nicolas da Teramo.
1: Ciao Nicolas. Questo gliel'ha detto al suo papà.
6: Sì, è possibile, Vabbè, crescerà anche Nicolas volendo e si renderà conto di cosa ha fatto. Avanti.
10: Ciao banda, oggi per il Tortorella Challenge ne ho una fantastica.
1: Vai, allora
10: c'è una bacinella che dice caramella è morta.

0: felice.
1: Almeno lui è felice.
2: Ah. Ne manca solo una, quella del fantasma formaggino. Adesso che non ci vado a casa, se no qualcuno non mi manda il fantasma formaggino. Sto,
3: allora,
2: sto qua fino a Fernando Procio. È vivo Fernando Procio.
1: Sì, è vivo e lotta insieme a noi.
4: Sì, Beppe.
1: Quindi.
4: Allora. No, vabbè, allora, mi sembra che Beppe veramente ha detto tutto.
3: Sì,
4: ha detto
0: troppo.
4: È stato fantastico, è un onore avere, cioè per noi, il fatto che tu sia venuto qua.
1: Sì, ma alle 9 chiudiamo.
4: A ricoprire questo spazio che di solito viene bruciato.
3: Chi dice The Winner Is?
4: Mi piacerebbe che tu potessi urlare questo.
3: Vai,
4: insomma,
3: Beppe.
1: Vai, Beppe, vai. The Winner Is, dai.
2: The Winner Is?
0: Dai, scopriamo la
5: oggi per il Tortolella Challenge ne ho una fantastica.
1: Dai.
5: Allora, c'è una bacinella che dice caramella e mortadella. Mandarino
0: bacinella.
5: Ciao da Anna Chiara Mallardo
6: e Felice Mallardo.
0: Guarda che bacinella è nuova, io non l'avevo mai sentita, cioè ero arrivata a mortadella.
2: Poi mi chiedono perché ho inventato il baffatei, ma secondo voi perché l'ho inventato? Questa roba qua.
1: Tutto questo ritorna puntuale, ovvero il Tortorella Challenge domani.

0: ieri il presidente Mattarella era ad Amatrice in visita all'istituto Sergio Marchionne per l'inaugurazione dell'anno scolastico. A un certo punto un bimbo ha alzato la mano e ha fatto una domanda al presidente.
1: Certo, gli ha chiesto: ma perché non possiamo, non può presidente lei far rimettere il sì alla fine dell'inno nazionale che è stato tolto di recente e non si capisce bene il perché, come facciamo probo,
0: non ci si sta... può neanche probo.
1: Vabbè, ci sta anche il sì, no? Allora a sto punto,
2: ma sì, infatti
1: oppure si andrà cosa... sì infatti, io direi così. L'Italia chiamò, sì infatti
2: potrebbe essere. L'Italia chiamò, secondo me tanti fanno
1: no, e beh si parla anche di diserzione, cioè, per forza.
0: Loro sono già avanti, sono già l'università, nonostante la loro giovine età, sono i bambini eruditi qui alla banda di Area 101. Chiediamo a loro.
3: Buongiornissima!
0: Buongiorno.
2: Prima di sentire questi due idioti, non ci potete dire cosa ha risposto Mattarella al bambino?
0: Ha toccato, insomma.
4: Quel signore con i capelli bianchi altissimo che è convinto di parlare con due deficienti?
1: Porta rispetto, ok?
4: Allora, bambini, non si parla così ai bambini, lento, come se non capissero.
3: Siamo intelligentissimi.
4: E noi bambini eruditi abbiamo scritto, siamo andati al presidente, abbiamo elencato alcune proposte urgenti per il miglioramento della vita familiare e scolastica.
1: Dai, sentiamo.
3: Tipo?
4: È per questo che noi abbiamo chiesto, appena lui ci ha visto, naturalmente il signor Mattarella si è alzato in piedi, noi siamo rimasti seduti.
1: Addirittura?
4: Sì. Abbiamo chiesto l'abolizione dell'ora della nanna nei giorni feriali.
3: Okay. Molto importante. L'introduzione della paghetta minima garantita ai genitori in sesterzi.
0: Addirittura?
3: Sì.
4: La sostituzione dei compiti, i bambini eruditi, abbiamo chiesto la sostituzione dei compiti con attività culturali a scelta, tipo investire in borsa, giocare all'allegro chirurgo con persone vere.
1: Ah, addirittura!
4: Dobbiamo riuscire a imparare a operare le persone così tranquillamente, certo, se succede qualcosa.
0: Soprattutto un po' troppo.
3: Giocare in borsa, ma non chiedere a Leonardo Fiaschi. Sostituire la ricreazione con attività come restauro, opere d'arte, rinascimentali.
0: Ma gli altri bambini sono d'accordo?
3: Come no? Certo, è ovvio.
4: La possibilità di guardare film con il bollino rosso.
3: Ecco.
0: Adesso.
3: Posta
0: per voi.
1: È già tanto se vi fa vedere le banane col bollino blu.
3: Ripristinare le Ius Prime Nocti.
2: Chiedi a mamma delle banane col bollino blu.
0: Che ce l'hai con i genitori di questi due bambini così cari?
1: La mamma ha detto.
3: Poi abbiamo chiesto lo statuto albertino di nuovo, di reintrodurlo. Sì. E che oggi incontreremo Papa Leone e chiederemo di reintrodurre le messe in latino.
1: Addirittura?
4: Sì.
3: Siamo a posto.
2: Che bellezza.
4: E poi ci è avanzata tutta la giornata davanti, purtroppo. Non sappiamo, abbiamo attività ricreative importanti.
1: Ma voi avete un sogno? Cosa volete fare da grandi, oltre che venire qui dal fastidio?
4: Mantellare il vostro programma.
1: Ah.
3: Insegnare come si fa la radio a Paolo Dini.
1: Oh, grazie.
4: Grande, abbiamo 5.
2: C'ho un'altra domanda io per vostra madre.
3: Sì. No!
2: Potete
3: tutte
2: farle
3: le volte così? Ma
2: no, chiedeteli voi. Mamma, è vero che quando fai la spaccata rimani attaccata in terra? Provate a sentire.
0: Cosa stai
2: dicendo? No, ma per sentire
0: comunque,
2: cosa risponde.
0: Mattarella alla fine ha risposto: voi bambini potete fare tutto quello che volete.
2: Bravo,
0: quindi anche
2: Sergione.
0: Urlare il sì alla fine dell'inno.
1: Ma certo.
0: Le richieste dei bambini eruditi, però, le mettiamo da parte. Ecco.
4: Va bene.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Esther Oletto. L'Istat conferma, il deficit resta al 3,1%, sfuma l'uscita anticipata dalla procedura di infrazione dell'Unione Europea per disavanzo eccessivo. Prendo atto non senza rammarico, commenta il ministro dell'Economia Giorgetti. Nel 2025 la pressione fiscale nel nostro paese ha sfiorato il 43% del PIL, in crescita di 0,7 punti percentuali rispetto al 2024. La Francia sta lavorando ad una nuova risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per sbloccare lo stretto di Hormuz e garantirne la navigazione. Il presidente Emmanuel Macron, che ha incontrato Donald Trump a margine dell'Assemblea ONU, ha dato la propria disponibilità a collaborare con gli americani e gli alleati. Arrestato il presunto responsabile di una sparatoria davanti ad una scuola in Turchia, in cui sono rimaste ferite 8 persone. Si tratta di un liceale 19enne ripreso dalle telecamere di sicurezza dell'istituto, mentre arriva a piedi, armato di fucile, apre il fuoco e fugge. Ancora ignoto il movente. Avrebbero fabbricato Molotov testandone la potenzialità in un capannone industriale, coinvolti 4 giovanissimi. La procura di Pesaro ha disposto perquisizioni e sequestri nei confronti dei ragazzi residenti in provincia, in quelle di Rimini e Bologna. Arrestato il presunto stupratore di Torino. Si tratta di un italiano di origini egiziane di 20 anni. Ha adescato un 12enne nel cortile di casa del bambino con la scusa di un giro in monopattino. Dopo gli abusi nel parco dell'Arrivore gli ha offerto dolci. È stato identificato grazie alle immagini di un mini market. Al via il bonus colonnine. I consumatori possono presentare la domanda di adesione al contributo del Ministero delle Imprese per l'installazione di infrastrutture di ricarica elettrica ad uso privato, attraverso la piattaforma informatica messa a disposizione da Invitalia. Per i montaggi effettuati dallo scorso 26 giugno c'è tempo sino al 31 gennaio 2027. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: Ormai è il Bronx, ragazzi. Internet, ecco, trovare qualcosa di originale su internet è difficile. Sapete quanti amici mi hanno detto quest'estate: ma hai visto quei video degli squali con la telecamera che vanno nelle grotte, c'è una festa? Ecco, questo è stato uno di quelli su cui sono cadute più persone. Perché... le telecamere nascoste sugli animali.
1: Esatto, esatto.
0: Sono tutti finti.
1: Esatto, qualcuno tende a ritenerle verosimili ormai, e questo è il rischio, e si è arrivati, no? A quello che era il rischio, ovvero non credi più neanche a quello che... credi a quello che è verosimile, però se riescono a contraffarlo...
2: Sì, sì, sì. La verità è un dettaglio ormai.
0: Attesissimo il ritorno di Stromae, quello di Aloron Dance, Papa Ute. Quest'estate il suo fan club ha fatto una canzone con l'intelligenza artificiale usando la sua voce, ma a parte meravigliosa, credibilissima, certo. Ed è difficilissimo capire che in realtà
1: non,
0: alla
1: è lui,
0: fine non è lui.
1: È il budello di Stromae.
0: Ma mon qua, e se avete voglia di andare ad ascoltare anche solo per curiosità,
2: no.
0: Perché ci siamo cascati anche noi poco fa, cercavamo la canzone che è il cuore della disputa tra Amanda Lear e Miley Cyrus. Ne abbiamo beccata una sbagliata.
2: Vi sta bene.
0: Capita anche noi che facciamo questo di lavoro, quindi risentiamo quella ufficiale originale di Miley Cyrus e la mettiamo in comparazione con Amanda Lear.
1: Vabbè, tutta un'altra roba.
0: Questa è Miley.
1: Sì.
0: Beh, già così è Amanda comunque.
3: Eh sì, è vero.
0: Sphinx invece, canzone di qualche anno fa di Amanda Lear, fa così.
3: Intro.
1: E adesso arrivano i pistoleri.
3: Intro.
1: I wish I could. Beh, vabbè,
3: è un po' più lenta, ma vabbè. Però già ci può stare meglio di prima, ovviamente.
1: Ma in effetti
0: Amanda,
1: qualcosa, forse qualcosa. Cristiano, esprimiti.
2: Io?
0: Spremiti.
2: Io no, voglio ricordare, c'era un comico di Livorno, Claudio Marmugi, che a Zelig propose dei plagi, faceva dei pezzi con i plagi, e ce n'era

0: diciamola, la luna gibbosa crescente al 77% questa notte.
1: Gibbosa anche, pure gibbosa.
0: Lunatica potrebbe essere un'unione di due attività,
1: sì,
0: una di astrologia e una di trattamenti per la cellulite.
1: Ah, pensavo una luna a forma di chiappa.
0: Di lì.
1: Lunatica, ecco.
0: Partendo dal piloga, questa attività che unisce, sì, Pilates e yoga, stiamo prendendo due attività per farne una sola.
2: Beh, Paolo ha fatto, no, storicamente l'inventore della congiunzione tra l'enoteca e la ludoteca. Fu lì che nacque il gioco della bottiglia, no? Che,
1: sì, hai, esatto,
2: hai inventato tu.
1: Ha avuto, a proposito, ne ha rubate 3.000 stanotte, poi lo dico.
0: Ah, aia,
1: 3.000
0: aia,
1: bottiglie,
0: aia,
1: di Barolo.
2: Aia.
1: Non guardate me. Vabbè, quindi l'unione tra due diverse professioni, due diversi concetti che creano un nuovo ruolo.
0: Tipo, vai, così.
3: Io ho una grande idea per un'attività commerciale, la gin broderia, un locale che serve esclusivamente gin tonic e brodini.
4: Abbinamento curioso.
2: Ah, che bello. Fa un bel piatto di anolini e ci bevi un gin tonic.
1: Ma esiste già quello che beve il gin e si preoccupa dell'ambiente. Il gin ecologo.
4: Attenzione,
2: no? Sì, fa bene, io non commento perché è meglio. C'è qua in zona Corso Como, insomma, non lontano da questa radio, un posto che è abbastanza noto che fa pizza e cocktail. Devo dire, ci sono andato un po' scettico.
1: Sì.
2: C'era buonissimo, degli accostamenti ganzissimi.
1: Dai.
2: Se la si chiami dry, non vorrei dire bisacqua.
5: Okay. Poi c'è l'enologo che dice no, tutto quello che non devi prendere.
0: A Chiavari c'è il trofiaio, dove fanno però solo trofie.
4: Aia, aia. Sì. Dilla bene.
2: E lì non ci sbaglia.
1: Va bene, poi.
6: Ciao banda.
0: Ciao.
6: Io da settembre ho iniziato il corso di salata, salsa e baciata.
0: Vai.
6: Ciao.
2: Hai visto?
0: La salata,
1: salsa e baciata.
2: Mi prendevate in giro con la merumba, metà merengue, metà zumba, invece lei è...
7: Ciao amici di R101, penso che si potrebbe fare anche magari un bar che fa da toilettatura per cani,
0: tipo...
7: bar Boncino, potrebbe anche stare.
4: Ottimo,
2: accidentaci.
4: Siamo già in odore challenge qua.

0: Muse è lo stesso nome scelto da Meta per l'intelligenza artificiale dei vari social legati al mondo di Mark Zuckerberg.
1: Quindi c'è un problema di nome adesso?
0: Alla fine Muse, che avevano da sempre usato Muse per le loro pagine Instagram, hanno dovuto cambiare tutto.
1: Cioè, loro?
0: Loro si chiamano Muse Band
2: e li avranno
0: mentre
2: fatto...
0: cercando Muse si trova questa intelligenza artificiale di Meta.
2: E avranno fatto un'offerta che non potevano rifiutare.
0: Dici? Matt Bella mi ha incassato.
2: Dovreste cambiare nome, non ci pensiamo nemmeno. Qui ci sono questi 7 miliardi di euro per voi.
3: Potrebbe andare bene.
2: A me non mi piaceva neanche più il Mamma News.
1: Quello che
2: l'avevamo chiamato Gilberto.
1: Sì. Se Zuckerberg si sveglia un mattino e decide di chiamarsi come te, come la tua azienda, come...
2: Io spero che mi imprenda, che gli piaccia tanto Cristiano Militello.
1: Ho capito, ma poi se la tiene lui. Sì, certo, ma perché ti paga, questo intendi?
2: È chiaro.
1: Perché ti fai pagare?
2: Beh, mi sembra
1: è ovvio.
2: Faccio anche la fattura.
1: Vuol dire tu
2: al contrario di quello che fai tu.
1: Che mi paghino, mi farei chiamare anche Wanda, è questo che intendi?
2: È ovvio.
0: Non è detto, questi dettagli non sono venuti fuori, però effettivamente dopo tutti questi anni ad avere... un punto di riferimento sui social con lo stesso nome, l'ho dovuto cambiare tutto.
1: E se decideva Zuckerberg di chiamarla Beatles, sta cosa? Cosa succedeva?
0: Doveva vedersela.
4: Ma Puglia, chiamati
0: Puglia. Come?
2: L'ha chiamati
1: Puglia.
2: Più però.
0: Stiamo dando nomi a nuove attività. Abbiamo scoperto che esiste il Piloga, un mix tra Pilates e yoga. Due attività insieme, come le chiamereste? Sentiamo.
5: Io direi il dottologo, quello che ti visita, ti fa una diagnosi e poi ti predice anche il futuro.
0: Tipo l'astrologo insieme al dottore.
2: Un
0: po' lo fanno,
1: c'è il, sì. C'è il proctologo già, giusto?
3: Certo. Con lo stesso dito ti guarda se c'è il tiravento.
1: Ti fa un prototipo e ti controlla il logo.
2: Allora, io ho inventato. Allora, il nome dell'attività è Ti Gonfio.
1: Sì?
2: Gonfio. Da una parte pneumatici, dall'altra palestra di box. Piaciuta?
1: A me una volta avevano chiesto l'idea per un locale.
2: Sì.
1: Gliel'ho data, non l'hanno messa in pratica perché diceva che non l'avrei chiamato il massacro. E dove andiamo? Andiamo al massacro. Mi piaceva l'idea.
2: Ma no, che tipo di locale è?
1: Ma dove si beve, ovviamente.
0: E anche lì impari ad allenarti per andare contro quelli della tua palestra.
1: Ma non può essere carina. Dove andate stasera? Andiamo al massacro.
2: Provo a sentire Zuckerberg cosa ne pensa. Magari ti dà due spicci. Vabbè, sì, oddio, non te la prendere.
1: Allora
2: la chiama grande.
1: Allora a fare in. Dove andiamo? Andiamo
0: vale
1: tutti
0: tutto.
1: A fare in.
2: Massacro, immagino quando arriva il conto al massacro. Cosa...
1: Vabbè,
2: no, rimestiamo.
1: No,
2: il taglio di capelli della nostra Matteo Torre, 88 euro.
1: Ok.
0: Il parrucchiere, però.
2: Parrucchiere.
1: Sì, io mi ricordo
0: 88. Entista.
4: Magari 88, 90.
2: €90.
1: Beh, euro.
2: Cioè, i 2 euro di mancia.
1: I 2 erano quelli della fattura, il pollo.
2: Scusate, non vorrei passasse sotto silenzio il DJ Entista.
0: Esatto. DJ Entista.
2: Cioè?
0: Fa la pulizia dei denti, ma con musica techno a pallettoni.
2: Ah, beh.
1: Oppure l'igienista mentale, non dentale. Cioè quello che ti dà una pulita qua dentro perché c'è tanto di quel casino.
2: Beh, il mio dentista, che è un grande bassista, non solo ha una musica da ascolto mentre quello ti ravana dentro la bocca di gran classe, ma ogni tanto mette anche della roba che fa lui. Mauro Riva, lo saluto, grande dentista.

0: divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Potrebbe essercene scappata qualcuna bella oggi, non lo so, perché in giuria sta succedendo di tutto. Abbiamo Fedez e Beppe Grillo pronti
2: Beppe,
1: a giudicare gli sfidanti.
2: Beppe, cioè, il fatto che tu adesso sia fermo politicamente, sia venuto qua a esprimere, cioè hai sempre detto voglio passare la mia pensione col, parlando solo del Tortorella Challenge.
3: Sì.
2: Questa cosa
1: vero?
2: Che hai detto.
4: Era un obiettivo proprio di.
5: Però... ti rendi conto che sul palco ho invitato 3 premi Nobel, adesso sono il Tortorella Challenge. Mi dovete capire, voi umanamente, ragazzi.
6: Riesco quasi a preferire le battute che arrivano alle vostre indicazioni.
1: Beh, ieri in realtà mi hanno solo chiesto le indicazioni per 20 miglia. Mi ho detto, tutto dritto per poco più di 32 chilometri.
4: Bella.
6: Ma sentiamo voi cosa avete prodotto, dai!
1: Vai!
7: Ciao a tutti, ciao. Agli amici del Tortorella Challenge, il mio nome è Edoardo da Torino.
1: Ciao,
7: Edo. E la mia battuta è questa.
1: Vai!
7: In Romania stanno facendo dei lavori in una strada. Tolgono i dossi, ma la Bucarest. Ciao a tutti!
4: Capito? Ottimo.
5: Questa qua neanche negli anni 70 mi ammazzavano se dicevo una battuta così.
6: Tolgono i dossi, ma buca rest. Sì. Ecco, buttatici.
1: Perfetta per
2: scusa, voglio dire una cosa, Beppe, questa qua l'avrebbero censurata, no, anni fa.
4: Certo.
2: E tu ne sai qualcosa.
5: Ma una roba che preferirei vedere le repliche di Un posto al sole io, piuttosto che sentire una battuta così.
1: Allora puntiamo tutto sulla seconda sfidante.
8: Chiara, ma sì. Tu la sai qual è l'unità di misura preferita dalle estetiste? I pollici e i piedi. Buona giornata, Sabina da Treviso.
1: Ciao Sabina.
4: Bella. No, nessun
6: commento. I pollici e i piedi.

0: Io preferirei stare a mollo nello yogurt invece che andare avanti con una roba così.
1: Cristiano ha scoperto che con la voce di Grillo può dire veramente sì, cosa pensa.
2: Secondo me faccio anche più serate. Secondo me.
1: Piccoli sfidanti all'ascolto, sentiamo.
3: Ciao Banna, sapete che mio padre è un fisico stellare?
1: Davvero?
3: E infatti è un astrofisico. Ciao Nicolas da Teramo.
1: Ciao Nicolas. Questa gliel'ha detta il suo papà.
4: Sì, è possibile, sì. È possibile. Vabbè, crescerà anche Nicolas volendo e si renderà conto di cosa ha fatto. Avanti.
5: Ciao banda, oggi per il tortolella challenge ne ho una fantastica.
1: Vai, allora.
5: Allora c'è una bacinella che dice caramella e morta della.

0: è felice.
1: Almeno
0: allora
1: lui è felice.
2: Ah. Ne manca solo una, quella del fantasma formaggino. Adesso che non ci vado a casa, se no qualcuno non mi manda il fantasma formaggino. Sto,
3: allora,
2: sto qua fino a Fernando Procio. È vivo Fernando Procio.
1: Sì, è vivo e lotta insieme a noi.
4: Sì, Beppe.
1: Quindi.
4: Allora. No, vabbè, allora, mi sembra che Beppe veramente ha detto tutto.
3: Sì,
4: ha detto
0: troppo.
4: È stato fantastico, è un onore avere, cioè per noi, il fatto che tu sia venuto qua.
1: Sì, ma alle 9 chiudiamo.
4: A ricoprire questo spazio che di solito viene bruciato.
3: Chi dice The Winner Is?
4: Mi piacerebbe che tu potessi urlare questo.
3: Vai,
4: insomma,
3: Beppe.
1: Vai, Beppe, vai. The Winner Is, dai.
2: The Winner Is?
0: Dai,
5: oggi per il Tortorella Challenge ne ho una fantastica.
1: Dai.
5: Allora, c'è una bacinella che dice: caramella,
3: no,
5: è morta della mandarino
0: bacinella.
5: Ciao Danna Chiara Mallardo
6: e Felice Mallardo.
0: Guarda che bacinella è nuova, io non l'avevo mai sentita, cioè ero arrivata a mortadella.
2: Poi mi chiedono perché ho inventato il baffatei, ma secondo voi perché l'ho inventato? Questa roba qua.
1: Tutto questo ritorna puntuale, ovvero il Tortorella Challenge domani.

0: Ieri il presidente Mattarella era ad Amatrice in visita all'istituto Sergio Marchionne per l'inaugurazione dell'anno scolastico. A un certo punto un bimbo ha alzato la mano e ha fatto una domanda al presidente.
1: Certo, gli ha chiesto: ma perché non possiamo, non può presidente lei far rimettere il sì alla fine dell'inno nazionale che è stato tolto di recente e non si capisce bene il perché? Come facciamo? Vabbè, ci sta anche il sì, no? Allora a sto punto.
2: Ma sì, infatti.
1: Oppure si andrà un sì. Sì, infatti. Io direi così. L'Italia chiamò. Sì, infatti.
2: Potrebbe l'Italia chiamò. Secondo me tanti fanno.
1: No. Si parla anche di diserzione.
0: Loro sono già avanti, sono già all'università, nonostante la loro giovine età. Sono i bambini eruditi qui alla banda di R101. Chiediamo loro.
3: Buongiornissima.
0: Buongiorno.
2: Prima di sentire questi due idioti non ci potete dire cosa ha risposto Mattarella al bambino?
3: Non ci interessa.
0: Ha riso, però magari ha toccato, insomma,
4: quel signore con i capelli bianchi altissimo che è convinto di parlare con due deficienti.
1: Porta rispetto, ok?
4: Allora, bambini, non si parla così ai bambini, lento, come se non capissero.
3: Siamo intelligentissimi.
4: Noi bambini eruditi abbiamo scritto, siamo dagli presidente, abbiamo elencato alcune proposte urgenti per il miglioramento della vita familiare e scolastica.
1: Dai, sentiamo.
3: Tipo?
4: È per questo che noi abbiamo chiesto, appena lui ci ha visti, naturalmente il signor Mattarella si è alzato in piedi, noi siamo rimasti seduti.
1: Addirittura?
4: Sì. Abbiamo chiesto l'abolizione dell'ora della nanna nei giorni feriali.
3: Okay. Molto importante, molto importante. L'introduzione della paghetta minima garantita ai genitori in sesterzi.
0: Addirittura?
3: Sì.
4: La sostituzione dei compiti, i bambini eruditi abbiamo chiesto la sostituzione dei compiti con attività culturali a scelta, tipo investire in borsa, giocare all'allegro chirurgo con persone vere.
1: Ah, addirittura!
4: Dobbiamo riuscire a imparare a operare le persone così tranquillamente, cioè, se succede qualcosa.
0: Soprattutto un po' troppo.
3: Giocare in borsa ma non chiedere a Leonardo Fiaschi. Sostituire la ricreazione con attività come restauro, opere d'arte, rinascimentali.
0: Ma gli altri bambini sono d'accordo?
3: Come no? Certo, è ovvio.
4: La possibilità di guardare film con il bollino rosso.
3: Ecco.
0: Adesso. Per voi.
1: È già tanto se vi fa vedere le banane col bollino blu.
3: Ripristinare le Ius prime notti.
2: Chiedi a mamma delle banane col bollino blu.
0: Che ce e l'hai con i genitori di questi due bambini musicali?
1: Poi
3: abbiamo chiesto lo statuto albertino di nuovo, di reintrodurlo. Sì. E che oggi incontreremo Papa Leone e chiederemo di reintrodurre le messe in latino.
1: Addirittura?
3: Siamo a posto.
2: Anche bellezza.
4: E
2: vabbè.
4: Poi c'è avanza tutta la giornata davanti, purtroppo. Non sappiamo, abbiamo attività ricreative importanti.
1: Ma voi avete un sogno? Cosa volete fare da grandi, oltre che venire qui dal fastidio?
4: Mantellare il vostro programma.
3: Insegnare come si fa la radio a Paolo Dini.
1: Oh, grazie.
4: Grande, abbiamo five.
2: C'ho un'altra domanda io per vostra madre.
3: Sì. No! Potete farlo tutte le volte così.
2: No, chiedeteli voi. Mamma, è vero che quando fai la spaccata rimani attaccata in terra? Provate a sentire.
0: Cosa stai
2: dicendo? No, ma per sentire
0: comunque,
2: cosa risponde.
0: Mattarella, alla fine ha risposto: voi bambini potete fare tutto quello che volete.
2: Bravo,
0: quindi anche
2: Sergione.
0: Urlare il sì alla fine dell'inno.
2: Ma certo.
0: Le richieste dei bambini eruditi, però, le mettiamo da parte. Ecco.
4: Vabbè.

0: Invece io volevo, stavo riscicciando questa cosa che aveva detto in apertura del programma Chiara, che adesso ci ripeterà, per il, sul conto di Meta, che c'è stata un po' una piccola querelle con
1: I
0: News, gruppo musicale. Cosa è successo?
2: Siamo partiti con Uprising stamattina e quindi sì, scopriamo che i Muse hanno dovuto cambiare il nome delle loro pagine Instagram e X da Muse a Muse Band, perché ormai Muse è l'intelligenza artificiale di Meta, e quindi si trova quello cercando Muse.
0: Ecco, ma non poteva chiederlo a Ermal Meta invece di chiederlo
1: anche
0: a
1: Ermal
3: Meta?
0: No?
1: Ermal come si dovrà chiamare adesso?
0: Non lo so, ma appunto sono andate a rompere le scatole ai Muse, c'era lì Ermal Meta che
1: appunto.
0: Magari va bene. Oh, vedo che curiosamente il ministro Giuli, il ministro
2: della cultura,
0: ha scelto come proprio consulente per il cinema,
1: avrà un regista famoso probabilmente,
0: no, il proprio Sarto ha scelto stilista anche famoso, dicono, è Domenico Vacca. Domenico Vacca
2: era famosissimo, lo conoscono tutti.
0: Ma sì, beh certo, era indeciso tra lui e la mamma dei bambini eruditi, diciamo.
2: Sì. Punto lo stesso cognome.
0: Che più o meno siamo lì. E quindi,
1: il suo Sarto sarà il consulente per il cinema.
0: Ma sì, ora perché ora dice, ma come è proprio esatto? Perché è uno stilista che comunque bazzica il mondo del cinema. Scrive il Corriere della Sera, magari, capito, gli suggerisce la sera quale serie guardare su Netflix.
2: A proposito,
0: e da lì il ministro ha detto: quindi, sarebbe un buon consulente.
1: Io che bazzico l'orto potrei diventare dell'agricoltura, giusto?
0: Esatto.
2: A proposito di film e serie TV, ragazzi, è stata venduta, anzi è in vendita ufficialmente, la villa della serie TV con Will Smith. Willy il principe di Bel-Air.
0: È
2: presente quella dove alla fine la sigla, lui arriva questa è la maxi storia.
4: Lo zio ricco di Bel-Air.
1: È dato sapere anche il prezzo oppure no?
4: Ma perché ti interessa?
1: No, perché c'era Leo stava cercando casa in Piazza Udine.
0: Allora. Sì, anche Pisciotta.
2: Quasi 30 milioni di dollari, 29,5 milioni di dollari.
0: Posso darvi uno scoop?
1: Dai,
0: che c'è dillo? Questa villa coloniale, questo ingresso importante, in realtà non era a Bel Air, che è un quartiere di Los Angeles.
2: Sì, come dice la sigla?
0: Esatto.
4: A Carugate?
0: No, era a Brentwood, un altro quartiere, insomma. Quindi, no, questo è che vi svolterà la giornata, ma ci tenevo a dirlo agli amanti della serie.
5: Vabbè, sai come ci arrivi laggiù?
0: Sì. No?
5: Chiamando un taxi giallo col tuo fischio con l'auto.
4: Beh, certo. Bravo.
2: Ti devi sentire gasato come in Formula 1? E oggi poi andava in onda la prima puntata di Friends.
4: Bella. Belli aneddoti, bravi, grazie.
0: In che anno?
2: Siamo nel 1900, sta arrivando 94.
1: 94.
2: Quindi 20, 30, 40, non voglio fare i conti.
0: Ecco, appunto.

0: Ormai è il Bronx, ragazzi. Internet, ecco, trovare qualcosa di originale su internet è difficile. Sapete quanti amici mi hanno detto quest'estate: ma hai visto quei video degli squali con la telecamera che vanno nelle grotte, c'è una festa? Ecco, questo è stato uno di quelli su cui sono cadute più persone. Perché le telecamere nascoste sugli animali.
1: Esatto, esatto.
0: Sono tutti finti.
1: Esatto, qualcuno tende a ritenerle verosimili ormai, e questo è il rischio, e si è arrivati, no? A quello che era il rischio, ovvero non credi più neanche a quello che credi, a quello che è verosimile, però se riescono a contraffarlo.
2: Sì, sì, sì. La verità è un dettaglio ormai.
0: Attesissimo il ritorno di Stromae, quello di Aloron Dance, Papa Ute. Quest'estate il suo fan club ha fatto una canzone con l'intelligenza artificiale usando la sua voce, ma a parte meravigliosa, credibilissima, ed è difficilissimo capire che in realtà non, alla fine non è lui.
1: È il budello di Stromae.
0: Maman Croix, se avete voglia di andare ad ascoltare anche solo per curiosità.
2: No.
0: Perché ci siamo cascati anche noi. Poco fa cercavamo la canzone che è il cuore della disputa tra Amanda Lear e Miley Cyrus. Ne abbiamo beccata una sbagliata.
2: Mi sta bene.
0: Capita anche noi che facciamo questo di lavoro. Quindi risentiamo quella ufficiale originale di Miley Cyrus e la mettiamo in comparazione con Amanda Lear.
1: Vabbè, è tutta un'altra roba.
0: Questa è Miley.
1: Sì. Free like birds and go
0: wild like white horses in the night. Beh, già così è Amanda comunque.
3: Sì, è vero.
0: Driving with red lights. Sphinx invece, canzone di qualche anno fa di Amanda Lear, fa così.
3: Intro.
1: E adesso arrivano i pistoleri.
3: Intro.
1: Vabbè,
3: è un po' più lenta, ma vabbè. Però già ci può stare meglio di prima, ovviamente.
1: Ma in effetti qualcosa, forse qualcosa. Cristiano, esprimiti.
2: Io?
0: Spremiti.
2: Io no, voglio ricordare, c'era un comico di Livorno, Claudio Marmugi, che a Zelig propose dei plagi, faceva dei pezzi con i plagi, ce n'erano dei plagi incredibili.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Ester Oletto. Il deficit dell'Italia resta al 3,1%. L'Istat conferma il dato relativo al 2025. L'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche si è attestato al 3,079% del PIL, un po' sopra quello comunicato ad aprile, contro il 3,4% del 2024. Sfuma l'uscita anticipata dalla procedura dell'Unione Europea. Il rientro slitta al 2027. Prendiamo atto con rammarico, commenta il ministro Giorgetti. Una risoluzione ONU per garantire il passaggio delle navi cargo attraverso lo stretto di Hormuz è la proposta che il presidente francese Macron ha illustrato all'omologo americano Trump, che lo ha ricevuto nel suo appartamento a New York, mentre al Palazzo di Vetro si apriva l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Tra le iniziative anche quella per frenare l'impennata dei prezzi del petrolio. Appartengono ad ambienti antagonisti a collettivi studenteschi 4 ragazzini indagati per avere fabbricato ed esploso bottiglie Molotov a Pesaro, Rimini e Bologna. Testavano la potenza offensiva degli ordigni all'interno di un capannone industriale dismesso nella città marchigiana. È un 20enne presunto stupratore di un 12enne arrestato a Torino. Il giovane italiano di origini egiziane ha adescato il bambino con la scusa di un giro in monopattini. Poi la violenza nel parco dell'Arrivore. È stato incastrato dalle immagini delle telecamere di un mini market dove ha comprato dei dolci per la vittima. Almeno 11 persone sono rimaste ferite in una sparatoria in Turchia davanti ad un istituto tecnico. Il presunto autore è stato arrestato dopo una breve fuga. Da chiarire la dinamica e le motivazioni dell'attacco. Da mezzogiorno è aperto lo sportello per il bonus colonnine domestiche 2026. È possibile inoltrare la domanda attraverso la piattaforma di Invitalia. Il contributo ministeriale copre l'80% delle spese, sino a 8.000 euro. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Potrebbe essercene scappata qualcuna bella oggi, non lo so, perché in giuria sta succedendo di tutto. Abbiamo Fedez e Beppe Grillo pronti
2: Beppe,
1: a giudicare,
2: guarda,
1: gli sfidanti.
2: Beppe, cioè, il fatto che tu adesso sia fermo politicamente, sia venuto qua a esprimere, cioè, hai sempre detto voglio passare la mia pensione col... parlando solo del Tortorella Challenge.
3: Sì.
2: Questa cosa
1: vero?
2: Che hai detto.
4: Era un obiettivo proprio di
5: Beppe. Ti rendi conto che sul palco ho invitato 3 premi Nobel, adesso sono il Tortorella Challenge. Mi dovete capire, voi umanamente, ragazzi.
6: Riesco quasi a preferire le battute che arrivano alle vostre indicazioni.
1: Beh, ieri in realtà mi hanno solo chiesto le indicazioni per 20 miglia. Ho detto, tutto dritto per poco più di 32 chilometri.
4: Bella.
6: Ma sentiamo voi cosa avete prodotto, dai!
1: Vai!
7: Ciao a tutti, ciao agli amici del Tortorella Challenge, il mio nome è Edoardo da Torino.
1: Ciao,
7: e la mia battuta è questa.
1: Vai!
7: In Romania stanno facendo dei lavori in una strada. Tolgono i dossi, ma la Bucarest. Ciao a tutti.
6: Capito?
4: Ottimo.
5: Questa qua neanche negli anni 70 mi ammazzavano se dicevo una battuta così.
6: Tolgono i dossi, ma Bucarest. Sì. Ecco, buttatici.
1: Perfetta per il
2: scusa,
1: challenge.
2: Volevo dire una cosa, Beppe, questa qua l'avrebbero censurata, no, anni fa.
4: Certo.
2: E tu ne sai qualcosa.
5: Ma una roba che preferirei vedere le repliche di Un posto al sole io, piuttosto che sentire una battuta così.
1: Allora puntiamo tutto sulla seconda sfidante.
8: Chiara, ma sì, tu la sai qual è l'unità di misura preferita dalle estetiste? I pollici e i piedi. Buona giornata, Sabina da Treviso.
1: Ciao Sabina.
4: Bella, bella. No, nessun commento.
6: I pollici e i piedi.
5: Io preferirei stare a mollo nello yogurt invece che andare avanti con una roba così.
1: Cristiano ha scoperto che con la voce di Grillo può dire veramente cosa pensa.
6: Secondo me faccio anche più serate.
1: Piccoli sfidanti all'ascolto, sentiamo.
9: Ciao banda, sapete che mio padre ha un fisico stellare?
1: Davvero?
9: E infatti è un astrofisico. Ciao Nicolas da Teramo.
1: Ciao Nicolas. Questa gliel'ha detta il suo papà.
6: Sì, è possibile, sì. Vabbè, crescerà anche Nicolas volendo e si renderà conto di cosa ha fatto. Avanti.
10: Ciao banda, oggi per il Tortorella Challenge ne ho una fantastica.
1: Vai, allora.
10: Allora c'è una bacinella che dice caramella è morta.

0: Chiara è felice.
1: Ah, ma
0: e
1: lui è felice.
2: Ah. Ne manca solo una, quella del fantasma formaggino. Che non ci vado a casa, se no qualcuno non mi manda il fantasma formaggino. Sto,
3: allora,
2: sto qua fino a Fernando Proce. È vivo Fernando Proce.
1: Sì. È vivo e lotta insieme a noi.
4: Sì, Beppe.
1: Quindi.
4: Allora. No, vabbè, allora, mi sembra che Beppe veramente ha detto tutto.
3: Sì,
0: ha detto troppo.
4: È stato fantastico, è un onore avere, cioè per noi, il fatto che tu sia venuto qua.
1: Sì, ma alle 9 chiudiamo.
4: A ricoprire questo spazio che di solito viene bruciato.
3: Chi dice The Winner Is?
4: Mi piacerebbe che tu potessi urlare questo,
3: vai,
4: insomma,
3: Beppe.
1: Dai, vittoria. Beppe, vai. The Winner Is, dai.
2: The Winner Is?
0: Dai,
5: oggi per il Tortorella Challenge ne ho una fantastica.
1: Dai.
5: Allora, c'è una bacinella che dice caramella e morta della mandarino
0: bacinella.
5: Ciao da Anna Chiara Mallardo
6: e Felice Mallardo.
0: Guarda che bacinella è nuova, io non l'avevo mai sentita, cioè ero arrivata mortadella.
2: Poi mi
0: però
2: chiedono
0: mi
2: perché
0: lì.
2: Ho inventato il baffatei, ma secondo voi perché l'ho inventato? Questa roba qua.
1: Tutto questo ritorna puntuale, ovvero il Tortorella Challenge domani.

0: Ieri il presidente Mattarella era ad Amatrice in visita all'istituto Sergio Marchionne per l'inaugurazione dell'anno scolastico. A un certo punto un bimbo ha alzato la mano e ha fatto una domanda al presidente.
1: Certo, gli ha chiesto: ma perché non possiamo, non può, presidente, lei far rimettere il sì alla fine dell'inno nazionale che è stato tolto di recente e non si capisce bene il perché? Come facciamo?
0: Vabbè,
1: ci sta anche il sì, no? Allora a sto punto.
2: Ma sì, infatti.
1: Forse era bravo, sì, sì, infatti, io direi così. L'Italia chiamò, sì, infatti.
2: Potrebbe l'Italia essere. Chiamò, secondo me tanti li fanno.
1: No, si parla anche di diserzione, cioè, per forza.
0: Loro sono già avanti, sono già all'università, nonostante la loro giovine età, sono i bambini eruditi qui alla banda di Area 101. Chiediamo loro.
3: Buongiornissima!
0: Buongiorno.
2: Ma prima di sentire questi due idioti non ci potete dire cosa ha risposto Mattarella al bambino?
0: Non ci interessa. Ha riso, però magari ha toccato, insomma,
3: il signore sentimenti. Con i capelli bianchi altissimo che è convinto di parlare con due deficienti?
1: Porta rispetto, ok?
3: Allora, bambini, non si parla così ai bambini, lento, come se non capissero.
4: Siamo intelligentissimi.
3: E noi bambini eruditi abbiamo scritto, siamo dagli presidente, abbiamo elencato alcune proposte urgenti per il miglioramento della vita familiare e scolastica.
1: Dai, sentiamo.
4: Tipo?
3: È per questo che noi abbiamo chiesto, appena lui ci ha visto, naturalmente il signor Mattarella si è alzato in piedi, noi siamo rimasti seduti.
1: Addirittura?
3: Sì. Abbiamo chiesto l'abolizione dell'ora della nanna nei giorni feriali.
4: Okay. Molto importante, molto importante. L'introduzione della paghetta minima garantita ai genitori in sesterzi.
0: Addirittura? Ah.
4: Sì.
3: La sostituzione dei compiti, i bambini eruditi abbiamo chiesto la sostituzione dei compiti con attività culturali a scelta, tipo investire in borsa, giocare all'allegro chirurgo con persone vere.
1: Ah, addirittura!
3: Dobbiamo riuscire a imparare a operare le persone così tranquillamente, certo, se succede qualcosa.
0: Certo. Un po' troppo.
4: Giocare in borsa ma non chiedere a Leonardo Fiaschi. Sostituire la ricreazione con attività come restauro, opere d'arte, rinascimentali.
0: Ma gli altri bambini sono d'accordo?
4: Come no? Certo, è ovvio.
3: La possibilità di guardare film con il bollino rosso.
4: Ecco.
0: Adesso.
4: Apposta
0: per voi.
1: È già tanto se vi fa vedere le banane col bollino blu.
4: Ripristinare le Youth Prime Nocti.
2: Chiedi a mamma delle banane col bollino blu.
0: Che ce l'hai con i genitori di questi due bambini così cari?
1: La mamma ha detto.
4: Poi abbiamo chiesto lo statuto albertino di nuovo, di reintrodurlo. Sì. E che oggi incontreremo Papa Leone e chiederemo di reintrodurre le messe in latino.
1: Addirittura?
3: Sì.
4: Siamo a posto.
2: Anche bellezza.
3: E poi ci avanza tutta la giornata davanti, purtroppo. Non sappiamo, abbiamo attività ricreative importanti.
1: Ma voi avete un sogno? Cosa volete fare da grandi, oltre che venire qui a dar fastidio?
3: Mantellare il vostro programma.
1: Ah.
4: Insegnare come si fa la radio a Paolo Dini.
1: Oh, grazie.
3: Grande, abbiamo five.
2: C'ho un'altra domanda io per vostra madre.
4: Sì. No!
2: Potete
4: tutte
2: farle
4: le volte così.
2: Ma no, chiedeteli voi. Sì. Mamma, è vero che quando fai la spaccata rimani attaccata in terra? Provate a sentire. No, ma per sentire
0: comunque
2: cosa risponde
0: Mattarella alla fine ha risposto: voi bambini potete fare tutto quello che volete.
2: Bravo,
0: quindi anche
2: Sergione.
0: Urlare il sì alla fine dell'inno.
1: Ma certo.
0: Le richieste dei bambini eruditi però le mettiamo da parte, ecco.
3: Vabbè.

0: 101. Invece io volevo, stavo riscicciando questa cosa che aveva detto in apertura del programma Chiara, che adesso ci ripeterà, per il, sul conto di Meta,
1: sì,
0: che c'è stata un po' una piccola querelle con
1: i
0: News, gruppo musicale. Cosa è successo?
2: Siamo partiti con Uprising stamattina e quindi sì, scopriamo che i News hanno dovuto cambiare il nome delle loro pagine Instagram e X da Muse a Muse Band, perché ormai Muse è l'intelligenza artificiale di Meta, ecco. E quindi si trova quello cercando Muse.
0: Ecco, ma non poteva chiederlo a Ermal Meta invece di chiederlo
1: anche
0: a Muse?
1: Bella. Ermal come si dovrà chiamare adesso?
0: Non lo so, ma appunto
1: Ermal.
0: Andate a rompere le scatole ai Muse, c'era lì Ermal Meta che
1: appunto.
0: Magari va bene. Oh, vedo che curiosamente il ministro Giuli,
1: sì,
0: ministro
2: della cultura,
0: ministro della cultura, ha scelto come proprio consulente per il cinema,
1: sì, avrà un regista famoso probabilmente,
0: no, il proprio Sarto ha scelto stilista anche famoso, dicono, è Domenico Vacca. Domenico Vacca era
2: famosissimo, lo conoscono tutti.
0: Ma sì, beh certo, era indeciso tra lui e la mamma dei bambini eruditi, diciamo,
2: sì. Punto lo stesso cognome
0: più o meno, cioè, siamo lì. E quindi,
1: il suo Sarto sarà il consulente per il cinema.
0: Ma sì, ora perché ora dice, ma come è proprio Sarto? Perché è uno stilista che comunque bazzica il mondo del cinema. Scrive il Corriere della Sera, magari, capito, gli suggerisce la sera quale serie guardare su Netflix.
2: A proposito,
0: e da lì il ministro ha detto: quindi, sarebbe un buon consulente.
1: Io che bazzico l'orto potrei diventare dell'agricoltura, giusto?
2: A proposito di film e series TV, ragazzi, è stata venduta, anzi, è in vendita ufficialmente la villa della serie TV con Will Smith,
0: sì.
2: Willy il principe di Bel-Air.
0: Sì.
2: È presente quella dove alla fine la sigla, lui arriva, sì, e sì, questa è la mazza storia.
3: Lo zio ricco di Bel-Air.
1: È dato sapere anche il prezzo oppure no?
4: Ma perché ti interessa?
1: No, perché c'era Leo stava cercando casa in Piazza Udine,
0: allora. Sì, anche Pisciotta.
2: Quasi 30 milioni di dollari, 29,5 milioni di dollari.
0: Posso darvi uno scoop?
1: Dai,
0: che c'è questa villa coloniale, questo ingresso importante, in realtà non era a Bel Air, che è un quartiere di Los Angeles.
2: Sì, come dice la sigla?
0: Esatto.
4: A Carugate?
0: No, era a Brentwood, un altro quartiere, insomma, quindi no, questo che vi svolterà la giornata, ma ci tenevo a dirlo agli amanti della serie.
5: Vabbè, sai come ci arrivi laggiù?
0: No?
5: Chiamando un taxi giallo col tuo fischio con l'auto.
4: Beh, certo. Bravo.
2: Ti devi sentire gasato come in Formula 1. E oggi poi andava in onda la prima puntata di Friends.
4: Belli aneddoti, bravi, grazie.
0: In che anno?
2: Siamo nel 1900, sta arrivando 94.
1: 94.
2: Quindi 20, 30, 40, non voglio fare i conti.
0: Ecco, appunto, guardiamo avanti.

0: Ormai è il Bronx, ragazzi. Internet, ecco, trovare qualcosa di originale su internet è difficile. Sapete quanti amici mi hanno detto quest'estate: ma hai visto quei video degli squali con la telecamera che vanno nelle grotte, c'è una festa? Ecco, questo è stato uno di quelli su cui sono cadute più persone. Perché... le telecamere nascoste sugli animali.
1: Esatto, esatto.
0: Sono tutti finti.
1: Esatto, qualcuno tende a ritenerle verosimili ormai, e questo è il rischio, e si è arrivati, no? A quello che era il rischio, ovvero non credi più neanche a quello che... credi a quello che è verosimile, però se riescono a contraffarlo...
2: Sì, sì, sì. La verità è un dettaglio ormai.
0: Attesissimo il ritorno di Stromae, quello di Aloron Dance, Papa Ute. Quest'estate il suo fan club ha fatto una canzone con l'intelligenza artificiale usando la sua voce, ma a parte meravigliosa, credibilissima, certo, ed è difficilissimo capire che in realtà non, alla è lui, fine non è lui.
1: È il budello di Stromae.
0: Maman Croix, se avete voglia di andare ad ascoltare anche solo per curiosità.
2: No.
0: Perché ci siamo cascati anche noi. Poco fa cercavamo la canzone che è il cuore della disputa tra Amanda Lear e Miley Cyrus. Ne abbiamo beccata una sbagliata.
2: Vi sta bene.
0: Capita anche noi che facciamo questo di lavoro. Quindi risentiamo quella ufficiale originale di Miley Cyrus e la mettiamo in comparazione con Amanda Lear.
1: Vabbè, tutta un'altra roba.
0: Questa è Miley.
1: Sì.
0: Beh, già così è Amanda comunque.
3: Sì, è vero.
0: Sphinx, invece, canzone di qualche anno fa di Amanda Lear, fa così.
3: Intro.
1: E adesso arrivano i pistoleri.
3: Intro.
1: I wish I could be like the king. Beh, vabbè,
3: è un po' più lenta, ma vabbè. Però già ci può stare meglio di prima, ovviamente.

0: Qualcosa, sì. Forse qualcosa. Cristiano, esprimiti.
1: Io?
2: Spremiti.
1: Io no, voglio ricordare, c'era un comico di Livorno, Claudio Marmugi, che a Zelig propose dei plagi, faceva dei pezzi con i plagi, ce n'era dei.

0: diciamola, la luna gibbosa crescente al 77% questa notte.
1: Gibbosa anche, pure gibbosa.
0: Lunatica potrebbe essere un'unione di due attività,
1: sì,
0: una di astrologia e una di trattamenti per la cellulite.
1: Ah, pensavo una luna a forma di chiappa.
0: Giù di lì.
1: Lunatica,
0: perché partendo dal piloga, questa attività che unisce, sì, Pilates e yoga, stiamo prendendo due attività per farne una sola.
2: Beh, Paolo ha fatto, no, storicamente l'inventore della congiunzione tra l'enoteca e la ludoteca. Fu lì che nacque il gioco della bottiglia, no? Che
1: sì, hai inventato,
2: esatto, hai inventato tu.
1: Ha avuto, a proposito, ne ha rubate 3.000 stanotte, poi lo dico.
0: Ah, aia,
1: 3.000
0: aia,
1: bottiglie
0: aia
1: di Barolo.
2: Aia.
1: Non guardate me. Vabbè, quindi l'unione tra due diverse professioni, due diversi concetti che creano un nuovo ruolo.
0: Tipo, vai, così.
3: Io ho una grande idea per un'attività commerciale, la gin broderia, un locale che serve esclusivamente gin tonic e brodini.
4: Abbinamento curioso.
2: Ah, che bello. Fa un bel piatto di anolini e ci bevi un gin tonic.
1: Ma esiste già quello che beve il gin e si preoccupa dell'ambiente. Il gin ecologo.
4: Attenzione,
2: no? Sì, va bene, io non commento perché è meglio. C'è qua in zona Corso Como, insomma, zona non lontano da questa radio, un posto che è abbastanza noto che fa pizza e cocktail. Devo dire, ci sono andato un po' scettico.
1: Sì,
2: c'era buonissimo, degli accostamenti ganzissimi.
1: Dai.
2: Se qua si chiami dry, non vorrei dire bisacqua.
5: Okay. Poi c'è l'enologo che dice no, tutto quello che non devi prendere.
0: A Chiavari c'è il trofiaio, dove fanno però solo trofie.
4: Aia, aia.
0: Sì,
4: sì. Bene.
2: E lì non si sbaglia.
1: Va bene, poi.
6: Ciao banda.
0: Ciao.
6: Io da settembre ho iniziato il corso di salata, salsa e baciata.
0: Vai.
6: Ciao.
2: Hai visto?
0: La salata.
1: Salsa e baciata.
2: Mi prendevate in giro con la merumba, metà merengue, metà zumba, invece lei.
7: Ciao amici di R101, penso che si potrebbe fare anche magari un bar che fa da toilettatura per cani,
0: tipo?
7: Bar Boncino, potrebbe stare.
4: Ottimo,
2: accidentati.
4: Siamo già in odore challenge qua.

quanto intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Se hai paura di una bomba o di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convinzione

0: Muse è lo stesso nome scelto da Meta per l'intelligenza artificiale dei vari social legati al mondo di Mark Zuckerberg.
1: Quindi c'è un problema di nome adesso?
0: Alla fine Muse, che avevano da sempre usato Muse per le loro pagine Instagram, hanno dovuto cambiare tutto.
1: Cioè loro?
0: Loro si chiamano Muse Band, mentre cercando Muse si trova questa intelligenza artificiale di Meta.
2: E avranno fatto un'offerta che non potevano rifiutare.
0: Dici? Matt Bella mi ha incassato.
2: Dovreste cambiare nome, non ci pensiamo nemmeno. Qui ci sono questi 7 miliardi di
3: benissimo,
2: euro per
3: band
2: voi.
3: Potrebbe andare bene.
2: A me, non mi piaceva neanche più il Mamma News. Quello che l'avevamo chiamato Gilberto.
1: Sì. Se Zuckerberg si sveglia un mattino e decide di chiamarsi come te, come la tua azienda, come.
2: Io spero che mi imprenda, che gli piaccia tanto Cristiano Militello.
1: Ho capito, ma poi se la tiene lui. Sì, certo, ma perché ti paga, questo intendi?
2: È chiaro.
1: Perché ti fai pagare?
2: Beh, mi sembra mio.
1: Ovvio.
2: Faccio anche la fattura.
1: Vuol dire tu
2: al contrario di quello che fai tu.
1: Che mi paghino, mi farei chiamare anche Wanda, è questo che intendi?
2: Ovvio.
0: Non è detto, questi dettagli non sono venuti fuori, però effettivamente dopo tutti questi anni ad avere un punto di riferimento sui social con lo stesso nome, l'ho dovuto cambiare tutto.
1: E se decideva Zuckerberg di chiamarla Beatles, sta cosa? Cosa succedeva?
0: Doveva vedersela.
3: Puglia, chiamati Puglia.
0: Come?
2: Chiamati
1: Puglia.
2: Più però.
0: Stiamo dando nomi a nuove attività. Abbiamo scoperto che esiste il Piloga, un mix tra Pilates e yoga. Due attività insieme, come le chiamereste? Sentiamo.
4: Io direi il dottologo, quello che ti visita, ti fa una diagnosi e poi ti predice anche il futuro.
0: Tipo l'astrologo insieme al dottore.
2: Un
0: po' lo fanno.
1: C'è il proctologo già, giusto?
3: Certo. Con lo stesso dito ti guarda se c'è il tiravento.
1: Ti fa un prototipo e ti controlla il logo.
2: Allora io ho inventato. Allora, il nome dell'attività è Ti gonfio.
1: Sì?
2: Gonfio. Da una parte pneumatici, dall'altra palestra di box. Piaciuta?
1: A me una volta avevano chiesto l'idea per un locale.
2: Sì.
1: Gliel'ho data, non l'hanno messa in pratica perché diceva che non l'avrei chiamato il massacro. E dove andiamo? Andiamo al massacro. Mi piaceva l'idea.
2: Ma
1: no.
2: Che tipo di locale è?
1: Ma dove si beve, ovviamente.
0: E anche lì impari ad allenarti per andare contro quelli della tua palestra.
1: Ma non può essere carino. Dove andate stasera? Andiamo al massacro.
2: Prova a sentire Zuckerberg cosa ne pensa. Magari ti dà due spicci. Vabbè, sì, oddio, non te la prendere.
1: Allora
2: la chiami, grande.
1: Allora a fare in. Dove andiamo?
0: Vale,
1: andiamo
0: tutto.
1: Tutti a fare in.
2: Massacro, immagino quando arriva il conto al massacro. Cosa.
1: Vabbè,
2: non rimestiamo.
1: No,
2: il taglio di capelli del nostro Matteo Torre, 88 euro.
1: Ok.
0: Sì, il parrucchiere, però.
2: Il parrucchiere.
1: Sì, io mi ricordo. 88.
0: DJ entista.
3: Magari 88, 90.
2: 90
1: beh, euro. Ha
2: lasciato anche 2 euro di mancia.
1: I due erano quelli della fattura, il pollo.
2: Scusate, non vorrei passasse sotto silenzio il DJ entista.
0: Esatto. DJ entista. Cioè? Fa la pulizia dei denti, ma con musica techno a pallettoni.
2: Ah, beh.
1: Oppure l'igienista mentale, non dentale. Cioè quello che ti dà una pulita qua dentro perché c'è tanto di quel casino.
2: Beh, il mio dentista, che è un grande bassista, non solo ha una musica da ascolto mentre quello ti ravana dentro la bocca di gran classe, ma ogni tanto mette anche della roba che fa lui. Mauro Riva, lo saluto, grande dentista.

0: divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Potrebbe essercene scappata qualcuna bella oggi, non lo so, perché in giuria sta succedendo di tutto. Abbiamo Fedez e Beppe Grillo pronti
2: Beppe,
1: a giudicare gli sfidanti.
2: Beppe, cioè, il fatto che tu adesso sia fermo politicamente, sia venuto qua a esprimere, cioè, hai sempre detto voglio passare la mia pensione col... parlando solo del Tortorella Challenge.
3: Sì.
2: Questa cosa
1: vero.
2: Che hai detto.
4: Era un obiettivo proprio di.
5: Però... ti rendi conto che sul palco ho invitato 3 premi Nobel, adesso sono il Tortorella Challenge. Mi dovete capire, voi umanamente, ragazzi.
6: Riesco quasi a preferire le battute che arrivano alle vostre indicazioni.
1: Beh, ieri in realtà mi hanno solo chiesto le indicazioni per 20 miglia. Mi ho detto, tutto dritto per poco più di 32 chilometri.
4: Bella.
6: Ma sentiamo voi cosa avete prodotto, dai!
1: Vai!
7: Ciao a tutti, ciao. Agli amici del Tortorella Challenge, il mio nome è Edoardo da Torino.
1: Ciao,
7: e la mia battuta è questa.
1: Vai!
7: In Romania stanno facendo dei lavori in una strada. Tolgono i dossi, ma la Bucarest. Ciao a tutti!
4: Capito? Ottimo.
5: Questa qua neanche negli anni 70 lì, mi ammazzavano se dicevo una battuta così.
6: Tolgono i dossi, ma Bucarest. Sì. Ecco, buttatici.
1: Perfetta.
2: Scusa, voglio dire una cosa, Beppe, questa qua l'avrebbero censurata, no, anni fa.
4: Certo.
2: E tu ne sai qualcosa.
5: Ma una roba che preferirei vedere le repliche di Un posto al sole io, piuttosto che sentire una battuta così.
1: Allora puntiamo tutto sulla seconda sfidante.
8: Chiara, ma sì. Tu la sai qual è l'unità di misura preferita dalle estetiste? I pollici e i piedi. Buona giornata, Sabina da Treviso.
1: Ciao Sabina.
4: Bella, bella. No, nessun commento.
6: I pollici e i piedi.
5: Io preferirei stare a mollo nello yogurt invece che andare avanti con una roba così.
1: Cristiano ha scoperto che con la voce di Grillo può dire veramente cosa pensa.
3: Secondo me faccio anche più serate.
1: Piccoli sfidanti all'ascolto, sentiamo.
9: Ciao Banda, sapete che mio padre ha un fisico stellare?
1: Davvero?
9: E infatti è un astrofisico. Ciao Nicolas da Teramo.
1: Ciao Nicolas. Questa gliel'ha detta il suo papà.
6: Sì, è possibile, è possibile. Vabbè, crescerà anche Nicolas volendo e si renderà conto di cosa ha fatto. Avanti.
10: Ciao Banda, oggi per il Tortorella Challenge ne ho una fantastica.
1: Vai, allora.
10: Allora c'è una bacinella che dice: caramella e mortadella, mandarino, bacinella. Ciao da Anna Chiara Mallardo
11: e Felice Mallardo.
1: Amore, Anna Chiara è felice.
6: Ma lui
1: mamma.
6: È felice.
5: Ne manca solo una, quella del fantasma formaggino. Adesso che non ci vado a casa, se no qualcuno non mi manda il fantasma formaggino.
6: Allora.
5: Sto qua fino a Fernando Proce. Cioè, è vivo Fernando Proce.
6: Sì, è vivo e lotta insieme a noi.
2: Sì, Beppe.
6: Quindi.
2: Allora. No, vabbè, allora, mi sembra che Beppe veramente ha detto tutto.
4: Sì,
1: Federico detto, Lucia, troppo.
2: È stato fantastico, è un onore cioè per noi il fatto che tu sia venuto qua.
6: Sì, ma alle 9 chiudiamo.
2: A ricoprire questo spazio che di solito viene bruciato.
4: Chi dice The Winner Is?
2: Mi piacerebbe che tu potessi urlare questo.
4: Vai,
2: insomma,
4: Beppe,
2: vittoria.
6: Vai. The Winner Is, dai.
5: The Winner Is!
1: Dai,
10: per il Tortorella Challenge ne ho una fantastica.
6: Dai.
10: Allora c'è una bacinella che dice: caramella e mortadella, mandarino,
1: bacinella.
10: Ciao da Anna Chiara Mallardo
11: e Felice Mallardo.
1: Guarda che bacinella è nuova, io non l'avevo mai sentita, cioè ero arrivata mortadella.
5: Poi mi chiedono perché ho inventato il Baffatei, ma secondo voi perché l'ho inventato? Questa roba qua.
6: Tutto questo ritorna puntuale, ovvero il Tortorella Challenge domani.

0: Potere 101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Ester Oletto. L'Istat conferma il deficit del 2025 resta al 3,1%. Sfuma l'uscita anticipata dalla procedura di infrazione dell'Unione Europea per disavanzo eccessivo. Il rientro slitta al 2027. Prendo atto non senza rammarico, commenta il ministro dell'Economia Giorgetti. Al via l'81esima Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Donald Trump salirà sul podio del Palazzo di Vetro per pronunciare il suo sesto discorso di apertura. In serata l'incontro con Zelensky, mentre sull'Ucraina continuano i raid russi. Blackout in 7 regioni, denuncia il gestore nazionale dell'energia elettrica. Arrestato il presunto responsabile di una sparatoria davanti ad una scuola in Turchia in cui sono rimaste ferite almeno 11 persone. Si tratta di uno studente di 15 anni ripreso dalle telecamere di sicurezza dell'istituto. Mentre arriva a piedi, armato di fucile, apre fuoco e fugge. Il ragazzo forse vittima di bullismo. Maltrattamenti in un asilo nido di Roma, schiaffi, strattoni, minacce e umiliazioni ai bambini di circa 3 anni. Sospesa un'educatrice di 62 anni, incastrata dalle intercettazioni audio-video dei carabinieri. Le indagini sono scattate lo scorso maggio dopo le denunce di alcuni genitori. Avrebbero fabbricato Molotov testandone la potenzialità in un capannone industriale. Coinvolti 4 giovanissimi. Perquisizioni e sequestri nei confronti dei ragazzi residenti tra Pesaro, Rimini e Bologna. Appartengono ad ambienti antagonisti e a collettivi studenteschi. Calcio, l'era Mancini bis riparte dalla Nations League. Ieri l'allenamento degli azzurri nel centro tecnico federale di Coverciano in vista della sfida di venerdì sera all'Olimpico contro il Belgio, la prima delle 4 in programma in 15 giorni. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: Ormai è il Bronx, ragazzi. Internet, ecco, trovare qualcosa di originale su internet è difficile. Sapete quanti amici mi hanno detto quest'estate: ma hai visto quei video degli squali con la telecamera che vanno nelle grotte? C'è una festa? Ecco, questo è stato uno di quelli su cui sono cadute più persone. Perché... le telecamere nascoste sugli animali.
1: Esatto, esatto.
0: Sono tutti finti.
1: Esatto, qualcuno tende a ritenerle verosimili ormai, e questo è il rischio, e si è arrivati, no? A quello che era il rischio, ovvero non credi più neanche a quello che... credi a quello che è verosimile, però se riescono a contraffarlo...
2: Sì, sì, sì. La verità è un dettaglio ormai.
0: Attesissimo il ritorno di Stromae, quello di Aloron Dance, Papa Ute. Quest'estate il suo fan club ha fatto una canzone con l'intelligenza artificiale usando la sua voce, ma a parte meravigliosa, credibilissima, certo, ed è difficilissimo capire che in realtà non, alla è lui, fine non è lui.
1: È il budello di Stromae.
0: Maman Croix, se avete voglia di andare ad ascoltare anche solo per curiosità.
2: No.
0: Perché ci siamo cascati anche noi poco fa, cercavamo la canzone che è il cuore della disputa tra Amanda Lear e Miley Cyrus. Ne abbiamo beccata una sbagliata.
2: Vi sta bene.
0: Capita anche noi che facciamo questo di lavoro, quindi risentiamo quella ufficiale originale di Miley Cyrus e la mettiamo in comparazione con Amanda Lear.
1: Vabbè, è tutta un'altra roba.
0: Questa è Miley.
1: Sì. Free like birds and go
0: wild like white horses in the night. Beh, già così è Amanda comunque.
3: Eh sì, è vero.
1: Okay.
0: Driving with red light. Sphinx invece, canzone di qualche anno fa di Amanda Lear, fa così.
3: Intro.
1: E adesso arrivano i pistoleri.
3: Intro. I wish I could be like the king.
1: Beh, vabbè,
3: è un po' più lenta, ma vabbè. Però già ci può stare meglio di prima, ovviamente.
1: Ma in effetti,
0: Amanda.
1: Qualcosa, forse, qualcosa. Cristiano, esprimiti.
2: Io?
0: Spremiti.
2: Io no, voglio ricordare, c'era un comico di Livorno, Claudio Marmugi, che a Zelig propose dei plagi, faceva dei pezzi con i plagi, ce n'erano dei plagi incredibili. Beh.

0: diciamola, la luna gibbosa crescente al 77% questa notte.
1: Gibbosa anche, pure gibbosa.
0: Lunatica potrebbe essere un'unione di due attività,
1: sì,
0: una di astrologia e una di trattamenti per la cellulite.
1: Ah, pensavo una luna a forma di chiappa.
0: Giù di lì.
1: Lunatica, ecco.
0: Partendo dal piloga, questa attività che unisce, sì, Pilates e yoga, stiamo prendendo due attività per farne una sola.
2: Beh, Paolo ha fatto, no, storicamente l'inventore della congiunzione tra l'enoteca e la ludoteca. Fu lì che nacque il gioco della bottiglia, no? Che,
1: sì,
2: hai inventato tu.
1: Ha avuto, a proposito, ne ha rubate 3.000 stanotte, poi lo dico.
0: Ah, ai, ai,
1: 3.000
0: ai,
1: bottiglie,
0: ai,
1: di Barolo.
2: Aia.
1: Non guardate me. Vabbè, quindi l'unione tra due diverse professioni, due diversi concetti che creano un nuovo ruolo.
0: Tipo, vai, così.
3: Io ho una grande idea per un'attività commerciale, la gin broderia, un locale che serve esclusivamente gin tonic e brodini.
4: Abbinamento curioso.
2: Ah, che bello. Beh, un bel piatto di anolini e ci bevi un gin tonic.
1: Ma esiste già quello che beve il gin e si preoccupa dell'ambiente. Il gin ecologo.
4: Attenzione,
2: no? Sì, va bene, io non commento perché è meglio. C'è qua in zona Corso Como, insomma, zona non lontano da questa radio, un posto che è abbastanza noto che fa pizza e cocktail. Devo dire, ci sono andato un po' scettico.
1: Sì.
2: C'era buonissimo, degli accostamenti ganzissimi.
1: Dai.
2: Se la si chiami dry, non vorrei dire bisacqua.
5: Poi c'è l'enologo che dice no, tutto quello che non devi prendere.
0: A Chiavari c'è il trofiaio, dove fanno però solo trofie.
4: Aia, aia. Sì. Dilla bene.
2: E lì non ci sbaglia.
1: Va bene, poi.
6: Ciao banda.
0: Ciao.
6: Io da settembre ho iniziato il corso di salata, salsa e baciata.
0: Vai. Ciao.
2: Hai visto?
0: La salata.
1: Salsa e baciata.
2: Mi prendevate in giro con la merumba, metà merengue, metà zumba, invece lei.
7: Ciao amici di R101, penso che si potrebbe fare anche magari un bar che fa da toilet tattura per cani,
0: tipo?
7: Bar Boncino, ci potrebbe anche stare.
4: Ottimo,
2: accidentati.
4: Siamo già in odore challenge qua.

0: Muse, lo stesso nome scelto da Meta per l'intelligenza artificiale dei vari social legati al mondo di Mark Zuckerberg.
1: Quindi c'è un problema di nome adesso?
0: Sì, alla fine Muse, che avevano da sempre usato Muse per le loro pagine Instagram, hanno dovuto cambiare tutto.
1: Cioè, loro?
0: Loro, si chiamano Muse Band, mentre cercando Muse si trova questa intelligenza artificiale di Meta.
2: Avranno fatto un'offerta che non potevano rifiutare.
0: Dici? Matt Bella mi ha incassato.
2: Dovreste cambiare nome, non ci pensiamo nemmeno. Qui ci sono questi 7 miliardi di
3: benissimo,
2: euro per
3: voi. Band potrebbe andare bene.
2: A me non mi piaceva neanche più il Mamma News. Quello che l'avevamo chiamato Gilberto.
1: Sì. Se Zuckerberg si sveglia un mattino e decide di chiamarsi come te, come la tua azienda, come...
2: Io spero che mi imprenda, che mi piaccia tanto Cristiano Militello.
1: Ho capito, ma poi se la tiene lui. Sì, certo, ma perché ti paga, questo intendi?
2: È chiaro.
1: Perché ti fai pagare?
2: Beh, mi sembra mio.
1: Ovvio.
2: Faccio anche la fattura.
1: Vuol dire tu.
2: Al contrario di quello che fai tu.
1: Che mi paghino, mi farei chiamare anche Wanda, è questo che intendi?
2: Ovvio.
0: Non è detto, questi dettagli non sono venuti fuori, però effettivamente dopo tutti questi anni ad avere un punto di riferimento sui social con lo stesso nome, l'ho dovuto cambiare tutto.
1: E se decideva Zuckerberg di chiamarla Beatles, sta cosa? Cosa succedeva?
0: Doveva vedersela.
4: Ma Puglia, chiamati Puglia.
0: Come?
2: L'ha chiamati
1: Puglia.
2: Più però.
0: Stiamo dando nomi a nuove attività. Abbiamo scoperto che esiste il Piloga, un mix tra Pilates e yoga. Due attività insieme, come le chiamereste? Sentiamo.
5: Io direi il dottologo, quello che ti visita, ti fa una diagnosi e poi ti predice anche il futuro.
0: Tipo l'astrologo insieme al dottore.
2: Ecco.
0: Un po' lo fanno, eh.
1: C'è il proctologo già, giusto?
3: Certo. Con lo stesso dito ti guarda se c'è il tiravento.
1: Ti fa un prototipo e ti controlla il logo.
2: Allora, io ho inventato. Allora, il nome dell'attività è Ti Gonfio.
1: Sì.
2: Gonfio. Da una parte pneumatici, dall'altra palestra di box.
0: Bella.
2: Allora, piaciuta?
1: A me una volta avevano chiesto l'idea per un locale.
2: Sì.
1: Gliel'ho data. Non l'hanno messa in pratica perché diceva che non l'avrei chiamato il massacro. E dove andiamo? Andiamo al massacro. Mi piaceva l'idea.
2: Ma no. Che tipo di locale è?
1: Ma dove si beve, ovviamente.
0: E anche lì impari ad allenarti per andare contro quelli della tua palestra.
1: Ma non può essere carina. Dove andate stasera? Andiamo al massacro.
2: Prova a sentire Zuckerberg cosa ne pensa. E magari ti dà due spicci. Vabbè, sì, oddio, non te la prendere.
1: Allora
2: la chiama... grande.
1: Allora a fare in. Dove andiamo?
0: Vale
1: andiamo
0: tutto.
1: Tutti a fare in.
2: Massacro, immagino quando arriva il conto al massacro. Cosa...
1: Vabbè,
2: non rimestiamo.
1: No,
2: il taglio di capelli della nostra Matteo Torre, 88 euro.
1: Ok.
0: Sì, il parrucchiere, però.
2: Il parrucchiere.
1: Sì, io mi ricordo.
0: 88. DJ entista.
4: Magari 88, 90.
2: Ah, 90
1: beh, euro.
2: Ha lasciato anche 2 euro di mancia.
1: I due erano quelli della fattura, il bollo.
2: Scusate, non vorrei passasse sotto silenzio il DJ entista.
0: Esatto. DJ entista.
2: Cioè?
0: Fa la pulizia dei denti, ma con musica techno a pallettoni.
2: Ah, beh.
1: Oppure l'igienista mentale, non dentale. Cioè quello che ti dà una pulita qua dentro perché c'è tanto di quel casino.
2: Beh, il mio dentista che è un grande bassista, non solo ha una musica da ascolto mentre quello ti ravana dentro la bocca di gran classe, ma ogni tanto mette anche della roba che fa lui. Mauro Riva, lo saluto,
1: Mauro.
2: Grande dentista.

0: giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Potrebbe essercene scappata qualcuna bella oggi, non lo so, perché in giuria sta succedendo di tutto. Abbiamo Fedez e Beppe Grillo pronti
2: Beppe,
1: a giudicare gli sfidanti.
2: Beppe, cioè, il fatto che tu adesso sia fermo politicamente, sia venuto qua a esprimere, cioè, hai sempre detto voglio passare la mia pensione col... parlando solo del Tortorella Challenge.
3: Sì.
2: Questa cosa
1: vero.
2: Che hai detto.
4: Era un obiettivo proprio di.
5: Però... ti rendi conto che sul palco ho invitato 3 premi Nobel, adesso sono il Tortorella Challenge. Mi dovete capire, voi umanamente, ragazzi.
6: Riesco quasi a preferire le battute che arrivano alle vostre indicazioni.
1: Beh, ieri in realtà mi hanno solo chiesto le indicazioni per 20 miglia. Mi ho detto, tutto dritto per poco più di 32 chilometri.
4: Bella, già, bella, bella.
6: Ma sentiamo voi cosa avete prodotto, dai.
1: Vai.
7: Ciao a tutti. Ciao. Agli amici del Tortorella Challenge, il mio nome è Edoardo da Torino.
1: Ciao,
7: e la mia battuta è questa.
1: Vai.
7: In Romania stanno facendo dei lavori in una strada. Tolgono i dossi, ma la Bucarest. Ciao. Quella. A tutti.
6: Bella. Capito.
4: Ottimo.
5: Questa qua neanche negli anni 70 mi ammazzavano se dicevo una battuta così.
6: Tolgono i dossi, ma Bucarest. Sì. Ecco, buttatici.
1: Perfetta.
2: Scusa, voglio dire una cosa, Beppe, questa qua l'avrebbero censurata, no, anni fa.
4: Certo.
2: E tu ne sai qualcosa.
5: Ma una roba che preferirei vedere le repliche di Un posto al sole io, piuttosto che sentire una battuta così.
1: Allora puntiamo tutto sulla seconda sfidante.
8: Chiara, ma sì. Tu la sai qual è l'unità di misura preferita dalle estetiste?
1: Eh.
8: I pollici e i piedi. Buona giornata, Sabina da Treviso.
1: Ciao Sabina.
4: Bella, bella. No, nessun commento.
6: I pollici e i piedi.
5: Io preferirei stare a mollo nello yogurt invece che andare avanti con una roba così.
1: Cristiano ha scoperto che con la voce di Grillo può dire veramente cosa pensa.
6: Secondo me faccio anche più serate.
1: Piccoli sfidanti all'ascolto, sentiamo.
9: Ciao banda, sapete che mio padre ha un fisico stellare?
1: Davvero?
9: E infatti è un astrofisico. Ciao Nicolas da Teramo.
1: Ciao Nicolas. Questa gliel'ha detta il suo papà.
6: Sì, è possibile, è possibile. Vabbè, crescerà anche Nicolas volendo e si renderà conto di cosa ha fatto. Avanti.
10: Ciao banda, oggi per il Tortorella Challenge ne ho una fantastica.
1: Vai,
10: allora c'è una bacinella che dice caramella è morta.

0: felice.
1: Almeno lui è felice.
2: Ah. Ne manca solo una, quella del fantasma formaggino. Adesso che non ci vado a casa, se no qualcuno non mi manda il fantasma formaggino.
3: Allora.
2: Sto qua fino a

0: è vivo Fernando Procio.
1: Sì,
2: è vivo e lotta insieme a noi.
3: Sì, Beppe.
2: Quindi,
3: allora, no, vabbè, allora, mi sembra che Beppe veramente ha detto tutto.
1: Sì,
4: ha detto troppo.
3: È stato fantastico, è un onore cioè per noi il fatto che tu sia venuto qua.
2: Sì, ma alle 9 chiudiamo.
3: A coprire questo spazio che di solito viene bruciato.
1: Chi dice The Winner Is?
3: Mi piacerebbe che tu potessi urlare questo.
1: Vai,
3: insomma,
1: Beppe.
2: Vai, Beppe, vai. The Winner Is, dai.
0: The Winner Is?
4: Dai, scopriamo la
5: oggi per il Tortorella Challenge ne ho una fantastica.
2: Dai.
5: Allora, c'è una bacinella che dice caramella e mortadella. Mandarino
4: bacinella.
5: Ciao da Anna Chiara Mallardo
6: e Felice Mallardo.
4: Guarda che bacinella è nuova, io non l'avevo mai sentita, cioè ero arrivata a mortadella.
0: Poi mi
4: però
0: chiedono
4: mi
0: perché
4: lì.
0: Ho inventato il baffatei, ma secondo voi perché l'ho inventato? Questa roba qua.
2: Tutto questo ritorna puntuale, ovvero il Tortorella Challenge domani alle

0: Invece io volevo, stavo riscicciando questa cosa che aveva detto in apertura del programma Chiara, che adesso ci ripeterà, per il, sul conto di Meta,
1: sì,
0: che c'è stata un po' una piccola querella con
1: i
0: Muse, gruppo musicale. Cosa è successo?
2: Siamo partiti con Uprising stamattina e quindi sì, scopriamo che i Muse hanno dovuto cambiare il nome delle loro pagine Instagram e X da Muse a Muse Band, perché ormai Muse è l'intelligenza artificiale di Meta, e quindi si trova quello cercando Muse.
0: Ecco, ma non poteva chiederlo a Ermal Meta invece di chiederlo
1: anche
0: ai Muse?
1: Bella.
0: No?
1: Ermal come si dovrà chiamare adesso?
0: Non lo so, appunto.
1: Sono
0: andate a rompere le scatole ai Muse, c'era lì Ermal Meta che magari...
1: Appunto.
0: Va bene. Oh, vedo che curiosamente il ministro Giuli,
1: sì?
0: Il ministro
2: della cultura,
0: il ministro della cultura, ha scelto come proprio consulente per il cinema.
1: Sì, avrà un regista famoso probabilmente.
0: No, il proprio Sarto ha scelto. Stilista anche famoso, dicono, è Domenico Vacca. Domenico Vacca è
2: famosissimo, lo conoscono tutti.
0: Ma sì, beh, certo, era indeciso tra lui e la mamma dei bambini eruditi, diciamo.
2: Sì. Punto lo stesso cognome
0: più o meno, cioè, siamo lì e quindi,
1: e quindi il suo Sarto sarà il consulente per il cinema.
0: Ma sì, ora perché ora dice, ma come proprio Sarto? Perché è uno stilista che comunque bazzica il mondo del cinema, scrive il Corriere della Sera, magari, capito, gli suggerisce la sera quale serie guardare su Netflix.
2: A proposito,
0: e da lì il ministro ha detto quindi, sarebbe un buon consulente.
1: Io che bazzico l'orto potrei diventare dell'agricoltura, giusto?
0: Esatto.
2: A proposito di film e serie TV, ragazzi, è stata venduta, anzi è in vendita ufficialmente, la villa della serie TV con Will Smith.
0: Sì.
2: Willy il principe di Bel-Air.
0: Sì.
2: Ah, sì. È presente quella dove alla fine lui arriva, sì, e questa è la maxi storia.
3: Lo zio ricco di Bel-Air.
1: È dato sapere anche il prezzo oppure no?
3: Ma perché ti interessa?
1: No, perché c'era Leo stava cercando casa,
3: già
0: Saudi, allora. Sì, anche Pisciotta.
2: Quasi 30 milioni di dollari, 29 e mezzo milioni di dollari.
0: Posso darvi uno scoop?
1: Dai,
0: che c'è dillo. Questa villa coloniale, questo ingresso importante, in realtà non era a Bel Air, che è un quartiere di Los Angeles.
2: Sì, come dice la sigla.
0: Esatto.
3: A Carugate?
0: No. Era a Brentwood, un altro quartiere, insomma, quindi no, questo che vi svolterà la giornata, ma ci tenevo a dirlo agli amanti della serie.
4: Vabbè, sai come ci arrivi laggiù?
0: Sì. No?
4: Chiamando un taxi giallo col tuo fischio con l'auto.
3: Beh, certo. Bravo.
2: Ti devi sentire gasato come in Formula 1? E
4: sì.
2: Oggi poi andava in onda la prima puntata di Friends.
3: Bella. Belli aneddoti, bravi, grazie.
0: In che anno?
2: Siamo nel 1900, sta arrivando
1: 94.
2: Quindi 20, 30, 40, non voglio fare i conti.
0: Ecco, appunto, guardiamo a

0: Ieri il presidente Mattarella era ad Amatrice in visita all'istituto Sergio Marchionne per l'inaugurazione dell'anno scolastico. A un certo punto un bimbo ha alzato la mano e ha fatto una domanda al presidente.
1: Certo, gli ha chiesto: ma perché non possiamo, non può presidente lei far rimettere il sì alla fine dell'inno nazionale che è stato tolto di recente e non si capisce bene il perché? Come facciamo?
0: Non si può neanche
1: vabbè, ci sta anche il sì, no? Allora a sto punto.
2: Ma sì, infatti.
1: Oppure si andrà cosa... sì, sì, infatti. Io direi così. L'Italia chiamò. Sì, infatti.
2: Potrebbe l'Italia essere. Chiamò. Secondo me tanti fanno.
1: No,
2: sì.
1: Si parla anche di diserzione, cioè, per forza.
0: Loro sono già avanti, sono già all'università, nonostante la loro giovine età, sono i bambini eruditi qui alla banda di R101. Chiediamo loro.
3: Buongiornissima.
0: Buongiorno.
2: Prima di sentire questi due idioti non ci potete dire cosa ha risposto Mattarella al bambino?
3: Non ci interessa.
0: Ha riso, però magari ha toccato, insomma,
4: quel signore con i capelli bianchi altissimo che è convinto di parlare con due deficienti.
1: Porta rispetto, ok?
4: Allora, bambini, non si parla così ai bambini, lento, come se non capissero.
3: Siamo intelligentissimi.
4: Noi bambini eruditi abbiamo scritto, siamo dagli presidente, abbiamo elencato alcune proposte urgenti per il miglioramento della vita familiare e scolastica.
1: Dai, sentiamo.
3: Sì. Tipo?
4: È per questo che noi abbiamo chiesto, appena lui ci ha visto, naturalmente il signor Mattarella si è alzato in piedi, noi siamo rimasti seduti.
1: Addirittura?
4: Sì. Abbiamo chiesto l'abolizione dell'ora della nanna nei giorni feriali.
3: Okay. Molto importante, molto importante. L'introduzione della paghetta minima garantita ai genitori in sesterzi.
0: Addirittura?
3: Sì.
4: La sostituzione dei compiti, i bambini eruditi gli abbiamo chiesto la sostituzione dei compiti con attività culturali a scelta, tipo investire in borsa e giocare all'allegro chirurgo con persone vere.
1: Ah, addirittura!
4: Dobbiamo riuscire a imparare a operare le persone così tranquillamente, certo, se succede qualcosa.
0: Soprattutto un po' troppo.
3: Giocare in borsa ma non chiedere a Leonardo Fiasco. Sostituire la ricreazione con attività come restauro, opere d'arte, rinascimentali.
0: Ma gli altri bambini sono d'accordo?
3: Come no? Certo, è ovvio.
4: La possibilità di guardare film con il bollino rosso.
3: Ecco.
0: Adesso.
3: Apposta
0: per voi.
1: È già tanto se vi fa vedere le banane col bollino blu.
3: Ripristinare le Ius Prime Nocti.
2: Chiedi a mamma delle banane col bollino blu.
0: Che ce l'hai con i genitori di questi due bambini così cari?
1: La mamma ha detto.
3: Poi abbiamo chiesto lo statuto albertino di nuovo, di reintrodurlo. Sì. E che oggi incontreremo Papa Leone e chiederemo di reintrodurre le messe in latino.
1: Addirittura?
4: Sì.
3: Siamo a posto.
2: Anche bellezza.
4: Poi ci avanza tutta la giornata davanti, purtroppo. Non sappiamo, abbiamo attività ricreative importanti.
1: Ma voi avete un sogno? Cosa volete fare da grandi, oltre che venire qui a dar fastidio?
4: Mantellare il vostro programma.
1: Ah.
3: Insegnare come si fa la radio a Paolo Dini.
1: Oh, grazie.
4: Grande, abbiamo five.
2: C'ho un'altra domanda io per vostra madre.
3: Sì. No!
2: Potete farlo
3: tutte le volte così.
2: Ma no, chiedeteli voi. Sì. Mamma, è vero che quando fai la spaccata rimani attaccata in terra? Provate a sentire. No, ma per sentire
0: comunque
2: cosa risponde
0: Mattarella alla fine ha risposto: voi bambini potete fare tutto quello che volete.
2: Bravo,
0: quindi anche
2: Sergione.
0: Urlare il sì alla fine dell'inno.
1: Bravo,
0: ma le richieste dei bambini eruditi però le mettiamo da parte, ecco.
4: Vabbè.

0: ormai è il Bronx, ragazzi. Internet, ecco, trovare qualcosa di originale su internet è difficile. Sapete quanti amici mi hanno detto quest'estate: ma hai visto quei video degli squali con la telecamera che vanno nelle grotte, c'è una festa? Ecco, questo è stato uno di quelli su cui sono cadute più persone. Perché... le telecamere nascoste sugli animali.
1: Esatto, esatto.
0: Sono tutti finti.
1: Esatto, qualcuno tende a ritenerle verosimili ormai, e questo è il rischio, e si è arrivati, no? A quello che era il rischio, ovvero non credi più neanche a quello che... credi a quello che è verosimile, però se riescono a contraffarlo...
2: Sì, sì, sì. La verità è un dettaglio ormai.
0: Attesissimo il ritorno di Stromae, quello di Alors on danse, Papa Uté. Quest'estate il suo fan club ha fatto una canzone con l'intelligenza artificiale usando la sua voce, ma a parte meravigliosa, credibilissima, certo, ed è difficilissimo capire che in realtà non, alla è lui, fine non è lui.
1: È il budello di Stromae.
0: Maman Croix, e se avete voglia di andare ad ascoltare anche solo per curiosità,
2: no,
0: perché ci siamo cascati anche noi poco fa, cercavamo la canzone che è il cuore della disputa tra Amanda Lear e Miley Cyrus, ne abbiamo beccata una sbagliata.
2: Vi sta bene.
0: Capita anche noi che facciamo questo di lavoro, quindi risentiamo quella ufficiale originale di Miley Cyrus e la mettiamo in comparazione con Amanda Lear.
1: Vabbè, tutta un'altra roba.
0: Questa è Miley.
1: Sì. Free like birds and go
0: wild like white horses in the night. Beh, già così è Amanda comunque.
3: Sì, è vero.
0: Okay. Driving with red light. Sphinx invece, canzone di qualche anno fa di Amanda Lear, fa così.
3: Intro.
1: E adesso arrivano i pistoleri.
3: Intro. I
1: wish I could be like the king. Beh, vabbè,
3: è un po' più lenta, ma vabbè. Però già ci può stare meglio di prima, ovviamente.
1: Ma in effetti.
0: Amanda.
1: Qualcosa, sì, forse, qualcosa. Cristiano, esprimiti.
2: Io?
0: Spremiti.
2: Io no, voglio ricordare, c'era un comico di Livorno, Claudio Marmugi, che a Zelig propose dei plagi, faceva dei pezzi con i plagi, ce n'erano dei plagi incredibili. Beh.

0: facciamola alla luna gibbosa crescente al 77% questa notte.
1: Gibbosa anche, pure gibbosa.
0: Lunatica potrebbe essere un'unione di due attività,
1: sì,
0: una di astrologia e una di trattamenti per la cellulite.
1: Ah, pensavo una luna a forma di chiappa.
0: Giù di lì.
1: Lunatica.
0: Perché partendo dal piloga, questa attività che unisce Pilates e yoga, stiamo prendendo due attività per farne una sola.
2: Beh, Paolo ha fatto, no, storicamente l'inventore della congiunzione tra l'enoteca e la ludoteca. Fu lì che nacque il gioco della bottiglia, no? Che
1: sì, esatto.
2: Hai inventato tu.
1: Ha avuto, a proposito, ne ha rubate 3.000 stanotte, poi lo dico.
0: Ah, aia, 3.000
1: bottiglie di Barolo.
2: Aia.
1: Non guardate me. Vabbè, quindi l'unione tra due diverse professioni, due diversi concetti che creano un nuovo ruolo.
0: Tipo Vai. Così.
3: Io ho una grande idea per un'attività commerciale, la gin broderia, un locale che serve esclusivamente gin tonic e brodini.
4: Abbinamento curioso.
2: Ah, che bello. Fa un bel piatto di anolini e ci bevi un gin tonic.
1: Ma esiste già quello che beve il gin e si preoccupa dell'ambiente. Il gin ecologo.
4: Attenzione,
2: no? Sì, va bene, io non commento perché è meglio. C'è qua in zona Corso Como, insomma, non lontano da questa radio, un posto che è abbastanza noto che fa pizza e cocktail. Devo dire, ci sono andato un po' scettico.
1: Sì.
2: Invece era buonissimo, degli accostamenti ganzissimi.
1: Dai.
2: Se la si chiama i dry, non vorrei dire Isacco.
5: No? Poi c'è l'enologo che dice no, tutto quello che non devi prendere.
0: A Chiavari c'è il trofiaio, dove fanno però solo trofie.
4: Aia. Dilla bene.
2: E lì non si sbaglia.
1: Va bene, poi.
6: Ciao Wanda.
0: Ciao.
6: Io da settembre ho iniziato il corso di salata, salsa e baciata.
0: Vai.
6: Ciao.
2: Hai visto?
0: La salata.
1: Salsa e baciata.
2: Mi prendevate in giro con la merumba, metà merengue, metà zumba, invece lei.
7: Ciao amici di R101, penso che si potrebbe fare anche magari un bar che fa da toilettatura per cani,
0: tipo?
7: Bar Boncino, ci potrebbe anche stare.
4: Ottimo,
2: accidentati.
4: Siamo già in odore challenge qua.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Giovanni Martinelli. Confermato dall'Istat il rapporto deficit-PIL al 3,1% nel 2025. L'Italia rimane quindi nella procedura europea per deficit eccessivo. Per l'uscita anticipata serviva un rapporto inferiore al 3%. Duro il commento del vice premier Salvini, surreale che la seconda potenza industriale d'Europa debba dipendere da meccanismi da zero virgola. Luce e gas sempre più cari. Tra febbraio e agosto 2026 l'indice dei prezzi al consumo è aumentato dell'11,4%, a pesare soprattutto il gas più 13,5%. In Lombardia le famiglie più colpite, seguite da quelle di Veneto, Lazio, Emilia, Romagna e Piemonte. Oggi a New York l'apertura dell'81esima Assemblea Generale dell'ONU. Medio Oriente e Ucraina, i dossier centrali sul tavolo. Fitta l'agenda del presidente americano Trump, che incontrerà 11 leader mondiali. Tra questi il presidente ucraino Zelensky, il premier britannico Burnham e il premier groenlandese Nielsen, con cui è prevista la firma di un accordo per la presenza militare americana sull'isola. Ieri il presidente francese Macron ha avuto colloqui con il leader ucraino, il numero uno della Casa Bianca. Alle carrozzerie di Mirafiori torna la cassa integrazione. La decisione, ha spiegato Stellantis, è stata presa per far fronte a una situazione complessa nonostante il raddoppio della produzione rispetto all'anno scorso. La misura varrà dal 19 al 30 ottobre e interesserà i 1.074 lavoratori coinvolti nella linea produttiva delle 500 elettriche e ibride. Calano i morti sul lavoro nel 2025, meno 3,3% rispetto all'anno precedente. Il settore con più decessi si conferma quello delle costruzioni. A crescere però sono le denunce di infortuni, gli incidenti in itinere e le malattie professionali, che registrano un balzo del più 11,3% rispetto al 2024. Tennis, Italia fortunata ai sorteggi di Coppa Davis. Ai quarti sfida contro la Corea del Sud, in semifinale Canada o Repubblica Ceca. La Spagna di Alcaraz e la Germania di Zverev, possibili avversari, e solo in finale. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Potrebbe essercene scappata qualcuna bella oggi, non lo so, perché in giuria sta succedendo di tutto. Abbiamo Fedez e Beppe Grillo pronti
2: Beppe,
1: a giudicare gli sfidanti.
2: Beppe, cioè, il fatto che tu adesso sia fermo politicamente, sia venuto qua a esprimere, cioè, hai sempre detto voglio passare la mia pensione col... parlando solo del Tortorella Challenge.
3: Sì.
2: Sta cosa
1: vero?
2: Che hai detto.
4: Era un obiettivo proprio di.
5: Però... ti rendi conto che sul palco ho invitato 3 premi Nobel, adesso sono il Tortorella Challenge. Mi dovete capire, voi umanamente, ragazzi.
6: Riesco quasi a preferire le battute che arrivano alle vostre indicazioni.
1: Beh, ieri in realtà mi hanno solo chiesto le indicazioni per 20 miglia. Mi hanno detto, tutto dritto per poco più di 32 chilometri.
4: Bella.
6: Ma sentiamo voi cosa avete prodotto, dai.
1: Vai.
7: Ciao a tutti, ciao. Agli amici del Tortorella Challenge, il mio nome è Edoardo da Torino.
1: Ciao,
7: e la mia battuta è questa.
1: Vai.
7: In Romania stanno facendo dei lavori in una strada. Tolgono i dossi, ma la Bucarest. Ciao a tutti.
6: Capito.
4: Ottimo.
5: Questa qua neanche negli anni 70 mi ammazzavano se dicevo una battuta così.
6: Tolgono i dossi, ma Bucarest. Sì. Ecco, buttatici.
1: Perfetta.
2: Scusa, volevo dire una cosa, Beppe, questa qua l'avrebbero censurata, no, anni fa.
4: Certo.
2: E tu ne sai qualcosa.
5: Ma una roba che preferirei vedere le repliche di Un posto al sole io, piuttosto che sentire una battuta così.
1: Allora puntiamo tutto sulla seconda sfidante.
8: Chiara, ma tu la sai qual è l'unità di misura preferita dalle estetiste? I pollici e i piedi. Buona giornata, Sabina da Treviso.
1: Ciao Sabina.
4: Bella, bella. No, nessun
6: i
4: commento.
6: I pollici e i piedi.
5: Io preferirei stare a mollo nello yogurt invece che andare avanti con una roba così.
1: Cristiano ha scoperto che con la voce di Grillo può dire veramente cosa pensa.
3: Secondo me faccio anche più serate. Secondo me.
1: Piccoli sfidanti all'ascolto, sentiamo.
9: Ciao banda, sapete che mio padre ha un fisico stellare?
1: Davvero?
9: E infatti è un astrofisico. Ciao Nicolas da Teramo.
1: Ciao Nicolas. Questo gliel'ha detto al suo papà.
6: Sì, è possibile, sì. Vabbè, crescerà anche Nicolas volendo e si renderà conto di cosa ha fatto. Avanti.
10: Ciao banda, oggi per il Tortorella Challenge ne ho una fantastica.
1: Vai, allora.
10: Allora c'è una bacinella che dice caramella, è morta.

0: Chiara è felice.
1: Amano lui, allora, è mamma. Felice.
2: Ah. Ne manca solo una, quella del fantasma formaggino. Che non ci vado a casa, se no qualcuno non mi manda il fantasma formaggino. Sto,
3: allora,
2: sto qua fino a Fernando Procio. È vivo Fernando Procio.
3: Sì, sì.
1: È vivo e lotta insieme a noi.
4: Sì, Beppe.
1: Quindi.
4: Allora. No, vabbè, allora, mi sembra che Beppe veramente ha detto tutto.
3: Sì,
4: ha detto troppo. È stato fantastico, è un onore cioè per noi il fatto che tu sia venuto qua.
1: Sì, ma alle 9 chiudiamo.
4: A coprire questo spazio che di solito viene bruciato.
3: Chi dice The Winner Is?
4: Mi piacerebbe che tu potessi urlare questo.
3: Vai,
4: insomma,
3: Beppe.
1: Vittoria. Vai, Beppe, vai. The Winner Is, dai.
2: The Winner Is?
0: Dai, scopriamo.
5: Oggi per il Tortorella Challenge ne ho una fantastica.
1: Dai.
5: Allora, c'è una bacinella che dice: caramella,
3: no,
5: è morta della mandarino
0: bacinella.
5: Ciao Danna Chiara Mallardo
6: e Felice Mallardo.
0: Ciao. Che bacinella è nuova, io non l'avevo mai sentita, cioè ero arrivata mortadella.
2: Poi mi
0: però
2: chiedono
0: mi
2: perché
0: lì.
2: Ho inventato il baffatei, ma secondo voi perché l'ho inventato questa roba qua?
1: Tutto questo ritorna puntuale, ovvero il Tortorella Challenge domani.

0: invece io volevo, stavo riscicciando questa cosa che aveva detto in apertura del programma Chiara, che adesso ci ripeterà, per il, sul conto di Meta, che c'è stata un po' una piccola querelle con
1: i
0: News, gruppo musicale. Cosa è successo?
2: Siamo partiti con Uprising stamattina e quindi sì, scopriamo che i News hanno dovuto cambiare il nome delle loro pagine Instagram e X da Muse a Muse Band, perché ormai Muse è l'intelligenza artificiale di Meta, ecco. E quindi si trova quello cercando Muse.
0: Ecco, ma non poteva chiederlo a Ermal Meta invece di chiedere
1: anche
0: a Muse
1: direttamente?
0: No?
1: Ermal come si dovrà chiamare adesso?
0: Non lo so, ma appunto sono andate a rompere le scatole ai Muse, c'era lì Ermal Meta che
1: appunto.
0: Magari va bene. Oh, vedo che curiosamente il ministro Giuli,
1: sì?
0: Il ministro
2: della cultura,
0: il ministro della cultura, ha scelto come proprio consulente per il cinema,
1: sì, avrà un regista famoso probabilmente,
0: no, il proprio Sarto ha scelto stilista anche famoso, dicono, è Domenico Vacca. Domenico Vacca era
2: famosissimo, lo conoscono tutti.
0: Ma sì, beh certo, era indeciso tra lui e la mamma dei bambini eruditi, diciamo.
2: Sì. Punto lo stesso cognome.
0: Che più o meno siamo lì. E quindi,
1: e quindi il suo Sarto sarà il consulente per il cinema.
0: Ma sì, ora perché ora dice, ma come è proprio Sarto? Perché è uno stilista che comunque bazzica il mondo del cinema. Scrive il Corriere della Sera, magari, capito, gli suggerisce la sera quale serie guardare su Netflix.
2: A proposito,
0: e da lì il ministro ha detto: sarebbe un buon consulente.
1: Io che bazzico l'orto potrei diventare dell'agricoltura, giusto?
2: A proposito di film e serie TV, ragazzi, è stata venduta, anzi è in vendita ufficialmente, la villa della serie TV con Will Smith, Willy il principe di Bel Air. È presente quella dove alla fine la sigla, lui arriva questa è la maxi storia.
3: Lo zio ricco di Bel Air.
1: È dato sapere anche il prezzo oppure no?
3: Ma perché ti interessa?
1: No, perché c'era Leo stava cercando casa in Piazza Udine,
0: allora. Sì, anche Pisciotta.
2: Quasi 30 milioni di dollari, 29,5 milioni di dollari.
0: Posso darvi uno scoop?
1: Dai,
0: che c'è questa villa coloniale, questo ingresso importante, in realtà non era a Bel Air, che è un quartiere di Los Angeles,
2: ma era, come dice la sigla?
0: Esatto.
3: A Carugate?
0: No. Era a Brentwood, un altro quartiere, insomma, quindi no, questo che vi svolterà la giornata, ma ci tenevo a dirlo agli amanti della serie.
4: Vabbè, sai come ci arrivi laggiù?
0: No.
4: Chiamando un taxi giallo col tuo fischio con l'auto.
3: Beh, certo. Bravo.
2: Ti devi sentire gasato come in Formula 1. E oggi poi andava in onda la prima puntata di Friends.
3: Belli aneddoti, bravi, grazie.
0: In che anno?
2: Siamo nel 1900, sta arrivando 94.
1: 94.
2: Quindi 20, 30, 40, non voglio fare i conti.
0: Ecco, appunto, guardiamo avanti.

0: Ieri il presidente Mattarella era ad Amatrice in visita all'istituto Sergio Marchionne per l'inaugurazione dell'anno scolastico. A un certo punto un bimbo ha alzato la mano e ha fatto una domanda al presidente.
1: Certo, gli ha chiesto: ma perché non può, presidente, lei far rimettere il sì alla fine dell'inno nazionale che è stato tolto di recente e non si capisce bene il perché? Come facciamo?
0: Vabbè,
1: ci sta anche il sì, no? Allora a sto punto.
2: Ma sì, infatti.
1: Oppure sia bravo, cosa... sì, sì, infatti. Io direi così. L'Italia chiamò, sì, infatti.
2: L'Italia chiamò, secondo me tanti li fanno.
1: Beh, si parla anche di diserzione, cioè, per forza.
0: Loro sono già avanti, sono già all'università, nonostante la loro giovine età, sono i bambini eruditi qui alla banda di R101. Chiediamo loro.
3: Buongiornissima!
0: Buongiorno.
2: Prima di sentire questi due idioti, non ci potete dire cosa ha risposto Mattarella al bambino?
3: Non ci interessa.
0: Ha riso, però magari ha toccato, insomma.
4: Quel signore con i capelli bianchi altissimo che è convinto di parlare con due deficienti?
1: Porta rispetto, ok?
4: Allora, bambini, non si parla così ai bambini, lento, come se non capissero.
3: Siamo intelligentissimi.
4: E noi bambini eruditi abbiamo scritto, siamo andati al presidente, abbiamo elencato alcune proposte urgenti per il miglioramento della vita familiare e scolastica.
1: Dai, sentiamo.
3: Tipo?
4: È per questo che noi abbiamo chiesto, appena lui ci ha visti, naturalmente il signor Mattarella si è alzato in piedi, noi siamo rimasti seduti.
1: Addirittura?
4: Sì. Abbiamo chiesto l'abolizione dell'ora della nanna nei giorni feriali.
3: Okay. Molto importante. L'introduzione della paghetta minima garantita ai genitori in sesterzi.
0: Addirittura?
3: Sì.
4: La sostituzione dei compiti, i bambini eruditi abbiamo chiesto la sostituzione dei compiti con attività culturali a scelta, tipo investire in borsa, giocare all'allegro chirurgo con persone vere.
1: Ah, addirittura!
4: Dobbiamo riuscire a imparare a operare le persone così tranquillamente, certo, se succede qualcosa.
0: Soprattutto un po' troppo.
3: Giocare in borsa ma non chiedere a Leonardo Fiasco. Sostituire la ricreazione con attività come restauro, opere d'arte, rinascimentali.
0: Ma gli altri bambini sono d'accordo?
3: Come no? Certo, è ovvio.
4: La possibilità di guardare film con il bollino rosso.
3: Ecco.
0: Adesso.
3: Per
0: voi.
1: È già tanto se vi fa vedere le banane col bollino blu.
4: Ma cosa?
0: Soprattutto un po' troppo.
3: Giocare in borsa ma non chiedere a Leonardo Fiasco. Sostituire...

0: dei
1: poi
0: problemi.
1: Abbiamo chiesto lo statuto albertino di nuovo, di reintrodurlo, e che oggi incontreremo Papa Leone e chiederemo di reintrodurre le messe in latino.
0: Addirittura?
1: Siamo a posto.
2: Anche bellezza.
3: E poi ci avanza tutta la giornata davanti, purtroppo, non sappiamo, abbiamo attività ricreative importanti.
0: Ma voi avete un sogno, cosa volete fare da grandi, oltre che venire qui a dar fastidio?
3: Mantellare il vostro programma.
1: Ah. Insegnare come si fa la radio a Paolo Dini.
0: Oh, grazie.
3: Grande, grande, abbiamo five.
2: C'ho un'altra domanda io per vostra madre.
1: Sì. No! Potete farlo tutte le volte così.
2: Ma no, chiedeteli voi. Sì. Mamma, è vero che quando fai la spaccata rimani attaccata in terra? Provate a sentire. No, ma per sentire
4: comunque
2: cosa risponde
4: Mantarella alla fine ha risposto: voi bambini potete fare tutto quello che volete.
2: Bravo,
4: quindi anche
2: Sergione.
4: Urlare il sì alla fine dell'inno.
2: Bravo,
4: ma le richieste dei bambini eruditi però le mettiamo da parte, ecco.
3: Vabbè.

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé quando ce n'è bisogno. Tra i palazzoni e le villette a schiera ho visto in te una vecchia amica e una madre severa. E dir che spesso tu non hai pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi.

0: internet è difficile. Sapete quanti amici mi hanno detto quest'estate: ma hai visto quei video degli squali con la telecamera che vanno nelle grotte, c'è una festa? Ecco, questo è stato uno di quelli su cui sono cadute più persone. Perché... le telecamere nascoste sugli animali.
1: Esatto, esatto.
0: Sono tutti finti.
1: Esatto, qualcuno tende a ritenerle verosimili ormai, e questo è il rischio, e si è arrivati, no? A quello che era il rischio, ovvero non credi più neanche a quello che... credi a quello che è verosimile, però se riescono a contraffarlo...
2: Sì, sì, sì. La verità è un dettaglio ormai.
0: Attesissimo il ritorno di Stromae, quello di Alors on danse, Papa Uté. Quest'estate il suo fan club ha fatto una canzone con l'intelligenza artificiale usando la sua voce, ma a parte meravigliosa, credibilissima, certo, ed è difficilissimo capire che in realtà
1: non,
0: alla
1: è lui,
0: fine non è lui.
1: È il budello di Stromae.
0: Mon croix, e se avete voglia di andare ad ascoltare anche solo per curiosità,
2: no,
0: perché ci siamo cascati anche noi poco fa, cercavamo la canzone che è il cuore della disputa tra Amanda Lear e Miley Cyrus. Abbiamo beccata una sbagliata.
2: Vi sta bene.
0: Capita anche noi che facciamo questo di lavoro, quindi risentiamo quella ufficiale originale di Miley Cyrus e la mettiamo in comparazione con Amanda Lear.
1: Vabbè, è tutta un'altra roba.
0: Questa è Miley.
1: Sì. Free like birds and go
0: wild like white horses in the night. Beh, già così è Amanda comunque.
3: Sì, è vero.
0: Okay. Driving with red light. Sphinx invece, canzone di qualche anno fa di Amanda Lear, fa così.
3: Intro.
1: E adesso arrivano i pistoleri.
3: Intro. I
1: wish I could be like the king. Beh, vabbè,
3: è un po' più lenta, ma vabbè. Però già ci può stare meglio di prima, ovviamente.
1: Ma in effetti,
0: visto che c'è Amanda,
1: qualcosa, sì, forse qualcosa. Cristiano, esprimiti.
2: Io?
0: Spremiti.
2: Io no, voglio ricordare, c'era un comico di Livorno, Claudio Marmugi, che a Zelig propose dei plagi, faceva dei pezzi con i plagi, ce n'erano dei plagi incredibili.

0: invece Pilates e yoga, stiamo prendendo due attività per farne una sola.
1: Beh, Paolo ha fatto, no, storicamente l'inventore della congiunzione tra l'enoteca e la ludoteca, fu lì che nacque il gioco della bottiglia, no? Che hai inventato tu.
2: Ha avuto, a proposito, ne ha rubate 3.000 stanotte, poi lo dico.
0: Ah, aia,
2: 3.000
0: aia,
2: bottiglie
0: aia
2: di Barolo.
1: Aia.
2: Ah, non guardate me. Vabbè, quindi l'unione tra due diverse professioni, due diversi concetti che creano un nuovo ruolo.
0: Tipo vai così.
3: Io ho una grande idea per un'attività commerciale, la gin broderia, un locale che serve esclusivamente gin tonic e brodini.
4: Finalmente curioso.
1: Ah, che bello. Fa un bel piatto di anolini e ci bevi un gin tonic.
2: Ma esiste già quello che beve il gin e si preoccupa dell'ambiente. Il gin ecologo.
1: Sì, va bene, io non commento perché è meglio, c'è qua in zona Corso Como, insomma, non lontano da questa radio, un posto che è abbastanza noto che fa pizza e cocktail. Devo dire, ci sono andato un po' scettico.
2: Sì.
1: Invece era buonissimo, degli accostamenti ganzissimi.
2: Dai.
1: Se qua si chiama i dry, non vorrei dire bisacqua.
5: Okay. Poi c'è l'enologo che dice no, tutto quello che non devi prendere.
0: A Chiavari c'è il trofiaio, dove fanno però solo trofie.
4: Aia, aia. Dilla bene.
1: E lì non ci sbaglia.
2: Va bene, poi.
6: Ciao banda.
0: Ciao.
6: Io da settembre ho iniziato il corso di salata, salsa e baciata.
0: Vai.
6: Ciao.
1: Hai visto?
0: La salata,
2: salsa e baciata.
1: Mi prendevate in giro con la merumba, metà merengue, metà zumba, invece lei.
7: Ciao amici di R101. Penso che si potrebbe fare anche magari un bar che fa da toilettatura per cani.
0: Tipo?
7: Bar Boncino. Potrebbe anche stare.
4: Ottimo.
1: Accidentati.
4: Siamo già in odore challenge qua.

0: Muse, lo stesso nome scelto da Meta per l'intelligenza artificiale dei vari social legati al mondo di Mark Zuckerberg.
1: Quindi c'è un problema di nome adesso?
0: Sì, alla fine Muse, che avevano da sempre usato Muse per le loro pagine Instagram, hanno dovuto cambiare tutto.
1: Cioè, loro?
0: Loro si chiamano Muse Band, mentre
2: fatto...
0: cercando Muse si trova questa intelligenza artificiale di Meta.
2: E avranno fatto un'offerta che non potevano rifiutare.
0: Dici? Sì, Matt Bella mi ha incassato.
2: Dovreste cambiare nome, non ci pensiamo nemmeno. Qui ci sono questi 7 miliardi di euro per voi.
3: Band potrebbe andare bene.
2: A me, tra l'altro, non mi piaceva neanche più il Mamma News. Quello che l'avevamo chiamato i Gilberto.
1: Sì. Se Zuckerberg si sveglia un mattino e decide di chiamarsi come te, come la tua azienda, come.
2: Io spero che mi imprenda, che gli piaccia tanto Cristiano Militello.
1: Ho capito, ma poi se la tiene lui. Sì, certo, ma perché ti paga, questo intendi?
2: È chiaro.
1: Perché ti fai pagare?
2: Beh, mi sembra mio.
1: Ovvio.
2: Faccio anche la fattura.
1: Vuol dire tu.
2: Al contrario di quello che fai tu.
1: Che mi paghino, mi farei chiamare anche Wanda, è questo che intendi?
2: Ovvio.
0: Non è detto, questi dettagli non sono venuti fuori, però effettivamente dopo tutti questi anni ad avere... un punto di riferimento sui social con lo stesso nome, l'ho dovuto cambiare tutto.
1: E se decideva Zuckerberg di chiamarla Beatles, sta cosa? Cosa succedeva?
0: Doveva vedersela.
4: Ma Puglia, chiamati
0: Puglia. Come?
2: L'ha chiamati
1: Puglia.
2: Più però.
0: Stiamo dando nomi a nuove attività. Abbiamo scoperto che esiste il Piloga, un mix tra Pilates e yoga. Due attività insieme, come le chiamereste? Sentiamo.
5: Io direi il dottologo, quello che ti visita, ti fa una diagnosi e poi ti predice anche il futuro.
0: Tipo l'astrologo insieme al dottore.
2: Un
0: po' lo fanno, eh.
1: C'è il proctologo già, giusto?
3: Certo. Con lo stesso dito ti guarda se c'è il tiravento.
1: Ti fa un prototipo e ti controlla il logo.
2: Allora, io ho inventato. Allora, il nome dell'attività è Ti Gonfio.
1: Sì?
2: Gonfio. Da una parte pneumatici, dall'altra palestra di box. Piaciuta?
1: A me una volta avevano chiesto l'idea per un locale.
2: Sì.
1: Gliel'ho data, non l'hanno messa in pratica perché diceva che non l'avrei chiamato il massacro. E dove andiamo? Andiamo al massacro. Mi piaceva l'idea.
2: Ma no. Che tipo di locale è?
1: Ma dove si beve, ovviamente.
0: E anche lì impari ad allenarti per andare contro quelli della tua palestra.
1: Ma non può essere carina. Dove andate stasera? Andiamo al massacro.
2: Prova a sentire Zuckerberg cosa ne pensa. Magari ti dà due spicci. Vabbè, sì, oddio, non te la prendere.
1: Allora
2: la chiama... grande.
1: Allora a fare in. Dove andiamo?
0: Vale,
1: andiamo
0: tutto.
1: Tutti a fare in.
2: Massacro, immagino quando arriva il conto al massacro. Cosa...
1: Vabbè,
2: non rimestiamo.
1: No,
2: il taglio di capelli della nostra Matteo Torre, 88 euro.
1: Ok.
0: Sì, il parrucchiere, però.
2: Parrucchiere.
1: Sì, io mi ricordo.
0: 88. Entista.
4: Magari 88, 90.
2: Ah, 90.
1: 90 beh, euro.
2: Ha lasciato anche 2 euro di mancia.
1: I due erano quelli della fattura, il pollo.
2: Scusate, non vorrei passasse sotto silenzio il DJ Entista.
0: Esatto. DJ Entista.
2: Cioè?
0: Fa la pulizia dei denti, ma con musica techno a pallettoni.
2: Ah, beh.
1: Oppure l'igienista mentale, non dentale. Cioè quello che ti dà una pulita qua dentro perché c'è tanto di quel casino.
2: Beh, il mio dentista, che è un grande bassista, non solo ha una musica da ascolto mentre quello ti ravana dentro la bocca di gran classe, ma ogni tanto mette anche della roba che fa lui. Mauro Riva, lo saluto, grande dentista.

0: divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Potrebbe essercene scappata qualcuna bella oggi, non lo so, perché in giuria sta succedendo di tutto. Abbiamo Fedez e Beppe Grillo pronti
2: Beppe,
1: a giudicare, guarda, gli sfidanti.
2: Beppe, cioè, il fatto che tu adesso sia fermo politicamente, sia venuto qua a esprimere, cioè, hai sempre detto voglio passare la mia pensione col... parlando solo del Tortorella Challenge.
3: Sì.
2: Questa cosa
1: vero.
2: Che hai detto.
4: Era un obiettivo proprio di
5: Però... ti rendi conto che sul palco ho invitato 3 premi Nobel, adesso sono il Tortorella Challenge. Mi dovete capire voi umanamente, ragazzi.
6: Riesco quasi a preferire le battute che arrivano alle vostre indicazioni.
1: Beh, ieri in realtà mi hanno solo chiesto le indicazioni per 20 miglia. Mi ho detto, tutto dritto per poco più di 32 chilometri.
4: Bella, già, bella, bella.
6: Ma sentiamo voi cosa avete prodotto, dai!
1: Vai!
7: Ciao a tutti, ciao agli amici del Tortorella Challenge. Il mio nome è Edoardo da Torino.
1: Ciao,
7: e la mia battuta è questa.
1: Vai!
7: In Romania stanno facendo dei lavori in una strada. Tolgono i dossi, ma la Bucarest. Ciao a tutti.
6: Bella. Capito?
4: Ottimo.
5: Questa qua neanche negli anni 70 mi ammazzavano se dicevo una battuta così.
6: Tolgono i dossi, ma Bucarest. Sì. Ecco, buttatici.
1: Perfetta.
2: Scusa,
1: challenge.
2: Volevo dire una cosa, Beppe, questa qua l'avrebbero censurata, no, anni fa.
4: Certo.
2: E tu ne sai qualcosa.
5: Ma una roba che preferirei vedere le repliche di Un posto al sole, io, piuttosto che sentire una battuta così.
1: Allora puntiamo tutto sulla seconda sfidante.
8: Chiara, ma sì, tu la sai qual è l'unità di misura preferita dalle estetiste?
1: Beh.
8: I pollici e i piedi. Buona giornata, Sabina da Treviso.
1: Ciao Sabina.
4: Bella, bella. No, nessun commento.
6: I pollici e i piedi.
5: Io preferirei stare a mollo nello yogurt invece che andare avanti con una roba così.
1: Cristiano ha scoperto che con la voce di Grillo può dire veramente cosa pensa.
3: Secondo me faccio anche più serate.
1: Piccoli sfidanti all'ascolto, sentiamo.
9: Ciao banda, sapete che mio padre ha un pesce costellare?
1: Davvero?
9: E infatti è un astrofisico. Ciao Nicolas da Teramo.
1: Ciao Nicolas. Questa gliel'ha detta il suo papà.
6: Sì, è possibile, è possibile. Vabbè, crescerà anche Nicolas volendo e si renderà conto di cosa ha fatto. Avanti.
10: Ciao banda, oggi per il Tortorella Challenge ne ho una fantastica.
1: Vai,
10: allora c'è una bacinella che dice caramella è morta.

0: Chiara è felice.
1: Ah, ma
0: era
1: lui è felice.
2: Ah. Ne manca solo una, quella del fantasma formaggino. Adesso che non ci vado a casa, se no qualcuno non mi manda il fantasma formaggino. Sto,
3: allora,
2: sto qua fino a Fernando Proci. Cioè, è vivo Fernando Proci.
1: È vivo e lotta insieme a noi.
4: Sì, Beppe.
1: Quindi.
4: Allora. No, vabbè, allora, mi sembra che Beppe veramente ha detto tutto.
3: Sì,
4: Federico
0: Lucia, troppo.
4: È stato fantastico, è un onore cioè per noi il fatto che tu sia venuto qua.
1: Sì, ma alle 9 chiudiamo.
4: A ricoprire questo spazio che di solito viene bruciato.
3: Chi dice The Winner Is?
4: Mi piacerebbe che tu potessi urlare questo.
3: Vai,
4: insomma,
3: Beppe.
1: Vai, Beppe, vai. The Winner Is, dai.
2: The Winner Is?
0: Dai,
5: oggi per il Tortorella Challenge ne ho una fantastica.
1: Dai.
5: Allora, c'è una bacinella che dice caramella e mortadella. Mandarino
0: bacinella.
5: Ciao, Danna Chiara Mallardo.
6: E Felice Mallardo.
0: Guarda che bacinella è nuova, io non l'avevo mai sentita, cioè ero arrivata a mortadella.
2: Poi mi chiedono perché ho inventato il baffa day, ma secondo voi perché l'ho inventato? Questa roba qua.
1: Tutto questo ritorna puntuale, ovvero il Tortorella Challenge domani.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Giovanni Martinelli. L'Arabia Saudita ha riavviato le operazioni del gasdotto East-West. Per ora il sito lavorerebbe a ritmo ridotto. Le attività dell'infrastruttura erano state interrotte in via precauzionale dopo attacchi droni attribuiti a milizie sciite filo-iraniane. L'oleodotto consente al petrolio saudita di raggiungere il mercato mondiale bypassando lo stretto di Hormuz. Confermato dall'Istat il rapporto deficit-PIL al 3,1% nel 2025. L'Italia rimane quindi nella procedura europea per deficit eccessivo. Il commento del ministro dell'economia Giorgetti: prendiamo atto, non senza rammarico. Per l'uscita dovremo aspettare il 2027. Oggi a New York è l'apertura dell'81esima Assemblea Generale dell'ONU, l'ultima presieduta dal segretario Guterres. Medio Oriente, Ucraina e dossier centrali sul tavolo. Grande attesa per il bilaterale tra Trump e Zelensky. Intanto un raid russo su Dnieper ha ucciso 4 persone. A Roma un'educatrice di un asilo nido è stata sospesa dal servizio dopo un'indagine dei carabinieri che ha documentato schiaffi, strattoni e umiliazioni ai bambini. La donna, 62 anni, è stata incastrata dalle intercettazioni audio e video. Le indagini erano partite lo scorso maggio dopo le denunce di alcuni genitori. Ha confessato il 20enne di origini egiziane accusato di violenza sessuale aggravata nei confronti di un 12enne a Torino. L'aggressione sarebbe avvenuta in un parco nel pomeriggio di venerdì 18 settembre. Il 20enne, senza fissa dimora e con precedenti, era sottoposto all'obbligo di firma. Calcio: Mancini riparte dalla Nations League. Venerdì sera l'Olimpico e gli Azzurri sfideranno il Belgio. In 11 giorni la nazionale dovrà affrontare 4 partite. Intanto la Juventus è stata multata per 10.000 euro dopo il gesto di alcuni tifosi durante il minuto di silenzio in memoria di Sandro Mazzola. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: Ormai è il Bronx, ragazzi. Internet, ecco, trovare qualcosa di originale su internet è difficile. Sapete quanti amici mi hanno detto quest'estate: ma hai visto quei video degli squali con la telecamera che vanno nelle grotte, c'è una festa? Ecco, questo è stato uno di quelli su cui sono cadute più persone. Perché le telecamere nascoste sugli animali.
1: Esatto, esatto.
0: Sono tutti finti.
1: Esatto, qualcuno tende a ritenerle verosimili ormai, e questo è il rischio, e si è arrivati, no? A quello che era il rischio, ovvero non credi più neanche a quello che... Credi a quello che è verosimile, però se riescono a contraffarlo...
2: Sì, sì, sì. La verità è un dettaglio ormai.
0: Attesissimo il ritorno di Stromae, quello di Aloron Dance, Papa Ute. Quest'estate il suo fan club ha fatto una canzone con l'intelligenza artificiale usando la sua voce, ma a parte meravigliosa, credibilissima, certo. Ed è difficilissimo capire che in realtà non è lui.
1: È il budello di Stromae.
0: Maman Croix, se avete voglia di andare ad ascoltare anche solo per curiosità.
2: No.
0: Perché ci siamo cascati anche noi. Poco fa cercavamo la canzone che è il cuore della disputa tra Amanda Lear e Miley Cyrus. Ne abbiamo beccata una sbagliata.
2: Vi sta bene.
0: Capita anche noi che facciamo questo di lavoro. Quindi risentiamo quella ufficiale originale di Miley Cyrus e la mettiamo in comparazione con Amanda Lear.
1: Vabbè, è tutta un'altra roba.
0: Questa è Miley.
1: Sì. Free like birds and go
0: wild like white horses in the night. Beh, già così è Amanda comunque.
3: Eh sì, è vero.
1: Okay.
0: Driving with red light. Sphinx invece, canzone di qualche anno fa di Amanda Lear, fa così.
3: Intro.
1: E adesso arrivano i pistoleri.
3: Intro. I wish I could be like the king.
1: Beh, vabbè,
3: è un po' più lenta, ma vabbè. Però già ci può stare meglio di prima, ovviamente.
1: Ma in effetti qualcosa, forse qualcosa. Cristiano, esprimiti.
2: Io?
0: Spremiti.
2: Io no, voglio ricordare, c'era un comico di Livorno, Claudio Marmugi, che a Zelig propose dei plagi, faceva dei pezzi con i plagi, ce n'era dei plagi incredibili. Beh.

0: diciamola, la luna gibbosa crescente al 77% questa notte.
1: Gibbosa anche, pure gibbosa.
0: Lunatica potrebbe essere un'unione di due attività,
1: sì,
0: una
1: luna
0: di astrologia e una di trattamenti per la cellulite.
1: Ah, pensavo una luna a forma di chiappa.
0: Giù di lì.
1: Lunatica.
0: Perché partendo dal piloga, questa attività che unisce Pilates e yoga, stiamo prendendo due attività per farne una sola.
2: Beh, Paolo ha fatto, no, storicamente l'inventore della congiunzione tra l'enoteca e la ludoteca, fu lì che nacque il gioco della bottiglia, no? Che
1: esatto.
2: Hai inventato tu.
1: Ha avuto, a proposito, ne ha rubate 3.000 stanotte, poi lo dico.
0: Ah, aia,
1: 3.000
0: aia,
1: bottiglie
0: aia
1: di Barolo.
2: Aia.
1: Ah, non guardate me. Vabbè, quindi l'unione tra due diverse professioni, due diversi concetti che creano un nuovo ruolo.
0: Tipo vai. Così.
3: Io ho una grande idea per un'attività commerciale, la gin broderia, un locale che serve esclusivamente gin tonic e brodini.
4: Abbinamento curioso.
2: Ah, che bello. Fa un bel piatto di anolini e ci bevi un gin tonic.
1: Ma esiste già quello che beve il gin e si preoccupa dell'ambiente. Il gin ecologo.
4: Attenzione,
2: no? Sì, fa bene, io non commento perché è meglio. C'è qua in zona Corso Como, insomma, non lontano da questa radio, un posto che è abbastanza noto che fa pizza e cocktail. Devo dire, ci sono andato un po' scettico.
1: Sì.
2: C'era buonissimo, degli accostamenti ganzissimi.
1: Dai.
2: Se la si chiama i dry, non vorrei dire bisacco.
5: Okay. No? Poi c'è l'enologo che dice no, tutto quello che non devi prendere.
0: A Chiavari c'è il trofiaio, dove fanno però solo trofie.
4: Aia, aia. Dilla bene.
2: E lì non ci sbaglia.
1: Va bene, poi.
6: Ciao Wanda.
0: Ciao.
6: Io da settembre ho iniziato il corso di salata, salsa e baciata.
0: Vai.
6: Ciao.
2: Hai visto?
0: La salata,
1: salsa e baciata.
2: Mi prendevate in giro con la merumba, metà merengue, metà zumba, invece lei.
7: Ciao amici di R101, penso che si potrebbe fare anche magari un bar che fa da toilettatura per cani,
0: tipo?
7: Bar Boncino, ci potrebbe anche stare.
4: Ottimo,
2: accidenta.
4: Siamo già in odore challenge qua.

0: Muse, lo stesso nome scelto da Meta per l'intelligenza artificiale dei vari social legati al mondo di Mark Zuckerberg.
1: Quindi c'è un problema di nome adesso?
0: Sì. Alla fine Muse, che avevano da sempre usato Muse per le loro pagine Instagram, hanno dovuto cambiare tutto.
1: Cioè, loro?
0: Loro si chiamano Muse Band, mentre cercando Muse si trova questa intelligenza artificiale di Meta.
2: Avranno fatto un'offerta che non potevano rifiutare.
0: Dici? Matt Bella mi ha incassato.
2: Dovreste cambiare nome, non ci pensiamo nemmeno. Qui ci sono questi 7 miliardi di euro per voi.
3: Band potrebbe andare bene.
2: Tra l'altro non mi piaceva neanche più il Meta News. Quello che l'avevamo chiamati Gilberto.
1: Sì. Se Zuckerberg si sveglia un mattino e decide di chiamarsi come te, come la tua azienda, come
2: io spero che mi imprenda, che gli piaccia tanto Cristiano Militello.
1: Ho capito, ma poi se la tiene lui, sì, certo, ma perché ti paga, questo intendi?
2: È chiaro.
1: Perché ti fai pagare?
2: Beh, mi sembra mio.
1: Ovvio.
2: Faccio anche la fattura.
1: Vuol dire tu,
2: al contrario di quello che fai tu.
1: Tu che mi paghi, no. Mi farei chiamare anche Wanda, è questo che intendi?
2: Ovvio.
0: Non è detto, questi dettagli bene, non sono venuti fuori, però effettivamente dopo tutti questi anni ad avere un punto di riferimento sui social con lo stesso nome, l'ho dovuto cambiare tutto.
1: E se decideva Zuckerberg di chiamarla Beatles, sta cosa? Cosa succedeva?
0: Doveva vedersela.
3: Ma Puglia, chiamati
0: gli ex. Come?
2: L'ha chiamati
1: Puglia.
2: Più però.
0: Stiamo dando nomi a nuove attività. Abbiamo scoperto che esiste il Piloga, un mix tra Pilates e yoga. Due attività insieme, come le chiamereste? Sentiamo.
4: Io direi il dottologo, quello che ti visita, ti fa una diagnosi e poi ti predice anche il futuro.
0: Tipo l'astrologo insieme al dottore.
2: Ecco.
0: Un po' lo fanno,
1: C'è c'è il proctologo già, giusto?
3: Certo. Con lo stesso dito ti guarda se c'è il tiravento.
1: Ti fa un prototipo e ti controlla il logo.
2: Allora, io ho inventato. Allora, il nome dell'attività è Ti gonfio.
1: Sì.
2: Gonfio. Da una parte pneumatici, dall'altra palestra di box. Piaciuta?
1: A me una volta avevano chiesto l'idea per un locale.
2: Sì.
1: Gliel'ho data, non l'hanno messa in pratica perché diceva che non è, l'avrei chiamato il massacro. E dove andiamo? Andiamo al massacro. Mi piaceva l'idea.
2: Ma no? Che tipo di locale è?
1: Ma dove si beve, ovviamente.
0: E anche lì impari ad allenarti per andare contro quelli della tua palestra.
1: Ma non può essere carina. Dove andate stasera? Andiamo al massacro.
2: Prova a sentire Zuckerberg cosa ne pensa. E magari ti dà due spicci. Vabbè, sì, oddio, non te la prendere. Allora la chiama grande.
1: Allora a fare in. Dove andiamo? Andiamo
0: vale
1: tutti
0: tutto.
1: A fare in.
2: Massacro, immagino quando arriva il conto al massacro. Cosa.
1: Vabbè,
2: No, rimestiamo.
1: No,
2: il taglio
1: stare.
2: Di capelli della tua Matteo Torre, 88 euro.
1: Ok.
0: Il parrucchiere,
2: il
0: però.
2: Parrucchiere.
1: Sì, io mi ricordo
0: 88. Entista.
3: Magari 88, 90.
2: €90.
1: Beh, euro.
2: Ti ha lasciato anche 2 euro di mancia.
1: I due erano quelli della fattura, il pollo.
2: Scusate, non vorrei passasse sotto silenzio il DJ Entista.
0: Esatto.
3: Bello.
0: DJ Entista. Cioè? Fa la pulizia dei denti, ma con musica techno a pallettoni.
2: Ah, beh.
1: Oppure l'igienista mentale, non dentale. Cioè quello che ti dà una pulita qua dentro perché c'è tanto di quel casino.
2: Beh, il mio dentista, che è un grande bassista, non solo ha una musica da ascolto mentre quello ti ravana dentro la bocca di gran classe, ma ogni tanto mette anche della roba che fa lui. Mauro Riva, lo saluto,
1: Mauro.
2: Grande dentista.

0: divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Potrebbe essercene scappata qualcuna bella oggi, non lo so, perché in giuria sta succedendo di tutto. Abbiamo Fedez e Beppe Grillo pronti
2: Beppe,
1: a giudicare gli sfidanti.
2: Beppe, cioè, il fatto che tu adesso sia fermo politicamente, sia venuto qua a esprimere, cioè, hai sempre detto voglio passare la mia pensione col... parlando solo del Tortorella Challenge.
3: Sì.
2: Questa cosa
1: vero?
2: Che hai detto.
4: Era un obiettivo proprio. Di...
5: Però... ti rendi conto che sul palco ho invitato 3 premi Nobel, adesso sono il Tortorella Challenge. Mi dovete capire, voi umanamente, ragazzi.
6: Riesco quasi a preferire le battute che arrivano alle vostre indicazioni.
1: Beh, ieri in realtà mi hanno solo chiesto le indicazioni per 20 miglia. Mi ho detto, tutto dritto per poco più di 32 chilometri.
4: Bella, già, bella.
6: Ma sentiamo voi cosa avete prodotto, dai!
1: Vai!
7: Ciao a tutti, ciao. Agli amici del Tortorella Challenge, il mio nome è Edoardo da Torino.
1: Ciao,
7: e la mia battuta è questa.
1: Vai!
7: In Romania stanno facendo dei lavori in una strada. Tolgono i dossi, ma la Bucarest. Ciao a tutti.
4: Capito? Ottimo.
5: Questa qua neanche negli anni 70 mi ammazzavano se dicevo una battuta così.
6: Tolgono i dossi, ma Bucarest. Sì. Ecco, buttatici.
1: Perfetta.
2: Scusa,
1: challenge.
2: Volevo dire una cosa, Beppe, questa qua l'avrebbero censurata, no, anni fa.
4: Certo.
2: E tu ne sai qualcosa.
5: Ma una roba che preferirei vedere le repliche di Un posto al sole, io, piuttosto che sentire una battuta così.
1: Allora puntiamo tutto sulla seconda sfidante.
8: Chiara, ma sì. Tu la sai qual è l'unità di misura preferita dalle estetiste?
1: Beh.
8: I pollici e i piedi. Buona giornata, Sabina da Treviso.
1: Ciao Sabina.
4: Bella, bella. No, nessun commento.
6: I pollici e i piedi.
5: Io preferirei stare a mollo nello yogurt invece che andare avanti con una roba così.
1: Cristiano ha scoperto che con la voce di Grillo può dire veramente
6: sì,
1: cosa pensa.
6: Secondo me faccio anche più serate.
1: Piccoli sfidanti all'ascolto, sentiamo.
9: Ciao banda, sapete che mio padre è un fisico stellare?
1: Davvero?
9: E infatti è un astrofisico. Ciao Nicolas da Teramo.
1: Ciao Nicolas. Questa gliel'ha detta il suo papà.
6: Sì, è possibile, Vabbè, crescerà anche Nicolas volendo e si renderà conto di cosa ha fatto. Avanti.
10: Ciao banda, oggi per il Tortorella Challenge ne ho una fantastica.
1: Vai,
10: allora c'è una bacinella che dice caramella è morta.

0: Anna Chiara è felice.
1: Almeno
0: allora
1: lui è
0: mamma.
1: Felice.
2: Ah. Ne manca solo una, quella del fantasma formaggino. Adesso che non ci vado a casa, se no qualcuno non mi manda il fantasma formaggino. Sto,
3: allora.
2: Sto qua fino a Fernando Proce. Ma c'è, è vivo Fernando Proce.
3: Sì, sì.
1: È vivo e lotta insieme a noi.
4: Sì, Beppe.
1: Quindi.
4: Allora. No, vabbè, allora, mi sembra che Beppe veramente ha detto tutto.
3: Sì,
0: ha detto troppo.
4: È stato fantastico, è un onore cioè per noi il fatto che tu sia venuto qua.
1: Sì, ma alle 9 chiudiamo.
4: A ricoprire questo spazio che di solito viene bruciato.
3: Chi dice The Winner Is?
4: Mi piacerebbe che tu potessi urlare questo.
3: Vai,
4: insomma,
3: Beppe.
1: Vai,
3: Beppe,
1: vai. The Winner Is, dai.
2: The Winner Is? Ryan!

0: per il tortorello. La challenge è una fantastica. Dai. Allora, c'è una bacinella che dice: caramella, no, e mortadella, mandarino, bacinella. Ciao, Danna Chiara Mallardo.
1: E Felice Mallardo.
2: Guarda che bacinella è nuova, io non l'avevo mai sentita, cioè ero arrivata a mortadella.
3: Poi mi
2: però
3: chiedono
2: mi
3: perché
2: lì.
3: Ho inventato il baffatei, ma secondo voi perché l'ho inventato? Questa roba qua.
4: Tutto questo ritorna puntuale, ovvero il Tortorella Challenge domani.

0: Invece io volevo, stavo riscicciando questa cosa che aveva detto in apertura del programma Chiara, che adesso ci ripeterà, perché per il, sul conto di Meta,
1: sì,
0: che c'è stata un po' una piccola querelle con
1: i
0: Muse, gruppo musicale. Cosa è successo?
2: Siamo partiti con Uprising stamattina e quindi sì, scopriamo che i Muse hanno dovuto cambiare il nome delle loro pagine Instagram e X da Muse a Muse Band, perché ormai Muse è l'intelligenza artificiale di Meta, e quindi si trova quello cercando Muse.
0: Ecco, ma non poteva chiederlo a Ermal Meta invece di chiederlo
1: anche
0: ai
1: Bella. Bella.
0: No?
1: Ermal come si dovrà chiamare adesso?
0: Non lo so, ma appunto
1: Ermal.
0: Andate a rompere le scatole ai Muse, c'era lì Ermal Meta che magari va bene. Oh, vedo che curiosamente il ministro Giuli,
1: sì?
0: Il ministro
2: della cultura, il
0: ministro della cultura, ha scelto come proprio consulente per il cinema,
1: sì, avrà un regista famoso probabilmente,
0: no, il proprio Sarto ha scelto, stilista anche famoso dicono, è Domenico Vacca. Domenico Vacca
2: ed era famosissimo, lo conoscono tutti.
0: Ma sì, beh certo, era indeciso tra lui e la mamma dei bambini eruditi, diciamo.
2: Sì. Punto lo stesso cognome
0: più o meno, cioè, siamo lì e quindi,
1: e quindi il suo Sarto sarà il consulente per il cinema.
0: Ma sì, ora perché ora dice, ma come proprio Sarto, perché è uno stilista che comunque bazzica il mondo del cinema, scrive il Corriere della Sera, magari, capito, gli suggerisce la sera quale serie guardare su Netflix.
2: A proposito,
0: e da lì il ministro ha detto, quindi, sarebbe un buon consulente.
1: Io che bazzico l'orto potrei diventare dell'agricoltura, giusto?
0: Esatto.
2: A proposito di film e serie TV, ragazzi, è stata venduta, anzi è in vendita ufficialmente, la villa della serie TV con Will Smith,
0: sì.
2: Willy il principe di Bel-Air.
0: Sì.
2: È presente quella dove alla fine la sigla, lui arriva, e questa è la maxi storia.
3: Lo zio ricco di Bel-Air.
1: È dato sapere anche il prezzo oppure no?
3: Ma perché ti interessa?
1: No, perché c'era Leo stava cercando casa in Piazza Udine,
0: allora. Sì, anche Pisciotta.
2: Quasi 30 milioni di dollari, 29,5 milioni di dollari.
0: Posso darvi uno scoop?
1: Dai,
0: che c'è dillo? Questa villa coloniale, questo ingresso importante, in realtà non era a Bel Air, che è un quartiere di Los Angeles.
2: Sì, come dice la sigla?
0: Esatto.
3: A Carugate?
0: No, era a Brentwood, un altro quartiere, insomma, quindi no, questo che vi svolterà la giornata, ma ci tenevo a dirlo agli amanti della serie.
4: Vabbè, sai come ci arrivi laggiù?
0: No?
4: Chiamando un taxi giallo col tuo fischio con l'auto.
3: Beh, certo. Bravo.
2: Ti devi sentire gasato come in Formula 1? E oggi poi andava in onda la prima puntata di Friends.
3: Bella. Belli aneddoti, bravi, grazie.
0: In che anno?
2: Siamo nel 1900, sta arrivando 94.
1: 94.
2: Quindi 20, 30, 40, non voglio fare i conti.
0: Ecco, appunto, guardiamo

0: Ieri il presidente Mattarella era ad Amatrice in visita all'istituto Sergio Marchionne per l'inaugurazione dell'anno scolastico. A un certo punto un bimbo ha alzato la mano e ha fatto una domanda al presidente.
1: Certo, gli ha chiesto: ma perché non possiamo, non può presidente lei far rimettere il sì alla fine dell'inno nazionale che è stato tolto di recente e non si capisce bene il perché? Come facciamo?
0: Vabbè,
1: ci sta anche il sì, no? Allora a sto punto.
2: Ma sì, infatti.
1: Oppure sì, bravo, cosa... sì, sì, infatti, io direi così. L'Italia chiamò, sì, infatti.
2: Potrebbe l'Italia chiamò, secondo me tanti li fanno.
1: Si parla anche di diserzione, cioè, per forza.
0: Loro sono già avanti, sono già all'università, nonostante la loro giovine età, sono i bambini eruditi qui alla banda di R101. Chiediamo loro.
3: Buongiornissima!
0: Buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Prima di sentire questi due idioti, non ci potete dire cosa ha risposto Mattarella al bambino?
3: Non ci interessa.
0: Ha riso, però magari ha toccato, insomma.
3: Quel signore con i capelli bianchi altissimo, che è convinto di parlare con due deficienti?
1: Porta rispetto, ok?
3: Allora, bambini, non si parla così ai bambini, lento, come se non capissero.
4: Siamo intelligentissimi.
3: E noi bambini eruditi abbiamo scritto, siamo andati al presidente, abbiamo elencato alcune proposte urgenti per il miglioramento della vita familiare e scolastica.
1: Dai, sentiamo.
4: Tipo?
3: È per questo che noi abbiamo chiesto, appena lui ci ha visto, naturalmente il signor Mattarella si è alzato in piedi, noi siamo rimasti seduti.
1: Addirittura?
3: Sì. Abbiamo chiesto l'abolizione dell'ora della nanna nei giorni feriali.
4: Okay. Molto importante, molto importante. L'introduzione della paghetta minima garantita ai genitori in sesterzi.
0: Addirittura?
3: La sostituzione dei compiti, noi bambini eruditi abbiamo chiesto la sostituzione dei compiti con attività culturali a scelta, tipo investire in borsa e giocare all'allego chirurgo con persone vere.
1: Ah, addirittura!
3: Dobbiamo riuscire a imparare a operare le persone così tranquillamente, certo, se succede qualcosa.
0: Soprattutto un po' troppo.
4: Giocare in borsa ma non chiedere a Leonardo Fiaschi. Sostituire la ricreazione con attività come restauro, opere d'arte, rinascimentali.
0: Ma gli altri bambini sono d'accordo?
4: Come no? Certo, è ovvio.
3: La possibilità di guardare film con il bollino rosso.
4: Ecco.
0: Adesso.
4: Posta
0: per voi.
1: È già tanto se vi fa vedere le banane col bollino blu.
4: Ripristinare le Ius prime notti.
2: Chiedi a mamma delle banane col bollino blu.
0: Che ce l'hai con i genitori di questi due bambini così cari?
1: La mamma dei
4: poi abbiamo chiesto lo statuto albertino di nuovo, di reintrodurlo. E che oggi incontreremo Papa Leone e chiederemo di reintrodurre le messe in latino.
1: Addirittura?
3: Sì.
4: Siamo a posto.
2: Anche bellezza.
3: E poi ci avanza tutta la giornata davanti, purtroppo. Non sappiamo, abbiamo attività ricreative importanti.
1: Ma voi avete un sogno? Cosa volete fare da grandi oltre che venire qui a dar fastidio?
3: Mantellare il vostro programma.
4: Insegnare come si fa la radio a Paolo Dini.
1: Oh, grazie.
3: Grande Gianda, abbiamo five.
2: C'ho un'altra domanda io per vostra madre.
4: Sì. No!
2: Potete farle
4: tutte le volte così.
2: Ma no, chiedeteli voi. Sì. Mamma, è vero che quando fai la spaccata rimani attaccata in terra? Provate a sentire.
0: Cosa stai dicendo?
2: No, ma per sentire
0: comunque,
2: cosa risponde.
0: Mattarella alla fine ha risposto: voi bambini potete fare tutto quello che volete.
2: Bravo,
0: quindi anche
2: Sergione.
0: Urlare il sì alla fine dell'inno.
1: Ma certo.
0: Le richieste dei bambini eruditi però le mettiamo da parte, ecco.
3: Va bene.

0: Ormai è il Bronx, ragazzi. Internet, ecco, trovare qualcosa di originale su internet è difficile. Sapete quanti amici mi hanno detto quest'estate: ma hai visto quei video degli squali con la telecamera che vanno nelle grotte, c'è una festa? Ecco, questo è stato uno di quelli su cui sono cadute più persone. Perché le telecamere nascoste sugli animali.
1: Esatto, esatto.
0: Sono tutti finti.
1: Esatto, qualcuno tende a ritenerle verosimili ormai, e questo è il rischio, e si è arrivati, no? A quello che era il rischio, ovvero non credi più neanche a quello che... credi a quello che è verosimile, però se riescono a contraffarlo...
2: Sì, sì, sì. La verità è un dettaglio ormai.
0: Attesissimo il ritorno di Stromae, quello di Aloron Dance, Papa Ute. Quest'estate il suo fan club ha fatto una canzone con l'intelligenza artificiale usando la sua voce, ma a parte meravigliosa, credibilissima, certo, ed è difficilissimo capire che in realtà non, alla è lui, fine non è lui.
1: È il budello di Stromae.
0: Maman Croix, se avete voglia di andare ad ascoltare anche solo per curiosità.
2: No.
0: Perché ci siamo cascati anche noi. Poco fa cercavamo la canzone che è il cuore della disputa tra Amanda Lear e Miley Cyrus. Ne abbiamo beccata una sbagliata.
2: Vi sta bene.
0: Capita anche noi che facciamo questo di lavoro. Quindi risentiamo quella ufficiale originale di Miley Cyrus e la mettiamo in comparazione con Amanda Lear.
1: Vabbè, è tutta un'altra roba.
0: Questa è Miley.
1: Sì.
0: Beh, già così è Amanda comunque.
3: Sì, è vero.
0: Sphinx, invece, canzone di qualche anno fa di Amanda Lear, fa così.
3: Intro.
1: E adesso arrivano i pistoleri.
3: Intro.
1: I wish I could be like the king. Beh, vabbè,
3: è un po' più lenta, ma vabbè. Però già ci può stare meglio di prima, ovviamente.
1: Ma in effetti qualcosa, forse qualcosa. Cristiano, esprimiti.
2: Io?
0: Spremiti.
2: Io no, voglio ricordare, c'era un comico di Livorno, Claudio Marmugi, che a Zelig propose dei plagi, faceva dei pezzi con i plagi, ce n'era dei plagi incredibili. Beh.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Giovanni Martinelli. Oggi a New York al via l'81esima Assemblea Generale dell'ONU. Nel discorso di apertura il segretario Guterres ha parlato di pulizia etnica nella Cisgiordania occupata. E poi le parole del presidente Trump: l'America è più forte di sempre. A differenza di altri ho realizzato la pace e con la guerra in Iran ho evitato una catastrofe. Confermato dall'Istat il rapporto deficit-PIL al 3,1% nel 2025. L'Italia rimane quindi nella procedura europea per deficit eccessivo. Il commento del ministro dell'economia Giorgetti: prendiamo atto non senza rammarico, per l'uscita dovremo aspettare il 2027. Alle carrozzerie di Mirafiori torna la cassa integrazione per 1.074 lavoratori. La decisione, ha spiegato Stellantis, è stata presa per far fronte a una situazione complessa, nonostante il raddoppio della produzione rispetto all'anno scorso. La misura sarà valida dal 19 al 30 ottobre e interesserà la linea produttiva della 500 elettrica e ibrida. Ieri a Catania tre poliziotti sono stati aggrediti con spranghe e sedie durante un controllo antidroghe in una piazza di spaccio. Per gli agenti una prognosi di 15 giorni. Uno di loro ha riscontrato una frattura del setto nasale e un trauma facciale. Pochi giorni fa un episodio simile a Palermo. Ha confessato il 20enne di origini egiziane accusato di violenza sessuale aggravata nei confronti di un 12enne a Torino. L'aggressione sarebbe avvenuta in un parco nel pomeriggio di venerdì 18 settembre. Il ragazzino sarebbe stato avvicinato con la scusa di un giro in monopattino. Il 20enne, senza fissa dimora e con precedenti, era sottoposto all'obbligo di firma. Il tennis: l'Italia è fortunata ai sorteggi di Coppa Davis. Ai quarti sfida contro la Corea del Sud. In semifinale Canada o Repubblica Ceca. Intanto una multa da 10.000 euro alla Juventus dopo il gesto dei tifosi durante il minuto di silenzio in memoria di Sandro Mazzola. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Potrebbe essercene scappata qualcuna bella oggi, non lo so, perché in giuria sta succedendo di tutto. Abbiamo Fedez e Beppe Grillo pronti
2: Beppe,
1: a giudicare gli sfidanti.
2: Beppe, cioè, il fatto che tu adesso sia fermo politicamente, sia venuto qua a esprimere, cioè, hai sempre detto voglio passare la mia pensione col... parlando solo del Tortorella Challenge.
3: Sì.
2: Questa cosa vero? Che tu hai detto.
4: Era un obiettivo proprio di.
5: Però... ti rendi conto che sul palco ho invitato 3 premi Nobel, adesso sono il Tortorella Challenge. Mi dovete capire, voi umanamente, ragazzi.
6: Riesco quasi a preferire le battute che arrivano alle vostre indicazioni.
1: Beh, ieri in realtà mi hanno solo chiesto le indicazioni per 20 miglia. Mi ho detto, tutto dritto per poco più di 32 chilometri.
4: Bella, già, bella, bella.
6: Ma sentiamo voi cosa avete prodotto, dai!
1: Vai!
7: Ciao a tutti, ciao. Agli amici del Tortorella Challenge, il mio nome è Edoardo da Torino.
1: Ciao,
7: e la mia battuta è questa.
1: Vai!
7: In Romania stanno facendo dei lavori in una strada. Tolgono i dossi, ma la Bucarest. Ciao a tutti!
4: Bella.
6: Capito?
4: Ottimo.
5: Questa qua neanche negli anni 70 mi ammazzavano se dicevo una battuta così.
6: Tolgono i dossi, ma Bucarest. Sì. Ecco, buttatici.
1: Perfetta per
2: scusa, voglio dire una cosa, Beppe, questa qua l'avrebbero censurata, no, anni fa.
4: Certo.
2: E tu ne sai qualcosa.
5: Ma una roba che preferirei vedere le repliche di Un posto al sole io, piuttosto che sentire una battuta così.
1: Allora puntiamo tutto sulla seconda sfidante.
8: Chiara, ma sì. Tu la sai qual è l'unità di misura preferita dalle estetiste? I pollici e i piedi. Buona giornata, Sabina da Treviso.
1: Ciao Sabina.
4: Bella, bella. No, nessun commento.
6: I pollici e i piedi.
5: Io preferirei stare a mollo nello yogurt invece che andare avanti con una roba così.
1: Cristiano ha scoperto che con la voce di Grillo può dire veramente cosa pensa.
3: Secondo me faccio anche più serate.
1: Piccoli sfidanti all'ascolto, sentiamo.
9: Ciao banda, sapete che mio padre ha un fisico stellare?
1: Davvero?
9: E infatti è un astrofisico. Ciao Nicolas da Teramo.
1: Ciao Nicolas. Questa gliel'ha detta il suo papà.
6: Sì, è possibile, è possibile. Vabbè, crescerà anche Nicolas volendo e si renderà conto di cosa ha fatto. Avanti.
10: Ciao banda, oggi per il Tortorella Challenge ne ho una fantastica.
1: Vai, allora.
10: Allora c'è una bacinella che dice: caramella e morta della mandarino bacinella. Ciao da Anna Chiara Mallardo
11: e Felice Mallardo.
1: Amore, Anna Chiara è felice.
6: Almeno lui è felice.
5: Ne manca solo una, quella del fantasma formaggino. Adesso che non ci vado a casa, se no qualcuno non mi manda il fantasma formaggino.
6: Allora,
5: sto qua fino a Fernando Procio. È vivo Fernando Procio.
4: Sì,
6: è vivo e lotta insieme a noi.
2: Sì, Beppe.
6: Quindi,
2: allora. No, vabbè, allora, mi sembra che Beppe veramente ha detto tutto.
4: Sì,
1: ha detto
4: troppo.
2: È stato fantastico, è un onore per noi il fatto che tu sia venuto qua.
6: Sì, ma alle 9 chiudiamo.
2: A ricoprire questo spazio che di solito viene bruciato.
4: Chi dice The Winner Is?
2: Mi piacerebbe che tu potessi urlare questo.
4: Vai,
2: insomma,
4: Beppe, vai.
6: The Winner Is, dai.
5: The Winner Is?
1: Dai, scopriamo la
10: banda, oggi per il Tortorella Challenge ne ho una fantastica.
6: Dai.
10: Allora c'è una bacinella che dice: caramella e mortadella, mandarino
1: bacinella.
10: Ciao da Anna Chiara Mallardo
11: e Felice Mallardo.
1: Ciao. Guarda che bacinella è nuova, io non l'avevo mai sentita, cioè ero arrivata a mortadella.
5: Poi mi chiedono perché ho inventato il baffatei, ma secondo voi perché l'ho inventato? Questa roba qua.
6: Tutto questo ritorna puntuale, ovvero il Tortorella Challenge domani.

0: Invece io volevo, stavo riscicciando questa cosa che aveva detto in apertura del programma Chiara, che adesso ci ripeterà, perché per il, sul conto di Meta,
1: sì,
0: che c'è stata un po' una piccola querelle con
1: i
0: News, gruppo musicale. Cosa è successo?
2: Siamo partiti con Uprising stamattina e quindi sì, scopriamo che i News hanno dovuto cambiare il nome delle loro pagine Instagram e X da News a News Band, perché ormai News è l'intelligenza artificiale di Meta, e quindi si trova quello cercando News.
0: Ecco, ma non poteva chiederlo a Ermal Meta invece di chiedere
1: anche
0: a Ermal
1: Meta?
0: No?
1: Ermal come si dovrà chiamare adesso?
0: Non lo so, ma appunto sono andate a rompere le scatole ai Muse, c'era lì Ermal Meta che magari va bene. Oh, vedo che curiosamente il ministro Giuli,
1: sì?
0: Il ministro
2: della cultura,
0: il ministro della cultura,
1: già ridere,
0: ha scelto come proprio consulente per il cinema,
1: sì, avrà un regista famoso probabilmente,
0: no, il proprio Sarto ha scelto stilista anche famoso, dicono, è Domenico Vacca. Domenico Vacca
2: è famosissimo, lo conoscono tutti.
0: Bah, sì, beh, certo, era indeciso tra lui e la mamma dei bambini eruditi, diciamo.
1: Sì.
0: A questo punto però
2: stesso cognome,
0: più o meno siamo lì. E quindi,
1: il suo Sarto sarà il consulente per il cinema.
0: Ma sì, ora perché ora dice, ma come proprio Sarto? Perché è uno stilista che comunque bazzica il mondo del cinema. Scrive il Corriere della Sera, magari, capito, gli suggerisce la sera quale serie guardare su Netflix.
2: A proposito,
0: e da lì il ministro ha detto, quindi, sarebbe un buon consulente.
1: Io che bazzico l'orto potrei diventare dell'agricoltura, giusto?
0: Esatto.
2: A proposito di film e serie TV, ragazzi, è stata venduta, anzi è in vendita ufficialmente, la villa della serie TV con Will Smith.
0: Sì.
2: Willy il principe di Bel-Air.
0: Sì.
2: Ah, sì. È presente quella dove alla fine lui arriva, sì, e questa è la maxi storia.
3: Lo zio ricco di Bel-Air.
1: È dato sapere anche il prezzo oppure no?
3: Ma perché ti interessa?
1: No, perché c'era Leo stava cercando casa in Piazza Udine,
0: allora. Sì, anche Pisciotta.
2: Quasi 30 milioni di dollari, 29 e mezzo milioni di dollari.
0: Posso darvi uno scoop?
1: Dai,
0: che c'è questa villa coloniale, questo ingresso importante, in realtà non era a Bel Air, che è un quartiere di Los Angeles,
2: ma era, sì, come dice la sigla?
0: Esatto.
3: A Carugate?
0: No. Era a Brentwood, un altro quartiere, insomma, quindi no, questo che ti svolterà la giornata, ma ci tenevo a dirlo agli amanti della serie.
4: Vabbè, sai come ci arrivi laggiù?
0: Sì. No?
4: Chiamando un taxi giallo col tuo fischio con l'auto.
3: Beh, certo. Bravo.
2: Ti devi sentire gasato come in Formula 1. E
0: sì,
2: oggi poi andava in onda la prima puntata di Friends.
3: Belli aneddoti, bravi, grazie.
0: In che anno?
2: Siamo nel 1900, sta arrivando
1: 94.
2: Quindi 20, 40, non voglio fare i conti.
0: Ecco, appunto, guardiamo.

0: Ieri il presidente Mattarella era ad Amatrice in visita all'istituto Sergio Marchionne per l'inaugurazione dell'anno scolastico. A un certo punto un bimbo ha alzato la mano e ha fatto una domanda al presidente.
1: Certo, gli ha chiesto: ma perché non possiamo, non può presidente lei far rimettere il sì alla fine dell'inno nazionale che è stato tolto di recente e non si capisce bene il perché, come facciamo vabbè, ci sta anche il sì, no? Allora a sto punto,
2: ma sì, infatti
1: oppure sia bravo, cosa... sì, sì, infatti io direi così. L'Italia chiamò, sì, infatti
2: potrebbe essere. L'Italia chiamò, secondo me tanti fanno
1: si parla anche di diserzione, cioè, per forza.
0: Loro sono già avanti, sono già all'università nonostante la loro giovine età, sono i bambini eruditi qui alla banda qua. Di R101 chiediamo a loro
3: giornissima.
0: Buongiorno.
2: Prima io di sentire questi due idioti non ci potete dire cosa ha risposto Mattarella al bambino?
0: Ha toccato, insomma,
4: quel signore con i capelli bianchi altissimo che è convinto di parlare con due deficienti?
1: Porta rispetto, ok?
4: Allora, bambini, non si parla così ai bambini, lento, come se non capisse.
3: Siamo intelligentissimi.
4: E noi bambini eruditi abbiamo scritto, siamo andati al presidente, abbiamo elencato alcune proposte urgenti per il miglioramento della vita familiare e scolastica.
1: Dai, sentiamo.
3: Tipo?
4: È per questo che noi abbiamo chiesto, appena lui ci ha visto, naturalmente il signor Mattarella si è alzato in piedi, noi siamo rimasti seduti.
1: Addirittura?
4: Sì. Abbiamo chiesto l'abolizione dell'ora della nanna nei giorni feriali.
3: Okay. Molto importante, molto importante. L'introduzione della paghetta minima garantita ai genitori in sesterzi.
0: Addirittura?
3: Sì.
4: La sostituzione dei compiti, i bambini eruditi, abbiamo chiesto la sostituzione dei compiti con attività culturali a scelta, tipo investire in borsa, giocare all'allegro chirurgo con persone vere.
1: Ah, addirittura!
4: Dobbiamo riuscire a imparare a operare le persone così tranquillamente, cioè, se succede qualcosa.
0: Soprattutto un po' troppo.
3: Giocare in borsa, ma non chiedere a Leonardo Fiaschi. Sostituire la ricreazione con attività come restauro, opere d'arte, rinascimentali.
0: Ma gli altri bambini sono d'accordo?
3: Come no? Certo, è ovvio.
4: La possibilità di guardare film con il bollino rosso.
3: Ecco.
0: Adesso.
3: Carino
0: per voi.
1: È già tanto se vi fa vedere le banane col bollino blu.
3: Ripristinare le Ius Prime Nocti.
2: Chiedi a mamma delle banane col bollino blu.
0: Che ce l'hai con i genitori di questi due bambini così cari?
1: La mamma dei
3: poi abbiamo chiesto lo statuto albertino di nuovo, di reintrodurlo. E che oggi incontreremo Papa Leone e chiederemo di reintrodurre le messe in latino.
1: Addirittura?
4: Sì.
3: Siamo a posto.
2: Anche bellezza.
4: E poi ci avanza tutta la giornata davanti, purtroppo. Non sappiamo, abbiamo attività ricreative importanti.
1: Ma voi avete un sogno? Cosa volete fare da grandi oltre che venire qui dal fastidio?
4: Ventilare il vostro programma.
3: Insegnare come si fa la radio a Paolo Dini.
1: Oh, grazie.
4: Grande, abbiamo five.
2: C'ho un'altra domanda io per vostra madre.
3: Sì. No!
2: Potete farle
3: tutte le volte così. Ma
2: no, chiedeteli voi. Sì. Mamma, è vero che quando fai la spaccata rimani attaccata in terra? Provate a sentire.
0: Cosa stai
2: dicendo? No, ma per sentire
0: comunque,
2: cosa risponde.
0: Mattarella alla fine ha risposto: voi bambini potete fare tutto quello che volete.
2: Bravo,
0: quindi anche
2: Sergione.
0: Urlare il sì alla fine dell'inno.
1: Ma certo.
0: Le richieste dei bambini eruditi però le mettiamo da parte, ecco.
4: Va bene.

0: Ormai è il Bronx, ragazzi. Internet, ecco, trovare qualcosa di originale su internet è difficile. Sapete quanti amici mi hanno detto quest'estate: ma hai visto quei video degli squali con la telecamera che vanno nelle grotte, c'è una festa? Ecco, questo è stato uno di quelli su cui sono cadute più persone. Perché... le telecamere nascoste sugli animali.
1: Esatto, esatto.
0: Sono tutti finti.
1: Esatto, qualcuno tende a ritenerle verosimili ormai, e questo è il rischio, e si è arrivati, no? A quello che era il rischio, ovvero non credi più neanche a quello che... credi a quello che è verosimile, però se riescono a contraffarlo...
2: Sì. La verità è un dettaglio ormai.
0: Attesissimo il ritorno di Stromae, quello di Alors on danse, Papa Uté. Quest'estate il suo fan club ha fatto una canzone con l'intelligenza artificiale usando la sua voce, ma a parte meravigliosa, credibilissima, certo. Ed è difficilissimo capire che in realtà non, alla è lui, fine non è lui.
1: È il budello di Stromae.
0: Ma Mon Croix, e se avete voglia di andare ad ascoltare anche solo per curiosità,
2: no.
0: Perché ci siamo cascati anche noi poco fa, cercavamo la canzone che è il cuore della disputa tra Amanda Lear e Miley Cyrus. Ne abbiamo beccata una sbagliata.
2: Vi sta bene.
0: Capita anche noi che facciamo questo di lavoro. Quindi risentiamo quella ufficiale originale di Miley Cyrus e la mettiamo in comparazione con Amanda Lear.
1: Vabbè, tutta un'altra roba.
0: Questa è Miley.
1: Sì. Free like birds and got
0: wild like white horses and the night. Beh, già così è Amanda comunque.
3: Sì, è vero.
0: Sphinx, invece, canzone di qualche anno fa di Amanda Lear, fa così.
3: Intro.
1: E adesso arrivano i pistoleri.
3: Intro. I
1: wish I could be like the king. Beh, vabbè,
3: è un po' più lenta, ma vabbè. Però già ci può stare meglio di prima, ovviamente.
1: Ma in effetti qualcosa, forse qualcosa. Cristiano, esprimiti.
2: Io?
0: Spremiti.
2: Io no, voglio ricordare, c'era un comico di Livorno, Claudio Marmugi, che a Zelig propose dei plagi, faceva dei pezzi con i plagi, ce n'era.

0: diciamola, la luna gibbosa crescente al 77% questa notte.
1: Gibbosa, anche pure gibbosa.
0: Lunatica potrebbe essere un'unione di due attività,
1: sì,
0: una di astrologia e una di trattamenti per la cellulite.
1: Ah, pensavo una luna a forma di chiappa.
0: Giù di lì.
1: Lunatica.
0: Perché partendo dal piloga, questa attività che unisce Pilates e yoga, stiamo prendendo due attività per farne una sola.
2: Beh, Paolo ha fatto, no, storicamente l'inventore della congiunzione tra l'enoteca e la ludoteca. Fu lì che nacque il gioco della bottiglia, no? Che
1: sì, esatto.
2: Che hai inventato tu.
1: Ha avuto, a proposito, ne ha rubate 3.000 stanotte, poi lo dico.
0: Ah, aia,
1: 3.000
0: aia,
1: bottiglie
0: aia
1: di Barolo.
2: Aia.
1: Non guardate me. Vabbè, quindi l'unione tra due diverse professioni, due diversi concetti che creano un nuovo ruolo.
0: Tipo vai. Così.
3: Io ho una grande idea per un'attività commerciale, la gin broderia, un locale che serve esclusivamente gin tonic e brodini.
4: Abbinamento curioso.
2: Ah, che bello. Fa un bel piatto di anolini e ci bevi un gin tonic.
1: Ma esiste già quello che beve il gin e si preoccupa dell'ambiente. Il gin ecologo.
4: Attenzione,
2: no? Sì, fa bene, io non commento perché è meglio. C'è qua in zona Corso Como, insomma, non lontano da questa radio, un posto che è abbastanza noto che fa pizza e cocktail. Devo dire, ci sono andato un po' scettico.
1: Sì.
2: C'era buonissimo, degli accostamenti ganzissimi.
1: Dai.
2: Se la si chiami dry, non vorrei dire bisacqua.
5: Poi c'è l'enologo che dice no, tutto quello che non devi prendere.
0: A Chiavari c'è il trofiaio, dove fanno però solo trofie.
4: Aia, aia. Dilla bene.
2: E lì non ci sbaglia.
1: Va bene, poi.
6: Ciao banda.
0: Ciao.
6: Io da settembre ho iniziato il corso di salata, salsa e baciata.
0: Vai.
6: Ciao.
2: Hai visto?
0: La salata,
1: salsa e baciata.
2: Mi prendevate in giro con la merumba, metà merengue, metà zumba, invece lei.
7: Ciao amici di R101, penso che si potrebbe fare anche magari un bar che fa da toilettatura per cani,
0: tipo?
7: Bar Boncino, potrebbe anche stare.
4: Ottimo,
2: accidentaci.
4: Siamo già in odore challenge qua.

0: Muse, lo stesso nome scelto da Meta per l'intelligenza artificiale dei vari social legati al mondo di Mark Zuckerberg.
1: Quindi c'è un problema di nome adesso?
0: Sì, alla fine Muse, che avevano da sempre usato Muse per le loro pagine Instagram, hanno dovuto cambiare tutto.
1: Cioè, loro?
0: Loro, si chiamano Muse Band, mentre cercando Muse si trova questa intelligenza artificiale di Meta.
2: E avranno fatto un'offerta che non potevano rifiutare.
0: Dici? Bella mi ha incassato.
2: Dovreste cambiare nome, non ci pensiamo nemmeno. Qui ci sono questi 7 miliardi di
3: benissimo,
2: euro per
3: voi. Band potrebbe andare bene.
2: A me non mi piaceva neanche più il Muse.
1: Quello che
2: l'avevamo chiamato Gilberto.
1: Se Zuckerberg si sveglia un mattino e decide di chiamarsi come te, come la tua azienda, come
2: io spero che mi imprenda, che gli piaccia tanto Cristiano Militello.
1: Ho capito, ma poi se la tiene lui. Sì, certo, ma perché ti paga, questo intendi?
2: È chiaro.
1: Perché ti fai pagare?
2: Beh, mi sembra mio.
1: Ovvio.
2: Faccio anche la fattura.
1: Vuol dire tu.
2: Al contrario di quello che fai tu.
1: Che mi paghino, mi farei chiamare anche Wanda, è questo che intendi?
2: Ovvio.
0: Non è detto, questi dettagli bene, non sono venuti fuori, però effettivamente dopo tutti questi anni ad avere un punto di riferimento sui social con lo stesso nome, non ha dovuto cambiare tutto.
1: E se decideva Zuckerberg di chiamarla Beatles, sta cosa? Cosa succedeva?
0: Doveva vedersela.
4: Ma Puglia, chiamati
0: Puglia. Come?
2: L'ha chiamati
1: Puglia.
2: Più però.
0: Stiamo dando nomi a nuove attività. Abbiamo scoperto che esiste il Piloga, un mix tra Pilates e yoga. Due attività insieme, come le chiamereste? Sentiamo.
5: Io direi il dottologo, quello che ti visita, ti fa una diagnosi e poi ti predice anche il futuro.
0: Tipo l'astrologo insieme al dottore.
2: Ecco.
0: Un po' lo fanno, eh.
1: C'è il proctologo già, giusto?
3: Certo. Con lo stesso dito ti guarda se c'è il tiravento.
1: Ti fa un prototipo e ti controlla il logo.
2: Allora, io ho inventato. Allora, il nome dell'attività è Ti gonfio.
1: Sì?
2: Gonfio. Da una parte pneumatici, dall'altra palestra di box.
0: Bella!
2: Allora, piaciuta?
1: A me una volta avevano chiesto l'idea per un locale.
2: Sì.
1: Gliel'ho data. Non l'hanno messa in pratica perché dice che non è, l'avrei chiamato il massacro. E dove andiamo? Andiamo al massacro. Mi piaceva l'idea.
2: Ma
1: no?
2: Che tipo di locale è?
1: Ma dove si beve, ovviamente.
0: E anche lì impari ad allenarti per andare contro quelli della tua palestra.
1: Ma non può essere carina. Dove andate stasera? Andiamo al massacro.
2: Prova a sentire Zuckerberg cosa ne pensa. E magari ti dà due spicci. Vabbè, sì, oddio, non te la prendere.
1: Allora la
2: chiami grande.
1: Allora a fare in. Dove andiamo? Andiamo
0: vale
1: tutti
0: tutto.
1: A fare in.
2: Massacro, immagino quando arriva il conto al massacro. Cosa...
1: Vabbè,
2: No, rimestiamo.
1: No,
2: il taglio
1: stare.
2: Di capelli del nostro Matteo Torre, 88 euro.
1: Ok.
0: Il parrucchiere, però.
2: Il parrucchiere.
1: Sì, io mi ricordo
0: 88. Entista.
4: Magari 88, 90.
2: Ah, 90
1: beh, euro.
2: Ti ha lasciato anche 2 euro di mancia.
1: I due erano quelli della fattura, il pollo.
2: Scusate, non vorrei passasse sotto silenzio il DJ Entista.
0: Esatto. DJ Entista.
1: Cioè?
0: Fa la pulizia dei denti, ma con musica techno a pallettoni.
2: Ah, beh.
1: Oppure l'igienista mentale, non dentale. Cioè quello che ti dà una pulita qua dentro perché c'è tanto di quel casino.
2: Beh, il mio dentista, che è un grande bassista, non solo ha una musica da ascolto mentre quello ti ravana dentro la bocca di gran classe, ma ogni tanto mette anche della roba che fa lui. Mauro Riva, lo saluto,
1: Mauro.
2: Grande dentista.

0: divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Potrebbe essercene scappata qualcuna bella oggi, non lo so, perché in giuria sta succedendo di tutto. Abbiamo Fedez e Beppe Grillo pronti
2: Beppe,
1: a giudicare gli sfidanti.
2: Beppe, cioè, il fatto che tu adesso sia fermo politicamente, sia venuto qua a esprimere, cioè, hai sempre detto voglio passare la mia pensione col... parlando solo del Tortorella Challenge.
3: Sì.
2: Questa cosa
1: vero?
2: Che hai detto.
4: Era un obiettivo proprio di.
5: Ma però... ti rendi conto che sul palco ho invitato 3 premi Nobel, adesso sono il Tortorella Challenge. Mi dovete capire voi umanamente, ragazzi.
6: Riesco quasi a preferire le battute che arrivano alle vostre indicazioni.
1: Beh, ieri in realtà mi hanno solo chiesto le indicazioni per 20 miglia. Mi ho detto, tutto dritto per poco più di 32 chilometri.
4: Bella.
6: Ma sentiamo voi cosa avete prodotto, dai!
1: Vai!
7: Ciao a tutti, ciao. Agli amici del Tortorella Challenge, il mio nome è Edoardo da Torino.
1: Ciao,
7: la mia battuta è questa.
1: Vai!
7: In Romania stanno facendo dei lavori in una strada. Tolgono i dossi, ma la Bucarest. Ciao a tutti!
4: Capito? Ottimo.
5: Questa qua neanche negli anni 70 mi ammazzavano se dicevo una battuta così.
6: Tolgono i dossi, ma Bucarest. Sì. Ecco, buttatici.
1: Perfetta per il
2: scusa,
1: challenge.
2: Volevo dire una cosa, Beppe, questa qua l'avrebbero censurata, no, anni fa.
4: Certo.
2: E tu ne sai qualcosa.
5: Ma una roba che preferirei vedere le repliche di Un posto al sole, io, piuttosto che sentire una battuta così.
1: Allora puntiamo tutto sulla seconda sfidante.
8: Chiara, ma sì. Tu la sai qual è l'unità di misura preferita dalle estetiste? I pollici e i piedi. Buona giornata, Sabina da Treviso.
1: Ciao Sabina.
4: Bella, bella. No, nessun commento.
6: I pollici e i piedi.
5: Io preferirei stare a mollo nello yogurt invece che andare avanti con una roba così.
1: Cristiano ha scoperto che con la voce di Grillo può dire veramente
6: sì,
1: cosa pensa.
6: Secondo me faccio anche più serate. Secondo me.
1: Piccoli sfidanti all'ascolto, sentiamo.
9: Ciao Banda, sapete che mio padre è un fisico stellare?
1: Davvero?
9: E infatti è un astrofisico. Ciao Nicolas da Teramo.
1: Ciao Nicolas. Questa gliel'ha detta il suo papà.
6: Sì, è possibile, sì. È possibile. Vabbè, crescerà anche Nicolas volendo e si renderà conto di cosa ha fatto. Avanti.
10: Ciao Banda, oggi per il Tortorella Challenge ne ho una fantastica.
1: Vai, allora.
10: Allora c'è una bacinella che dice caramella è morta

0: Anna Chiara è felice.
1: Almeno lui è felice.
2: Ne manca solo una, quella del fantasma formaggino. Adesso che non ci vado a casa, se no qualcuno non mi manda il fantasma formaggino. Sto,
3: allora,
2: sto qua fino a Fernando Proci. Cioè, è vivo Fernando Proci.
1: Sì, è vivo e lotta insieme a noi.
4: Sì, Beppe.
1: Quindi.
4: Allora. No, vabbè, allora, mi sembra che Beppe veramente ha detto tutto.
3: Sì,
4: ha detto troppo. È stato fantastico, è un onore cioè per noi il fatto che tu sia venuto qua.
1: Sì, ma alle 9 chiudiamo.
4: A ricoprire questo spazio che di solito viene bruciato.
3: Chi dice The Winner Is?
4: Mi piacerebbe che tu potessi urlare questo.
3: Vai,
4: insomma,
1: vai, Beppe, vai. The Winner Is, dai.
2: The Winner Is?
0: Dai,
5: oggi per il Tortolella Challenge ne ho una fantastica.
1: Dai.
5: Allora, c'è una bacinella che dice caramella è morta della mandarino
0: bacinella.
5: Ciao da Anna Chiara Mallardo
6: e Felice Mallardo.
0: Guarda che bacinella è nuova, io non l'avevo mai sentita, cioè ero arrivata mortadella.
2: Poi mi chiedono perché ho inventato il baffatei, ma secondo voi perché l'ho inventato? Questa roba qua.
1: Tutto questo ritorna puntuale, ovvero il Tortorella Challenge domani.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Donald Trump, durante il suo discorso all'Assemblea Generale dell'ONU, ha detto: l'America è tornata e più forte che mai, il futuro è splendente. Il presidente conferma che il messaggio a Putin è mettere fine alla guerra con l'Ucraina. L'Iran, ha aggiunto Trump, sottoscriverà un accordo di pace dopo le elezioni di medio termine. Il segretario generale dell'ONU Guterres, nel discorso all'Assemblea, ha evocato lo spettro della pulizia etnica nella Cisgiordania occupata. Intanto Riad ha riaperto le operazioni del gasdotto East-West. Per ora l'impianto starebbe lavorando a ritmo ridotto. Economia, deficit 2025 al 3,1%. L'Italia resta nella procedura europea per deficit eccessivo. Il vice premier Salvini, in vista della manovra, chiede uno scostamento di bilancio di miliardi. Ne servono 8 cash a fine anno, dice Salvini, per pagare i lavori già fatti. La cronaca: morto all'ospedale Regina Margherita il bimbo di 7 anni che era stato investito da un'auto mentre era in bici in mattinata a Torino. Le condizioni del piccolo erano apparse fin da subito disperate. A Roma, sospesa l'educatrice di un asilo nido accusata di aggressioni verbali, umiliazioni e minacce rivolte ai bimbi. La sospensione per la donna su decisione del GIP del Tribunale, che ha accolto la richiesta della Procura. Siamo al calcio: multa da 10.000 euro per la Juventus dopo il gesto dei tifosi durante il minuto di silenzio in memoria di Sandro Mazzola. Il gesto di dare le spalle da parte degli ultra aveva creato forti polemiche. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: Ormai è il Bronx, ragazzi. Cioè, internet, ecco, trovare qualcosa di originale su internet è difficile. Sapete quanti amici mi hanno detto quest'estate: ma hai visto quei video degli squali con la telecamera che vanno nelle grotte, c'è una festa? Ecco, questo è stato uno di quelli su cui sono cadute più persone. Perché... le telecamere nascoste sugli animali.
1: Esatto, esatto.
0: Sono tutti finti.
1: Esatto, qualcuno tende a ritenerle verosimili ormai, e questo è il rischio, e si è arrivati, no? A quello che era il rischio, ovvero non credi più neanche a quello che... credi a quello che è verosimile, però se riescono a contraffarlo...
2: Sì. La verità è un dettaglio ormai.
0: Attesissimo il ritorno di Stromae, quello di Alors on danse, Papa Uté. Quest'estate il suo fan club ha fatto una canzone con l'intelligenza artificiale usando la sua voce, ma a parte meravigliosa, credibilissima, certo. Ed è difficilissimo capire che in realtà non, alla è lui, fine non è lui.
1: È il budello di Stromae.
0: Ma mon croix, e se avete voglia di andare ad ascoltare anche solo per curiosità,
2: no.
0: Perché ci siamo cascati anche noi poco fa, cercavamo la canzone che è il cuore della disputa tra Amanda Lear e Miley Cyrus. Ne abbiamo beccata una sbagliata.
2: Mi sta bene.
0: Capita anche noi che facciamo questo di lavoro, quindi risentiamo quella ufficiale originale di Miley Cyrus e la mettiamo in comparazione con Amanda Lear.
1: Vabbè, tutta un'altra roba.
0: Questa è Miley.
1: Sì. Free like birds and go
0: wild like white horses in the night. Beh, già così è Amanda comunque.
3: Sì, è vero.
0: Sphinx, invece, canzone di qualche anno fa di Amanda Lear, fa così.
3: Intro.
1: E adesso arrivano i pistoleri.
3: Intro. I
1: wish I could be like the king. Beh, vabbè,
3: è un po' più lenta, ma vabbè. Però già ci può stare meglio di prima, ovviamente.
1: Ma in effetti qualcosa, forse qualcosa. Cristiano, esprimiti.
2: Io?
0: Spremiti.
2: Io no, voglio ricordare, c'era un comico di Livorno, Claudio Marmugi, che a Zelig propose dei plagi, faceva dei pezzi con i plagi, ce n'era

0: diciamola, la luna gibbosa crescente al 77% questa notte.
1: Gibbosa anche, pure gibbosa.
0: Lunatica potrebbe essere un'unione di due attività,
1: sì,
0: una
1: luna...
0: di astrologia e una di trattamenti per la cellulite.
1: Ah, pensavo una luna a forma di chiappa.
0: Giù di lì.
1: Lunatica,
0: perché partendo dal piloga, questa attività che unisce, sì, Pilates e yoga, stiamo prendendo due attività per farne una sola.
2: Beh, Paolo ha fatto, no, storicamente l'inventore della congiunzione tra l'enoteca e la ludoteca. Fu lì che nacque il gioco della bottiglia, no? Che,
1: sì, hai inventato,
2: esatto, hai inventato tu.
1: Ha avuto, a proposito, ne ha rubate 3.000 stanotte, poi lo dico.
0: Ah, aia, 3.000
1: aia, bottiglie
0: aia
1: di Barolo.
2: Aia.
1: Non guardate me. Vabbè, quindi l'unione tra due diverse professioni, due diversi concetti che creano un nuovo ruolo.
0: Tipo, vai, così.
3: Io ho una grande idea per un'attività commerciale, la gin broderia, un locale che serve esclusivamente gin tonic e brodini.
4: Abbinamento curioso.
2: Ah, che bello. Fa un bel piatto di anolini e ci bevi un gin tonic.
1: Ma esiste già quello che beve il gin e si preoccupa dell'ambiente. Il gin ecologo.
4: Attenzione,
2: no? Sì, fa bene, io non commento perché è meglio. C'è qua in zona Corso Como, insomma, zona, non lontano da questa radio, un posto che è abbastanza noto che fa pizza e cocktail. Devo dire, ci sono andato un po' scettico.
1: Sì.
2: Invece era buonissimo, degli accostamenti ganzissimi.
1: Dai.
2: Se la si chiama i dry, non vorrei dire, okay, Isacco.
5: Poi c'è l'enologo che dice no, tutto quello che non devi prendere.
0: A Chiavari c'è il trofiaio, dove fanno però solo trofie.
4: Aia, aia. Sì, sì. Bene.
2: E lì non si sbaglia.
1: Va bene, poi.
6: Ciao Wanda.
0: Ciao.
6: Io da settembre ho iniziato il corso di salata, salsa e baciata.
0: Vai.
6: Ciao.
2: Hai visto?
0: La salata,
1: salsa e baciata.
2: Mi prendevate in giro con la merumba, metà merengue, metà zumba, invece lei.
7: Ciao amici di R101, penso che si potrebbe fare anche magari un bar che fa da toilettatura per cani,
0: tipo?
7: Bar Boncino, potrebbe stare.
4: Ottimo,
2: accidenta,
4: siamo già in odore challenge qua.

0: Muse, lo stesso nome scelto da Meta per l'intelligenza artificiale dei vari social legati al mondo di Mark Zuckerberg.
1: Quindi c'è un problema di nome adesso?
0: Sì, alla fine Muse, che avevano da sempre usato Muse per le loro pagine Instagram, hanno dovuto cambiare tutto.
1: Cioè, loro?
0: Loro, si chiamano Muse Band, mentre cercando Muse si trova questa intelligenza artificiale di Meta.
2: E avranno fatto un'offerta che non potevano rifiutare.
0: Dici? Sì, Matt Bella mi ha incassato.
2: Dovreste cambiare nome, non ci pensiamo nemmeno. Qui ci sono questi 7 miliardi di
3: benissimo,
2: euro per
3: voi. Band potrebbe andare bene.
2: A me non mi piaceva neanche più il Mamma News. Quello che l'avevamo chiamato i Gilbertos.
1: Sì. Se Zuckerberg si sveglia un mattino e decide di chiamarsi come te, come la tua azienda, come...
2: Io spero che mi imprenda, che mi piaccia tanto Cristiano Militello.
1: Ho capito, ma poi se la tiene lui. Sì, certo, ma perché ti paga, questo intendi?
2: È chiaro.
1: Perché ti fai pagare?
2: Beh, mi sembra mio.
1: Ovvio.
2: Faccio anche la fattura.
1: Vuol dire tu
2: al contrario di quello che fai tu.
1: Che mi paghino, mi farei chiamare anche Wanda, è questo che intendi?
2: Ovvio.
0: Non è detto, questi dettagli non sono venuti fuori, però effettivamente dopo tutti questi anni ad avere un punto di riferimento sui social con lo stesso nome, l'ho dovuto cambiare tutto.
1: E se decideva Zuckerberg di chiamarla Beatles, sta cosa? Cosa succedeva?
0: Doveva vedersela.
3: Puglia, chiamati Puglia.
0: Come?
2: Chiamati
1: Puglia.
2: Più però.
0: Stiamo dando nomi a nuove attività. Abbiamo scoperto che esiste il Piloga, un mix tra Pilates e yoga. Due attività insieme, come le chiamereste? Sentiamo.
4: Io direi il dottologo, quello che ti visita, ti fa una diagnosi e poi ti predice anche il futuro.
0: Tipo l'astrologo insieme al dottore.
2: Ecco.
0: Un po' lo fanno, eh.
1: C'è il proctologo già, giusto?
3: Certo. Con lo stesso dito ti guarda se c'è il tiravento.
1: Ti fa un prototipo e ti controlla il logo.
2: Allora, io ho inventato. Allora, il nome dell'attività è Ti Gonfio.
1: Sì?
3: Gonfio.
2: Da una parte pneumatici, dall'altra palestra di box. Piaciuta?
1: A me una volta avevano chiesto l'idea per un locale.
2: Sì.
1: Gliel'ho data, non l'hanno messa in pratica perché diceva che non l'avrei chiamato il massacro. E dove andiamo? Andiamo al massacro. Mi piaceva l'idea.
2: Ma
1: no.
2: Che tipo di locale è?
1: Ma dove si beve, ovviamente.
0: E anche lì impari ad allenarti per andare contro quelli della tua palestra.
1: Ma non può essere carina. Dove andate stasera? Andiamo al massacro.
2: Prova a sentire Zuckerberg cosa ne pensa. Magari ti dà due spicci. Vabbè, sì, oddio, non te la prendere.
1: Allora la
2: chiami... grande.
1: Allora a fare in. Dove andiamo?
0: Vale,
1: andiamo
0: tutto.
1: Tutti a fare in.
2: Massacro, immagino quando arriva il conto al massacro. Cosa...
1: Vabbè,
2: non rimestiamo.
1: No,
2: il taglio di capelli del nostro Matteo Torre, 88 euro.
1: Ok.
0: Sì, il parrucchiere, però.
2: Il parrucchiere.
1: Sì, io mi ricordo.
0: 88. Entista.
3: Magari 88, 90.
2: Ah, 90.
1: 90 euro.
2: Ti ha lasciato anche 2 euro di mancia.
1: I due erano quelli della fattura, il pollo.
2: Scusate, non vorrei passasse sotto silenzio il DJ Entista.
0: Esatto. DJ Entista.
2: Cioè?
0: Fa la pulizia dei denti, ma con musica techno a pallettoni.
2: Ah, beh.
1: Oppure l'igienista mentale, non dentale. Cioè quello che ti dà una pulita qua dentro perché c'è tanto di quel casino.
2: Beh, il mio dentista, che è un grande bassista, non solo ha una musica da ascolto mentre quello ti ravana dentro la bocca di gran classe, ma ogni tanto mette anche della roba che fa lui. Mauro Riva, lo saluto, grande dentista.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Potrebbe essercene scappata qualcuna bella oggi, non lo so, perché in giuria sta succedendo di tutto. Abbiamo Fedez e Beppe Grillo pronti
2: Beppe,
1: a giudicare gli sfidanti.
2: Beppe, cioè, il fatto che tu adesso sia fermo politicamente, sia venuto qua a esprimere, cioè, tu hai sempre detto voglio passare la mia pensione col... parlando solo del Tortorella Challenge.
3: Sì.
2: Questa cosa
1: vero?
2: Che tu hai detto.
4: Era un obiettivo proprio di.
5: Però... ti rendi conto che sul palco ho invitato 3 premi Nobel, adesso sono il Tortorella Challenge. Mi dovete capire, voi umanamente, ragazzi.
6: Riesco quasi a preferire le battute che arrivano alle vostre indicazioni.
1: Beh, ieri in realtà mi hanno solo chiesto le indicazioni per 20 miglia. Mi ho detto, tutto dritto per.
6: Arrivano alle vostre indicazioni.
1: Beh, ieri in realtà mi hanno solo chiesto le indicazioni per 20 miglia.

0: questa cosa.
1: Tolgono i dossi, ma buca resta. Sì. Ecco, buttatici.
2: Perfetta per il
3: scusa,
2: challenge.
3: Volevo dire una cosa, Beppe, questa qua l'avrebbero censurata, no, anni fa.
4: Certo.
3: E tu ne sai qualcosa.
0: Ma una roba che preferirei vedere le repliche di Un posto al sole io, piuttosto che sentire una battuta così.
2: Allora puntiamo tutto sulla seconda sfidante.
5: Chiara, ma sì. Tu la sai qual è l'unità di misura preferita dalle estetiste?
2: Beh.
5: I pollici e i piedi. Buona giornata, Sabina da Treviso.
2: Ciao Sabina.
4: Bella, bella. No, nessun
1: i
4: commento.
1: I pollici e i piedi.
0: Io preferirei stare a mollo nello yogurt invece che andare avanti con una roba così.
2: Cristiano ha scoperto che con la voce di Grillo può dire veramente
6: sì,
2: cosa pensa.
6: Secondo me faccio anche più serate. Secondo me.
2: Piccoli sfidanti all'ascolto, sentiamo.
7: Ciao banda, sapete che mio padre ha un fisico stellare?
2: Davvero?
7: E infatti è un astrofisico. Ciao Nicolas da Teramo.
2: Ciao Nicolas. Questa gliel'ha detta il suo papà.
1: Sì, è possibile, sì. È possibile. Vabbè, crescerà anche Nicolas volendo e si renderà conto di cosa ha fatto. Avanti.
8: Ciao banda, oggi per il tortorella challenge ne ho una fantastica.
2: Vai, allora
8: c'è una bacinella che dice caramella è morta.

0: Chiara è felice.
1: Almeno lui è felice.
2: Ne manca solo una, quella del fantasma formaggino. Adesso che non ci vado a casa, se no qualcuno non mi manda il fantasma formaggino. Sto,
3: allora,
2: sto qua fino a Fernando Proce. Cioè, è vivo Fernando Proce.
1: Sì, è vivo e lotta insieme a noi.
4: Sì, Beppe.
1: Quindi,
4: allora. No, vabbè, allora, mi sembra che Beppe veramente ha detto tutto.
3: Sì,
4: ha detto
0: troppo.
4: È stato fantastico, è un onore avere, cioè per noi, il fatto che tu sia venuto qua.
1: Sì, ma alle 9 chiudiamo.
4: A ricoprire questo spazio che di solito viene bruciato.
3: Chi dice The Winner Is?
4: Mi piacerebbe che tu potessi urlare questo.
3: Vai,
4: insomma,
3: Beppe.
1: Vai, Beppe, vai. The Winner Is, dai.
2: The Winner Is?
0: Dai,
5: oggi per il Tortolella Challenge ne ho una fantastica.
1: Dai.
5: Allora, c'è una bacinella che dice caramella,
3: no,
5: e mortadella, mandarino,
0: bacinella.
5: Ciao da Anna Chiara Mallardo
6: e Felice Mallardo.
0: Guarda che bacinella è nuova, io non l'avevo mai sentita, cioè ero arrivata a mortadella.
2: Poi mi
0: però
2: chiedono
0: mi
2: perché
0: lì.
2: Ho inventato il baffatei, ma secondo voi perché l'ho inventato? Questa roba qua.
1: Tutto questo ritorna puntuale, ovvero il Tortorella Challenge domani.

0: invece io volevo, stavo riscicciando questa cosa che aveva detto in apertura del programma Chiara, che adesso ci ripeterà, per il, sul conto di Meta, che c'è stata un po' una piccola querelle con
1: i
0: News, gruppo musicale. Cosa è successo?
2: Siamo partiti con Uprising stamattina e quindi sì, scopriamo che i Muse hanno dovuto cambiare il nome delle loro pagine Instagram e X da Muse a Muse Band, perché ormai Muse è l'intelligenza artificiale di Meta, e quindi si trova quello cercando Muse.
0: Ecco, ma non poteva chiederlo a Ermal Meta invece di chiedere
1: anche
0: a
1: Muse
3: direttamente?
0: No?
1: Ermal come si dovrà chiamare adesso?
0: Non lo so, appunto. Sono andate a rompere le scatole ai Muse, c'era lì Ermal Meta che magari
1: appunto.
0: Va bene. Oh, vedo che curiosamente il ministro Giuli, il ministro
2: della cultura,
0: il ministro della cultura, ha scelto come proprio consulente per il cinema.
1: Sì, avrà un regista famoso probabilmente.
0: No, il proprio Sarto ha scelto. Stilista anche famoso, dicono, è Domenico Vacca. Domenico Vacca
2: è famosissimo, lo conoscono tutti.
0: Ma sì, beh, certo, era indeciso tra lui e la mamma dei bambini eruditi, diciamo.
1: Sì.
0: A questo punto però
2: stesso cognome
0: più o meno, cioè, siamo lì e quindi
1: il suo Sarto sarà il consulente per il cinema.
0: Ma sì, ora perché ora dice, ma come proprio Sarto, perché è uno stilista che comunque bazzica il mondo del cinema, scrive il Corriere della Sera, magari, capito, gli suggerisce la sera quale serie guardare su Netflix.
2: A proposito,
0: e da lì il ministro ha detto, quindi, sarebbe un buon consulente.
1: Io che bazzico l'orto potrei diventare dell'agricoltura, giusto?
0: Esatto.
2: A proposito di film e serie TV, ragazzi, è stata venduta, anzi è in vendita ufficialmente, la villa della serie TV con Will Smith. Willy il principe di Bel-Air.
0: È
2: presente quella dove alla fine lui arriva questa è la maxi storia.
4: Lo zio ricco di Bel-Air.
1: È dato sapere anche il prezzo oppure no?
4: Ma perché ti interessa?
1: No, perché c'era Leo stava cercando casa in Piazza Udine.
0: Allora. Sì, anche Pisciotta.
2: Quasi 30 milioni di dollari, 29 e mezzo milioni di dollari.
0: Posso darvi uno scoop?
1: Dai,
0: che c'è questa villa coloniale, questo ingresso importante, in realtà non era a Bel Air, che è un quartiere di Los Angeles.
2: Ma come dice la sigla?
0: Esatto.
4: A Carugate?
0: No, era a Brentwood, un altro quartiere, insomma, quindi no, questo che ti svolterà la giornata, ma ci tenevo a dirlo agli amanti della serie.
5: Vabbè, sai come ci arrivi laggiù?
0: Sì.
5: No? Chiamando un taxi giallo col tuo fischio con l'auto.
4: Beh, certo. Bravo.
2: Ti devi sentire gasato come in Formula 1. E oggi poi andava in onda la prima puntata di Friends.
4: Belli aneddoti, bravi, grazie.
0: In che anno?
2: Siamo nel 1900, sta arrivando
1: 94.
2: Quindi 20, 40, non voglio fare i conti.
0: Ecco, appunto, guardiamo.

0: Ieri il presidente Mattarella era ad Amatrice in visita all'istituto Sergio Marchionne per l'inaugurazione dell'anno scolastico. A un certo punto un bimbo ha alzato la mano e ha fatto una domanda al presidente.
1: Certo, gli ha chiesto: ma perché non può presidente lei far rimettere il sì alla fine dell'inno nazionale che è stato tolto di recente e non si capisce bene il perché? Come facciamo?
0: Vabbè,
1: ci sta anche il sì, no? Allora a sto punto.
2: Ma sì, infatti.
1: Oppure sia bravo, cosa... sì, sì, infatti. Io direi così. L'Italia chiamò, sì, infatti.
2: Potrebbe essere. L'Italia chiamò, secondo me tanti fanno.
1: No, beh, si parla anche di diserzione, cioè, per forza.
0: Loro sono già avanti, sono già all'università, nonostante la loro giovine età, sono i bambini eruditi qui alla banda di R101. Chiediamo loro.
3: Buongiornissima.
0: Buongiorno.
2: Prima di sentire questi due idioti, non ci potete dire cosa ha risposto Mattarella al bambino?
3: Non ci interessa.
0: Ha riso, però magari ha toccato, insomma.
4: Quel signore con i capelli bianchi altissimo che è convinto di parlare con due deficienti?
1: Porta rispetto, ok?
4: Allora, bambini, non si parla così ai bambini, lento, come se non capissero.
3: Siamo intelligentissimi.
4: E noi bambini eruditi abbiamo scritto, siamo dagli al presidente, abbiamo elencato alcune proposte urgenti per il miglioramento della vita familiare e scolastica.
1: Dai, sentiamo.
3: Tipo?
4: È per questo che noi abbiamo chiesto, appena lui ci ha visti, naturalmente il signor Mattarella si è alzato in piedi, noi siamo rimasti seduti.
1: Addirittura?
4: Sì. Abbiamo chiesto l'abolizione dell'ora della nanna nei giorni feriali.
3: Okay. Molto importante, molto importante. L'introduzione della paghetta minima garantita ai genitori in sesterzi.
0: Addirittura?
3: Sì.
4: La sostituzione dei compiti, i bambini eruditi, abbiamo chiesto la sostituzione dei compiti con attività culturali a scelta, tipo investire in borsa, giocare all'allegro chirurgo con persone vere.
1: Ah, addirittura!
4: Dobbiamo riuscire a imparare a operare le persone così tranquillamente, certo, se succede qualcosa.
0: Soprattutto un po' troppo.
3: Giocare in borsa, ma non chiedere a Leonardo Fiasco. Sostituire la ricreazione con attività come restauro, opere d'arte, rinascimentali.
0: Ma gli altri bambini sono d'accordo?
3: Come no? Certo, è ovvio.
4: La possibilità di guardare film con il bollino rosso.
3: Ecco.
0: Adesso.
3: Posta
0: per voi.
1: È già tanto se vi fa vedere le banane col bollino blu.
3: Ripristinare le Ius Prime Nocti.
2: Chiedi a mamma le banane col bollino blu.
0: Che ce l'hai con i genitori di questi due bambini così cari?
1: La mamma ha detto.
3: Poi abbiamo chiesto lo statuto albertino di nuovo, di reintrodurlo. Sì. E che oggi incontreremo Papa Leone e chiederemo di reintrodurre le messe in latino.
1: Addirittura?
4: Sì.
3: Siamo a posto.
2: Che bellezza.
4: E poi ci avanza tutta la giornata davanti, purtroppo. Non sappiamo, abbiamo attività ricreative importanti.
1: Ma voi avete un sogno? Cosa volete fare da grandi, oltre che venire qui dal fastidio?
4: Mantellare il vostro programma.
1: Ah.
3: Insegnare come si fa la radio a Paolo Dini.
1: Oh, grazie.
4: Grande, abbiamo 5.
2: C'ho un'altra domanda io per vostra madre.
3: Sì. No!
2: Potete farlo
3: tutte le volte così.
2: Ma no, chiedeteli voi. Mamma, è vero che quando fai la spaccata rimani attaccata in terra? Provate a sentire.
0: Cosa stai
2: dicendo? No, ma per sentire
0: comunque,
2: cosa risponde.
0: Mattarella alla fine ha risposto: voi bambini potete fare tutto quello che volete.
2: Bravo,
0: quindi anche
2: Sergione.
0: Urlare il sì alla fine dell'inno.
1: Ma certo.
0: Le richieste dei bambini eruditi, però, le mettiamo da parte. Ecco.
4: Vabbè.

0: Ormai è il Bronx, ragazzi. Internet, ecco, trovare qualcosa di originale su internet è difficile. Sapete quanti amici mi hanno detto quest'estate: ma hai visto quei video degli squali con la telecamera che vanno nelle grotte, c'è una festa? Ecco, questo è stato uno di quelli su cui sono cadute più persone. Perché... le telecamere nascoste sugli animali.
1: Esatto, esatto.
0: Sono tutti finti.
1: Esatto, qualcuno tende a ritenerle verosimili ormai, e questo è il rischio, e si è arrivati, no? A quello che era il rischio, ovvero non credi più neanche a quello che... credi a quello che è verosimile, però se riescono a contraffarlo...
2: Sì, sì, sì. La verità è un dettaglio ormai.
0: Attesissimo il ritorno di Stromae, quello di Alors on danse, Papa Uté. Quest'estate il suo fan club ha fatto una canzone con l'intelligenza artificiale usando la sua voce, ma a parte meravigliosa, credibilissima, certo, ed è difficilissimo capire che in realtà
1: non,
0: alla
1: è lui,
0: fine non è lui.
1: È il budello di Stromae.
0: Mon Croix, e se avete voglia di andare ad ascoltare anche solo per curiosità,
2: no,
0: perché ci siamo cascati anche noi poco fa, cercavamo la canzone che è il cuore della disputa tra Amanda Lear e Miley Cyrus, ne abbiamo beccata una sbagliata.
2: Mi sta bene.
0: Capita anche noi che facciamo questo di lavoro, quindi risentiamo quella ufficiale originale di Miley Cyrus e la mettiamo in comparazione con Amanda Lear.
1: Vabbè, tutta un'altra roba.
0: Questa è Miley.
1: Sì. Free like birds and go
0: wild like white horses in the night. Beh, già così è Amanda comunque.
3: Eh sì, è vero.
0: Okay. Driving with red light. Sphinx invece, canzone di qualche anno fa di Amanda Lear, fa così.
3: Intro.
1: E adesso arrivano i pistoleri.
3: Intro. I
1: wish I could be like the king. Beh, vabbè,
3: è un po' più lenta, ma vabbè. Però già ci può stare meglio di prima, ovviamente.
1: Ma in effetti qualcosa, sì, forse qualcosa. Cristiano, esprimiti.
2: Io?
0: Spremiti.
2: Io no, voglio ricordare, c'era un comico di Livorno, Claudio Marmugi, che a Zelig propose dei plagi, faceva dei pezzi con i plagi, ce n'era dei.

0: diciamola, la luna gibbosa crescente al 77% questa notte.
1: Gibbosa anche, pure gibbosa.
0: Lunatica potrebbe essere un'unione di due attività,
1: sì,
0: una di astrologia e una di trattamenti per la cellulite.
1: Ah, pensavo una luna a forma di chiappa.
0: Giù di lì.
1: Lunatica, ecco.
0: Partendo dal piloga, questa attività che unisce, sì, Pilates e yoga, stiamo prendendo due attività per farne una sola.
2: Beh, Paolo ha fatto, no, storicamente l'inventore della congiunzione tra l'enoteca e la ludoteca. Fu lì che nacque il gioco della bottiglia, no? Che,
1: sì, hai, esatto,
2: hai inventato tu.
1: Ha avuto, a proposito, ne ha rubate 3.000 stanotte, poi lo dico.
0: Ah, aia,
1: 3.000
0: aia,
1: bottiglie,
0: aia,
1: di Barolo.
2: Aia.
1: Non guardate me. Vabbè, quindi l'unione tra due diverse professioni, due diversi concetti che creano un nuovo ruolo.
0: Tipo, vai, così.
3: Io ho una grande idea per un'attività commerciale, la gin broderia, un locale che serve esclusivamente gin tonic e brodini.
4: Abbinamento curioso.
2: Ah, che bello. Fa un bel piatto di anolini e ci bevi un gin tonic.
1: Ma esiste già quello che beve il gin e si preoccupa dell'ambiente. Il gin ecologo.
4: Attenzione,
2: no? Sì, va bene, io non commento perché è meglio. C'è qua in zona Corso Como, insomma, zona, non lontano da questa radio, un posto che è abbastanza noto che fa pizza e cocktail. Devo dire, ci sono andato un po' scettico.
1: Sì.
2: C'era buonissimo, degli accostamenti ganzissimi.
1: Dai.
2: Se qua si chiami dry, non vorrei dire bisacco.
5: Poi c'è l'enologo che dice no, tutto quello che non devi prendere.
0: A Chiavari c'è il trofiaio, dove fanno però solo trofie.
4: Aia, aia. Sì. Dilla bene.
2: E lì non ci sbaglia.
1: Va bene, poi.
6: Ciao banda.
0: Ciao.
6: Io da settembre ho iniziato il corso di salata, salsa e baciata.
0: Vai.
6: Ciao.
2: Hai visto?
0: La salata,
1: salsa e baciata.
2: Mi prendevate in giro con la merumba, metà merengue, metà zumba, invece lei.
7: Ciao amici di R101. Penso che si potrebbe fare anche magari un bar che fa da toilettatura per cani.
0: Tipo?
7: Bar Boncino. Potrebbe stare.
4: Ottimo.
2: Accidentaci.
4: Siamo già in odore challenge qua.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Nel suo intervento all'Assemblea Generale ONU, Donald Trump ha detto: l'America è tornata, è più forte che mai. Il presidente conferma che il messaggio a Putin è quello di mettere fine alla guerra con l'Ucraina. L'Iran, dice Trump, sottoscriverà un accordo di pace dopo le elezioni di medio termine negli Stati Uniti. Il presidente americano ha anche firmato l'accordo di sicurezza con la Groenlandia e la Danimarca. A margine dell'Assemblea Generale ONU, il presidente ha anche decretato il fallimento di Cuba, sostenendo crollerà. Il ministro degli esteri cubano Rodriguez replica: Trump non riesce a accettare che l'isola sia un paese pienamente indipendente e sovrano. Nessuna delle falsità pronunciate potrà mai negare la realtà, ha aggiunto lo stesso Rodriguez. La cronaca dall'Italia: non ce l'ha fatta il bimbo di 7 anni che era stato investito in mattinata da un'auto mentre era in bici a Torino. Il bimbo è morto nel pomeriggio all'ospedale Regina Margherita, presentava traumi gravissimi tra cui quello cranico e addominale. Oggi incontro dei bambini della famiglia nel bosco con i genitori nella casa messa a disposizione dal comune a Palmoli. È stata la prima volta che tutti e 5 si sono trovati insieme nella nuova abitazione. Chiudiamo occupandoci di calcio. Nasce il premio Gianluca Vialli dedicato al grande campione scomparso. L'evento si articolerà in una ricca 3 giorni fra domenica 4 e martedì 6 ottobre a Rimini. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Potrebbe essercene scappata qualcuna bella oggi, non lo so, perché in giuria sta succedendo di tutto. Abbiamo Fedez e Beppe Grillo pronti
2: Beppe,
1: a giudicare gli sfidanti.
2: Beppe, cioè, il fatto che tu adesso sia fermo politicamente, sia venuto qua a esprimere, cioè, hai sempre detto voglio passare la mia pensione col... parlando solo del Tortorella Challenge.
3: Sì.
2: Sta cosa
1: vero.
2: Che hai detto.
4: Era un obiettivo proprio di.
5: Però... ti rendi conto che sul palco ho invitato 3 premi Nobel, adesso sono il Tortorella Challenge. Mi dovete capire voi umanamente, ragazzi.
6: Riesco quasi a preferire le battute che arrivano alle vostre indicazioni.
1: Beh, ieri in realtà mi hanno solo chiesto le indicazioni per 20 miglia. Mi ho detto, tutto dritto per poco più di 32 chilometri.
4: Bella.
6: Ma sentiamo voi cosa avete prodotto, dai!
1: Vai!
7: Ciao a tutti, ciao. Agli amici del Tortorella Challenge, il mio nome è Edoardo da Torino.
1: Ciao, Edo.
7: E la mia battuta è questa.
1: Vai!
7: In Romania stanno facendo dei lavori in una strada. Tolgono i dossi, ma la Bucarest. Ciao a tutti.
6: Capito?
4: Ottimo.
5: Questa qua neanche negli anni 70 mi ammazzavano se dicevo una battuta così.
6: Tolgono i dossi, ma buca rest. Sì. Ecco, buttatici.
1: Perfetta.
2: Scusa, voglio dire una cosa, Beppe, questa qua l'avrebbero censurata, no, anni fa.
4: Certo.
2: E tu ne sai qualcosa.
5: Ma una roba che preferirei vedere le repliche di Un posto al sole piuttosto che sentire una battuta così.
1: Allora puntiamo tutto sulla seconda sfidante.
8: Chiara, ma tu la sai qual è l'unità di misura preferita dalle estetiste? I pollici e i piedi. Buona giornata, Sabina da Treviso.
1: Ciao Sabina.
4: Bella, bella. No, nessun commento.
6: I pollici e i piedi.
5: Io preferirei stare a mollo nello yogurt invece che andare avanti con una roba così.
1: Cristiano ha scoperto che con la voce di Grillo può dire veramente cosa pensa.
3: Secondo me faccio anche più serate.
1: Piccoli sfidanti all'ascolto, sentiamo.
9: Ciao banda, sapete che mio padre ha un fisico stellare?
1: Davvero?
9: E infatti è un astrofisico. Ciao Nicolas da Teramo.
1: Ciao Nicolas. Questa gliel'ha detta il suo papà.
6: Sì, è possibile, è possibile. Vabbè, crescerà anche Nicolas volendo e si renderà conto di cosa ha fatto. Avanti.
10: Ciao banda, oggi per il Tortorella Challenge ne ho una fantastica.
1: Vai, allora
10: c'è una bacinella che dice caramella e morte.

0: Anna Chiara è felice.
1: Anna Maria lui è felice.
2: Ah. Ne manca solo una, quella del fantasma formaggino. Adesso che non ci vado a casa, se no qualcuno non mi manda il fantasma formaggino. Sto,
3: allora,
2: sto qua fino a Fernando Procio. È vivo Fernando Procio.
3: Sì, sì.
1: È vivo e lotta insieme a noi.
4: Sì, Beppe.
1: Quindi.
4: Allora. No, vabbè, allora, mi sembra che Beppe veramente ha detto tutto.
3: Sì,
0: ha detto troppo.
4: È stato fantastico, è un onore avere, cioè per noi, il fatto che tu sia venuto qua.
1: Sì, ma alle 9 chiudiamo.
4: A ricoprire questo spazio che di solito viene bruciato.
3: Chi dice The Winner Is?
4: Mi piacerebbe che tu potessi urlare questo,
3: vai,
4: insomma,
3: Beppe.
1: Vai, Beppe,
3: vittoria.
1: Vai, The Winner Is, dai.
2: The Winner Is?
0: Dai, scopriamo la
5: banda, oggi per il tortorella challenge ne ho una fantastica.
1: Dai.
5: Allora c'è una bacinella che dice caramella,
3: no,
5: e mortadella, mandarino,
0: bacinella.
5: Ciao da Anna Chiara Mallardo
6: e Felice Mallardo.
0: Ciao. Senta, che bacinella è nuova, io non l'avevo mai sentita, cioè ero arrivata mortadella.
2: Poi mi chiedono perché ho inventato il baffatei, ma secondo voi perché l'ho inventato questa roba qua?
1: Tutto questo ritorna puntuale, ovvero il Tortorella Challenge domani.

0: invece io volevo, stavo riscicciando questa cosa che aveva detto in apertura del programma Chiara, che adesso ci ripeterà, perché per il, sul conto di Meta,
1: sì,
0: che c'è stata un po' una piccola querelle con
1: i
0: Muse, gruppo musicale. Cosa è successo?
2: Siamo quindi partiti con Uprising stamattina e quindi sì, scopriamo che i Muse hanno dovuto cambiare il nome delle loro pagine Instagram e X da Muse a Muse Band, perché ormai Muse è l'intelligenza artificiale di Meta, e quindi si trova quello cercando Muse.
0: Ecco, ma non poteva chiederlo a Ermal Meta invece di chiedere
1: anche
0: ai Muse
1: direttamente?
0: No?
1: Ermal come si dovrà chiamare adesso?
0: Non lo so, ma appunto
1: Ermal.
0: Sono andate a rompere le scatole ai Muse, c'era lì Ermal Meta che magari va bene. Oh, vedo che curiosamente il ministro Giuli,
1: sì,
0: il ministro
2: della cultura,
0: il ministro della cultura, ha scelto come proprio consulente per il cinema,
1: sì, avrà un regista famoso probabilmente,
0: no, il proprio Sarto ha scelto, stilista anche famoso dicono, è Domenico Vacca. Domenico Vacca è
2: famosissimo, lo conoscono tutti.
0: Ma sì, beh certo, era indeciso tra lui e la mamma dei bambini eruditi, diciamo.
2: Sì. Punto lo stesso cognome
0: più o meno, cioè, siamo lì e quindi,
1: e quindi il suo Sarto sarà il consulente per il cinema.
0: Ma sì, ora perché ora dice, ma come proprio Sarto, perché è uno stilista che comunque bazzica il mondo del cinema, scrive il Corriere della Sera, magari, capito, gli suggerisce la sera quale serie guardare su Netflix.
2: A proposito,
0: e da lì il ministro ha detto, quindi, sarebbe un buon consulente.
1: Io che bazzico l'orto potrei diventare dell'agricoltura, giusto?
0: Esatto.
2: A proposito di film e serie TV, ragazzi, è stata venduta, anzi è in vendita ufficialmente, la villa della serie TV con Will Smith,
0: sì,
2: Willy il principe di Bel-Air.
0: Sì.
2: È presente quella dove alla fine la sigla, lui arriva, questa è la mazzistoria.
3: È lo zio ricco, di Bel-Air.
1: È dato sapere anche il prezzo oppure no?
3: Ma perché ti interessa?
1: No, perché c'era Leo stava cercando casa in Piazza Udine.
0: Allora. Sì, anche Pisciotta.
2: Quasi 30 milioni di dollari, 29,5 milioni di dollari.
0: Posso darvi uno scoop?
1: Dai,
0: che c'è dillo? Questa villa coloniale, questo ingresso importante, in realtà non era a Bel Air, che è un quartiere di Los Angeles.
2: Sì, come dice la sigla?
0: Esatto.
3: A Carugate?
0: No, era a Brentwood, un altro quartiere, insomma, quindi no, questo che vi svolterà la giornata, ma ci tenevo a dirlo agli amanti della serie.
4: Vabbè, sai come ci arrivi laggiù?
0: Sì. No?
4: Chiamando un taxi giallo col tuo fischio con l'auto.
3: Beh, certo. Bravo.
2: Ti devi sentire gasato come in Formula 1. E oggi poi andava in onda la prima puntata di Friends.
3: Belli aneddoti, bravi, grazie.
0: In che anno?
2: Siamo nel 1900, sta arrivando 94.
1: 94.
2: Quindi 20, 30, 40, non voglio fare i conti.
0: Ecco, appunto, guardiamo.

0: Ieri il presidente Mattarella era ad Amatrice in visita all'istituto Sergio Marchionne per l'inaugurazione dell'anno scolastico. A un certo punto un bimbo ha alzato la mano e ha fatto una domanda al presidente.
1: Certo, gli ha chiesto: ma perché non può presidente lei far rimettere il sì alla fine dell'inno nazionale che è stato tolto di recente e non si capisce bene il perché? Come facciamo?
0: Vabbè,
1: ci sta anche il sì, no? Allora a sto punto.
2: Ma sì, infatti.
1: Oppure sia bravo, cosa... sì, sì, infatti, io direi così. L'Italia chiamò, sì, infatti.
2: L'Italia chiamò, secondo me tanti fanno.
1: No, si parla anche di diserzione, cioè, per forza.
0: Loro sono già avanti, sono già all'università, nonostante la loro giovine età, sono i bambini eruditi qui alla banda di R101. Chiediamo loro.
3: Buongiornissima!
0: Buongiorno.
2: Prima di sentire questi due idioti non ci potete dire cosa ha risposto Mattarella al bambino?
3: Non ci interessa.
0: Ha riso, però magari ha toccato, insomma.
4: Quel signore con i capelli bianchi altissimo che è convinto di parlare con due deficienti?
1: Porta rispetto, ok?
4: Allora, bambini, non si parla così ai bambini, lento, come se non capissero.
3: Siamo intelligentissimi.
4: E noi bambini eruditi abbiamo scritto, siamo dagli al presidente, abbiamo elencato alcune proposte urgenti per il miglioramento della vita familiare e scolastica.
1: Dai, sentiamo.
3: Tipo?
4: È per questo che noi abbiamo chiesto, appena lui ci ha visti, naturalmente il signor Mattarella si è alzato in piedi, noi siamo rimasti seduti.
1: Addirittura?
4: Sì. Abbiamo chiesto l'abolizione dell'ora della nanna nei giorni feriali.
3: Okay. Molto importante, molto importante. L'introduzione della paghetta minima garantita ai genitori in sesterzi.
0: Addirittura?
3: Sì.
4: La sostituzione dei compiti, i bambini eruditi abbiamo chiesto la sostituzione dei compiti con attività culturali a scelta, tipo investire in borsa, giocare all'allegro chirurgo con persone vere.
1: Ah, addirittura!
4: Dobbiamo riuscire a imparare a operare le persone così tranquillamente, certo, se succede qualcosa.
0: Soprattutto un po' troppo.
3: Giocare in borsa, ma non chiedere a Leonardo Fiasco. Sostituire la ricreazione con attività come restauro, opere d'arte, rinascimentali.
0: Ma gli altri bambini sono d'accordo?
3: Come no? Certo, è ovvio.
4: La possibilità di guardare un film con il bollino rosso.
3: Ecco.
0: Adesso.
3: Posta
0: per voi.
1: È già tanto se vi fa vedere le banane col bollino blu.
3: Ripristinare le Youth Prime Nocti.
2: Chiedi a mamma delle banane col bollino blu.
0: Che ce l'hai con i genitori di questi due bambini così cari?
1: La mamma ha detto.
3: Poi abbiamo chiesto lo statuto albertino di nuovo, di reintrodurlo. Sì. E che oggi incontreremo Papa Leone e chiederemo di reintrodurre le messe in latino.
1: Addirittura?
4: Sì.
3: Siamo a posto.
2: Che bellezza.
4: E poi ci è avanzata tutta la giornata davanti, purtroppo. Non sappiamo, abbiamo attività ricreative importanti.
1: Ma voi avete un sogno? Cosa volete fare da grandi, oltre che venire qui dal fastidio?
4: Mantellare il vostro programma.
1: Ah.
3: Insegnare come si fa la radio a Paolo Dini.
1: Oh, grazie.
4: Grande, abbiamo 5.
2: C'ho un'altra domanda io per vostra madre.
3: Sì. No!
2: Potete farle
3: tutte le volte così.
2: Ma no, chiedeteli voi. Mamma, è vero che quando fai la spaccata rimani attaccata in terra? Provate a sentire.
0: Cosa stai
2: dicendo? No, ma per sentire
0: comunque,
2: cosa risponde.
0: Mattarella alla fine ha risposto: voi bambini potete fare tutto quello che volete.
2: Bravo,
0: quindi anche
2: Sergione.
0: Urlare il sì alla fine dell'inno.
1: Ma certo.
0: Le richieste dei bambini eruditi però le mettiamo da parte, ecco.
4: Va bene.

0: Ed è difficile, sapete quanti amici mi hanno detto quest'estate, ma hai visto quei video degli squali con la telecamera che vanno nelle grotte, c'è una festa? Ecco, questo è stato uno di quelli su cui sono cadute più persone. Perché... le telecamere nascoste sugli animali.
1: Esatto.
0: Sono tutti finti.
1: Esatto, qualcuno tende a ritenerle verosimili ormai, e questo è il rischio, e si è arrivati, no? A quello che era il rischio, ovvero non credi più neanche a quello che... credi a quello che è verosimile, però se riescono a contraffarlo...
2: Sì. La verità è un dettaglio ormai.
0: Attesissimo il ritorno di Stromae, quello di Alors on danse, Papa Uté. Quest'estate il suo fan club ha fatto una canzone con l'intelligenza artificiale usando la sua voce, ma a parte meravigliosa, credibilissima,
1: certo.
0: Ed è difficilissimo capire che in realtà non, alla fine non è lui.
1: È il budello di Stromae.
0: Ma mon croix, se avete voglia di andare ad ascoltare anche solo per curiosità,
2: no.
0: Perché ci siamo cascati anche noi poco fa, cercavamo la canzone che è il cuore della disputa tra Amanda Lear e Miley Cyrus. Ne abbiamo beccata una sbagliata.
2: Mi sta bene.
0: Capita anche noi che facciamo questo di lavoro, quindi risentiamo quella ufficiale originale di Miley Cyrus e la mettiamo in comparazione con Amanda Lear.
1: Vabbè, tutta un'altra roba.
0: Questa è Miley.
1: Sì. Free like birds and got
0: wild like white horses in the night. Beh, già così è Amanda comunque.
3: Sì, è vero.
0: Sphinx, invece, canzone di qualche anno fa di Amanda Lear, fa così.
3: Intro.
1: E adesso arrivano i pistoleri.
3: Intro.
1: I wish I could be like the king. Beh, vabbè.
3: È un po' più lenta, ma. Vabbè. Però già ci può stare meglio di prima, ovviamente.
1: Ma in effetti. Qualcosa, forse, qualcosa. Cristiano, esprimiti.
2: Io?
0: Spremiti.
2: Io no, voglio ricordare, c'era un comico di Livorno, Claudio Marmugi, che a Zelig propose dei plagi, faceva dei pezzi con i plagi, ce n'era

0: diciamola, la luna gibbosa crescente al 77% questa notte.
1: Gibbosa anche, pure gibbosa.
0: Lunatica potrebbe essere un'unione di due attività,
1: sì,
0: una di astrologia e una di trattamenti per la cellulite.
1: Ah, pensavo una luna a forma di chiappa.
0: Giù di lì.
1: Lunatica, ecco.
0: Partendo dal piloga, questa attività che unisce, sì, Pilates e yoga, stiamo prendendo due attività per farne una sola.
2: Beh, Paolo ha fatto, no, storicamente l'inventore della congiunzione tra l'enoteca e la ludoteca. Fu lì che nacque il gioco della bottiglia, no? Che,
1: sì, hai, esatto,
2: hai inventato tu.
1: Ha avuto, a proposito, ne ha rubate 3.000 stanotte, poi lo dico.
0: Ah, aia,
1: 3.000
0: aia,
1: bottiglie,
0: aia,
1: di Barolo.
2: Aia.
1: Non guardate me. Vabbè, quindi l'unione tra due diverse professioni, due diversi concetti che creano un nuovo ruolo.
0: Tipo, vai, così.
3: Io ho una grande idea per un'attività commerciale, la gin broderia, un locale che serve esclusivamente gin tonic e brodini.
4: Abbinamento curioso.
2: Ah, che bello. Beh, un bel piatto di anolini e ci bevi un gin tonic.
1: Ma esiste già quello che beve il gin e si preoccupa dell'ambiente. Il gin ecologo.
4: Attenzione,
2: no? Sì, va bene, io non commento perché è meglio. C'è qua in zona Corso Como, insomma, zona, non lontano da questa radio, un posto che è abbastanza noto che fa pizza e cocktail. Devo dire, ci sono andato un po' scettico.
1: Sì.
2: C'era buonissimo, degli accostamenti ganzissimi.
1: Dai.
2: Se la si chiami dry, non vorrei dire, okay, bisacco.
5: Poi c'è l'enologo che dice no, tutto quello che non devi prendere.
0: Beh, a Chiavari c'è il trofiaio, dove fanno però solo trofie.
4: Aia, aia. Sì, sì. Bene.
2: E lì non ci sbaglia.
1: Va bene, poi.
6: Ciao Wanda.
0: Ciao.
6: Io da settembre ho iniziato il corso di salata, salsa e baciata.
0: Vai.
6: Ciao.
2: Hai visto?
0: La salata,
1: salsa e baciata.
2: Mi prendevate in giro con la merumba, metà merengue, metà zumba, invece lei.
7: Ciao amici di R101, penso che si potrebbe fare anche magari un bar che fa da toilet tattura per cani,
0: tipo?
7: Bar Boncino, potrebbe stare.
4: Ottimo.
2: Accidentati.
4: Siamo già in odore challenge qua.

0: Muse è lo stesso nome scelto da Meta per l'intelligenza artificiale dei vari social legati al mondo di Mark Zuckerberg.
1: Quindi c'è un problema di nome adesso?
0: Sì, alla fine Muse, che avevano da sempre usato Muse per le loro pagine Instagram, hanno dovuto cambiare tutto.
1: Cioè, loro?
0: Loro, si chiamano Muse Band, mentre cercando Muse si trova questa intelligenza artificiale di Meta.
2: E avranno fatto un'offerta che non potevano rifiutare.
0: Dici? Bella mi ha incassato.
2: Dovreste cambiare nome, non ci pensiamo nemmeno. Qui ci sono questi 7 miliardi di
3: benissimo,
2: euro per voi.
3: Band potrebbe andare bene.
2: A me tra l'altro non mi piaceva neanche più il Mamma News. Quello che l'abbiamo chiamato Gilberto.
1: Sì. Se Zuckerberg si sveglia un mattino e decide di chiamarsi come te, come la tua azienda, come...
2: Io spero che mi imprenda, che mi piaccia tanto Cristiano Militello.
1: Ho capito, ma poi se la tiene lui. Sì, certo, ma perché ti paga, questo intendi?
2: È chiaro.
1: Perché ti fai pagare?
2: Beh, mi sembra mio.
1: Ovvio.
2: Faccio anche la fattura.
1: Vuol dire tu.
2: Al contrario di quello che fai tu.
1: Che mi paghino, mi farei chiamare anche Wanda, è questo che intendi?
2: Ovvio.
0: Non è detto, questi dettagli non sono venuti fuori, però effettivamente dopo tutti questi anni ad avere un punto di riferimento sui social con lo stesso nome, hanno dovuto cambiare tutto.
1: E se decideva Zuckerberg di chiamarla Beatles, sta cosa, cosa succedeva?
0: Doveva vedersela.
4: No, Puglia, chiamati Puglia.
0: Come?
2: Chiamati Puglia. Più però.
0: Stiamo dando nomi a nuove attività. Abbiamo scoperto che esiste il Piloga, un mix tra Pilates e yoga. Due attività insieme, come le chiamereste? Sentiamo.
5: Io direi il dottologo, quello che ti visita, ti fa una diagnosi e poi ti predice anche il futuro.
0: Tipo l'astrologo insieme al dottore.
2: Ecco.
0: Un po' lo fanno, eh.
1: C'è il proctologo già, giusto?
3: Certo. Con lo stesso dito ti guarda se c'è il tiravento.
1: Ti fa un prototipo e ti controlla il logo.
2: Allora, io ho inventato. Allora, il nome dell'attività è Ti Gonfio.
1: Sì?
3: Gonfio.
2: Da una parte pneumatici, dall'altra palestra di box. Piaciuta?
1: A me una volta avevano chiesto l'idea per un locale.
2: Sì.
1: Gliel'ho data, non l'hanno messa in pratica perché diceva che non l'avrei chiamato il massacro. E dove andiamo? Andiamo al massacro. Mi piaceva l'idea.
2: Ma
1: no.
2: Che tipo di locale è?
1: Ma dove si beve, ovviamente.
0: E anche lì impari ad allenarti per andare contro quelli della tua palestra.
1: Ma non può essere carino. Dove andate stasera? Andiamo al massacro.
2: Prova a sentire Zuckerberg cosa ne pensa. Magari ti dà due spicci. Vabbè, sì, oddio, non te la prendere.
1: Allora la
2: chiami... grande.
1: Allora a fare in. Dove andiamo?
0: Vale
1: andiamo
0: tutto.
1: Tutti a fare in.
2: Massacro, immagino quando arriva il conto al massacro. Cosa...
1: Vabbè,
2: non rimestiamo.
1: No,
2: il taglio di capelli del nostro Matteo Torre, 88 euro.
1: Ok.
0: Sì, il parrucchiere, però.
2: Il parrucchiere.
1: Sì, io mi ricordo. 88.
0: Entista.
4: Magari 88, 90.
2: Ah, 90.
1: 90 beh, euro.
2: Ti ha lasciato anche 2 euro di mancia.
1: I due erano quelli della fattura, il pollo.
2: Scusate, non vorrei passasse sotto silenzio il DJ Entista.
0: Esatto. DJ Entista.
2: Cioè?
0: Fa la pulizia dei denti, ma con musica techno a pallettoni.
2: Ah, beh.
1: Oppure l'igienista mentale, non dentale. Cioè quello che ti dà una pulita qua dentro perché c'è tanto di quel casino.
2: Beh, il mio dentista, che è un grande bassista, non solo ha una musica da ascolto mentre quello ti ravana dentro la bocca di gran classe, ma ogni tanto mette anche della roba che fa lui. Mauro Riva, lo saluto, grande dentista.

0: divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Potrebbe essercene scappata qualcuna bella oggi, non lo so, perché in giuria sta succedendo di tutto. Abbiamo Fedez e Beppe Grillo pronti
2: Beppe,
1: a giudicare gli sfidanti.
2: Beppe, cioè, il fatto che tu adesso sia fermo politicamente, sia venuto qua a esprimere, cioè, tu hai sempre detto voglio passare la mia pensione col... parlando solo del Tortorella Challenge.
3: Sì.
2: Sta cosa
1: vero?
2: Che hai detto.
4: Era un obiettivo proprio di.
5: Però... ti rendi conto che sul palco ho invitato 3 premi Nobel, adesso sono il Tortorella Challenge. Mi dovete capire, voi umanamente, ragazzi.
6: Riesco quasi a preferire le battute che arrivano alle vostre indicazioni.
1: Beh, ieri in realtà mi hanno solo chiesto le indicazioni per 20 miglia. Mi ho detto, tutto dritto per poco più di 32 chilometri.
4: Bella, già, bella, bella.
6: Ma sentiamo voi cosa avete prodotto, dai,
1: vai.
7: Ciao a tutti. Ciao. Agli amici del Tortorella Challenge, il mio nome è Edoardo da Torino.
1: Ciao,
7: e la mia battuta è questa.
1: Vai.
7: In Romania stanno facendo dei lavori in una strada. Tolgono i dossi, ma la Bucarest. Ciao. Quella. A tutti.
6: Capito.
4: Ottimo.
5: Questa qua neanche negli anni 70 mi ammazzavano se dicevo una battuta così.
6: Tolgono i dossi, ma Bucarest. Sì. Ecco, buttatici.
1: Perfetta.
2: Scusa, volevo dire una cosa, Beppe, questa qua l'avrebbero censurata, no, anni fa.
4: Certo.
2: E tu ne sai qualcosa.
5: Ma una roba che preferirei vedere le repliche di Un posto al sole, io, piuttosto che sentire una battuta così.
1: Allora puntiamo tutto sulla seconda sfidante.
8: Chiara, ma sì, tu la sai qual è l'unità di misura preferita dalle estetiste? I pollici e i piedi. Buona giornata, Sabina da Treviso.
1: Ciao Sabina.
4: Bella, bella. No, nessun
6: i
4: commento.
6: I pollici e i piedi.
5: Io preferirei stare a mollo nello yogurt invece che andare avanti con una roba così.
1: Cristiano ha scoperto che con la voce di Grillo può dire veramente cosa pensa.
3: Secondo me faccio anche più serate. Secondo me.
1: Piccoli sfidanti all'ascolto, sentiamo.
9: Ciao banda, sapete che mio padre ha un fisico stellare?
1: Davvero?
9: E infatti è un astrofisico. Ciao Nicolas da Teramo.
1: Ciao Nicolas. Questo gliel'ha detto al suo papà.
6: Sì, è possibile, sì. È possibile. Vabbè, crescerà anche Nicolas volendo e si renderà conto di cosa ha fatto. Avanti.
10: Ciao banda, oggi per il Tortorella Challenge ne ho una fantastica.
1: Vai, allora.
10: Allora c'è una bacinella che dice caramella è morta del

0: Chiara è felice.
1: Al mondo lui
0: mamma
1: è felice.
2: Ne manca solo una, quella del fantasma formaggino. Che non ci vado a casa, se no qualcuno non mi manda il fantasma formaggino. Sto,
3: allora,
2: sto qua fino a Fernando Proce. Cioè, è vivo Fernando Proce.
1: Sì, è vivo e lotta insieme a noi.
4: Sì, Beppe.
1: Quindi.
4: Allora. No, vabbè, allora, mi sembra che Beppe veramente ha detto tutto.
3: Sì,
0: ha detto troppo.
4: È stato fantastico, è un onore cioè per noi il fatto che tu sia venuto qua.
1: Sì, ma alle 9 chiudiamo.
4: A coprire questo spazio che di solito viene bruciato.
3: Chi dice The Winner Is?
4: Mi piacerebbe che tu potessi urlare questo.
3: Vai,
4: insomma,
3: Beppe.
1: Vai, Beppe, vai. The Winner Is, dai.
2: The Winner Is?
0: Dai, scopriamo la
5: oggi per il tortorella challenge ne ho una fantastica.
1: Dai.
5: Allora c'è una bacinella che dice caramella è morta della mandarino
0: bacinella.
5: Ciao da Anna Chiara Mallardo
6: e Felice Mallardo.
0: Ciao. Che bacinella è nuova, io non l'avevo mai sentita, cioè ero arrivata a mortadella.
2: Poi mi chiedono perché ho inventato il baffatei, ma secondo voi perché l'ho inventato questa roba qua?
1: Tutto questo ritorna puntuale, ovvero il Tortorella Challenge domani.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. L'Italia resta nella procedura di infrazione europea a causa del deficit eccessivo. La conferma dell'Istat sul 3,1% nel 2025 determina il prolungamento per un altro anno dei vincoli sui conti. Salvini attacca l'Europa per la logica dello 0, e chiede un maxi scostamento per la manovra. Forza Italia però frena, bisogna gestire i conti con oculatezza, dicono gli azzurri. Opposizioni all'attacco, il governo ha fallito, vada a casa. Dall'estero, intervento di Donald Trump oggi all'Assemblea Generale dell'ONU. L'America è tornata, ha detto il presidente, sottolineando gli sforzi da lui fatti per la pace. L'Iran firmerà un accordo dopo le elezioni a medio termine. Teheran, ha ribadito il presidente, non potrà avere l'arma atomica. A margine dei lavori, firma dell'intesa degli Stati Uniti con la Danimarca e la Groenlandia, almeno due le basi americane che saranno istituite nell'isola. E poco fa il presidente americano ha detto: se il giudice lo imporrà, riammetterò i media allontanati nei giorni scorsi dalla Casa Bianca. La cronaca dell'Italia oggi: incontro dei bimbi della famiglia nel bosco con i genitori nella casa messa a disposizione dal comune a Palmoli. È la prima volta che tutti e cinque si sono trovati nella nuova abitazione. Chiudiamo occupandoci di calcio e la multa da 10.000 euro comminata alla Juventus dopo il gesto dei tifosi durante il minuto di silenzio in memoria di Sandro Mazzola. Il dare alle spalle da parte dei supporters aveva scatenato reazioni indignate. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: Ormai è il Bronx, ragazzi. Internet, ecco, trovare qualcosa di originale su internet è difficile. Sapete quanti amici mi hanno detto quest'estate: ma hai visto quei video degli squali con la telecamera che vanno nelle grotte, c'è una festa? Ecco, questo è stato uno di quelli su cui sono cadute più persone. Perché... le telecamere nascoste sugli animali.
1: Esatto, esatto.
0: Sono tutti finti.
1: Esatto, qualcuno tende a ritenerle verosimili ormai, e questo è il rischio, e si è arrivati, no? A quello che era il rischio, ovvero non credi più neanche a quello che... credi a quello che è verosimile, però se riescono a contraffarlo...
2: Sì. La verità è un dettaglio ormai.
0: Attesissimo il ritorno di Stromae, quello di Alors on danse, Papa Uté. Quest'estate il suo fan club ha fatto una canzone con l'intelligenza artificiale usando la sua voce, ma a parte meravigliosa, credibilissima, certo, ed è difficilissimo capire che in realtà non, alla è lui, fine non è lui.
1: È il budello di Stromae.
0: Ma Mon Croix, e se avete voglia di andare ad ascoltare anche solo per curiosità,
2: no,
0: perché ci siamo cascati anche noi poco fa, cercavamo la canzone che è il cuore della disputa tra Amanda Lear e Miley Cyrus. Ne abbiamo beccata una sbagliata.
2: Mi sta bene.
0: Capita anche noi che facciamo questo di lavoro, quindi risentiamo quella ufficiale originale di Miley Cyrus e la mettiamo in comparazione con Amanda Lear.
1: Vabbè, tutta un'altra roba.
0: Questa è Miley.
1: Sì. Free like birds and
0: got wild like white horses in the night. Beh, già così è Amanda comunque.
3: Sì, è vero.
0: Sphinx, invece, canzone di qualche anno fa di Amanda Lear, fa così.
3: Intro.
1: E adesso arrivano i pistoleri.
3: Intro. I
1: wish I could be like the king. Beh, vabbè,
3: è un po' più lenta, ma vabbè. Però già ci può stare meglio di prima, ovviamente.
1: Ma in effetti qualcosa, sì, forse qualcosa. Cristiano, esprimiti.
2: Io?
0: Spremiti.
2: Io no, voglio ricordare, c'era un comico di Livorno, Claudio Marmugi, che a Zelig propose dei plagi, faceva dei pezzi con i plagi, ce n'era dei plagi incredibili. Beh.

0: diciamola, la luna gibbosa crescente al 77% questa notte.
1: Gibbosa anche, pure gibbosa.
0: Lunatica potrebbe essere un'unione di due attività,
1: sì,
0: una di astrologia e una di trattamenti per la cellulite.
1: Ah, pensavo una luna a forma di chiappa.
0: Giù di lì.
1: Lunatica.
0: Perché partendo dal piloga, questa attività che unisce Pilates e yoga, stiamo prendendo due attività per farne una sola.
2: Beh, Paolo ha fatto, no, storicamente l'inventore della congiunzione tra l'enoteca e la ludoteca. Fu lì che nacque il gioco della bottiglia, no? Che
1: hai
2: inventato, hai inventato tu.
1: Ha avuto, a proposito, ne ha rubate 3.000 stanotte, poi lo dico.
0: Ah, aia, 3.000
1: bottiglie di Barolo.
2: Aia.
1: Non guardate me. Vabbè, quindi l'unione tra due diverse professioni, due diversi concetti che creano un nuovo ruolo.
0: Tipo Vai. Così.
3: Io ho una grande idea per un'attività commerciale, la gin broderia, un locale che serve esclusivamente gin tonic e brodini.
4: Abbinamento curioso.
2: Ah, che bello. Fa un bel piatto di anolini e ci bevi un gin tonic.
1: Ma esiste già quello che beve il gin e si preoccupa dell'ambiente. Il gin ecologo.
4: Attenzione,
2: no? Sì, fa bene, io non commento perché è meglio. C'è qua in zona Corso Como, insomma, non lontano da questa radio, un posto che è abbastanza noto che fa pizza e cocktail. Devo dire, ci sono andato un po' scettico.
1: Sì.
2: Invece era buonissimo, degli accostamenti ganzissimi.
1: Dai.
2: Se la si chiama i dry, non vorrei dire bisacco.
5: Okay. No? Poi c'è l'enologo che dice no, tutto quello che non devi prendere.
0: A Chiavari c'è il trofiaio, dove fanno però solo trofie.
4: Aia, aia. Sì. Illa bene.
2: E lì non si sbaglia.
1: Va bene, poi.
6: Ciao Wanda.
0: Ciao.
6: Io da settembre ho iniziato il corso di salata, salsa e baciata.
0: Vai.
6: Ciao.
2: Hai visto?
0: La salata,
1: salsa e baciata.
2: Mi prendevate in giro con la merumba, metà merengue, metà zumba, invece lei.
7: Ciao amici di R101, penso che si potrebbe fare anche magari un bar che fa da toilettatura per cani,
0: tipo?
7: Bar Boncino, potrebbe anche stare.
4: Ottimo,
2: accidenta.
4: Siamo già in odore challenge qua.

0: Muse è lo stesso nome scelto da Meta per l'intelligenza artificiale dei vari social legati al mondo di Mark Zuckerberg.
1: Quindi c'è un problema di nome adesso?
0: Alla fine Muse, che avevano da sempre usato Muse per le loro pagine Instagram, hanno dovuto cambiare tutto.
1: Cioè, loro?
0: Loro si chiamano Muse Band, mentre cercando Muse si trova questa intelligenza artificiale di Meta.
2: Avranno fatto un'offerta che non potevano rifiutare.
0: Dici? Matt Bella mi ha incassato.
2: Dovreste cambiare nome, non ci pensiamo nemmeno. Qui ci sono questi 7 miliardi di euro per voi.
3: Band potrebbe andare bene.
2: A me, tra l'altro, non mi piaceva neanche più il Mamma News. Quello che l'abbiamo chiamati Gilberto.
1: Sì. Se Zuckerberg si sveglia un mattino e decide di chiamarsi come te, come la tua azienda, come.
2: Io spero che mi imprenda, che gli piaccia tanto Cristiano Militello.
1: Ho capito, ma poi se la tiene lui. Sì, certo, ma perché ti paga, questo intendi?
2: È chiaro.
1: Perché ti fai pagare?
2: Beh, mi sembra mio.
1: Ovvio.
2: Faccio anche la fattura.
1: Vuoi dire tu?
2: Al contrario di quello che fai tu.
1: Che mi paghino, mi farei chiamare anche Wanda, è questo che intendi?
2: Ovvio.
0: Non è detto, questi dettagli non sono venuti fuori, però effettivamente dopo tutti questi anni ad avere un punto di riferimento sui social con lo stesso nome, hanno dovuto cambiare tutto.
1: E se decideva Zuckerberg di chiamarla Beatles, sta cosa? Cosa succedeva?
0: Doveva vedersela.
3: Ma Puglia, chiamati
0: gli ex. Come?
2: L'ha chiamati
1: Puglia.
2: Più però.
0: Stiamo dando nomi a nuove attività. Abbiamo scoperto che esiste il Piloga, un mix tra Pilates e yoga. Due attività insieme, come le chiamereste? Sentiamo.
4: Io direi il dottologo, quello che ti visita, ti fa una diagnosi e poi ti predice anche il futuro.
0: Tipo l'astrologo insieme al dottore.
2: Cioè,
0: un po' lo fanno,
1: c'è c'è il proctologo già, giusto?
3: Certo. Con lo stesso dito ti guarda se c'è il tiravento.
1: Ti fa un prototipo e ti controlla il logo.
2: Allora, io ho inventato. Allora, il nome dell'attività è Ti Gonfio.
1: Sì?
2: Gonfio. Da una parte pneumatici, dall'altra palestra di box.
0: Bella.
2: Allora, piaciuta?
1: A me una volta avevano chiesto l'idea per un locale.
2: Sì.
1: Gliel'ho data, non l'hanno messa in pratica perché diceva che non. L'avrei chiamato il massacro. E dove andiamo? Andiamo al massacro. Mi piaceva l'idea.
2: Ma no? Che tipo di locale è?
1: Ma dove si beve, ovviamente.
0: E anche lì impari ad allenarti per andare contro quelli della tua palestra.
1: Ma non può essere carina. Dove andate stasera? Andiamo al massacro.
2: Prova a sentire Zuckerberg cosa ne pensa. E magari ti dà due spicci. Vabbè, sì, oddio, non te la prendere.
1: Allora la
2: una grande.
1: Allora a fare in. Dove andiamo? Andiamo
0: vale
1: tutti
0: tutto.
1: A fare in.
2: Massacro, immagino quando arriva il conto al massacro. Cosa.
1: Vabbè,
2: non rimestiamo.
1: No,
2: il taglio
1: stare.
2: Di capelli della nostra Matteo Torre, 88 euro.
1: Ok.
0: Il parrucchiere,
2: il
0: però.
2: Parrucchiere.
1: Sì, io mi ricordo 88.
0: Entista.
3: Magari 88, 90.
2: €90.
1: Ha lasciato
2: anche i 2 euro di mancia.
1: I 2 erano quelli della fattura, il pollo.
2: Scusate, non vorrei passasse sotto silenzio il DJ Entista.
0: Esatto. DJ Entista.
2: Cioè?
0: Fa la pulizia dei denti, ma con musica tecno a pallettoni.
2: Ah, beh.
1: Oppure l'igienista mentale, non dentale. Cioè quello che ti dà una pulita qua dentro perché c'è tanto di quel casino.
2: Beh, il mio dentista, che è un grande bassista, non solo ha una musica da ascolto mentre quello ti ravana dentro la bocca di gran classe, ma ogni tanto mette anche della roba che fa lui. Mauro Riva, lo saluto,
1: Mauro.
2: Grande dentista.
1: Here we go.

0: divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Potrebbe essercene scappata qualcuna bella oggi, non lo so, perché in giuria sta succedendo di tutto. Abbiamo Fedez e Beppe Grillo pronti
2: Beppe,
1: a giudicare gli sfidanti.
3: Beppe, cioè, il fatto che tu adesso sia fermo politicamente, sia venuto qua a esprimere, cioè, hai sempre detto voglio passare la mia pensione col... parlando solo del Tortorella Challenge.
4: Sì.
3: Questa cosa vero. Che hai detto.
5: Era un obiettivo proprio di
6: però... ti rendi conto che sul palco ho invitato 3 premi Nobel, adesso sono il Tortorella Challenge. Mi dovete capire voi umanamente, ragazzi.
2: Riesco quasi a preferire le battute che arrivano alle vostre indicazioni.
1: Beh, ieri in realtà mi hanno solo chiesto le indicazioni per 20 miglia. Mi ho detto, tutto dritto per poco più di 32 chilometri.
5: Bella, già, bella, bella.
2: Ma sentiamo voi cosa avete prodotto, dai.
1: Vai.
7: Ciao a tutti. Ciao. Agli amici del Tortorella Challenge. Il mio nome è Edoardo da Torino.
1: Ciao,
7: e la mia battuta è questa.
1: Vai.
7: In Romania stanno facendo dei lavori in una strada. Tolgono i dossi, ma la Bucarest. Ciao Quella. A tutti.
2: Bella. Capito.
5: Ottimo.
6: Questa qua neanche negli anni 70 mi ammazzavano se dicevo una battuta così.
2: Tolgono i dossi, ma Bucarest. Sì. Ecco, buttatici.
1: Perfetta.
3: Scusa, voglio dire una cosa, Beppe, questa qua l'avrebbero censurata, no, anni fa.
5: Certo.
3: E tu ne sai qualcosa.
6: Ma una roba che preferirei vedere le repliche di Un posto al sole io, piuttosto che sentire una battuta così.
1: Allora puntiamo tutto sulla seconda sfidante.
8: Chiara, ma sì. Tu la sai qual è l'unità di misura preferita dalle estetiste?
1: Eh.
8: I pollici e i piedi. Buona giornata, Sabina da Treviso.
1: Ciao Sabina.
5: Bella, bella. No, nessun commento.
2: I pollici e i piedi.
6: Io preferirei stare a mollo nello yogurt invece che andare avanti con una roba così.
1: Cristiano ha scoperto che con la voce di Grillo può dire veramente cosa pensa.
4: Secondo me faccio anche più serate. Secondo me.
1: Piccoli sfidanti all'ascolto, sentiamo.
9: Ciao banda, sapete che mio padre ha un fisico stellare?
1: Davvero?
9: E infatti è un astrofisico. Ciao Nicolas da Teramo.
1: Ciao Nicolas. Questa gliel'ha detta il suo papà.
2: Sì, è possibile, sì. È possibile. Vabbè, crescerà anche Nicolas volendo e si renderà conto di cosa ha fatto. Avanti.
10: Ciao banda, oggi per il Tortorella Challenge ne ho una fantastica.
1: Vai, allora.
10: Allora c'è una bacinella che dice caramella è morta del

0: Anna Chiara è felice.
1: Ah, ma lui è felice.
2: Ah. Ne manca solo una, quella del fantasma formaggino. Che non ci vado a casa, se no qualcuno non mi manda il fantasma formaggino. Sto,
3: allora,
2: sto qua fino a Fernando Proce. Cioè, è vivo Fernando Proce.
1: Sì. È vivo e lotta insieme a noi.
4: Sì, Beppe.
1: Quindi.
4: Allora. No, vabbè, allora, mi sembra che Beppe veramente ha detto tutto.
3: Sì,
4: ha detto
0: troppo.
4: È stato fantastico, è un onore avere, cioè per noi, il fatto che tu sia venuto qua.
1: Sì, ma alle 9 chiudiamo.
4: A ricoprire questo spazio che di solito viene bruciato.
3: Chi dice The Winner Is?
4: Mi piacerebbe che tu potessi urlare questo,
3: vai,
4: insomma,
3: Beppe,
4: vittoria.
1: Vai, Beppe, vai. The Winner Is, dai.
2: The Winner Is.

0: Invece io volevo, stavo riscicciando questa cosa che aveva detto in apertura del programma Chiara, che adesso ci ripeterà, per il, sul conto di Meta, che c'è stata un po' una piccola querelle con
1: i
0: News, gruppo musicale. Cosa è successo?
2: Siamo partiti con Uprising stamattina e quindi sì, scopriamo che i News hanno dovuto cambiare il nome delle loro pagine Instagram e X da News a News Band, perché ormai News è l'intelligenza artificiale di Meta. E quindi

0: si trova quello cercando Muse.
1: Ecco, ma non poteva chiederlo a Ermal Meta invece di chiedere
2: anche
1: ai
2: Muse? Bella.
1: No?
2: Ermal come si dovrà chiamare adesso?
1: Non lo so, ma appunto sono andate a rompere le scatole ai Muse, c'era lì Ermal Meta che magari va bene. Oh, vedo che curiosamente il ministro Giuli,
2: sì?
1: Il ministro
0: della cultura, il
1: ministro della cultura, ha scelto come proprio consulente per il cinema,
2: sì, avrà un regista famoso probabilmente,
1: no, il proprio Sarto ha scelto stilista anche famoso, dicono, è Domenico Vacca. Domenico Vacca
0: è famosissimo, lo conoscono tutti.
1: Ma sì, beh certo, era indeciso tra lui e la mamma dei bambini eruditi, diciamo. Sì.
0: Stesso cognome,
1: più o meno, cioè, siamo lì. E quindi,
2: quindi il suo Sarto sarà il consulente per il cinema.
1: Ma sì, ora perché ora dice, ma come è proprio Sarto? Perché è uno stilista che comunque bazzica il mondo del cinema. Scrive il Corriere della Sera, magari, capito, gli suggerisce la sera quale serie guardare su Netflix.
0: A proposito,
1: e da lì il ministro ha detto: quindi, sarebbe un buon consulente.
2: Io che bazzico l'orto potrei diventare dell'agricoltura, giusto?
0: A proposito di film e serie TV, ragazzi, è stata venduta, anzi è in vendita ufficialmente, la villa della serie TV con Will Smith.
1: Sì.
0: Willy il principe di Bel-Air.
1: Sì.
0: Ah,
1: sì.
0: È presente quella dove alla fine lui arriva, sì, e sì, questa è la maxi storia.
3: Lo zio ricco di Bel-Air.
2: È dato sapere anche il prezzo oppure no?
3: Ma perché ti interessa?
2: No, perché c'era Leo stava cercando casa in Piazza Udine.
1: Allora. Sì, anche Pisciotta.
0: Quasi 30 milioni di dollari, 29 e mezzo milioni di dollari.
1: Posso darvi uno scoop?
2: Dai,
1: che c'è questa villa coloniale, questo ingresso importante, in realtà non era a Bel Air, che è un quartiere di Los Angeles.
0: Ma era, sì, come dice la sigla?
1: Esatto.
3: A Carugate?
1: No, era a Brentwood, un altro quartiere, insomma, quindi no, questo che ti svolterà la giornata, ma ci tenevo a dirlo agli amanti della serie.
4: Vabbè, sai come ci arrivi laggiù?
1: Sì. No?
4: Chiamando un taxi giallo col tuo fischio con l'auto.
3: Beh, certo. Bravo.
0: Ti devi sentire gasato come in Formula 1. E
4: sì,
0: oggi poi andava in onda la prima puntata di Friends.
3: Belli aneddoti, bravi, grazie.
1: In che anno?
0: Siamo nel 1900, sta arrivando
2: 94.
0: Quindi 20, 30, 40, non voglio fare i conti.
1: Ecco, appunto, guarda.

0: Ieri il presidente Mattarella era ad Amatrice in visita all'istituto Sergio Marchionne per l'inaugurazione dell'anno scolastico. A un certo punto un bimbo ha alzato la mano e ha fatto una domanda al presidente.
1: Certo, gli ha chiesto: ma perché non possiamo, non può presidente lei far rimettere il sì alla fine dell'inno nazionale che è stato tolto di recente e non si capisce bene il perché? Come facciamo?
0: Non si può neanche
1: vabbè, ci sta anche il sì, no? Allora a sto punto.
2: Ma sì, infatti.
1: Oppure sia bravo, cosa... sì, infatti, io direi così. L'Italia chiamò, sì, infatti.
2: Potrebbe essere. L'Italia chiamò, secondo me tanti fanno.
1: No,
2: si
1: parla anche di diserzione, cioè, per forza.
0: Loro sono già avanti, sono già all'università, nonostante la loro giovine età, sono i bambini eruditi qui alla banda di Area 101. Chiediamo a loro.
3: Buongiornissima!
0: Buongiorno.
2: Prima di sentire questi due idioti non ci potete dire cosa ha risposto Mattarella al bambino?
3: Non ci interessa.
0: Ha riso, però magari ha toccato, insomma.
3: Il signore con i capelli bianchi altissimo che è convinto di parlare con due deficienti?
1: Porta rispetto, ok?
3: Allora, bambini, non si parla così ai bambini, lento, come se non capissero.
4: Siamo intelligentissimi.
3: E noi bambini eruditi abbiamo scritto, siamo andati al presidente, abbiamo elencato alcune proposte urgenti per il miglioramento della vita familiare e scolastica.
1: Dai, sentiamo.
4: Tipo?
3: È per questo che noi abbiamo chiesto, appena lui ci ha visto, naturalmente il signor Mattarella si è alzato in piedi, noi siamo rimasti seduti.
1: Addirittura?
3: Sì. Abbiamo chiesto l'abolizione dell'ora della nanna nei giorni feriali.
4: Okay. Molto importante, molto importante. L'introduzione della paghetta minima garantita ai genitori in sesterzi.
0: Addirittura?
4: Sì.
3: La sostituzione dei compiti, i bambini eruditi, gli abbiamo chiesto la sostituzione dei compiti con attività culturali a scelta, tipo investire in borsa, giocare all'allegro chirurgo con persone vere.
1: Ah, addirittura!
3: Dobbiamo riuscire a imparare a operare le persone così tranquillamente, cioè, se succede qualcosa.
0: Soprattutto un po' troppo.
4: Giocare in borsa ma non chiedere a Leonardo Fiasco. Sostituire la ricreazione con attività come restauro, opere d'arte, rinascimentali.
0: Ma gli altri bambini sono d'accordo?
4: Come no? Certo, è ovvio.
3: La possibilità di guardare film con il bollino rosso.
4: Ecco.
0: Adesso.
4: Apposta
0: per voi.
1: È già tanto se vi fa vedere le banane col bollino blu.
4: Ripristinare le Ius Prime Nocti.
2: Chiedi a mamma delle banane col bollino blu.
0: Che ce l'hai con i genitori di questi due bambini così cari?
1: La mamma ha detto.
4: Poi abbiamo chiesto lo statuto albertino di nuovo, di reintrodurlo. Sì. E che oggi incontreremo Papa Leone e chiederemo di reintrodurre le messe in latino.
1: Addirittura?
3: Sì.
4: Siamo a posto.
2: Anche bellezza.
3: E poi ci avanza tutta la giornata davanti, purtroppo. Non sappiamo, abbiamo attività ricreative importanti.
1: Ma voi avete un sogno? Cosa volete fare da grandi, oltre che venire qui a dar fastidio?
3: Mantellare il vostro programma.
1: Ah.
4: Insegnare come si fa la radio a Paolo Dini.
1: Oh, grazie.
3: Grande, abbiamo five.
2: C'ho un'altra domanda io per vostra madre.
4: Sì. No!
2: Potete
4: tutte le volte così.
2: Ma no, chiedeteli voi. Sì. Mamma, è vero che quando fai la spaccata rimani attaccata in terra? Provate a sentire.
0: Cosa stai dicendo?
2: No, ma per sentire
0: comunque,
2: cosa risponde.
0: Mattarella alla fine ha risposto: voi bambini potete fare tutto quello che volete.
2: Bravo,
0: quindi anche
2: Sergione.
0: Urlare il sì alla fine dell'inno.
1: Ma certo.
0: Le richieste dei bambini eruditi, però, le mettiamo da parte. Ecco.
3: Vabbè.
0: Facciamo

0: Ormai è il Bronx, ragazzi, cioè, internet, ecco, trovare qualcosa di originale su internet è difficile. Sapete quanti amici mi hanno detto quest'estate: ma hai visto quei video degli squali con la telecamera che vanno nelle grotte, c'è una festa? Ecco, questo è stato uno di quelli su cui sono cadute più persone. Perché le telecamere nascoste sugli animali.
1: Esatto, esatto.
0: Sono tutti finti.
1: Esatto, qualcuno tende a ritenerle verosimili ormai, e questo è il rischio, e si è arrivati, no? A quello che era il rischio, ovvero non credi più neanche a quello che... Credi a quello che è verosimile, però se riescono a contraffarlo...
2: Sì, sì, sì. La verità è un dettaglio ormai.
0: Attesissimo il ritorno di Stromae, quello di Aloron Dance, Papa Ute. Quest'estate il suo fan club ha fatto una canzone con l'intelligenza artificiale usando la sua voce, ma a parte meravigliosa, credibilissima, certo, ed è difficilissimo capire che in realtà
1: non,
0: alla
1: è lui,
0: fine non è lui.
1: È il budello di Stromae.
0: Ma Mon Croix, se avete voglia di andare ad ascoltare anche solo per curiosità,
2: no,
0: perché ci siamo cascati anche noi poco fa, cercavamo la canzone che è il cuore della disputa tra Amanda Lear e Miley Cyrus, ne abbiamo beccata una sbagliata.
2: Vi sta bene.
0: Capita anche noi che facciamo questo di lavoro, quindi risentiamo quella ufficiale originale di Miley Cyrus e la mettiamo in comparazione con Amanda Lear.
1: Vabbè, tutta un'altra roba.
0: Questa è Miley.
1: Sì.
0: Beh, già così è Amanda comunque.
3: Eh sì, è vero.
0: Sphinx invece, canzone di qualche anno fa di Amanda Lear, fa così.
3: Intro.
1: E adesso arrivano i pistoleri.
3: Intro.
1: I wish I could be like the king. Beh, vabbè.
3: È un po' più lenta, ma. Vabbè. Però già ci può stare meglio di prima, ovviamente.
1: Ma in effetti. Qualcosa, sì, forse, qualcosa. Cristiano, esprimiti.
2: Io?
0: Spremiti.
2: Io no, voglio ricordare, c'era un comico di Livorno, Claudio Marmugi, che a Zelig propose dei plagi, faceva dei pezzi con i plagi, ce n'era dei plagi incredibili. Beh.

0: diciamola, la luna gibbosa crescente al 77% questa notte.
1: Gibbosa anche, pure gibbosa.
0: Lunatica potrebbe essere un'unione di due attività,
1: sì,
0: una di astrologia e una di trattamenti per la cellulite.
1: Ah, pensavo una luna a forma di chiappa.
0: Giù di lì.
1: Lunatica,
0: perché partendo dal piloga, questa attività che unisce, sì, Pilates e yoga, stiamo prendendo due attività per farne una sola.
2: Beh, Paolo ha fatto, no, storicamente l'inventore della congiunzione tra l'enoteca e la ludoteca. Fu lì che nacque il gioco della bottiglia, no? Che,
1: sì, hai, esatto,
2: hai inventato tu.
1: Ha avuto, a proposito, ne ha rubate 3.000 stanotte, poi lo dico.
0: Ah, aia,
1: 3.000
0: aia,
1: bottiglie,
0: aia,
1: di Barolo.
2: Aia.
1: Ah, non guardate me. Vabbè, quindi l'unione tra due diverse professioni, due diversi concetti che creano un nuovo ruolo.
0: Tipo, vai, così.
3: Io ho una grande idea per un'attività commerciale, la gin broderia, un locale che serve esclusivamente gin tonic e brodini.
4: Abbinamento curioso.
2: Ah, che bello. Fa un bel piatto di anolini e ci bevi un gin tonic.
1: Ma esiste già quello che beve il gin e si preoccupa dell'ambiente. Il gin ecologo.
4: Attenzione,
2: no? Sì, fa bene, io non commento perché è meglio. C'è qua in zona Corso Como, insomma, zona non lontano da questa radio, un posto che è abbastanza noto che fa pizza e cocktail. Devo dire, ci sono andato un po' scettico.
1: Sì.
2: Invece era buonissimo, degli accostamenti ganzissimi.
1: Dai.
2: Se la si chiama i dry, non vorrei dire, okay, Isacco.
5: No? Poi c'è l'enologo che dice no, tutto quello che non devi prendere.
0: A Chiavari c'è il trofiaio, dove fanno però solo trofie.
4: Aia, aia. Sì, sì. Dilla bene.
2: E lì non ci sbaglia.
1: Va bene, poi.
6: Ciao Wanda.
0: Ciao.
6: Io da settembre ho iniziato il corso di salata, salsa e baciata.
0: Vai.
6: Ciao.
2: Hai visto?
0: La salata.
1: Salsa e baciata.
2: Mi prendevate in giro con la merumba, metà merengue, metà zumba, invece lei è...
7: Ciao amici di R101. Penso che si potrebbe fare anche magari un bar che fa da toilettatura per cani.
0: Tipo?
7: Bar Boncino. Potrebbe stare.
4: Ottimo.
2: Accidenta.
4: Siamo già in odore challenge qua.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: casino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Potrebbe essercene scappata qualcuna bella oggi, non lo so, perché in giuria sta succedendo di tutto. Abbiamo Fedez e Beppe Grillo pronti
2: Beppe,
1: a giudicare gli sfidanti.
2: Beppe, cioè, il fatto che tu adesso sia fermo politicamente, sia venuto qua a esprimere, cioè, hai sempre detto voglio passare la mia pensione col... parlando solo del Tortorella Challenge.
3: Sì.
2: Questa cosa
1: vero.
2: Che hai detto.
4: Era un obiettivo proprio di
5: però... ti rendi conto che sul palco ho invitato 3 premi Nobel, adesso sono il Tortorella Challenge. Mi dovete capire voi umanamente, ragazzi.
6: Riesco quasi a preferire le battute che arrivano alle vostre indicazioni.
1: Beh, ieri in realtà mi hanno solo chiesto le indicazioni per 20 miglia. Mi ho detto, tutto dritto per poco più di 32 chilometri.
4: Bella, già, bella, bella.
6: Ma sentiamo voi cosa avete prodotto, dai!
1: Vai!
7: Ciao a tutti, ciao. Agli amici del Tortorella Challenge, il mio nome è Edoardo da Torino.
1: Ciao,
7: e la mia battuta è questa.
1: Vai!
7: In Romania stanno facendo dei lavori in una strada. Tolgono i dossi, ma la Bucarest. Ciao a tutti.
6: Bella. Capito?
4: Ottimo.
5: Questa qua neanche negli anni 70 mi ammazzavano se dicevo una battuta così.
6: Tolgono i dossi, ma buca rest. Sì. Ecco, buttatici.
1: Perfetta per
2: scusa, voglio dire una cosa, Beppe, questa qua l'avrebbero censurata, no, anni fa.
4: Certo.
2: E tu ne sai qualcosa.
5: Ma una roba che preferirei vedere le repliche di Un posto al sole io, piuttosto che sentire una battuta così.
1: Allora puntiamo tutto sulla seconda sfidante.
8: Chiara, ma sì. Tu la sai qual è l'unità di misura preferita dalle estetiste? I pollici e i piedi. Buona giornata, Sabina da Treviso.
1: Ciao Sabina.
4: Bella, bella. No, nessun commento.
6: I pollici e i piedi.
5: Io preferirei stare a mollo nello yogurt invece che andare avanti con una roba così.
1: Cristiano ha scoperto che con la voce di Grillo può dire veramente cosa pensa.
3: Secondo me faccio anche più serate.
1: Piccoli sfidanti all'ascolto, sentiamo.
9: Ciao banda, sapete che mio padre ha un fisico stellare?
1: Davvero?
9: E infatti è un astrofisico. Ciao Nicolas da Teramo.
1: Ciao Nicolas. Questa gliel'ha detta il suo papà.
6: Sì, è possibile, è possibile. Vabbè, crescerà anche Nicolas volendo e si renderà conto di cosa ha fatto. Avanti.
10: Ciao banda, oggi per il Tortorella Challenge ne ho una fantastica.
1: Vai, allora.
10: Allora c'è una bacinella che dice caramella è morta.

0: felice.
1: Almeno lui è felice.
2: Ah. Ne manca solo una, quella del fantasma formaggino. Che non ci vado a casa, se no qualcuno non mi manda il fantasma formaggino. Sto,
3: allora,
2: sto qua fino a Fernando Procio. È vivo Fernando Procio.
1: Sì, è vivo e lotta insieme a noi.
4: Sì, Beppe.
1: Quindi.
4: Allora. No, vabbè, allora, mi sembra che Beppe veramente ha detto tutto.
3: Sì,
0: ha detto troppo.
4: È stato fantastico, è un onore avere, cioè per noi, il fatto che tu sia venuto qua.
1: Sì, ma alle 9 chiudiamo.
4: A ricoprire questo spazio che di solito viene bruciato.
3: Chi dice The Winner Is?
4: Mi piacerebbe che tu potessi urlare questo.
3: Vai,
4: insomma,
1: Beppe. Vai, The Winner Is, dai.
2: The Winner Is?
0: Dai,
5: oggi per il tortorella challenge ne ho una fantastica.
1: Dai.
5: Allora c'è una bacinella che dice caramella è morta della mandarino
0: bacinella.
5: Ciao Dana Chiara Mallardo
6: e Felice Mallardo.
0: Ciao. Che bacinella è nuova, io non l'avevo mai sentita, cioè ero arrivata mortadella.
2: Poi mi chiedono
0: mi
2: perché
0: lì.
2: Ho inventato il baffatei, ma secondo voi perché l'ho inventato? Questa roba qua.
1: Tutto questo ritorna puntuale, ovvero il Tortorella Challenge domani alle

0: Invece io volevo, stavo riscicciando questa cosa che aveva detto in apertura del programma Chiara, che adesso ci ripeterà, perché per il, sul conto di Meta,
1: sì,
0: che c'è stata un po' una piccola querelle con
1: i
0: News, gruppo musicale. Cosa è successo?
2: Siamo partiti con Uprising stamattina e quindi sì, scopriamo che i News hanno dovuto cambiare il nome delle loro pagine Instagram e X da Muse a Muse Band, perché ormai Muse è l'intelligenza artificiale di Meta, e quindi si trova quello cercando Muse.
0: Ecco, ma non poteva chiederlo a Ermal Meta invece di chiederlo
1: anche
0: ai
1: Muse direttamente?
0: No?
1: Ermal come si dovrà chiamare adesso?
0: Non lo so, ma appunto sono andate a rompere le scatole ai Muse, c'era lì Ermal Meta che magari va bene. Oh, vedo che curiosamente il ministro Giuli,
1: sì?
0: Il ministro
2: della cultura,
0: il ministro della cultura, ha scelto come proprio consulente per il cinema,
1: sì, avrà un regista famoso probabilmente,
0: no, il proprio Sarto ha scelto, stilista anche famoso dicono, è Domenico Vacca. Domenico Vacca era
2: indeciso, lo conoscono tutti.
0: Ma sì, beh certo, era indeciso tra lui e la mamma dei bambini eruditi, diciamo.
2: Sì. Punto è lo stesso cognome,
0: che più o meno siamo lì. E quindi,
1: quindi il suo Sarto sarà il consulente per il cinema.
0: Ma sì, ora perché ora dice, ma come proprio Sarto? Perché è uno stilista che comunque bazzica il mondo del cinema. Scrive il Corriere della Sera, magari, capito, gli suggerisce la sera quale serie guardare su Netflix.
2: A proposito,
0: e da lì il ministro ha detto: quindi, sarebbe un buon consulente.
1: Io che bazzico l'orto potrei diventare dell'agricoltura, giusto?
0: Esatto.
2: A proposito di film e serie TV, ragazzi, è stata venduta, anzi è in vendita ufficialmente, la villa della serie TV con Will Smith.
0: Sì.
2: Willy il principe di Bel-Air.
0: Sì.
2: Ah, sì. È presente quella dove alla fine la sigla, lui arriva, sì, e sì, questa è la maxi storia.
3: Lo zio ricco di Bel-Air.
1: È dato sapere anche il prezzo oppure no?
4: Ma perché ti interessa?
1: No, perché c'era Leo stava cercando casa in Piazza Udine,
0: allora. Sì, anche Pisciotta.
2: Quasi 30 milioni di dollari, 29,5 milioni di dollari.
0: Posso darvi uno scoop?
1: Dai,
0: che c'è dillo? Questa villa coloniale, questo ingresso importante, in realtà non era a Bel Air, che è un quartiere di Los Angeles.
2: Sì, come dice la sigla?
0: Esatto.
4: A Carugate?
0: No, era a Brentwood, un altro quartiere, insomma, quindi no, questo che vi svolterà la giornata, ma ci tenevo a dirlo agli amanti della serie.
5: Vabbè, sai come ci arrivi laggiù?
0: No?
5: Chiamando un taxi giallo col tuo fischio con l'auto.
4: Beh, certo. Bravo.
2: Ti devi sentire gasato come in Formula 1? E
5: sì.
2: Oggi poi andava in onda la prima puntata di Friends.
4: Bella. Belli aneddoti, bravi, grazie.
0: In che anno?
2: Siamo nel 1900, sta arrivando 94.
1: 94.
2: Quindi 20, 30, 40, non voglio fare i conti.
0: Ecco, appunto, guardiamo avanti.

0: Ieri il presidente Mattarella era ad Amatrice in visita all'istituto Sergio Marchionne per l'inaugurazione dell'anno scolastico. A un certo punto un bimbo ha alzato la mano e ha fatto una domanda al presidente.
1: Certo, gli ha chiesto: ma perché non possiamo, non può presidente lei far rimettere il sì alla fine dell'inno nazionale che è stato tolto di recente e non si capisce bene il perché? Come facciamo? Vabbè, ci sta anche il sì, no? Allora a sto punto.
2: Ma sì, infatti.
1: Oppure si andrà cosa... sì, sì, infatti. Io direi così. L'Italia chiamò. Sì, infatti.
2: Potrebbe l'Italia essere. Chiamò. Secondo me tanti fanno.
1: No. Sì. Beh, si parla anche di diserzione, cioè, per forza.
0: Loro sono già avanti, sono già all'università, nonostante la loro giovine età, sono i bambini eruditi qui alla banda di R101. Chiediamo a loro.
3: Buongiornissima.
0: Buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Prima di sentire questi due idioti, non ci potete dire cosa ha risposto Mattarella al bambino?
3: Non ci interessa.
0: Ha riso, però magari ha toccato, insomma.
4: Quel signore con i capelli bianchi altissimo, che è convinto di parlare con due deficienti?
1: Porta rispetto, ok?
4: Allora, bambini, non si parla così ai bambini, lento, come se non capissero.
3: Siamo intelligentissimi.
4: E noi bambini eruditi abbiamo scritto, siamo dagli presidente, abbiamo elencato alcune proposte urgenti per il miglioramento della vita familiare e scolastica.
1: Dai, sentiamo.
3: Sì. Tipo?
4: È per questo che noi abbiamo chiesto, appena lui ci ha visto, naturalmente il signor Mattarella si è alzato in piedi, noi siamo rimasti seduti.
1: Addirittura?
4: Sì. Abbiamo chiesto l'abolizione dell'ora della nanna nei giorni feriali.
3: Okay. Molto importante, molto importante. L'introduzione della paghetta minima garantita ai genitori in sesterzi.
0: Addirittura?
3: Sì.
4: La sostituzione dei compiti, i bambini eruditi, abbiamo chiesto la sostituzione dei compiti con attività culturali a scelta, tipo investire in borsa, giocare all'allegro chirurgo con persone vere.
1: Ah, addirittura!
4: Dobbiamo riuscire a imparare a operare le persone così tranquillamente, certo, se succede qualcosa.
0: Soprattutto un po' troppo.
3: Giocare in borsa, ma non chiedere a Leonardo Fiasco. Sostituire la ricreazione con attività come restauro, opere d'arte, rinascimentali.
0: Ma gli altri bambini sono d'accordo?
3: Come no? Certo, è ovvio.
4: La possibilità di guardare film con il bollino rosso.
3: Ecco.
0: Adesso.
3: Questo è molto
0: apposta per voi.
1: È già tanto se vi fa vedere le banane col bollino blu.
3: Ripristinare le Ius prime notti.
2: Chiedi a mamma delle banane col bollino blu.
0: Che ce e l'hai poi, con i genitori di questi due bambini così cari.
1: La mamma ha detto.
3: Poi abbiamo chiesto lo statuto albertino di nuovo, di reintrodurlo. Sì. E che oggi incontreremo Papa Leone e chiederemo di reintrodurre le messe in latino.
1: Addirittura.
4: Sì, sì.
3: Siamo
4: sì.
3: a posto.
2: Anche bellezza.
4: E poi ci avanza tutta la giornata davanti, purtroppo. Non sappiamo, abbiamo attività ricreative importanti.
1: Ma voi avete un sogno? Cosa volete fare da grandi, oltre che venire qui a dar fastidio?
4: Mantellare il vostro programma.
1: Ah.
3: Insegnare come si fa la radio a Paolo Dini.
1: Oh, grazie.
4: Grande, grande, abbiamo five.
2: C'ho un'altra domanda io per vostra madre.
3: Sì. No!
2: Potete farmi...
3: Tutte le volte così.
2: No, chiedeteli voi. Mamma, sì. È vero che quando fai la spaccata rimani attaccata in terra? Provate a sentire.
0: Cosa stai
2: dicendo? No, ma per sentire
0: comunque,
2: cosa risponde.
0: Mattarella, alla fine ha risposto: voi bambini potete fare tutto quello che volete.
2: Bravo,
0: quindi anche
2: Sergione.
0: Urlare il sì alla fine dell'inno.
2: Ma certo.
0: Le richieste dei bambini eruditi, però, le mettiamo da parte. Ecco.
4: Va bene.
0: Facciamo

0: con la telecamera che vanno nelle grotte, c'è una festa. Ecco, questo è stato uno di quelli su cui sono cadute più persone. Perché... le telecamere nascoste sugli animali.
1: Esatto, esatto.
0: Sono tutti finti.
1: Esatto, qualcuno tende a ritenerle verosimili ormai, e questo è il rischio, e si è arrivati, no? A quello che era il rischio, ovvero non credi più neanche a quello che... credi a quello che è verosimile, però se riescono a contraffarlo...
2: Sì, sì, sì. La verità è un dettaglio ormai.
0: Attesissimo il ritorno di Stromae, quello di Alors on danse, Papa Uté. Quest'estate il suo fan club ha fatto una canzone con l'intelligenza artificiale usando la sua voce, ma a parte meravigliosa, credibilissima, certo. Ed è difficilissimo capire che in realtà non alla fine non è lui.
1: È il budello di Stromae.
0: Maman Croix, e se avete voglia di andare ad ascoltare anche solo per curiosità,
2: no.
0: Perché ci siamo cascati anche noi poco fa, cercavamo la canzone che è il cuore della disputa tra Amanda Lear e Miley Cyrus. Abbiamo beccata una sbagliata.
2: Vi sta bene.
0: Capita anche noi che facciamo questo di lavoro, quindi risentiamo quella ufficiale originale di Miley Cyrus e la mettiamo in comparazione con Amanda Lear.
1: Vabbè, è tutta un'altra roba.
0: Questa è Miley.
1: Sì. Free like birds and
0: go wild like white horses in the night. Beh, già così è Amanda comunque.
3: Sì, è vero.
0: Okay. Driving with red light. Sphinx invece, canzone di qualche anno fa di Amanda Lear, fa così.
3: Intro.
1: E adesso arrivano i pistoleri.
3: Intro. I
1: wish I could be like the king. Beh, vabbè.
3: È un po' più lenta, ma. Vabbè. Però già ci può stare meglio di prima, ovviamente.
1: Ma in effetti.
0: Amanda!
1: Qualcosa, sì. Forse, qualcosa. Cristiano, esprimiti.
2: Io?
0: Spremiti.
2: Io no, voglio ricordare, c'era un comico di Livorno, Claudio Marmugi, che a Zelig propose dei plagi, faceva dei pezzi con i plagi, ce n'erano dei plagi incredibili.
1: Beh,

0: diciamola, la luna gibbosa crescente al 77% questa notte.
1: Gibbosa anche, pure gibbosa.
0: Lunatica potrebbe essere un'unione di due attività,
1: sì,
0: una di astrologia e una di trattamenti per la cellulite.
1: Ah, pensavo una luna a forma di chiappa.
0: Giù di lì.
1: Lunatica, ecco.
0: Partendo dal piloga, questa attività che unisce, sì, Pilates e yoga, stiamo prendendo due attività per farne una sola.
2: Beh, Paolo ha fatto, no, storicamente l'inventore della congiunzione tra l'enoteca e la ludoteca. Fu lì che nacque il gioco della bottiglia, no? Che,
1: sì, hai,
2: esatto, hai inventato tu.
1: Ha avuto, a proposito, ne ha rubate 3.000 stanotte, poi lo dico.
0: Ah, aia,
1: 3.000
0: aia,
1: bottiglie,
0: aia,
1: di Barolo.
2: Aia.
1: Non guardate me. Vabbè, quindi l'unione tra due diverse professioni, due diversi concetti che creano un nuovo ruolo.
0: Tipo, vai, così.
3: Io ho una grande idea per un'attività commerciale, la gin broderia, un locale che serve esclusivamente gin tonic e brodini.
4: Abbinamento curioso.
2: Ah, che bello. Fa un bel piatto di anolini e ci bevi un gin tonic.
1: Ma esiste già quello che beve il gin e si preoccupa dell'ambiente. Il gin ecologo.
4: Attenzione,
2: no? Sì, va bene, io non commento perché è meglio. C'è qua in zona Corso Como, insomma, zona non lontana da questa radio, un posto che è abbastanza noto che fa pizza e cocktail. Devo dire, ci sono andato un po' scettico.
1: Sì.
2: E c'era buonissimo, degli accostamenti ganzissimi.
1: Dai.
2: Se qua si chiami dry, non vorrei dire bisacco.
5: Poi c'è l'enologo che dice no, tutto quello che non devi prendere.
0: A Chiavari c'è il trofiaio, dove fanno però solo trofie.
4: Aia, aia. Sì. Dilla bene.
2: E lì non ci sbaglia.
1: Va bene, poi.
6: Ciao Wanda.
0: Ciao.
6: Io da settembre ho iniziato il corso di salata, salsa e baciata.
0: Vai. Ciao.
2: Hai visto?
0: La salata.
1: Salsa e baciata.
2: Mi prendevate in giro con la merumba, metà merengue, metà zumba, invece lei.
7: Ciao amici di R101, penso che si potrebbe fare anche magari un bar che fa da toilet tattura per cani,
0: tipo?
7: Bar Boncino, potrebbe stare.
4: Ottimo.
2: Accidentati.
4: Siamo già in odore challenge qua.

0: Muse, lo stesso nome scelto da Meta per l'intelligenza artificiale dei vari social legati al mondo di Mark Zuckerberg.
1: Quindi c'è un problema di nome adesso?
0: Alla fine Muse, che avevano da sempre usato Muse per le loro pagine Instagram, hanno dovuto cambiare tutto.
1: Cioè, loro?
0: Loro si chiamano Muse Band, mentre cercando Muse si trova questa intelligenza artificiale di Meta.
2: E avranno fatto un'offerta che non potevano rifiutare.
0: Dici? Matt Bella mi ha incassato.
2: Dovreste cambiare nome, non ci pensiamo nemmeno. Qui ci sono questi 7 miliardi di euro per voi.
3: Band potrebbe andare bene.
2: Tra l'altro non mi piaceva neanche più il Mamma Muse. Quello che l'avevamo chiamati Gilberto.
1: Sì. Se Zuckerberg si sveglia un mattino e decide di chiamarsi come te, come la tua azienda, come...
2: Io spero che mi imprenda, che gli piaccia tanto Cristiano Militello.
1: Ho capito, ma poi se la tiene lui. Sì, certo, ma perché ti paga, questo intendi?
2: È chiaro.
1: Perché ti fai pagare?
2: Beh, mi sembra mio.
1: Ovvio.
2: Faccio anche la fattura.
1: Vuol dire tu?
2: Al contrario di quello che fai tu.
1: Che mi paghino, mi farei chiamare anche Wanda, è questo che intendi?
2: Ovvio.
0: Non è detto, questi dettagli non sono venuti fuori, però effettivamente dopo tutti questi anni ad avere un punto di riferimento sui social con lo stesso nome, l'ho dovuto cambiare tutto.
1: E se decideva Zuckerberg di chiamarla Beatles, sta cosa succedeva?
0: Doveva vedersela.
3: Ma Puglia, chiamati
0: Puglia. Come?
2: L'ha chiamati
1: Puglia.
2: Più però.
0: Stiamo dando nomi a nuove attività, abbiamo scoperto che esiste il Piloga, un mix tra Pilates e yoga. Due attività insieme, come le chiamereste? Sentiamo.
4: Io direi il dottologo, quello che ti visita, ti fa una diagnosi e poi ti predice anche il futuro.
0: Tipo l'astrologo insieme al dottore.
2: Ecco.
0: Un po' lo fanno,
1: c'è il proctologo già, giusto?
3: Certo. Con lo stesso dito ti guarda se c'è il tiravento.
1: Ti fa un prototipo e ti controlla il logo.
2: Allora, io ho inventato. Allora, il nome dell'attività è Ti Gonfio.
1: Sì?
2: Gonfio. Da una parte pneumatici, dall'altra palestra di box. Piaciuta?
1: A me una volta avevano chiesto l'idea per un locale.
2: Sì.
1: Gliel'ho data, non l'hanno messa in pratica perché diceva che non. L'avrei chiamato il massacro. E dove andiamo? Andiamo al massacro. Mi piaceva l'idea.
2: Ma no. Che tipo di locale è?
1: Ma dove si beve, ovviamente.
0: E anche lì impari ad allenarti per andare contro quelli della tua palestra.
1: Ma non può essere carina. Dove andate stasera? Andiamo al massacro.
2: Prova a sentire Zuckerberg cosa ne pensa. Magari ti dà due spicci. Vabbè, sì, oddio, non te la prendere.
1: Allora
2: la chiama grande.
1: Allora a fare in. Dove andiamo? Andiamo
0: vale
1: tutti
0: tutto.
1: A fare in.
2: Massacro, immagino quando arriva il conto al massacro. Cosa.
1: Vabbè,
2: non rimestiamo.
1: No,
2: il taglio di capelli della nostra Matteo Torre, 88 euro.
1: Ok.
0: Il parrucchiere,
2: il
0: però.
2: Parrucchiere.
1: Sì, io mi ricordo
0: 88. Entista.
3: Magari 88, 90.
2: €90.
1: Lasciato
2: anche i 2 euro di mancia.
1: I 2 erano quelli della fattura, il pollo.
2: Scusate, non vorrei passasse sotto silenzio il DJ Entista.
0: Esatto. DJ Entista. Cioè? Fa la pulizia dei denti, ma con musica techno a pallettoni.
2: Ah, beh.
1: Oppure l'igienista mentale, non dentale. Cioè quello che ti dà una pulita qua dentro perché c'è tanto di quel casino.
2: Beh, il mio dentista, che è un grande bassista, non solo ha una musica da ascolto mentre quello ti ravana dentro la bocca di gran classe, ma ogni tanto mette anche della roba che fa lui. Mauro Riva, lo saluto,
1: Mauro.
2: Grande dentista.

0: divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Potrebbe essercene scappata qualcuna bella oggi, non lo so, perché in giuria sta succedendo di tutto. Abbiamo Fedez e Beppe Grillo pronti
2: Beppe,
1: a giudicare gli sfidanti.
2: Beppe, cioè, il fatto che tu adesso sia fermo politicamente, sia venuto qua a esprimere, cioè, hai sempre detto voglio passare la mia pensione col... parlando solo del Tortorella Challenge.
3: Sì.
2: Questa cosa
1: vero?
2: Che hai detto.
4: Era un obiettivo proprio. Di...
5: Però... ti rendi conto che sul palco ho invitato 3 premi Nobel, adesso sono il Tortorella Challenge. Mi dovete capire, voi umanamente, ragazzi.
6: Riesco quasi a preferire le battute che arrivano alle vostre imitazioni.
1: Beh, ieri in realtà mi hanno solo chiesto le indicazioni per 20 miglia. Mi ho detto, tutto dritto per poco più di 32 chilometri.
4: Bella, già, bella, bella.
6: Ma sentiamo voi cosa avete prodotto, dai!
1: Vai!
7: Ciao a tutti, ciao agli amici del Tortorella Challenge, il mio nome è Edoardo da Torino.
1: Ciao,
7: e la mia battuta è questa.
1: Vai!
7: In Romania stanno facendo dei lavori in una strada. Tolgono i dossi, ma la Bucarest. Ciao a tutti.
6: Capito?
4: Ottimo.
5: Questa qua neanche negli anni 70 mi ammazzavano se dicevo una battuta così.
6: Tolgono i dossi, ma Bucarest. Sì. Ecco, buttatici.
1: Perfetta.
2: Scusa, volevo dire una cosa, Beppe, questa qua l'avrebbero censurata, no, anni fa.
4: Certo.
2: E tu ne sai qualcosa.
5: Ma una roba che preferirei vedere le repliche di Un posto al sole io, piuttosto che sentire una battuta così.
1: Allora puntiamo tutto sulla seconda sfidante.
8: Chiara, ma sì, tu la sai qual è l'unità di misura preferita dalle estetiste? I pollici e i piedi. Buona giornata, Sabina da Treviso.
1: Ciao Sabina.
4: Bella, bella. No, nessun commento.
6: I pollici e i piedi.
5: Io preferirei stare a mollo nello yogurt invece che andare avanti con una roba così.
1: Cristiano ha scoperto che con la voce di Grillo può dire veramente cosa pensa.
3: Secondo me faccio anche più serate.
1: Piccoli sfidanti all'ascolto, sentiamo.
9: Ciao banda, sapete che mio padre è un fisico stellare?
1: Davvero?
9: E infatti è un astrofisico. Ciao Nicolas da Teramo.
1: Ciao Nicolas. Questa gliel'ha detta il suo papà.
6: Sì, è possibile, Vabbè, crescerà anche Nicolas volendo e si renderà conto di cosa ha fatto. Avanti.
10: Ciao banda, oggi per il Tortorella Challenge ne ho una fantastica.
1: Vai, allora
10: c'è una bacinella che dice caramella è morta dentro.

0: Anna Chiara è felice.
1: Almeno lui è felice.
2: Ne manca solo una, quella del fantasma formaggino. Adesso che non ci vado a casa, se no qualcuno non mi manda il fantasma formaggino. Sto,
3: allora,
2: sto qua fino a Fernando Procio. È vivo Fernando Procio.
1: Sì, è vivo e lotta insieme a noi.
4: Sì, Beppe.
1: Quindi.
4: Allora. No, vabbè, allora, mi sembra che Beppe veramente ha detto tutto.
3: Sì,
4: ha detto
0: troppo.
4: È stato fantastico, è un onore avere, cioè per noi, il fatto che tu sia venuto qua.
1: Sì, ma alle 9 chiudiamo.
4: A ricoprire questo spazio che di solito viene bruciato.
3: Chi dice The Winner Is?
4: Mi piacerebbe che tu potessi urlare questo.
3: Vai,
4: insomma,
3: Beppe.
1: Vai, vittoria. Beppe, vai. The Winner Is, dai.
2: The Winner Is?
0: Dai, scopriamo la
5: banda, oggi per il Tortolella Challenge ne ho una fantastica.
1: Dai.
5: Allora, c'è una bacinella che dice caramella e mortadella. Mandarino
0: bacinella.
5: Ciao, Anna Chiara Mallardo.
6: E Felice Mallardo.
0: Guarda che bacinella è nuova, io non l'avevo mai sentita, cioè ero arrivata a mortadella.
2: Poi mi chiedono perché ho inventato il baffatei, ma secondo voi perché l'ho inventato? Questa roba qua.
1: Tutto questo ritorna puntuale, ovvero il Tortorella Challenge domani.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene.
1: R101.

0: ormai è il Bronx, ragazzi. Cioè, internet, ecco, trovare qualcosa di originale su internet è difficile. Sapete quanti amici mi hanno detto quest'estate: ma hai visto quei video degli squali con la telecamera che vanno nelle grotte, c'è una festa? Ecco, questo è stato uno di quelli su cui sono cadute più persone. Perché le telecamere nascoste sugli animali.
1: Esatto, esatto.
0: Sono tutti finti.
1: Esatto, qualcuno tende a ritenerle verosimili ormai, e questo è il rischio, e si è arrivati, no? A quello che era il rischio, ovvero non credi più neanche a quello che... Credi a quello che è verosimile, però se riescono a contraffarlo...
2: Sì, sì, sì. La verità è un dettaglio ormai.
0: Attesissimo il ritorno di Stromae, quello di Aloron Dance, Papa Uté. Quest'estate il suo fan club ha fatto una canzone con l'intelligenza artificiale usando la sua voce, ma a parte meravigliosa, credibilissima, certo, ed è difficilissimo capire che in realtà non, alla fine non è lui.
1: È il budello di Stromae.
0: Maman Croix, se avete voglia di andare ad ascoltare anche solo per curiosità.
2: No.
0: Perché ci siamo cascati anche noi. Poco fa cercavamo la canzone che è il cuore della disputa tra Amanda Lear e Miley Cyrus. Ne abbiamo beccata una sbagliata.
2: Vi sta bene.
0: Capita anche noi che facciamo questo di lavoro. Quindi risentiamo quella ufficiale originale di Miley Cyrus e la mettiamo in comparazione con Amanda Lear.
1: Vabbè, è tutta un'altra roba.
0: Questa è Miley.
1: Sì. Free like birds and go
0: wild like white horses in the night. Beh, già così è Amanda comunque.
3: Eh sì, è vero.
1: Okay.
0: Driving with red light. Sphinx invece, canzone di qualche anno fa di Amanda Lear, fa così.
3: Intro.
1: E adesso arrivano i pistoleri.
3: Intro.
1: Vabbè,
3: è un po' più lenta, ma vabbè. Però già ci può stare meglio di prima, ovviamente.
1: Ma in effetti qualcosa, forse qualcosa. Cristiano, esprimiti.
2: Io?
0: Spremiti.
2: Io no, voglio ricordare, c'era un comico di Livorno, Claudio Marmugi, che a Zelig propose dei plagi, faceva dei pezzi con i plagi, ce n'erano dei plagi incredibili. Beh.

0: diciamola, la luna gibbosa crescente al 77% questa notte.
1: Gibbosa anche, pure gibbosa.
0: Lunatica potrebbe essere un'unione di due attività,
1: sì,
0: una di astrologia e una di trattamenti per la cellulite.
1: Ah, pensavo una luna a forma di chiappa.
0: Giù di lì.
1: Lunatica, ecco.
0: Partendo dal piloga, questa attività che unisce Pilates e yoga, stiamo prendendo due attività per farne una sola.
2: Beh, Paolo ha fatto, no, storicamente l'inventore della congiunzione tra l'enoteca e la ludoteca. Fu lì che nacque il gioco della bottiglia, no? Che
1: sì, esatto.
2: Che hai inventato tu.
1: Ha avuto, a proposito, ne ha rubate 3.000 stanotte, poi lo dico.
0: Ah, aia,
1: 3.000
0: aia,
1: bottiglie
0: aia
1: di Barolo.
2: Aia.
1: Non guardate me. Vabbè, quindi l'unione tra due diverse professioni, due diversi concetti che creano un nuovo ruolo.
0: Tipo Vai. Così.
3: Io ho una grande idea per un'attività commerciale, la gin broderia, un locale che serve esclusivamente gin tonic e brodini.
4: Abbinamento curioso.
2: Ah, che bello. Fa un bel piatto di anolini e ci bevi un gin tonic.
1: Ma esiste già quello che beve il gin e si preoccupa dell'ambiente. Il gin ecologo.
4: Attenzione,
2: no? Sì, va bene, io non commento perché è meglio. C'è qua in zona Corso Como, insomma, zona non lontano da questa radio, un posto che è abbastanza noto che fa pizza e cocktail. Devo dire, ci sono andato un po' scettico.
1: Sì.
2: E c'era buonissimo, degli accostamenti ganzissimi.
1: Dai.
2: Se la si chiami dry, non vorrei dire bisacqua.
5: Poi c'è l'enologo che dice no, tutto quello che non devi prendere.
0: A Chiavari c'è il trofiaio, dove fanno però solo trofie.
4: Aia, aia. Sì. Dilla bene.
2: E lì non ci sbaglia.
1: Va bene, poi.
6: Ciao Wanda.
0: Ciao.
6: Io da settembre ho iniziato il corso di salata, salsa e baciata.
0: Vai.
6: Ciao.
2: Hai visto?
0: La salata.
1: Salsa e baciata.
2: Mi prendevate in giro con la merumba, metà merengue, metà zumba, invece lei è...
7: Ciao amici di R101, penso che si potrebbe fare anche magari un bar che fa da toilettatura per cani,
0: tipo...
7: bar Boncino, potrebbe anche stare.
4: Ottimo,
2: accidentaci.
4: Siamo già in odore challenge qua.

0: è lo stesso nome scelto da Meta per l'intelligenza artificiale dei vari social legati al mondo di Mark Zuckerberg.
1: Quindi c'è un problema di nome adesso?
0: Sì, alla fine Muse, che avevano da sempre usato Muse per le loro pagine Instagram, hanno dovuto cambiare tutto.
1: Cioè, loro?
0: Loro, si chiamano Muse Band, mentre cercando Muse si trova questa intelligenza artificiale di Meta.
2: E avranno fatto un'offerta che non potevano rifiutare.
0: Dici? Bella mi ha incassato.
2: Dovreste cambiare nome, non ci pensiamo nemmeno. Qui ci sono questi 7 miliardi di euro per voi.
3: Potrebbe andare bene.
2: A me non mi piaceva neanche più il Mamma News. Quello che l'avevamo chiamato i Gilbertos.
1: Sì. Se Zuckerberg si sveglia un mattino e decide di chiamarsi come te, come la tua azienda, come...
2: Io spero che mi imprenda, che gli piaccia tanto Cristiano Militello.
1: Ho capito, ma poi se la tiene lui. Sì, certo, ma perché ti paga, questo intendi?
2: È chiaro.
1: Perché ti fai pagare?
2: Beh, mi sembra mio.
1: È ovvio.
2: Faccio anche la fattura.
1: Vuol dire tu.
2: Al contrario di quello che fai tu.
1: Che mi paghino, mi farei chiamare anche Wanda, è questo che intendi?
2: È ovvio.
0: Non è detto, questi dettagli non sono venuti fuori, però effettivamente dopo tutti questi anni ad avere un punto di riferimento sui social con lo stesso nome, hanno dovuto cambiare tutto.
1: E se decideva Zuckerberg di chiamarla Beatles, sta cosa? Cosa succedeva?
0: Doveva vedersela.
4: Ma Puglia, chiamati
0: Puglia. Come?
2: L'ha chiamati
1: Puglia.
2: Più però.
0: Stiamo dando nomi a nuove attività. Abbiamo scoperto che esiste il Piloga, un mix tra Pilates e yoga. Due attività insieme, come le chiamereste? Sentiamo.
5: Io direi il dottologo, quello che ti visita, ti fa una diagnosi e poi ti predice anche il futuro.
0: Tipo l'astrologo insieme al dottore.
2: Un
0: po' lo fanno, eh.
1: C'è il proctologo già, giusto?
3: Certo. Con lo stesso dito ti guarda se c'è il tiravento.
1: Ti fa un prototipo e ti controlla il logo.
2: Allora, io ho inventato. Allora, il nome dell'attività è Ti gonfio.
1: Sì?
2: Gonfio. Da una parte pneumatici, dall'altra palestra di box. Piaciuta?
1: A me una volta avevano chiesto l'idea per un locale.
2: Sì.
1: Gliel'ho data, non l'hanno messa in pratica perché dice che non è, l'avrei chiamato il massacro. E dove andiamo? Andiamo al massacro. Mi piaceva l'idea.
2: Ma
1: no.
2: Che tipo di locale è?
1: Ma dove si beve, ovviamente.
0: E anche lì impari ad allenarti per andare contro quelli della tua palestra.
1: Ma non può essere carina. Dove andate stasera? Andiamo al massacro.
2: Provo a sentire Zuckerberg cosa ne pensa. E magari ti dà due spicci. Vabbè, sì, oddio, non te la prendere. Allora la chiama grande.
1: Allora a fare in. Dove andiamo? Andiamo
0: vale
1: tutti
0: tutto.
1: A fare in.
2: Massacro, immagino quando arriva il conto al massacro. Cosa...
1: Vabbè,
2: non rimestiamo.
1: No,
2: il taglio di capelli del nostro Matteo Torre, 88 euro.
1: Ok.
0: Il parrucchiere, però.
2: Il parrucchiere.
1: Sì, io mi ricordo 88.
0: Entista.
4: Magari 88, 90.
2: Ah, 90
1: euro.
2: Ti ha lasciato anche 2 euro di mancia.
1: I due erano quelli della fattura, il pollo.
2: Scusate, non vorrei passasse sotto silenzio il DJ Entista.
0: Esatto. DJ Entista. Cioè? Fa la pulizia dei denti, ma con musica techno a pallettoni.
2: Ah, beh.
1: Oppure l'igienista mentale, non dentale. Cioè quello che ti dà una pulita qua dentro perché c'è tanto di quel casino.
2: Beh, il mio dentista, che è un grande bassista, non solo ha una musica da ascolto mentre quello ti ravana dentro la bocca di gran classe, ma ogni tanto mette anche della roba che fa lui. Mauro Riva, lo saluto,
1: Mauro.
2: Grande dentista.

0: divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Potrebbe essercene scappata qualcuna bella oggi, non lo so, perché in giuria sta succedendo di tutto. Abbiamo Fedez e Beppe Grillo pronti
2: Beppe,
1: a giudicare gli sfidanti.
2: Beppe, cioè, il fatto che tu adesso sia fermo politicamente, sia venuto qua a esprimere, cioè, hai sempre detto voglio passare la mia pensione col... parlando solo del Tortorella Challenge.
3: Sì.
2: Questa cosa
1: vero?
2: Che hai detto.
4: Era un obiettivo proprio di.
5: Però... ti rendi conto che sul palco ho invitato 3 premi Nobel, adesso sono il Tortorella Challenge. Mi dovete capire, voi umanamente, ragazzi.
6: Riesco quasi a preferire le battute che arrivano alle vostre indicazioni.
1: Beh, ieri in realtà mi hanno solo chiesto le indicazioni per 20 miglia. Mi ho detto, tutto dritto per poco più di 32 chilometri.
4: Bella.
6: Ma sentiamo voi cosa avete prodotto, dai!
1: Vai!
7: Ciao a tutti, ciao. Agli amici del Tortorella Challenge, il mio nome è Edoardo da Torino.
1: Ciao,
7: la mia battuta è questa.
1: Vai!
7: In Romania stanno facendo dei lavori in una strada. Tolgono i dossi, ma la Bucarest. Ciao a tutti.
4: Capito? Ottimo.
5: Questa qua neanche negli anni 70 mi ammazzavano se dicevo una battuta così.
6: Tolgono i dossi, ma Bucarest. Sì. Ecco, buttatici.
1: Perfetta.
2: Scusa, voglio dire una cosa, Beppe, questa qua l'avrebbero censurata, no, anni fa.
4: Certo.
2: E tu ne sai qualcosa.
5: Ma una roba che preferirei vedere le repliche di Un posto al sole, io, piuttosto che sentire una battuta così.
1: Allora puntiamo tutto sulla seconda sfidante.
8: Chiara, ma sì. Tu la sai qual è l'unità di misura preferita dalle estetiste? I pollici e i piedi. Buona giornata, Sabina da Treviso.
1: Ciao Sabina.
4: Bella, bella. No, nessun commento.
6: I pollici e i piedi.
5: Io preferirei stare a mollo nello yogurt invece che andare avanti con una roba così.
1: Cristiano ha scoperto che con la voce di Grillo può dire veramente cosa pensa.
3: Secondo me faccio anche più serate. Secondo me.
1: Piccoli sfidanti all'ascolto, sentiamo.
9: Ciao Banda, sapete che mio padre è un fisico stellare?
1: Davvero?
9: E infatti è un astrofisico. Ciao Nicolas da Teramo.
1: Ciao Nicolas. Questa gliel'ha detta il suo papà.
6: Sì, è possibile, sì. È possibile. Vabbè, crescerà anche Nicolas volendo e si renderà conto di cosa ha fatto. Avanti.
10: Ciao Banda, oggi per il Tortorella Challenge ne ho una fantastica.
1: Vai, allora.
10: Allora c'è una bacinella che dice caramella è morta.

0: Anna Chiara è felice.
1: Almeno lui è felice.
2: Ne manca solo una, quella del fantasma formaggino. Adesso che non ci vado a casa, se no qualcuno non mi manda il fantasma formaggino. Sto,
3: allora,
2: sto qua fino a Fernando Proci. Cioè, è vivo Fernando Proci.
1: Sì, è vivo e lotta insieme a noi.
4: Sì, Beppe.
1: Quindi.
4: Allora. No, vabbè, allora, mi sembra che Beppe veramente ha detto tutto.
3: Sì,
4: ha detto troppo. È stato fantastico, è un onore cioè per noi il fatto che tu sia venuto qua.
1: Sì, ma alle 9 chiudiamo.
4: A ricoprire questo spazio che di solito viene bruciato.
3: Chi dice The Winner Is?
4: Mi piacerebbe che tu potessi urlare questo.
3: Vai,
4: insomma,
1: vai, Beppe, vai. The Winner Is, dai.
2: The Winner Is?
0: Dai,
5: oggi per il Tortolella Challenge ne ho una fantastica.
1: Dai.
5: Allora, c'è una bacinella che dice...

0: Invece io lo volevo, stavo riscicciando questa cosa che aveva detto in apertura del programma Chiara, che adesso ci ripeterà per il, sul conto di Meta, che c'è stata un po' una piccola querelle con
1: I
0: Muse, gruppo musicale. Cosa è successo?
2: Siamo partiti con Uprising stamattina e quindi sì, scopriamo che i Muse hanno dovuto cambiare il nome delle loro pagine Instagram e X da Muse a Muse Band, perché ormai Muse è l'intelligenza artificiale di Meta, e quindi si trova quello cercando Muse.
0: Ecco, ma non poteva chiederlo a Ermal Meta invece di chiederlo
1: anche
0: a
1: Ermal Meta? Hai ragione,
0: no?
1: Ermal come si dovrà chiamare adesso?
0: Non lo so, ma appunto sono andate a rompere le scatole ai Muse, c'era lì Ermal Meta che magari va bene. Oh, vedo che curiosamente il ministro Giuli, il ministro
2: della cultura,
0: ha scelto come proprio consulente per il cinema
1: avrà un regista famoso probabilmente,
0: no, il proprio Sarto ha scelto stilista anche famoso, dicono, è Domenico Vacca. Domenico Vacca
2: è famosissimo, lo conoscono tutti.
0: Ma sì, beh, certo, era indeciso tra lui e la mamma dei bambini eruditi, diciamo. A questo punto però ha scelto.

0: cognome.
1: Più o meno, cioè, siamo lì. E quindi,
2: quindi il suo cosa... sarto sarà il consulente per il cinema.
1: Ma sì, ora perché ora dice, ma come è proprio esatto? Perché è uno stilista che comunque bazzica il mondo del cinema. Scrive il Corriere della Sera, magari, capito, gli suggerisce la sera quale serie guardare su Netflix.
0: A proposito.
1: E da lì il ministro ha detto: quindi, sarebbe un buon consulente.
2: Io che bazzico l'orto potrei diventare dell'agricoltura, giusto?
0: Esatto. A proposito di film e serie TV, ragazzi, è stata venduta, anzi è in vendita ufficialmente, la villa della serie TV con Will Smith.
1: Sì.
0: Willy il principe di Bel Air.
1: Sì.
0: Ah,
1: sì.
0: È presente quella dove alla fine la sigla, lui arriva e questa è la maxi storia.
3: Lo zio ricco di Bel Air.
2: È dato sapere anche il prezzo oppure no?
3: Ma perché ti interessa?
2: No, perché c'era Leo stava cercando casa in Piazza Udine.
1: Allora. Sì, anche Pisciotta.
0: Quasi 30 milioni di dollari, 29 e mezzo milioni di dollari.
1: Posso darvi uno scoop?
2: Dai,
1: che c'è dillo. Questa villa coloniale, questo ingresso importante, in realtà non era a Bel Air, che è un quartiere di Los Angeles.
0: Sì, come dice la sigla.
1: Esatto.
3: A Carugate?
1: No, era a Brentwood, un altro quartiere, insomma, quindi... No, questo so che vi svolterà la giornata, ma ci tenevo a dirlo agli amanti della serie.
4: Vabbè, sai come ci arrivi laggiù?
1: No.
4: Chiamando un taxi giallo col tuo fischio con l'auto.
3: Beh, certo. Bravo.
0: Ti devi sentire gasato come in Formula 1. E oggi poi andava in onda la prima puntata di Friends.
3: Belli aneddoti, bravi, grazie.
1: In che anno?
0: Siamo nel 1900, sta arrivando 94. Quindi 20, 30, 40, non voglio fare i conti.
1: Ecco, appunto, guardiamo avanti.

0: Ieri il presidente Mattarella era ad Amatrice in visita all'istituto Sergio Marchionne per l'inaugurazione dell'anno scolastico. A un certo punto un bimbo ha alzato la mano e ha fatto una domanda al presidente.
1: Certo, gli ha chiesto: ma perché non possiamo, non può presidente lei far rimettere il sì alla fine dell'inno nazionale che è stato tolto di recente e non si capisce bene il perché? Come facciamo?
0: Vabbè,
1: ci sta anche il sì, no? Allora a sto punto.
2: Ma sì, infatti.
1: Oppure si è bravo, cosa... sì, infatti, io direi così. L'Italia chiamò, sì, infatti.
2: Potrebbe l'Italia chiamò, secondo me tanti fanno.
1: No, beh, si parla anche di diserzione, cioè, per forza.
0: Loro sono già avanti, sono già all'università, nonostante la loro giovine età, sono i bambini eruditi qui alla banda di R101. Chiediamo loro.
3: Buongiornissima!
0: Buongiorno.
2: Prima di sentire questi due idioti non ci potete dire cosa ha risposto Mattarella al bambino?
3: Non ci interessa.
0: Ha riso, però magari ha toccato, insomma,
3: il signore con i capelli bianchi altissimo che è convinto di parlare con due deficienti?
1: Porta rispetto, ok?
3: Allora, bambini, non si parla così ai bambini, lento, come se non capissero.
4: Siamo intelligentissimi.
3: E noi bambini eruditi abbiamo scritto, siamo andati al presidente, abbiamo elencato alcune proposte urgenti per il miglioramento della vita familiare e scolastica.
1: Dai, sentiamo.
3: È per questo che noi abbiamo chiesto, appena lui ci ha visto, naturalmente il signor Mattarella si è alzato in piedi, noi siamo rimasti seduti.
1: Addirittura.
3: Sì. Abbiamo chiesto l'abolizione dell'ora della nanna nei giorni feriali.
4: Okay. Molto importante, molto importante. L'introduzione della paghetta minima garantita ai genitori in sesterzi.
0: Addirittura. Ah.
4: Sì.
3: La sostituzione dei compiti, i bambini eruditi, abbiamo chiesto la sostituzione dei compiti con attività culturali a scelta, tipo investire in borsa, giocare all'allegro chirurgo con persone vere.
1: Ah, addirittura!
3: Dobbiamo riuscire a imparare a operare le persone così tranquillamente, certo, se succede qualcosa.
0: Certo. Un po' troppo.
4: Giocare in borsa ma non chiedere a Leonardo Fiasco. Sostituire la ricreazione con attività come restauro, opere d'arte, rinascimentali.
0: Ma gli altri bambini sono d'accordo?
4: Come no? Certo, è ovvio.
3: Possibilità di guardare film con il bollino rosso.
4: Ecco.
0: Adesso.
4: Apposta
0: per voi.
1: È già tanto se vi fa vedere le banane col bollino blu.
4: Ripristinare le youth prime notti.
2: Chiedi a mamma delle banane col bollino blu.
0: Che ce l'hai con i genitori di questi due bambini così cari?
1: La mamma ha detto.
4: Poi abbiamo chiesto lo statuto albertino di nuovo, di reintrodurlo. Sì. E che oggi incontreremo Papa Leone e chiederemo di reintrodurre le messe in latino.
1: Addirittura?
3: Sì.
4: Siamo a posto.
2: Anche bellezza.
3: E poi c'è avanza tutta la giornata davanti, purtroppo. Non sappiamo, abbiamo attività ricreative importanti.
1: Ma voi avete un sogno? Cosa volete fare da grandi, oltre che venire qui a dar fastidio?
3: Mantellare il vostro programma.
1: Ah.
4: Insegnare come si fa la radio a Paolo Dini.
1: Oh, grazie.
3: Grande, abbiamo five.
2: C'ho un'altra domanda io per vostra madre.
4: Sì. No!
2: Potete farle
4: tutte le volte così.
2: No, chiedeteli voi. Sì. Mamma, è vero che quando fai la spaccata rimani attaccata in terra? Provate a sentire.
0: Cosa stai
2: dicendo? No, ma per sentire cosa risponde.
0: Mattarella alla fine ha risposto: voi bambini potete fare tutto quello che volete.
2: Bravo,
0: quindi anche
2: Sergione.
0: Urlare il sì alla fine dell'inno.
1: Ma certo.
0: Le richieste dei bambini eruditi, però, le mettiamo da parte. Ecco.
3: Vabbè.

0: Ormai è il Bronx, ragazzi. Internet, ecco, trovare qualcosa di originale su internet è difficile. Sapete quanti amici mi hanno detto quest'estate: ma hai visto quei video degli squali con la telecamera che vanno nelle grotte, c'è una festa? Ecco, questo è stato uno di quelli su cui sono cadute più persone. Perché... le telecamere nascoste sugli animali.
1: Esatto, esatto.
0: Sono tutti finti.
1: Esatto, qualcuno tende a ritenerle verosimili ormai, e questo è il rischio, e si è arrivati, no? A quello che era il rischio, ovvero non credi più neanche a quello che... credi a quello che è verosimile, però se riescono a contraffarlo...
2: Sì. La verità è un dettaglio ormai.
0: Attesissimo il ritorno di Stromae, quello di Alors on danse, Papa Uté. Quest'estate il suo fan club ha fatto una canzone con l'intelligenza artificiale usando la sua voce, ma a parte meravigliosa, credibilissima, certo, ed è difficilissimo capire che in realtà non, alla è lui, fine non è lui.
1: È il budello di Stromae.
0: Ma Mon Croix, e se avete voglia di andare ad ascoltare anche solo per curiosità,
2: no,
0: perché ci siamo cascati anche noi poco fa, cercavamo la canzone che è il cuore della disputa tra Amanda Lear e Miley Cyrus. Abbiamo beccata una sbagliata.
2: Mi sta bene.
0: Capita anche noi che facciamo questo di lavoro, quindi risentiamo quella ufficiale originale di Miley Cyrus e la mettiamo in comparazione con Amanda Lear.
1: Vabbè, tutta un'altra roba.
0: Questa è Miley.
1: Sì. Free like birds and got
0: wild like white horses in the night. Beh, già così è Amanda comunque.
3: Sì, è vero.
0: Sphinx, invece, canzone di qualche anno fa di Amanda Lear, fa così.
3: Intro.
1: E adesso arrivano i pistoleri.
3: Intro. I
1: wish I could be like the king. Beh, vabbè,
3: è un po' più lenta, ma vabbè. Però già ci può stare meglio di prima, ovviamente.
1: Ma in effetti qualcosa, sì, forse qualcosa. Cristiano, esprimiti.
2: Io?
0: Spremiti.
2: Io no, voglio ricordare, c'era un comico di Livorno, Claudio Marmugi, che a Zelig propose dei plagi, faceva dei pezzi con i plagi, ce n'era dei plagi incredibili. Beh.

0: diciamola, la luna gibbosa crescente al 77% questa notte.
1: Gibbosa anche, pure gibbosa.
0: Lunatica potrebbe essere un'unione di due attività,
1: sì,
0: una di astrologia e una di trattamenti per la cellulite.
1: Ah, pensavo una luna a forma di chiappa.
0: Giù di lì.
1: Lunatica, ecco.
0: Partendo dal piloga, questa attività che unisce, sì, Pilates e yoga, stiamo prendendo due attività per farne una sola.
2: Beh, Paolo ha fatto, no, storicamente l'inventore della congiunzione tra l'enoteca e la ludoteca. Fu lì che nacque il gioco della bottiglia, no? Che,
1: sì, hai,
2: esatto, hai inventato tu.
1: Ha avuto, a proposito, ne ha rubate 3.000 stanotte, poi lo dico.
0: Ah, aia,
1: 3.000
0: aia,
1: bottiglie
0: aia
1: di Barolo.
2: Aia.
1: Non guardate me. Vabbè, quindi l'unione tra due diverse professioni, due diversi concetti che creano un nuovo ruolo.
0: Tipo, vai, così.
3: Io ho una grande idea per un'attività commerciale, la gin broderia, un locale che serve esclusivamente gin tonic e brodini.
4: Abbinamento curioso.
2: Ah, che bello. Fa un bel piatto di anolini e ci bevi un gin tonic.
1: Ma esiste già quello che beve il gin e si preoccupa dell'ambiente. Il gin ecologo.
4: Attenzione,
2: no? Sì, va bene, io non commento perché è meglio. C'è qua in zona Corso Como, insomma, zona, non lontano da questa radio, un posto che è abbastanza noto che fa pizza e cocktail. Devo dire, ci sono andato un po' scettico.
1: Sì.
2: C'era buonissimo, degli accostamenti ganzissimi.
1: Dai.
2: Se la si chiami dry, non vorrei dire bisacqua.
5: Okay. Poi c'è l'enologo che dice no, tutto quello che non devi prendere.
0: A Chiavari c'è il trofiaio, dove fanno però solo trofie.
4: Aia, aia. Sì. Dilla bene.
2: E lì non ci sbaglia.
1: Va bene, poi.
6: Ciao banda.
0: Ciao.
6: Io da settembre ho iniziato il corso di salata, salsa e baciata.
0: Vai.
6: Ciao.
2: Hai visto?
0: La salata,
1: salsa e baciata.
2: Mi prendevate in giro con la merumba, metà merengue, metà zumba, invece lei è...
7: Ciao amici di R101, penso che si potrebbe fare anche magari un bar che fa da toilettatura per cani,
0: tipo...
7: bar Boncino, potrebbe anche stare.
4: Ottimo.
2: Accidentaci.
4: Siamo già in odore challenge qua.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Potrebbe essercene scappata qualcuna bella oggi, non lo so, perché in giuria sta succedendo di tutto. Abbiamo Fedez e Beppe Grillo pronti
2: Beppe,
1: a giudicare,
2: guarda,
1: gli sfidanti.
2: Beppe, cioè, il fatto che tu adesso sia fermo politicamente, sia venuto qua a esprimere, cioè, hai sempre detto voglio passare la mia pensione col... parlando solo del Tortorella Challenge.
3: Sì.
2: Questa cosa
1: vero?
2: Che hai detto.
4: Era un obiettivo proprio di
5: Beppe. Ti rendi conto che sul palco ho invitato 3 premi Nobel, adesso sono il Tortorella Challenge. Mi dovete capire voi umanamente, ragazzi.
6: Riesco quasi a preferire le battute che arrivano alle vostre indicazioni.
1: Beh, ieri in realtà mi hanno solo chiesto le indicazioni per 20 miglia. Mi ho detto, tutto dritto per poco più di 32 chilometri.
4: Bella.
6: Ma sentiamo voi cosa avete prodotto, dai!
1: Vai!
7: Ciao a tutti, ciao agli amici del Tortorella Challenge. Il mio nome è Edoardo da Torino.
1: Ciao,
7: e la mia battuta è questa.
1: Vai!
7: In Romania stanno facendo dei lavori in una strada. Tolgono i dossi, ma la Bucarest. Ciao a tutti.
4: Capito? Ottimo.
5: Questa qua neanche negli anni 70 mi ammazzavano se dicevo una battuta così.
6: Tolgono i dossi, ma Bucarest. Sì. Ecco, buttatici.
1: Perfetta.
2: Scusa,
1: challenge.
2: Volevo dire una cosa a Beppe. Beppe, questa qua l'avrebbero censurata, no, anni fa.
4: Certo.
2: E tu ne sai qualcosa.
5: Ma una roba che preferirei vedere le repliche di Un posto al sole io, piuttosto che sentire una battuta così.
1: Allora puntiamo tutto sulla seconda sfidante.
8: Chiara, ma sì, tu la sai qual è l'unità di misura preferita dalle estetiste? I pollici e i piedi. Buona giornata, Sabina da Treviso.
1: Ciao Sabina.
4: Bella, bella. No, nessun commento.
6: I pollici e i piedi.
5: Io preferirei stare a mollo nello yogurt invece che andare avanti con una roba così.
1: Cristiano ha scoperto che con la voce di Grillo può dire veramente cosa pensa.
3: Secondo me faccio anche più serate.
1: Piccoli sfidanti all'ascolto, sentiamo.
9: Ciao banda, sapete che mio padre è un fisico stellare?
1: Davvero?
9: E infatti è un astrofisico. Ciao Nicolas da Teramo.
1: Ciao Nicolas. Questa gliel'ha detta il suo papà.
6: Sì, è possibile, Vabbè, crescerà anche Nicolas volendo e si renderà conto di cosa ha fatto. Avanti.
10: Ciao banda, oggi per il Tortorella Challenge ne ho una fantastica.
1: Vai, allora
10: c'è una bacinella che dice caramella e

0: Anna Chiara è felice.
1: Amano lui, è felice.
2: Ne manca solo una, quella del fantasma formaggino. Adesso che non ci vado a casa, se no qualcuno non mi manda il fantasma formaggino. Sto,
3: allora,
2: sto qua fino a Fernando Proce. È vivo Fernando Proce.
1: Sì, è vivo e lotta insieme a noi.
4: Sì, Beppe.
1: Quindi.
4: Allora. No, vabbè, allora, mi sembra che Beppe veramente ha detto tutto.
3: Sì,
4: ha detto
0: troppo.
4: È stato fantastico, è un onore cioè per noi il fatto che tu sia venuto qua.
1: Sì, ma alle 9 chiudiamo.
4: A ricoprire questo spazio che di solito viene bruciato.
3: Chi dice The Winner Is?
4: Mi piacerebbe che tu potessi urlare questo.
3: Vai,
4: insomma,
3: Beppe.
1: Vai, Beppe, vittoria. Vai. The Winner Is, dai.
2: The Winner Is?
0: Dai, scopriamo.
5: Oggi per il tortorella challenge ne ho una fantastica.
1: Dai.
5: Allora c'è una bacinella che dice caramella e mortadella. Mandarino
0: bacinella.
5: Ciao da Anna Chiara Mallardo.
6: E felice Mallardo.
0: Ciao. Che bacinella è nuova, io non l'avevo mai sentita, cioè ero arrivata a mortadella.
2: Poi mi chiedono perché ho inventato il baffatei, ma secondo voi perché l'ho inventato? Questa roba qua.
1: Tutto questo ritorna puntuale, ovvero il Tortorella Challenge domani

0: invece io lo volevo, stavo riscicciando questa cosa che aveva detto in apertura del programma Chiara, che adesso ci ripeterà, perché per il, sul conto di Meta, che c'è stata un po' una piccola querelle con
1: i
0: Muse, gruppo musicale. Cosa è successo?
2: Siamo partiti con Uprising stamattina e quindi sì, scopriamo che i Muse hanno dovuto cambiare il nome delle loro pagine Instagram e X da Muse a Muse Band, perché ormai Muse è l'intelligenza artificiale di Meta, e quindi si trova quello cercando Muse.
0: Ecco, ma non poteva chiederlo a Ermal Meta invece di chiederlo
1: anche
0: a
1: Muse? Bella.
0: No?
1: Ermal come si dovrà chiamare adesso?
0: Non lo so, ma appunto sono andate a rompere le scatole ai Muse, c'era lì Ermal Meta che magari va bene. Oh, vedo che curiosamente il ministro Giuli, il ministro
2: della cultura,
0: il ministro della cultura, ha scelto come proprio consulente per il cinema,
1: avrà un regista famoso probabilmente,
0: no, il proprio Sarto ha scelto, stilista anche famoso dicono, è Domenico Vacca. Domenico Vacca
2: è famosissimo, lo conoscono tutti.
0: Beh, sì, beh, certo, era indeciso tra lui e la mamma dei bambini eruditi, diciamo.
2: Sì. A questo punto però stesso cognome,
0: più o meno siamo lì, e quindi
1: il suo Sarto sarà il consulente per il cinema.
0: Ma sì, ora perché ora dice, ma come è proprio Sarto? Perché è uno stilista che comunque bazzica il mondo del cinema, scrive il Corriere della Sera, magari, capito, gli suggerisce la sera quale serie guardare su Netflix.
2: A proposito,
0: e da lì il ministro ha detto, quindi, sarebbe un buon consulente.
1: Io che bazzico l'orto potrei diventare dell'agricoltura, giusto?
2: A proposito di film e serie TV, ragazzi, è stata venduta, anzi è in vendita ufficialmente, la villa della serie TV con Will Smith. Willy il principe di Bel-Air. È presente quella dove alla fine della sigla lui arriva questa è la maxi storia.
3: Lo zio ricco di Bel-Air.
1: È dato sapere anche il prezzo oppure no?
3: Ma perché ti interessa?
1: No, perché c'era Leo stava cercando casa in Piazza Udine, allora.
0: Sì, anche Pisciotta.
2: Quasi 30 milioni di dollari, 29 e mezzo milioni di dollari.
0: Posso darvi uno scoop?
1: Dai,
0: che c'è questa villa coloniale, questo ingresso importante, in realtà non era a Bel Air, che è un quartiere di Los Angeles.
2: Sì, come dice la sigla?
0: Esatto.
3: A Carugate?
0: No, era a Brentwood, un altro quartiere, insomma, quindi no, questo che vi svolterà la giornata, ma ci tenevo a dirlo agli amanti della serie.
4: Vabbè, sai come ci arrivi laggiù?
0: No.
4: Chiamando un taxi giallo col tuo fischio con l'auto.
3: Beh, certo. Bravo.
2: Ti devi sentire gasato come in Formula 1. E oggi poi andava in onda la prima puntata di Friends.
3: Belli aneddoti, bravi, grazie.
0: In che anno?
2: Siamo nel 1900, sta arrivando
1: 94.
2: Quindi 20, 30, 40, non voglio fare i conti.
0: Ecco, appunto, guardiamo.

0: ieri il presidente Mattarella era ad Amatrice in visita all'istituto Sergio Marchionne per l'inaugurazione dell'anno scolastico. A un certo punto un bimbo ha alzato la mano e ha fatto una domanda al presidente.
1: Certo, gli ha chiesto: ma perché non possiamo, non può presidente lei far rimettere il sì alla fine dell'inno nazionale che è stato tolto di recente e non si capisce bene il perché? Come facciamo?
0: Vabbè,
1: ci sta anche il sì, no? Allora a sto punto.
2: Ma sì, infatti.
1: Oppure si è bravo, cosa... sì, infatti, io direi così. L'Italia chiamò, sì, infatti.
2: Potrebbe l'Italia chiamò, secondo me tanti li fanno.
1: No, si parla anche di diserzione, cioè, per forza.
0: Loro sono già avanti, sono già all'università, nonostante la loro giovine età, sono i bambini eruditi qui alla banda di Area 101. Chiediamo a loro.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Prima di sentire questi due idioti non ci potete dire cosa ha risposto Mattarella al bambino.
0: Ha riso. Magari ha toccato, insomma,
3: il signore con i capelli bianchi altissimo che è convinto di parlare con due deficienti.
1: Porta rispetto, ok?
3: Allora bambini, non si parla così ai bambini lento come se non capissero.
4: Siamo intelligentissimi.
3: E noi bambini eruditi abbiamo scritto, siamo dagli presidente, abbiamo elencato alcune proposte urgenti per il miglioramento della vita familiare e scolastica.
1: Dai, sentiamo.
4: Tipo?
3: È per questo che noi abbiamo chiesto, appena lui ci ha visti, naturalmente il signor Mattarella si è alzato in piedi, noi siamo rimasti seduti.
1: Addirittura?
3: Sì. Abbiamo chiesto l'abolizione dell'ora della nanna nei giorni feriali.
4: Okay. Molto importante, molto importante. L'introduzione della paghetta minima garantita ai genitori in sesterzi.
0: Addirittura? Ah.
3: Sì. La sostituzione dei compiti, i bambini eruditi abbiamo chiesto la sostituzione dei compiti con attività culturali a scelta, tipo investire in borsa, giocare all'allegro chirurgo con persone vere.
1: Ah, addirittura!
3: Dobbiamo riuscire a imparare a operare le persone così tranquillamente, certo, se succede qualcosa.
0: Certo. Sembra un po' troppo.
4: Giocare in borsa ma non chiedere a Leonardo Fiasco. Sostituire la ricreazione con attività come restauro, opere d'arte, rinascimentali.
0: Ma gli altri bambini sono d'accordo?
4: Come no? Certo, è ovvio.
3: La possibilità di guardare film con il bollino rosso.
0: Ecco. Adesso apposta per voi.
1: È già tanto se vi fa vedere le banane col bollino blu.
4: Ripristinare le youth prime notti.
2: Chiedi a mamma delle banane col bollino blu.
0: Che ce l'hai con i genitori di questi due bambini così cari?
1: La mamma ha detto.
4: Poi abbiamo chiesto lo statuto albertino di nuovo, di reintrodurlo. Sì. E che oggi incontreremo Papa Leone e chiederemo di reintrodurre le messe in latino.
1: Addirittura?
3: Sì.
4: Siamo a posto.
2: Ma che bellezza.
3: E poi c'è avanza tutta la giornata davanti, purtroppo. Non sappiamo, abbiamo attività ricreative importanti.
1: Ma voi avete un sogno? Cosa volete fare da grandi, oltre che venire qui a dar fastidio?
3: Mantellare il vostro programma.
1: Ah.
4: Insegnare come si fa la radio a Paolo Dini.
1: Oh, grazie.
3: Grande, abbiamo five.
2: C'ho un'altra domanda io per vostra madre.
4: Sì. No! Potete farle tutte le volte così.
2: Ma no, chiedeteli voi. Sì. Mamma, è vero che quando fai la spaccata rimani attaccata in terra? Provate a sentire.
0: Cosa stai
2: dicendo? No, ma per sentire
0: comunque,
2: cosa risponde.
0: Mattarella alla fine ha risposto: voi bambini potete fare tutto quello che volete.
2: Bravo,
0: quindi anche
2: Sergione.
0: Urlare il sì alla fine dell'inno.
1: Ma, certo,
0: ma le richieste dei bambini eruditi, però, le mettiamo da parte. Ecco.
3: Vabbè.
0: Facciamo arrivare.

0: ormai è il Bronx, ragazzi. Cioè, internet, ecco, trovare qualcosa di originale su internet è difficile. Sapete quanti amici mi hanno detto quest'estate: ma hai visto quei video degli squali con la telecamera che vanno nelle grotte, c'è una festa? Ecco, questo è stato uno di quelli su cui sono cadute più persone. Perché... le telecamere nascoste sugli animali.
1: Esatto, esatto.
0: Sono tutti finti.
1: Esatto, qualcuno tende a ritenerle vero.
0: Uno di quelli su cui sono cadute più persone. Perché... le telecamere nascoste sugli animali.
1: Esatto, esatto.

0: Ma mon qua, se avete voglia di andare ad ascoltare anche solo per curiosità.
1: No.
0: Perché ci siamo cascati anche noi poco fa, cercavamo la canzone che è il cuore della disputa tra Amanda Lear e Miley Cyrus. Ne abbiamo beccata una sbagliata.
1: Vi sta bene.
0: Capita anche noi che facciamo questo di lavoro, quindi risentiamo quella ufficiale originale di Miley Cyrus e la mettiamo in comparazione con Amanda Lear.
2: Vabbè, tutta un'altra roba.
0: Questa è Miley.
2: Sì. Free like birds and
0: go wild like white horses in the night. Beh, già così è Amanda comunque.
3: Sì, è vero.
0: Okay. Driving with red light. Sphinx invece, canzone di qualche anno fa di Amanda Lear, fa così.
3: Intro.
2: E adesso arrivano i pistoleri.
3: Intro. I
2: wish I could be like the king. Beh, vabbè.
3: È un po' più lenta, ma. Vabbè. Però già ci può stare meglio di prima, ovviamente.
2: Ma in effetti.
0: Amanda!
2: Qualcosa, sì. Forse, qualcosa. Cristiano, esprimiti.
1: Io?
0: Spremiti.
1: Io no, voglio ricordare, c'era un comico di Livorno, Claudio Marmugi, che a Zelig propose dei plagi, faceva dei pezzi con i plagi, ce n'era dei plagi incredibili. Beh.

0: diciamola, la luna gibbosa crescente al 77% questa notte.
1: Gibbosa anche, pure gibbosa.
0: Lunatica potrebbe essere un'unione di due attività,
1: sì,
0: una di astrologia e una di trattamenti per la cellulite.
1: Ah, pensavo una luna a forma di chiappa.
0: Giù di lì.
1: Lunatica, ecco.
0: Partendo dal piloga, questa attività che unisce, sì, Pilates e yoga, stiamo prendendo due attività per farne una sola.
2: Beh, Paolo ha fatto, no, storicamente l'inventore della congiunzione tra l'enoteca e la ludoteca. Fu lì che nacque il gioco della bottiglia, no? Che,
1: sì, esatto,
2: hai inventato tu.
1: Ha avuto, a proposito, ne ha rubate 3.000 stanotte, poi lo dico.
0: Ah, aia,
1: 3.000
0: aia,
1: bottiglie,
0: aia,
1: di Barolo.
2: Aia.
1: Non guardate me. Vabbè, quindi l'unione tra due diverse professioni, due diversi concetti che creano un nuovo ruolo.
0: Tipo, vai, così.
3: Io ho una grande idea per un'attività commerciale, la gin broderia, un locale che serve esclusivamente gin tonic e brodini.
4: Abbinamento curioso.
2: Ah, che bello. Beh, un bel piatto di anolini e ci bevi un gin tonic.
1: Ma esiste già quello che beve il gin e si preoccupa dell'ambiente. Il gin ecologo.
4: Ah, attenzione,
2: no? Sì, va bene, io non commento perché è meglio. Cioè, qua in zona Corso Como, insomma, zona non lontano da questa radio, un posto che è abbastanza noto che fa pizza e cocktail. Devo dire, ci sono andato un po' scettico.
1: Sì.
2: C'era buonissimo, degli accostamenti ganzissimi.
1: Dai.
2: Se la si chiami dry, non vorrei dire bisacqua.
5: Okay. Poi c'è l'enologo che dice no, tutto quello che non devi prendere.
0: A Chiavari c'è il trofiaio, dove fanno però solo trofie.
4: Aia, aia. Sì. Dilla bene.
2: E lì non ci sbaglia.
1: Va bene, poi.
6: Ciao banda.
0: Ciao.
6: Io da settembre ho iniziato il corso di salata, salsa e baciata.
0: Vai. Ciao.
2: Hai visto?
0: La salata.
1: Salsa e baciata.
2: Mi prendevate in giro con la merumba, metà merengue, metà zumba, invece lei.
7: Ciao amici di R101, penso che si potrebbe fare anche magari un bar che fa da toilet tattura per cani,
0: tipo?
7: Bar Boncino, ci potrebbe anche stare.
4: Ottimo.
2: Accidentati.
4: Siamo già in odore challenge qua.

0: è lo stesso nome scelto da Meta per l'intelligenza artificiale dei vari social legati al mondo di Mark Zuckerberg.
1: Quindi c'è un problema di nome adesso?
0: Alla fine Muse, che avevano da sempre usato Muse per le loro pagine Instagram, hanno dovuto cambiare tutto.
1: Cioè, loro?
0: Loro, si chiamano Muse Band, mentre cercando Muse si trova questa intelligenza artificiale di Meta.
2: E avranno fatto un'offerta che non potevano rifiutare.
0: Dici? Matt Bella mi ha incassato.
2: Dovreste cambiare nome, non ci pensiamo nemmeno. Qui ci sono questi 7 miliardi di euro per voi.
3: Band potrebbe andare bene.
2: A me non mi piaceva neanche più il Mamma Muse. Quello che l'avevamo chiamato Gilberto.
1: Sì. Se Zuckerberg si sveglia un mattino e decide di chiamarsi come te, come la tua azienda, come...
2: Io spero che mi imprenda, che gli piaccia tanto Cristiano Militello.
1: Ho capito, ma poi se la tiene lui. Sì, certo, ma perché ti paga, questo intendi?
2: È chiaro.
1: Perché ti fai pagare?
2: Beh, mi sembra meno.
1: È ovvio.
2: Faccio anche la fattura.
1: Vuol dire tu?
2: Al contrario di quello che fai tu.
1: Che mi paghino, mi farei chiamare anche Wanda, è questo che intendi?
2: È ovvio.
0: Non è detto, questi dettagli non sono venuti fuori, però effettivamente dopo tutti questi anni ad avere un punto di riferimento sui social con lo stesso nome, l'ho dovuto cambiare tutto.
1: E se decideva Zuckerberg di chiamarla Beatles, sta cosa? Cosa succedeva?
0: Doveva vedersela.
4: Ma Puglia, chiamati
0: Puglia. Come?
2: L'ha chiamati
1: Puglia.
2: Più però.
0: Stiamo dando nomi a nuove attività. Abbiamo scoperto che esiste il Piloga, un mix tra Pilates e yoga. Due attività insieme, come le chiamereste? Sentiamo.
5: Io direi il dottologo, quello che ti visita, ti fa una diagnosi e poi ti predice anche il futuro.
0: Tipo l'astrologo insieme al dottore.
2: Un
0: po' lo fanno,
1: c'è c'è il proctologo già, giusto?
3: Certo. Con lo stesso dito ti guarda se c'è il tiravento.
1: Ti fa un prototipo e ti controlla il logo.
2: Allora, io ho inventato. Allora, il nome dell'attività è Ti Gonfio.
1: Sì,
2: gonfio. Da una parte pneumatici, dall'altra palestra di box. Piaciuta?
1: A me una volta avevano chiesto l'idea per un locale.
2: Sì.
1: Gliel'ho data. Non l'hanno messa in pratica perché diceva che non l'avrei chiamato il massacro. Dove andiamo? Andiamo al massacro. Mi piaceva l'idea.
2: Ma no? Che tipo di locale è?
1: Quello dove si beve, ovviamente.
0: E anche lì impari ad allenarti per andare contro quelli della tua palestra.
1: Ma non può essere carina. Dove andate stasera? Andiamo al massacro.
2: Provo a sentire Zuckerberg cosa ne pensa. Magari ti dà due spicci. Vabbè, sì, oddio, non te la prende.
1: Allora
2: la chiama grande.
1: Allora a fare in. Dove andiamo? Andiamo
0: tutto.
1: Tutti a fare in.
2: Massacro, immagino quando arriva il conto al massacro. Cosa...
1: Vabbè,
2: non rimestiamo.
1: No,
2: il taglio di capelli della nostra Matteo Torre, 88 euro.
1: Ok.
0: Il parrucchiere, però.
2: Parrucchiere.
1: Sì, io mi ricordo. 88.
0: Entista.
4: Magari 88, 90.
2: Ah, 90.
1: 90 euro.
2: Ha lasciato anche 2 euro di mancia.
1: I due erano quelli della fattura, il pollo.
2: Scusate, non vorrei passasse sotto silenzio il DJ Entista.
0: Esatto. DJ Entista. Cioè? Fa la pulizia dei denti, ma con musica techno a pallettoni.
2: Ah, beh.
1: Oppure l'igienista mentale, non dentale. Cioè quello che ti dà una pulita qua dentro perché c'è tanto di quel casino.
2: Beh, il mio dentista, che è un grande bassista, non solo ha una musica da ascolto mentre quello ti ravana dentro la bocca di gran classe, ma ogni tanto mette anche della roba che fa lui. Mauro Riva, lo saluto, grande dentista.

0: divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Potrebbe essercene scappata qualcuna bella oggi, non lo so, perché in giuria sta succedendo di tutto. Abbiamo Fedez e Beppe Grillo pronti
2: Beppe,
1: a giudicare gli sfidanti.
2: Beppe, cioè, il fatto che tu adesso sia fermo politicamente, sia venuto qua a esprimere, cioè, hai sempre detto voglio passare la mia pensione col... parlando solo del Tortorella Challenge.
3: Sì.
2: Questa cosa
1: vero?
2: Che hai detto.
4: Era un obiettivo proprio di.
5: Ma però... ti rendi conto che sul palco ho invitato 3 premi Nobel, adesso sono il Tortorella Challenge. Mi dovete capire voi umanamente, ragazzi.
6: Riesco quasi a preferire le battute che arrivano alle vostre indicazioni.
1: Beh, ieri in realtà mi hanno solo chiesto le indicazioni per 20 miglia. Mi ho detto, tutto dritto per poco più di 32 chilometri.
4: Bella.
6: Ma sentiamo voi cosa avete prodotto, dai!
1: Vai!
7: Ciao a tutti, ciao. Agli amici del Tortorella Challenge, il mio nome è Edoardo da Torino.
1: Ciao,
7: e la mia battuta è questa.
1: Vai!
7: In Romania stanno facendo dei lavori in una strada. Tolgono i dossi, ma la Bucarest. Ciao a tutti.
4: Capito? Ottimo.
5: Questa qua neanche negli anni 70 mi ammazzavano se dicevo una battuta così.
6: Tolgono i dossi, ma Bucarest. Sì. Ecco, buttatici.
1: Perfetta.
2: Scusa, voglio dire una cosa, Beppe, questa qua l'avrebbero censurata, no, anni fa.
4: Certo.
2: E tu ne sai qualcosa.
5: Ma una roba che preferirei vedere le repliche di Un posto al sole io, piuttosto che sentire una battuta così.
1: Allora puntiamo tutto sulla seconda sfidante.
8: Chiara, ma sì. Tu la sai qual è l'unità di misura preferita dalle estetiste? I pollici e i piedi. Buona giornata, Sabina da Treviso.
1: Ciao Sabina.
4: Bella, bella. No, nessun commento.
6: I pollici e i piedi.
5: Io preferirei stare a mollo nello yogurt invece che andare avanti con una roba così.
1: Cristiano ha scoperto che con la voce di Grillo può dire veramente cosa pensa.
3: Secondo me faccio anche più serate. Secondo me.
1: Piccoli sfidanti all'ascolto, sentiamo.
9: Ciao Banda, sapete che mio padre è un fisico stellare?
1: Davvero?
9: E infatti è un astrofisico. Ciao Nicolas da Teramo.
1: Ciao Nicolas. Questa gliel'ha detta il suo papà.
6: Sì, è possibile, sì. È possibile. Vabbè, crescerà anche Nicolas volendo e si renderà conto di cosa ha fatto. Avanti.
10: Ciao Banda, oggi per il Tortorella Challenge ne ho una fantastica.
1: Vai, allora.
10: Allora c'è una bacinella che dice caramella è morta.

0: Anna Chiara è felice.
1: Ah, ma
0: la
1: lui è felice.
2: Ah. Ne manca solo una, quella del fantasma formaggino. Adesso che non ci vado a casa, se no qualcuno non mi manda il fantasma formaggino. Sto,
3: allora,
2: sto qua fino a Fernando Proci. Cioè, è vivo Fernando Proci.
1: Sì, è vivo e lotta insieme a noi.
4: Sì, Beppe.
1: Quindi.
4: Allora. No, vabbè, allora, mi sembra che Beppe veramente ha detto tutto.
3: Sì,
4: ha detto troppo. È stato fantastico, è un onore cioè per noi il fatto che tu sia venuto qua.
1: Sì, ma alle 9 chiudiamo.
4: A ricoprire questo spazio che di solito viene bruciato.
3: Chi dice The Winner Is?
4: Mi piacerebbe che tu potessi urlare questo.
3: Vai,
4: insomma,
1: vai, Beppe, vai. The Winner Is, dai.
2: The Winner Is?
0: Ryan, scopriamo la
5: oggi per il Tortorella Challenge ne ho una fantastica.
1: Dai.
5: Allora c'è una bacinella che dice caramella è morta della mandarino
0: bacinella.
5: Ciao da Anna Chiara Mallardo
6: e Felice Mallardo.
0: Guarda che bacinella è nuova, io non l'avevo mai sentita, cioè ero arrivata mortadella.
2: Poi mi chiedono perché ho inventato il baffatei, ma secondo voi perché l'ho inventato? Questa roba qua.
1: Tutto questo ritorna puntuale, ovvero il Tortorella Challenge domani.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: Ormai è il Bronx, ragazzi. Internet, ecco, trovare qualcosa di originale su internet è difficile. Sapete quanti amici mi hanno detto quest'estate: ma hai visto quei video degli squali con la telecamera che vanno nelle grotte, c'è una festa? Ecco, questo è stato uno di quelli su cui sono cadute più persone. Perché... le telecamere nascoste sugli animali.
1: Esatto, esatto.
0: Sono tutti finti.
1: Esatto, qualcuno tende a ritenerle verosimili ormai, e questo è il rischio, e si è arrivati, no? A quello che era il rischio, ovvero non credi più neanche a quello che... credi a quello che è verosimile, però se riescono a contraffarlo...
2: Sì. La verità è un dettaglio ormai.
0: Attesissimo il ritorno di Stromae, quello di Alors on danse, Papa Uté. Quest'estate il suo fan club ha fatto una canzone con l'intelligenza artificiale usando la sua voce, ma a parte meravigliosa, credibilissima, certo, ed è difficilissimo capire che in realtà non, alla è lui, fine non è lui.
1: È il budello di Stromae.
0: Ma Mon Croix, e se avete voglia di andare ad ascoltare anche solo per curiosità,
2: no,
0: perché ci siamo cascati anche noi poco fa, cercavamo la canzone che è il cuore della disputa tra Amanda Lear e Miley Cyrus. Abbiamo beccata una sbagliata.
2: Mi sta bene.
0: Capita anche noi che facciamo questo di lavoro, quindi risentiamo quella ufficiale originale di Miley Cyrus e la mettiamo in comparazione con Amanda Lear.
1: Vabbè, tutta un'altra roba.
0: Questa è Miley.
1: Sì.
0: Beh, già così è Amanda comunque.
3: Sì, è vero.
0: Sphinx invece, canzone di qualche anno fa di Amanda Lear, fa così.
3: Intro.
1: E adesso arrivano i pistoleri.
3: Intro.
1: I wish I could be like the king. Beh, vabbè,
3: è un po' più lenta, ma vabbè. Però già ci può stare meglio di prima, ovviamente.
1: Ma in effetti qualcosa, sì, forse qualcosa. Cristiano, esprimiti.
2: Io?
0: Spremiti.
2: Io no, voglio ricordare, c'era un comico di Livorno, Claudio Marmugi, che a Zelig propose dei plagi, faceva dei pezzi con i plagi, ce n'era dei

0: diciamola, la luna gibbosa crescente al 77% questa notte.
1: Gibbosa, anche pure gibbosa.
0: Lunatica potrebbe essere un'unione di due attività,
1: sì,
0: una di astrologia e una di trattamenti per la cellulite.
1: Ah, pensavo una luna a forma di chiappa.
0: Giù di lì.
1: Lunatica, ecco.
0: Partendo dal piloga, questa attività che unisce Pilates e yoga, stiamo prendendo due attività per farne una sola.
2: Beh, Paolo ha fatto, no, storicamente l'inventore della congiunzione tra l'enoteca e la ludoteca. Fu lì che nacque il gioco della bottiglia, no? Che
1: sì, esatto.
2: Hai inventato tu.
1: Ha avuto, a proposito, ne ha rubate 3.000 stanotte, poi lo dico.
0: Ah, aia,
1: 3.000
0: aia,
1: bottiglie
0: aia
1: di Barolo.
2: Aia.
1: Non guardate me. Vabbè, quindi l'unione tra due diverse professioni, due diversi concetti che creano un nuovo ruolo.
0: Tipo vai. Così.
3: Io ho una grande idea per un'attività commerciale, la gin broderia, un locale che serve esclusivamente gin tonic e brodini.
4: Abbinamento curioso.
2: Ah, che bello. Fa un bel piatto di anolini e ci bevi un gin tonic.
1: Ma esiste già quello che beve il gin e si preoccupa dell'ambiente. Il gin ecologo.
4: Attenzione.
2: No? Sì, fa bene, io non commento perché è meglio. C'è qua in zona Corso Como, insomma, non lontano da questa radio, un posto che è abbastanza noto che fa pizza e cocktail. Devo dire, ci sono andato un po' scettico.
1: Sì.
2: C'era buonissimo, degli accostamenti ganzissimi.
1: Dai.
2: Se la si chiami dry, non vorrei dire bisacqua.
5: Poi c'è l'enologo che dice no, tutto quello che non devi prendere.
0: A Chiavari c'è il trofiaio, dove fanno però solo trofie.
4: Aia, aia. Sì, sì. Dilla bene.
2: E lì non ci sbaglia.
1: Va bene, poi.
6: Ciao banda.
0: Ciao.
6: Io da settembre ho iniziato il corso di salata, salsa e baciata.
0: Vai.
6: Ciao.
2: Hai visto?
0: La salata,
1: salsa e baciata.
2: Mi prendevate in giro con la merumba, metà merengue, metà zumba, invece lei.
7: Ciao amici di R101, penso che si potrebbe fare anche magari un bar che fa da toilettatura per cani,
0: tipo?
7: Bar Boncino, ci potrebbe anche stare.
4: Ottimo,
2: accidentaci.
4: Siamo già in odore challenge qua.

0: Muse, lo stesso nome scelto da Meta per l'intelligenza artificiale dei vari social legati al mondo di Mark Zuckerberg.
1: Quindi c'è un problema di nome adesso?
0: Alla fine Muse, che avevano da sempre usato Muse per le loro pagine Instagram, hanno dovuto cambiare tutto.
1: Cioè, loro?
0: Loro si chiamano Muse Band, mentre cercando Muse si trova questa intelligenza artificiale di Meta.
2: E hanno fatto un'offerta che non potevano rifiutare.
0: Dici? Matt Bella mi ha incassato.
2: Dovreste cambiare nome, non ci pensiamo nemmeno. Qui ci sono questi 7 miliardi di euro per voi.
3: Band potrebbe andare bene.
2: A me non mi piaceva neanche più il Mamma Muse. Quello che l'avevamo chiamato Gilberto.
1: Sì. Se Zuckerberg si sveglia un mattino e decide di chiamarsi come te, come la tua azienda, come
2: io spero che mi imprenda, che gli piaccia tanto Cristiano Militello.
1: Ho capito, ma poi se la tiene lui, sì, certo, ma perché ti paga, questo intendi?
2: È chiaro.
1: Perché ti fai pagare?
2: Beh, mi sembra mio.
1: È ovvio.
2: Faccio anche la fattura.
1: Vuol dire tu?
2: Al contrario di quello che fai tu.
1: Che mi paghino, mi farei chiamare anche Wanda, è questo che intendi?
2: È ovvio.
0: Non è detto, questi dettagli non sono venuti fuori, però effettivamente dopo tutti questi anni ad avere un punto di riferimento sui social con lo stesso nome, l'ho dovuto cambiare tutto.
1: E se decideva Zuckerberg di chiamarla Beatles sta cosa, cosa succedeva?
0: Doveva vedersela.
4: Ma Puglia, chiamati
0: Puglia. Come?
2: L'ha chiamati
1: Puglia.
2: Più però.
0: Stiamo dando nomi a nuove attività, abbiamo scoperto che esiste il Piloga, un mix tra Pilates e yoga. Due attività insieme, come le chiamereste? Sentiamo.
5: Io direi il dottologo, quello che ti visita, ti fa una diagnosi e poi ti predice anche il futuro.
0: Tipo l'astrologo insieme al dottore.
2: Un
0: po' lo fanno,
1: c'è c'è il proctologo già, giusto?
3: Certo. Con lo stesso dito ti guarda se c'è il tiravento.
1: Ti fa un prototipo e ti controlla il logo.
2: Allora, io ho inventato. Allora, il nome dell'attività è Ti Gonfio.
1: Sì,
2: gonfio. Da una parte pneumatici, dall'altra palestra di box. Piaciuta?
1: A me una volta avevano chiesto l'idea per un locale.
2: Sì.
1: Gliel'ho data, non l'hanno messa in pratica perché diceva che non l'avrei chiamato il massacro. Dove andiamo? Andiamo al massacro. Mi piaceva l'idea.
2: Ma
1: no?
2: Che tipo di locale è?
1: Quello dove si beve, ovviamente.
0: E anche lì impari ad allenarti per andare contro quelli della tua palestra.
1: Ma non può essere carina. Dove andate stasera? Andiamo al massacro.
2: Provo a sentire Zuckerberg cosa ne pensa. Magari ti dà due spicci. Vabbè, sì, oddio, non te la prendere.
1: Allora la
2: una grande.
1: Allora a fare in. Dove andiamo? Andiamo
0: tutto.
1: Tutti a fare in.
2: Massacro, immagino quando arriva il conto al massacro. Cosa.
1: Vabbè,
2: non rimestiamo.
1: No,
2: il taglio di capelli della nostra Matteo Torre, 88 euro.
1: Ok.
0: Il parrucchiere, però.
2: Parrucchiere.
1: Sì, io mi ricordo. 88.
0: Entista.
4: Magari 88, 90.
2: Ah, 90.
1: 90 beh, euro.
2: Ti ha lasciato anche 2 euro di mancia.
1: I due erano quelli della fattura, il pollo.
2: Scusate, non vorrei passasse sotto silenzio il DJ Entista.
0: Esatto. DJ Entista. Cioè? Fa la pulizia dei denti, ma con musica techno a pallettoni.
2: Ah, beh.
1: Oppure l'igienista mentale, non dentale. Cioè quello che ti dà una pulita qua dentro perché c'è tanto di quel casino.
2: Beh, il mio dentista, che è un grande bassista, non solo ha una musica da ascolto mentre quello ti ravana dentro la bocca di gran classe, ma ogni tanto mette anche della roba che fa lui. Mauro Riva, lo saluto, grande dentista.

0: divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Potrebbe essercene scappata qualcuna bella oggi, non lo so, perché in giuria sta succedendo di tutto. Abbiamo Fedez e Beppe Grillo pronti
2: Beppe,
1: a giudicare gli sfidanti.
2: Beppe, cioè, il fatto che tu adesso sia fermo politicamente, sia venuto qua a esprimere, cioè, hai sempre detto voglio passare la mia pensione col... parlando solo del Tortorella Challenge.
3: Sì.
2: Questa cosa
1: vero.
2: Che hai detto.
4: Era un obiettivo proprio di
5: però... ti rendi conto che sul palco ho invitato 3 premi Nobel, adesso sono il Tortorella Challenge. Mi dovete capire voi umanamente, ragazzi.
6: Riesco quasi a preferire le battute che arrivano alle vostre indicazioni.
1: Beh, ieri in realtà mi hanno solo chiesto le indicazioni per 20 miglia. Mi ho detto, tutto dritto per poco più di 32 chilometri.
4: Bella, già, bella, bella.
6: Ma sentiamo voi cosa avete prodotto, dai.
1: Vai.
7: Ciao a tutti. Ciao. Agli amici del Tortorella Challenge, il mio nome è Edoardo da Torino.
1: Ciao,
7: e la mia battuta è questa.
1: Vai.
7: In Romania stanno facendo dei lavori in una strada. Tolgono i dossi, ma la Bucarest. Ciao a tutti.
6: Bella. Capito.
4: Ottimo.
5: Questa qua neanche negli anni 70 mi ammazzavano se dicevo una battuta così.
6: Tolgono i dossi, ma Bucarest. Sì. Ecco, buttatici.
1: Perfetta.
2: Scusa,
1: challenge.
2: Volevo dire una cosa, Beppe, questa qua l'avrebbero censurata, no, anni fa.
4: Certo.
2: E tu ne sai qualcosa.
5: Ma una roba che preferirei vedere le repliche di Un posto al sole io, piuttosto che sentire una battuta così.
1: Allora puntiamo tutto sulla seconda sfidante.
8: Chiara, ma sì. Tu la sai qual è l'unità di misura preferita dalle estetiste? I pollici e i piedi. Buona giornata, Sabina da Treviso.
1: Ciao Sabina.
4: Bella, bella. No, nessun commento.
6: I pollici e i piedi.
5: Io preferirei stare a mollo nello yogurt invece che andare avanti con una roba così.
1: Cristiano ha scoperto che con la voce di Grillo può dire veramente cosa pensa.
3: Secondo me faccio anche più serate.
1: Piccoli sfidanti all'ascolto, sentiamo.
9: Ciao banda, sapete che mio padre ha un fisico stellare?
1: Davvero?
9: E infatti è un astrofisico. Ciao Nicolas da Teramo.
1: Ciao Nicolas. Questa gliel'ha detta il suo papà.
6: Sì, è possibile, è possibile. Vabbè, crescerà anche Nicolas volendo e si renderà conto di cosa ha fatto. Avanti.
10: Ciao banda, oggi per il Tortorella Challenge ne ho una fantastica.
1: Vai, allora.
10: Allora c'è una bacinella che dice caramella è morta del

0: Anna Chiara è felice.
1: Almeno lui
0: mamma
1: è felice.
2: Ah. Ne manca solo una, quella del fantasma formaggino. Adesso che non ci vado a casa, se no qualcuno non mi manda il fantasma formaggino. Sto,
3: allora,
2: sto qua fino a Fernando Proce. Ma c'è, è vivo Fernando Proce.
3: Sì, sì.
1: È vivo e lotta insieme a noi.
4: Sì, Beppe.
1: Quindi.
4: Allora. No, vabbè, allora, mi sembra che Beppe veramente ha detto tutto.
3: Sì,
0: ha detto troppo.
4: È stato fantastico, è un onore avere, cioè per noi, il fatto che tu sia venuto qua.
1: Sì, ma alle 9 chiudiamo.
4: A ricoprire questo spazio che di solito viene bruciato.
3: Chi dice The Winner Is?
4: Mi piacerebbe che tu potessi urlare questo.
3: Vai,
4: insomma,
3: Beppe.
1: Vai, Beppe, vai. The Winner Is, dai.
2: The Winner Is?
0: Dai, scopriamo.
5: Oggi per il Tortorella Challenge ne ho una fantastica.
1: Dai.
5: Allora, c'è una bacinella che dice caramella e morta della mandarino
0: bacinella.
5: Ciao da Anna Chiara Mallardo
6: e Felice Mallardo.
0: Ciao. Che bacinella è nuova, io non l'avevo mai sentita, cioè ero arrivata a mortadella.
2: Poi mi
0: però
2: chiedono
0: mi
2: perché
0: lì.
2: Ho inventato il baffatei, ma secondo voi perché l'ho inventato questa roba qua?
1: Tutto questo ritorna puntuale, ovvero il Tortorella Challenge domani.

0: Ieri il presidente Mattarella era ad Amatrice in visita all'istituto Sergio Marchionne per l'inaugurazione dell'anno scolastico. A un certo punto un bimbo ha alzato la mano e ha fatto una domanda al presidente.
1: Certo, gli ha chiesto: ma perché non possiamo, non può presidente lei far rimettere il sì alla fine dell'inno nazionale che è stato tolto di recente e non si capisce bene il perché? Come facciamo?
0: Vabbè,
1: ci sta anche il sì, no? Allora a sto punto.
2: Ma sì, infatti.
1: Oppure sia bravo, cosa... sì, sì, infatti, io direi così. L'Italia chiamò, sì, infatti.
2: L'Italia chiamò, secondo me tanti fanno.
1: No,
2: sì.
1: Si parla anche di diserzione, cioè, forza.
0: Loro sono già avanti, sono già all'università, nonostante la loro giovine età, sono i bambini eruditi qui alla banda di R101. Chiediamo loro.
3: Buongiornissima!
0: Buongiorno.
2: Prima di sentire questi due idioti, non ci potete dire cosa ha risposto Mattarella al bambino?
3: Non ci interessa.

0: però Ari. Magari ha toccato insomma
1: il signore con i capelli bianchi altissimo che è convinto di parlare con due deficienti.
2: Parla, porta rispetto, ok?
1: Allora, bambini, non si parla così ai bambini, lento, come se non capissero.
3: Siamo intelligentissimi.
1: Allora, noi bambini eruditi abbiamo scritto, siamo dagli presidente, abbiamo elencato alcune proposte urgenti per il miglioramento della vita familiare e scolastica.
2: Dai, sentiamo.
3: Tipo?
1: È per questo che noi abbiamo chiesto, appena lui ci ha visto, naturalmente il signor Mattarella si è alzato in piedi, noi siamo rimasti seduti.
2: Addirittura.
1: Sì. Abbiamo chiesto l'abolizione dell'ora della nanna nei giorni feriali.
3: Okay. Molto importante, molto importante. L'introduzione della paghetta minima garantita ai genitori in sesterzi.
0: Addirittura.
1: La sostituzione dei compiti, i bambini eruditi, abbiamo chiesto la sostituzione dei compiti con attività culturali a scelta tipo investire in borsa, giocare all'allegro chirurgo con persone vere.
2: Ah, addirittura!
1: Dobbiamo riuscire a imparare a operare le persone così tranquillamente, certo, se succede qualcosa.
0: Certo. Sembra un po' troppo.
3: Giocare in borsa ma non chiedere a Leonardo Fiasco. Sostituire la ricreazione con attività come restauro, opere d'arte, rinascimentali.
0: Ma gli altri bambini sono d'accordo?
3: Come no? Certo! È ovvio!
1: La possibilità di guardare film con il bollino rosso.
0: Adesso apposta per voi.
2: È già tanto se vi fa vedere le banane col bollino blu.
3: Ripristinare le Ius prime notti.
4: Chiedi a mamma delle banane col bollino blu.
0: Che ce l'hai con i genitori di questi due bambini così cari.
2: La mamma ha detto.
3: Poi abbiamo chiesto lo statuto albertino di nuovo di reintrodurlo. Sì. E che oggi incontreremo Papa Leone e chiederemo di reintrodurre le messe in latino.
2: Addirittura.
3: Siamo a posto.
4: Anche bellezza.
1: E poi ci avanza tutta la giornata davanti, purtroppo. Non sappiamo, abbiamo attività ricreative importanti.
2: Ma voi avete un sogno? Cosa volete fare da grandi, oltre che venire qui a dar fastidio?
1: Mantellare il vostro programma.
2: Ah.
3: Insegnare come si fa la radio a Paolo Dini.
2: Oh, grazie.
1: Grande, abbiamo five.
4: C'ho un'altra domanda io per vostra madre.
3: Sì. No!
4: Potete farlo
3: tutte le volte così.
4: Ma no, chiedeteli voi. Sì. Mamma, è vero che quando fai la spaccata rimani attaccata in terra? Provate a sentire. No, ma per sentire
0: comunque
4: cosa risponde
0: Mantarella alla fine ha risposto: voi bambini potete fare tutto quello che volete.
4: Bravo,
0: quindi anche
4: Sergione.
0: Urlare il sì alla fine dell'inno.
2: Ma, certo,
0: ma le richieste dei bambini eruditi però le mettiamo da parte, ecco. Le facciamo arrivare.

0: Invece io volevo, stavo riscicciando questa cosa che aveva detto in apertura del programma Chiara, che adesso ci ripeterà per il, sul conto di Meta, che c'è stata un po' una piccola querelle con
1: i
0: News, gruppo musicale. Cosa è successo?
2: Siamo partiti con Uprising stamattina e quindi sì, scopriamo che i News hanno dovuto cambiare il nome delle loro pagine Instagram e X da News a News Band, perché ormai News è l'intelligenza artificiale di Meta, e quindi si trova quello cercando News.
0: Ecco, ma non poteva chiederlo a Ermal Meta invece di chiedere
1: anche
0: a
1: Ermal
3: Meta?
0: No?
3: Ermal come si dovrà chiamare adesso?
0: Non lo so, ma appunto sono andate a rompere le scatole ai News, c'era lì Ermal Meta che magari va bene. Oh, vedo che curiosamente il ministro Giuli, il ministro
2: della cultura,
0: ha scelto come proprio consulente per il cinema,
3: avrà un regista famoso probabilmente,
0: no, il proprio Sarto ha scelto stilista anche famoso, dicono, è Domenico Vacca. Domenico Vacca
2: è famosissimo, lo conoscono tutti.
0: Certo, era indeciso tra lui e la mamma dei bambini eruditi, diciamo.
2: A questo punto però stesso cognome
0: più o meno siamo lì. E quindi
3: il suo Sarto sarà il consulente per il cinema.
0: Ma sì, ora perché ora dice, ma come è proprio Sarto? Perché è uno stilista che comunque bazzica il mondo del cinema. Scrive il Corriere della Sera, magari, capito, gli suggerisce la sera quale serie guardare su Netflix.
2: A proposito,
0: e da lì il ministro ha detto: quindi, sarebbe un buon consulente.
3: Io che bazzico l'orto potrei diventare dell'agricoltura, giusto?
0: Esatto.
2: A proposito di film e serie TV, ragazzi, è stata venduta, anzi, è in vendita ufficialmente la villa della serie TV con Will Smith. Willy, il principe di Bel-Air. È presente quella dove alla fine la sigla, lui arriva, questa è la maxi storia.
3: Lo zio ricco di Bel-Air. È dato sapere anche il prezzo oppure no?
4: Ma perché ti interessa?
3: No, perché c'era Leo stava cercando casa in Piazza Udine,
0: allora. Sì, anche Pisciotta.
2: Quasi 30 milioni di dollari, 29 e mezzo milioni di dollari.
0: Posso darvi uno scoop?
3: Dai,
0: che c'è questa villa coloniale, questo ingresso importante, in realtà non era a Bel Air, che è un quartiere di Los Angeles,
2: Sì, come dice la sigla.
0: Esatto.
4: A Carugate?
0: No. Era a Brentwood, un altro quartiere, insomma, quindi no, questo che vi svolterà la giornata, ma ci tenevo a dirlo agli amanti della serie.
5: Vabbè, sai come ci arrivi laggiù?
0: No.
5: Chiamando un taxi giallo col tuo fischio con l'auto.
4: Beh, certo. Bravo.
2: Ti devi sentire gasato come in Formula 1. E oggi poi andava in onda la prima puntata di Friends.
4: Belli aneddoti, bravi, grazie.
0: In che anno?
2: Siamo nel 1900, sta arrivando
3: 94.
2: Quindi 20, 30, 40, non voglio fare i conti.
0: Ecco, appunto, guardiamo.

0: Ormai è il Bronx, ragazzi. Cioè, internet, ecco, trovare qualcosa di originale su internet è difficile. Sapete quanti amici mi hanno detto quest'estate: ma hai visto quei video degli squali con la telecamera che vanno nelle grotte, c'è una festa? Ecco, questo è stato uno di quelli su cui sono cadute più persone. Perché... le telecamere nascoste sugli animali.
1: Esatto, esatto.
0: Sono tutti finti.
1: Esatto, qualcuno tende a ritenerle verosimili ormai, e questo è il rischio, e si è arrivati, no? A quello che era il rischio, ovvero non credi più neanche a quello che... credi a quello che è verosimile, però se riescono a contraffarlo...
2: Sì, sì, sì. La verità è un dettaglio ormai.
0: Attesissimo il ritorno di Stromae, quello di Alors on danse, Papa Uté. Quest'estate il suo fan club ha fatto una canzone con l'intelligenza artificiale usando la sua voce, ma a parte meravigliosa, credibilissima, certo, ed è difficilissimo capire che in realtà
1: non,
0: alla
1: è lui,
0: fine non è lui.
1: È il budello di Stromae.
0: Mon Croix, e se avete voglia di andare ad ascoltare anche solo per curiosità,
2: no,
0: perché ci siamo cascati anche noi poco fa, cercavamo la canzone che è il cuore della disputa tra Amanda Lear e Miley Cyrus, ne abbiamo beccata una sbagliata.
2: Mi sta bene.
0: Capita anche noi che facciamo questo di lavoro, quindi risentiamo quella ufficiale originale di Miley Cyrus e la mettiamo in comparazione con Amanda Lear.
1: Vabbè, tutta un'altra roba.
0: Questa è Miley.
1: Sì. Free like birds and go
0: wild like white horses in the night. Beh, già così è Amanda comunque.
3: Eh sì, è vero.
0: Okay. Sphinx invece, canzone di qualche anno fa di Amanda Lear, fa così.
3: Intro.
1: E adesso arrivano i pistoleri.
3: Intro. I
1: wish I could be like the king. Beh, vabbè,
3: è un po' più lenta, ma vabbè. Però già ci può stare meglio di prima, ovviamente.
1: Ma in effetti qualcosa, sì, forse qualcosa. Cristiano, esprimiti.
2: Io?
0: Spremiti.
2: Io no, voglio ricordare, c'era un comico di Livorno, Claudio Marmugi, che a Zelig propose dei plagi, faceva dei pezzi con i plagi, ce n'era

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene.
1: R101.

0: divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Potrebbe essercene scappata qualcuna bella oggi, non lo so, perché in giuria sta succedendo di tutto. Abbiamo Fedez e Beppe Grillo pronti
2: Beppe,
1: a giudicare gli sfidanti.
2: Beppe, cioè, il fatto che tu adesso sia fermo politicamente, sia venuto qua a esprimere, cioè, hai sempre detto voglio passare la mia pensione col... parlando solo del Tortorella Challenge.
3: Sì.
2: Sta cosa
1: vero?
2: Che hai detto.
4: Era un obiettivo proprio di
5: Però... ti rendi conto che sul palco ho invitato 3 premi Nobel, adesso sono il Tortorella Challenge. Mi dovete capire voi umanamente, ragazzi.
6: Riesco quasi a preferire le battute che arrivano alle vostre indicazioni.
1: Beh, ieri in realtà mi hanno solo chiesto le indicazioni per 20 miglia. Mi ho detto, tutto dritto per poco più di 32 chilometri.
4: Bella.
6: Ma sentiamo voi cosa avete prodotto, dai!
1: Vai!
7: Ciao a tutti, ciao. Agli amici del Tortorella Challenge, il mio nome è Edoardo da Torino.
1: Ciao,
7: la mia battuta è questa.
1: Vai!
7: In Romania stanno facendo dei lavori in una strada. Tolgono i dossi, ma la Bucarest. Ciao a tutti.
4: Capito? Ottimo.
5: Questa qua neanche negli anni 70 mi ammazzavano se dicevo una battuta così.
6: Tolgono i dossi, ma Bucarest. Sì. Ecco, buttatici.
1: Perfetta.
2: Scusa, voglio dire una cosa, Beppe, questa qua l'avrebbero censurata, no, anni fa.
4: Certo.
2: E tu ne sai qualcosa.
5: Ma una roba che preferirei vedere le repliche di Un posto al sole piuttosto che sentire una battuta così.
1: Allora puntiamo tutto sulla seconda sfidante.
8: Chiara, ma tu sai qual è l'unità di misura preferita dalle estetiste? I pollici e i piedi. Buona giornata, Sabina da Treviso.
1: Ciao Sabina.
4: Bella, bella. No, nessun commento.
6: I pollici e i piedi.
5: Io preferirei stare a mollo nello yogurt invece che andare avanti con una roba così.
1: Cristiano ha scoperto che con la voce di Grillo può dire veramente cosa pensa.
3: Secondo me faccio anche più serate.
1: Piccoli sfidanti all'ascolto, sentiamo.
9: Ciao banda, sapete che mio padre ha un fisico stellare?
1: Davvero?
9: E infatti è un astrofisico. Ciao Nicolas da Teramo.
1: Ciao Nicolas. Questa gliel'ha detta il suo papà.
6: Sì, è possibile, è possibile. Vabbè, crescerà anche Nicolas volendo e si renderà conto di cosa ha fatto. Avanti.
10: Ciao banda, oggi per il Tortorella Challenge ne ho una fantastica.
1: Vai, allora.
10: Allora c'è una bacinella che dice caramella è morta

0: Anna Chiara è felice.
1: Almeno lui è felice.
2: Ne manca solo una, quella del fantasma formaggino. Adesso che non ci vado a casa, se no qualcuno non mi manda il fantasma formaggino. Sto,
3: allora,
2: sto qua fino a Fernando Proce. È vivo Fernando Proce.
1: Sì, è vivo e lotta insieme a noi.
4: Sì, Beppe.
1: Quindi.
4: Allora. No, vabbè, allora, mi sembra che Beppe veramente ha detto tutto.
3: Sì,
4: ha detto
0: troppo.
4: È stato fantastico, è un onore cioè per noi il fatto che tu sia venuto qua.
1: Sì, ma alle 9 chiudiamo.
4: A ricoprire questo spazio che di solito viene bruciato.
3: Chi dice The Winner Is?
4: Mi piacerebbe che tu potessi urlare questo.
3: Vai, insomma,
1: vai, Beppe, vai. The Winner Is, dai.
2: The Winner Is?
0: Dai, scopriamo.
5: Oggi per il Tortorella Challenge ne ho una fantastica.
1: Dai.
5: Allora, c'è una bacinella che dice: caramella,
3: no,
5: è morta della mandarino
0: bacinella.
5: Ciao da Anna Chiara Mallardo.
6: È felice Mallardo.
0: Ciao. Che bacinella è nuova, io non l'avevo mai sentita, cioè ero arrivata a mortadella.
2: Poi mi chiedono perché ho inventato il baffatei, ma secondo voi perché l'ho inventato? Questa roba qua.
1: Tutto questo ritorna puntuale, ovvero il Tortorella Challenge domani.

0: Ieri il presidente Mattarella era ad Amatrice in visita all'istituto Sergio Marchionne per l'inaugurazione dell'anno scolastico. A un certo punto un bimbo ha alzato la mano e ha fatto una domanda al presidente.
1: Certo, gli ha chiesto: ma perché non possiamo, non può presidente lei far rimettere il sì alla fine dell'inno nazionale che è stato tolto di recente e non si capisce bene il perché, come facciamo
0: vabbè
1: ci sta anche il sì, no? Allora a sto punto
2: ma sì, infatti
1: oppure sì, bravo, cosa... sì, sì, infatti io direi così. L'Italia chiamò, sì, infatti
2: potrebbe essere. L'Italia chiamò, secondo me tanti fanno
1: si parla anche di diserzione, cioè, per forza.
0: Loro sono già avanti, sono già all'università nonostante la loro giovine età, sono i bambini eruditi qui alla banda di R101. Chiediamo loro.
3: Buongiornissima.
0: Buongiorno.
2: Prima di sentire questi due idioti non ci potete dire cosa ha risposto Mattarella al bambino?
0: Ha toccato insomma
4: il signore con i capelli bianchi altissimo che è convinto di parlare con due deficienti.
1: Porta rispetto, ok?
4: Allora bambini, non si parla così ai bambini, lento come se non capissero.
3: Siamo intelligentissimi.
4: Noi bambini eruditi abbiamo scritto, siamo dagli presidente, abbiamo elencato alcune proposte urgenti per il miglioramento della vita familiare e scolastica.
1: Dai, sentiamo.
3: Sì. Tipo?
4: È per questo che noi abbiamo chiesto, appena lui ci ha visti, naturalmente il signor Mattarella si è alzato in piedi, noi siamo rimasti seduti.
1: Addirittura?
4: Sì. Abbiamo chiesto l'abolizione dell'ora della nanna nei giorni feriali.
3: Okay. Molto importante, molto importante. L'introduzione della paghetta minima garantita ai genitori in sesterzi.
0: Addirittura?
4: Sì. La sostituzione dei compiti, i bambini eruditi mi hanno chiesto la sostituzione dei compiti con attività culturali a scelta, tipo investire in borsa, giocare all'allegro chirurgo con persone vere.
1: Ah, addirittura!
4: Dobbiamo riuscire a imparare a operare le persone così tranquillamente, certo, se succede qualcosa.
0: Certo. Sembra un po' troppo.
3: Giocare in borsa ma non chiedere a Leonardo Fiasco. Sostituire la ricreazione con attività come restauro, opere d'arte, rinascimentali.
0: Ma gli altri bambini sono d'accordo?
3: Come no? Certo, è ovvio.
4: La possibilità di guardare film con il bollino rosso.
3: Ecco.
0: Adesso.
3: Questo è molto
0: apposta per voi.
1: È già tanto se vi fa vedere le banane col bollino blu.
3: Ripristinare le Ius prime notti.
2: Chiedi a mamma delle banane col bollino blu.
0: Che ce l'hai poi, con i genitori di questi due bambini così cari.
1: La mamma ha detto.
3: Poi abbiamo chiesto lo statuto albertino di nuovo di reintrodurlo. Sì. E che oggi incontreremo Papa Leone e chiederemo di reintrodurre le messe in latino.
1: Addirittura.
3: Siamo a posto.
2: Anche bellezza.
4: E poi c'è avanza tutta la giornata davanti, purtroppo. Non sappiamo, abbiamo attività ricreative importanti.
1: Ma voi avete un sogno? Cosa volete fare da grandi, oltre che venire qui a dar fastidio?
4: Mantellare il vostro programma.
1: Ah.
3: Insegnare come si fa la radio a Paolo Dini.
1: Oh, grazie.
4: Grande Gianna, abbiamo five.
2: C'ho un'altra domanda io per vostra madre.
3: Sì. No!
2: Potete farle
3: tutte le volte così.
2: No, chiedeteli voi. Mamma, è vero che quando fai la spaccata rimani attaccata in terra? Provate a sentire.
0: Cosa stai
2: dicendo? No, ma per sentire
0: comunque,
2: cosa risponde.
0: Mattarella alla fine ha risposto: voi bambini potete fare tutto quello che volete.
2: Bravo,
0: quindi anche
2: Sergione.
0: Urlare il sì alla fine dell'inno.
2: Ma certo.
0: Le richieste dei bambini eruditi, però, le mettiamo da parte. Ecco.
4: Vabbè.

0: invece io volevo, stavo riscicciando questa cosa che aveva detto in apertura del programma Chiara, che adesso ci ripeterà, per il, sul conto di Meta,
1: sì,
0: che c'è stata un po' una piccola querelle con
1: i
0: Muse, gruppo musicale. Cosa è successo?
2: Siamo quindi partiti con Uprising stamattina e quindi sì, scopriamo che i Muse hanno dovuto cambiare il nome delle loro pagine Instagram e X da Muse a Muse Band, perché ormai Muse è l'intelligenza artificiale di Meta, e quindi si trova quello cercando Muse.
0: Ecco, ma non poteva chiederlo a Ermal Meta invece di chiedere
1: anche
0: ai Muse
1: direttamente?
0: No?
1: Ermal come si dovrà chiamare adesso?
0: Non lo so, ma appunto sono andate a rompere le scatole ai Muse, c'era lì Ermal Meta che magari va bene. Oh, vedo che curiosamente il ministro Giuli,
1: sì,
0: il ministro
2: della cultura,
0: il ministro della cultura, ha scelto come proprio consulente per il cinema,
1: sì, avrà un regista famoso probabilmente,
0: no, il proprio Sarto ha scelto stilista anche famoso, dicono, è Domenico Vacca. Domenico Vacca
2: è famosissimo, lo conoscono tutti.
0: Ma sì, beh certo, era indeciso tra lui e la mamma dei bambini eruditi, diciamo.
2: Sì. Punto lo stesso cognome
0: più o meno, cioè, siamo lì. E quindi,
1: il suo Sarto sarà il consulente per il cinema.
0: Ma sì, ora perché ora dice, ma come è proprio esatto? Perché è uno stilista che comunque bazzica il mondo del cinema. Scrive il Corriere della Sera, magari, capito, gli suggerisce la sera quale serie guardare su Netflix.
2: A proposito,
0: e da lì il ministro ha detto: quindi, sarebbe un buon consulente.
1: Io che bazzico l'orto potrei diventare dell'agricoltura, giusto?
0: Esatto.
2: A proposito di film e serie TV, ragazzi, è stata venduta, anzi è in vendita ufficialmente, la villa della serie TV con Will Smith,
0: sì,
2: Willy il principe di Bel-Air.
0: Sì.
2: È presente quella dove alla fine la sigla, lui arriva, questa è la mazza storia.
3: Lo zio ricco di Bel-Air.
1: È dato sapere anche il prezzo oppure no?
3: Ma perché ti interessa?
1: No, perché c'era Leo stava cercando casa in Piazza Udine.
0: Allora. Sì, anche Pisciotta.
2: Quasi 30 milioni di dollari, 29,5 milioni di dollari.
0: Posso darvi uno scoop?
1: Dai,
0: che c'è dillo? Questa villa coloniale, questo ingresso importante, in realtà non era a Bel Air, che è un quartiere di Los Angeles.
2: Sì, come dice la sigla?
0: Esatto.
3: A Carugate?
0: No, era a Brentwood, un altro quartiere, insomma. Quindi, no, questo che vi svolterà la giornata, ma ci tenevo a dirlo agli amanti della serie.
4: Vabbè, sai come ci arrivi laggiù?
0: No?
4: Chiamando un taxi giallo col tuo fischio con l'auto.
3: Beh, certo. Bravo.
2: Ti devi sentire gasato come in Formula 1. E oggi poi andava in onda la prima puntata di Friends.
3: Belli aneddoti, bravi, grazie.
0: In che anno?
2: Siamo nel 1900, sta arrivando 94.
1: 94.
2: Quindi 20, 30, 40, non voglio fare i conti.
0: Ecco, appunto, guardiamo

0: Ormai è il Bronx, ragazzi. Internet, ecco, trovare qualcosa di originale su internet è difficile. Sapete quanti amici mi hanno detto quest'estate: ma hai visto quei video degli squali con la telecamera che vanno nelle grotte? C'è una festa? Ecco, questo è stato uno di quelli su cui sono cadute più persone. Perché... le telecamere nascoste sugli animali.
1: Esatto, esatto.
0: Sono tutti finti.
1: Esatto, qualcuno tende a ritenerle verosimili ormai, e questo è il rischio, e si è arrivati, no? A quello che era il rischio, ovvero non credi più neanche a quello che... credi a quello che è verosimile, però se riescono a contraffarlo...
2: Sì, sì, sì. La verità è un dettaglio ormai.
0: Attesissimo il ritorno di Stromae, quello di Alors on danse, Papa Uté. Quest'estate il suo fan club ha fatto una canzone con l'intelligenza artificiale usando la sua voce, ma a parte meravigliosa, credibilissima, certo, ed è difficilissimo capire che in realtà
1: non,
0: alla
1: è lui,
0: fine non è lui.
1: È il budello di Stromae.
0: Mon croix, e se avete voglia di andare ad ascoltare anche solo per curiosità,
2: no,
0: perché ci siamo cascati anche noi poco fa, cercavamo la canzone che è il cuore della disputa tra Amanda Lear e Miley Cyrus, ne abbiamo beccata una sbagliata.
2: Mi sta bene.
0: Capita anche noi che facciamo questo di lavoro, quindi risentiamo quella ufficiale originale di Miley Cyrus e la mettiamo in comparazione con Amanda Lear.
1: Vabbè, tutta un'altra roba.
0: Questa è Miley.
1: Sì. Free like birds and go
0: wild like white horses in the night. Beh, già così è Amanda comunque.
3: Sì, è vero.
0: Okay. Driving with red light. Sphinx invece, canzone di qualche anno fa di Amanda Lear, fa così.
3: Intro.
1: E adesso arrivano i pistoleri.
3: Intro. I
1: wish I could be like the king. Beh, vabbè,
3: è un po' più lenta, ma vabbè. Però già ci può stare meglio di prima, ovviamente.
1: Ma in effetti.
0: Amanda.
1: Qualcosa, sì, forse, qualcosa. Cristiano, esprimiti.
2: Io?
0: Spremiti.
2: Io no, voglio ricordare, c'era un comico di Livorno, Claudio Marmugi, che a Zelig propose dei plagi, faceva dei pezzi con i plagi, ce n'era.

0: diciamola, la luna gibbosa crescente al 77% questa notte.
1: Gibbosa anche, pure gibbosa.
0: Lunatica potrebbe essere un'unione di due attività,
1: sì,
0: una di astrologia e una di trattamenti per la cellulite.
1: Ah, pensavo una luna a forma di chiappa.
0: Di lì.
1: Lunatica, ecco.
0: Partendo dal piloga, questa attività che unisce, sì, Pilates e yoga, stiamo prendendo due attività per farne una sola.
2: Beh, Paolo ha fatto, no, storicamente l'inventore della congiunzione tra l'enoteca e la ludoteca. Fu lì che nacque il gioco della bottiglia, no? Che,
1: sì, hai, esatto,
2: hai inventato tu.
1: Ha avuto, a proposito, ne ha rubate 3.000 stanotte, poi lo dico.
0: Ah, aia,
1: 3.000
0: aia,
1: bottiglie,
0: aia,
1: di Barolo.
2: Aia.
1: Non guardate me. Vabbè, quindi l'unione tra due diverse professioni, due diversi concetti che creano un nuovo ruolo.
0: Tipo, vai, così.
3: Io ho una grande idea per un'attività commerciale, la gin broderia, un locale che serve esclusivamente gin tonic e brodini.
4: Abbinamento curioso.
2: Ah, che bello. Beh, un bel piatto di anolini e ci bevi un gin tonic.
1: Ma esiste già quello che beve il gin e si preoccupa dell'ambiente. Il gin ecologo.
4: Ah, attenzione,
2: no? Sì, va bene, io non commento perché è meglio. C'è qua in zona Corso Como, insomma, zona non lontano da questa radio, un posto che è abbastanza noto che fa pizza e cocktail. Devo dire, ci sono andato un po' scettico.
1: Sì.
2: C'era buonissimo, degli accostamenti ganzissimi.
1: Dai.
2: Se la si chiami dry, non vorrei dire bisacco.
5: Poi c'è l'enologo che dice no, tutto quello che non devi prendere.
0: Beh, a Chiavari c'è il trofiaio, dove fanno però solo trofie.
4: Aia, aia.
0: Sì.
4: Dilla bene.
2: E lì non ci sbaglia.
1: Va bene, poi.
6: Ciao banda.
0: Ciao.
6: Io da settembre ho iniziato il corso di salata, salsa e baciata.

0: Vai! Ciao.
1: Hai visto?
0: La salata.
2: Salsa e baciata.
1: Mi prendevate in giro con la merumba, metà merengue, metà zumba, invece lei è...
3: Ciao amici di R101. Penso che si potrebbe fare anche magari un bar che fa da toilettatura per cani. Tipo? Bar Boncino. Ci potrebbe anche stare.
4: Ottimo.
1: Accidenta.
4: Siamo già in odore challenge qua.

0: è lo stesso nome scelto da Meta per l'intelligenza artificiale dei vari social legati al mondo di Mark Zuckerberg.
1: Quindi c'è un problema di nome adesso?
0: Sì. Alla fine Muse, che avevano da sempre usato Muse per le loro pagine Instagram, hanno dovuto cambiare tutto.
1: Cioè, loro?
0: Loro, si chiamano Muse Band, mentre cercando Muse si trova questa intelligenza artificiale di Meta.
2: E avranno fatto un'offerta che non potevano rifiutare.
0: Dici? Matt Bella mi ha incassato.
2: Dovreste cambiare nome, non ci pensiamo nemmeno. Qui ci sono questi 7 miliardi di euro per voi.
3: Band potrebbe andare bene.
2: A me non mi piaceva neanche più il Mamma News. Quello che l'avevamo chiamati Gilberto.
1: Sì. Se Zuckerberg si sveglia un mattino e decide di chiamarsi come te, come la tua azienda, come...
2: Io spero che mi imprenda, che gli piaccia tanto Cristiano Militello.
1: Ho capito, ma poi se la tiene lui. Sì, certo, ma perché ti paga, questo intendi?
2: È chiaro.
1: Perché ti fai pagare?
2: Beh, mi sembra mio.
1: Ovvio.
2: Faccio anche la fattura.
1: Vuol dire tu?
2: Al contrario di quello che fai tu.
1: Che mi paghino, mi farei chiamare anche Wanda, è questo che intendi?
2: Ovvio.
0: Non è detto, questi dettagli bene, non sono venuti fuori, però effettivamente dopo tutti questi anni ad avere un punto di riferimento sui social con lo stesso nome, hanno dovuto cambiare tutto.
1: E se decideva Zuckerberg di chiamarla Beatles, sta cosa? Cosa succedeva?
0: Doveva vedersela.
3: Ma Puglia, chiamati
0: Puglia. Come?
2: L'ha chiamati
1: Puglia.
2: Più però.
0: Stiamo dando nomi a nuove attività. Abbiamo scoperto che esiste il Piloga, un mix tra Pilates e yoga. Due attività insieme, come le chiamereste? Sentiamo.
4: Io direi il dottologo, quello che ti visita, ti fa una diagnosi e poi ti predice anche il futuro.
0: Tipo l'astrologo insieme al dottore.
2: Ecco.
0: Un po' lo fanno,
1: c'è c'è il proctologo già, giusto?
3: Certo. Con lo stesso dito ti guarda se c'è il tiravento.
1: Ti fa un prototipo e ti controlla il logo.
2: Allora, io ho inventato. Allora, il nome dell'attività è Ti Gonfio.
1: Sì?
2: Gonfio. Da una parte pneumatici, dall'altra palestra di box.
0: Bella.
2: Allora, piaciuta?
1: A me una volta avevano chiesto l'idea per un locale.
2: Sì.
1: Gliel'ho data, non l'hanno messa in pratica perché diceva che non l'avrei chiamato il massacro. E dove andiamo? Andiamo al massacro. Mi piaceva l'idea.
2: Ma no, che tipo di locale è?
1: Ma dove si beve, ovviamente.
0: E anche lì impari ad allenarti per andare contro quelli della tua palestra.
1: Ma non può essere carina. Dove andate stasera? Andiamo al massacro.
2: Prova a sentire Zuckerberg cosa ne pensi. E magari ti dà due spicci. Vabbè, sì, oddio, non te la prendere. Allora la chiama grande.
1: Allora a fare in. Dove andiamo?
0: Vale,
1: andiamo
0: tutto.
1: Tutti a fare in.
2: Massacro, immagino quando arriva il conto al massacro. Cosa...
1: Vabbè,
2: No, rimestiamo.
1: No,
2: il taglio di capelli della nostra Matteo Torre, 88 euro.
1: Ok.
0: Il parrucchiere,
2: il
0: però.
2: Parrucchiere.
1: Sì, io mi ricordo 88.
0: Entista.
3: Magari 88, 90.
2: €90.
1: Beh, euro.
2: Ha lasciato anche 2 euro di mancia.
1: I due erano quelli della fattura, il pollo.
2: Scusate, non vorrei passasse sotto silenzio il DJ Entista.
0: Esatto. DJ Entista. Cioè? Fa la pulizia dei denti, ma con musica techno a pallettoni.
2: Ah, beh.
1: Oppure l'igienista mentale, non dentale. Cioè quello che ti dà una pulita qua dentro perché c'è tanto di quel casino.
2: Beh, il mio dentista, che è un grande bassista, non solo ha una musica da ascolto mentre quello ti ravana dentro la bocca di gran classe, ma ogni tanto mette anche della roba che fa lui. Mauro Riva, lo saluto,
1: Mauro.
2: Grande dentista.

0: divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Potrebbe essercene scappata qualcuna bella oggi, non lo so, perché in giuria sta succedendo di tutto. Abbiamo Fedez e Beppe Grillo pronti
2: Beppe,
1: a giudicare gli sfidanti.
2: Beppe, cioè, il fatto che tu adesso sia fermo politicamente, sia venuto qua a esprimere, cioè, hai sempre detto voglio passare la mia pensione col... parlando solo del Tortorella Challenge.
3: Sì.
2: Questa cosa
1: vero.
2: Che hai detto.
4: Era un obiettivo proprio di
5: però... ti rendi conto che sul palco ho invitato 3 premi Nobel, adesso sono il Tortorella Challenge. Mi dovete capire voi umanamente, ragazzi.
6: Riesco quasi a preferire le battute che arrivano alle vostre indicazioni.
1: Beh, ieri in realtà mi hanno solo chiesto le indicazioni per 20 miglia. Mi ho detto, tutto dritto per poco più di 32 chilometri.
4: Bella, già, bella, bella.
6: Ma sentiamo voi cosa avete prodotto, dai!
1: Vai!
7: Ciao a tutti, ciao. Agli amici del Tortorella Challenge, il mio nome è Edoardo da Torino.
1: Ciao,
7: la mia battuta è questa.
1: Vai!
7: In Romania stanno facendo dei lavori in una strada. Tolgono i dossi, ma la Bucarest. Ciao a tutti.
4: Capito. Ottimo.
5: Questa qua neanche negli anni 70 no, mi ammazzavano se dicevo una battuta così.
6: Tolgono i dossi, ma Bucarest. Sì. Ecco, buttatici.
1: Perfetta.
2: Scusa, voglio dire una cosa, Beppe, questa qua l'avrebbero censurata, no, anni fa.
4: Certo.
2: E tu ne sai qualcosa.
5: Ma una roba che preferirei vedere le repliche di Un posto al sole io, piuttosto che sentire una battuta così.
1: Allora puntiamo tutto sulla seconda sfidante.
8: Chiara, ma sì. Tu la sai qual è l'unità di misura preferita dalle estetiste? I pollici e i piedi. Buona giornata, Sabina da Treviso.
1: Ciao Sabina.
4: Bella, bella. No, nessun commento.
6: I pollici e i piedi.
5: Io preferirei stare a mollo nello yogurt invece che andare avanti con una roba così.
1: Cristiano ha scoperto che con la voce di Grillo può dire veramente cosa pensa.
3: Secondo me faccio anche più serate.
1: Piccoli sfidanti all'ascolto, sentiamo.
9: Ciao banda, sapete che mio padre ha un fisico stellare?
1: Davvero?
9: E infatti è un astrofisico. Ciao Nicolas da Teramo.
1: Ciao Nicolas. Questa gliel'ha detta il suo papà.
6: Sì, è possibile, è possibile. Vabbè, crescerà anche Nicolas volendo e si renderà conto di cosa ha fatto. Avanti.
10: Ciao banda, oggi per il Tortorella Challenge ne ho una fantastica.
1: Vai, allora.
10: Allora c'è una bacinella che dice: caramella e mortadella, mandarino, bacinella. Ciao da Anna Chiara Mallardo
11: e Felice Mallardo.
1: Amori, Anna Chiara è felice.
6: Amano lui,
1: mamma.
6: È felice.
5: Ne manca solo una, quella del fantasma formaggino. Adesso che non ci vado a casa, se no qualcuno non mi manda il fantasma formaggino. Sto,
6: allora,
5: sto qua fino a Fernando Procio. È vivo Fernando Procio.
4: Sì.
6: È vivo e lotta insieme a noi.
2: Sì, Beppe.
6: Quindi,
2: allora. No, vabbè, allora, mi sembra che Beppe veramente ha detto tutto.
4: Sì,
1: Federico Lucia,
4: troppo.
2: È stato fantastico, è un onore cioè per noi il fatto che tu sia venuto qua.
6: Sì, ma alle 9 chiudiamo.
2: A coprire questo spazio che di solito viene bruciato.
4: Chi dice The Winner Is?
2: Mi piacerebbe che tu potessi urlare questo.
4: Vai,
2: insomma,
6: vai, vittoria. Vai. The Winner Is, dai.
5: The Winner Is?
1: Dai,
10: per il Tortorella Challenge ne ho una fantastica.
6: Dai.
10: Allora c'è una bacinella che dice: caramella e mortadella, mandarino,
1: bacinella.
10: Ciao da Anna Chiara Mallardo
11: e Felice Mallardo.
1: Ciao. Che bacinella è nuova, io non l'avevo mai sentita, cioè ero arrivata a mortadella.
5: Poi mi chiedono perché ho inventato il baffa day, ma secondo voi perché l'ho inventato? Questa roba qua.
6: Tutto questo ritorna puntuale, ovvero il Tortorella Challenge domani alle